0: quelli con cui, insomma, con cui ho parlato sono soldati che sono stanchi perché si trovano molti di loro, sono schierati appunto a est da più di un anno e quindi con pochissime rotazioni, ed è proprio questo anche il tema che secondo gli analisti ha creato dei problemi nella catena di comando, le famose rotazioni, quindi le rotazioni tra brigate che devono andare a sostituire nella copertura del fronte est, del fianco est. Questo ha creato dei problemi, questo lo confermano anche i militari, lo confermano anche i militari con cui abbiamo parlato, che ci sono tutta una serie di problematiche nella catena di comando, confermano la stanchezza ovviamente, ma cercano in qualche modo di continuare a difendere le posizioni. E lamentano ovviamente, come sempre, il ritardo dell'invio da parte delle, a, di, del, degli, delle armi da parte degli alleati, e qua, tutti i soldati, dai quelli più bassi in grado a quelli più alti in grado, sottolineano come il vero problema sia quello della mancanza di armi e della mancanza di uomini per tenere il fronte. Questo è il punto.
1: Ecco, la mancanza di armi è data dai ritardi delle consegne da parte degli europei e anche degli americani che sono rimasti bloccati con le consegne per diversi mesi. Invece per quanto riguarda gli uomini, e la mobilitazione che è stata fatta negli ultimi mesi è una mobilitazione tardiva? Cioè c'è stato un errore da quel punto di vista da parte del governo Zelensky?
0: Il governo Zelensky non ha potuto mobilitare come ha mobilitato Putin, perché il governo Zelensky è una democrazia, mentre invece quella di Putin non l'è, quindi non ha potuto mobilitare con la stessa forza con cui ha mobilitato Putin. Quindi siamo sempre allo stesso punto. C'è stata una mobilitazione, ma chiaramente è una mobilitazione che cerca di evitare di costringere, di mandare al fronte anche gli uomini che non vogliono combattere, cosa che invece non avviene in Russia.
1: Ecco, perché qua noi alcune diciamo, testimonianze abbiamo raccolto anche da altri colleghi che sono andati lì, ci dicono che insomma, uno dei problemi è che i giovani ucraini, cioè è più facile trovare al fronte persone di 35, 40, 45 anni che sono i primi che si sono arruolati, che hanno fermato prima l'invasione e poi hanno respinto i russi dai territori che avevano conquistato, invece che trovare i più giovani. Questo è un elemento che tu hai visto oppure è cambiato nel corso di questi mesi?
0: No, assolutamente, così lo confermo, chiaramente i più giovani non sono schierati al fronte, anche perché si cerca, come dire, di preservare e di mandare al fronte uomini più esperti, uomini più addestrati, quindi a differenza di quello che abbiamo visto parlando con i prigionieri russi, è difficile trovare soldati di 19 anni, di 20 anni in Ucraina, è più facile trovarne appunto di 30, 40, quindi più esperti, quindi più formati, però ovviamente questa non è la regola, cioè non è il 100%, ci sono anche casi di soldati più giovani, ma sono minoritari sicuramente, questo perché comunque si cerca di avere un esercito più formato e quindi di non utilizzare la famosa carne da macello che invece è sempre stata utilizzata a modello della mobilitazione russa. Però è chiaro che comunque poi c'è anche un tema proprio anche di generazione, una generazione che sicuramente vuole la pace, che è stanca della guerra, che non vuole andare a combattere perché comunque aspira a un altro tipo di vita, guarda la vita dell'Europa, guarda la vita dell'Occidente, giustamente non è certo interessata ad andare al fronte a morire.
1: Ultima domanda riguarda proprio questa ultima cosa che citavi, cioè dei prigionieri russi. Allora, molti osservatori internazionali dicono che le perdite russe sono fortissime, migliaia e migliaia di uomini, e appunto come carne da cannone che viene mandata, diciamo, allo sbaraglio nella volontà di conquistare qualche centinaio di metro al giorno. Che idea ti sei fatta tu di questa situazione? Dal fronte dove praticamente sei stata, per i tuoi reportage.
0: ti posso dire, posso rispondere con quello che raccontano i soldati ucraini, perché ovviamente non sono stata dall'altra parte del fronte, ma che comunque è un continuo, loro dicono, noi vediamo continuamente nuove vite umane buttate dentro, buttate sulla linea del fuoco, e addirittura mi raccontavano i militari che la proporzione di vittime era di 1 a 20 a favore degli ucraini. Questo lo dicono loro, ovviamente è difficile verificare i numeri, è difficile avere, non essendo su tutti e due lati del fronte, un quadro totale, però la sensazione che si ha ovviamente è quella di una disparità totale. Di numeri, ma anche di un numero di vittime molto più alto, questo sì, però ripeto, sono sensazioni, non sono dati accertati, non sono dati accertabili.
1: Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, ci ha raccontato quello che ha visto in Donbass, sul fronte di guerra tra l'Ucraina e la Russia.

Eccoci, eccoci, chiudiamo qua. Allora, buona giornata, buona settimana da Michele Migone. La segna stampa torna domani alle 8.45. Poi da lunedì, come avete sentito, parte il palinsesto, chiamiamolo invernale, anche se non siamo in inverno, però noi lo chiamiamo così. E quindi settimana prossima tutti qua presenti, perché alle 9.30 c'è il grande ritorno di Gianmarco Bachi con il suo Demone. Cosa che ci rende molto, molto, molto, molto contenti.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anserchi Yerz.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. In questa puntata conosciamo uno studente di medicina che è arrivato in Italia lo scorso ottobre.
2: Mi chiamo Abdurrahman Ziad Omar, sono nato a Rafah, nella Triccia di Gaza, il 12 settembre 2004. Vengo dalla Palestina, della città di Rafah.
0: Da quanto tempo sei qui in Italia?
2: Sono arrivato con gli altri studenti palestinesi il 1 ottobre scorso dell'anno 2025.
0: 25. Parlavi italiano già prima?
2: No. Ho iniziato a studiare l'italiano solo da quando sono arrivato qui. Non potevo iniziare prima.
0: Beh, complimenti, perché?
2: Grazie mille.
0: Parli un italiano veramente straordinario. Senti, che cosa studi qui in Italia?
2: Studio medicina presso l'International Medical School all'Università degli Studi di Milano. Mm-hmm. Avevo iniziato a studiare medicina anche prima, quando ero a Gaza, quindi adesso continuo il mio percorso di studiare medicina qui.
0: Certo, perché hai scelto proprio medicina?
2: Veramente studiare medicina non era una cosa che è iniziata ad un punto certo, però è una cosa che è cresciuta dentro di me durante il mio percorso di studio. Ad esempio, alla scuola, studiando materie come biologia, chimica, e iniziando a capire come funzionano i sistemi dell'organismo umano. Era una cosa molto interessante per me. E poi un'altra cosa molto importante che i miei genitori hanno sempre mi hanno sempre incoraggiato a studiare, avere la curiosità di sapere di più, perché credono, e anche io adesso condiviso questa idea con loro, che studiare, il percorso di studio, il sapere non finiscano mai. Perché quando anche una persona raggiunge un livello di sapere, raggiunge un scopo che ha fatto tutto, molto sforzo per raggiungerlo, sa sicuramente che deve continuare, perché ha più curiosità di sapere di più.
0: Certo, non si finisce mai di imparare, come si dice.
2: Sì, esatto.
0: Certo.
2: Inoltre, un'altra cosa anche molto importante, vivendo a Gaza e vedendo tanti pazienti che dovevano aspettare molto tempo, in alcuni casi per mesi, in altri casi anche per anni, era una cosa molto difficile per loro, perché solo per arrivare in un altro paese per ricevere le cure migliori dovevano aspettare molto tempo. Questa cosa era molto triste, anche ha affettato la vita, le vite di tanti pazienti. Una paziente di quelli era la moglie di mio zio. Mm-hmm. Anche che aveva ad un periodo il cancro, purtroppo doveva aspettare per quasi un anno e mezzo solo per avere la possibilità di uscire da Gaza nell'Egitto per ricevere le cure. Mm-hmm. Questa cosa mi ha motivato sempre per studiare medicina, anche per provare ad aiutare il mio popolo, sia direttamente con quello che studio, che attraverso la collaborazione con altri professionisti da altri paesi, da altre regioni. Sì.
0: Certo. Senti, posso chiederti, durante anche il genocidio tu hai potuto usare le cose che sapevi, la medicina per aiutare le persone? Hai anche un po' lavorato come medico durante questi anni di genocidio?
2: No, perché veramente ero solo al secondo anno di medicina, non avevo la possibilità di partecipare,
0: certo.
2: Sì, esatto, non avevo la possibilità di partecipare in aiutare nell'ospedale, però speravo di avere la possibilità di andare in ospedale, perché sarebbe molto utile sia per me che per anche aiutare almeno con quello che avevo studiato oppure con quello che potevo anche impararlo dai medici, dallo staff nell'ospedale.
0: Certo, certo. Sì. Quando tu sei uscito da Gaza a ottobre, era la prima volta che uscivi da Gaza o eri già uscito da Gaza?
2: Sì, era la prima volta.
0: Okay.
2: Non potevo uscire prima.
0: Ti ricordi com'è stato quel momento? Se vuoi parlare.
2: Sì, sì, sì. Non solo quel momento, anche il momento in cui ho deciso di presentare delle domande all'università all'estero. Era molto difficile perché sapevo già che se riceverò delle accettazioni avrò la possibilità di uscire con l'aiuto dell'università, dei governi all'estero. Sarà un momento in cui devo lasciare la mia famiglia, i miei amici, la nostra città, la mia vita a Gaza, perché è molto difficile lasciare tutte queste cose durante la guerra, durante il genocidio, sapere tutto quello che vivono lì, perché abbiamo vissuto questa parte, abbiamo vissuto la fame, abbiamo vissuto lo sfollamento dalle nostre case e anche non solo dalle nostre case, da un parte all'altro tante volte. Sapere tutto quello, tutte queste cose è che la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini potranno avere bisogno di rimanere in questa situazione e solo uscire da Gaza era molto difficile per me. Quindi quando siamo usciti era un momento molto triste, però come mi hanno detto i miei genitori, spero che questa cosa, arrivare qui a Milano per studiare medicina, sarà una cosa molto utile per me e anche per avere la possibilità di aiutare il mio popolo adesso con quello che posso farlo e anche nel futuro.
0: Mm-hmm. Vorresti in un futuro tornare a Gaza?
2: Sì, certamente, spero di tornare lì, spero anche di avere la possibilità di tornare durante il mio percorso di studio per vedere la mia famiglia, i miei amici e poi tornare per studiare come fanno tanti studenti dai altri paesi, però noi adesso purtroppo non possiamo andare lì perché non è possibile.

0: Senti, io oggi ti ho invitato per raccontarci anche un po' il percorso di studi a Gaza, come si studiava a Gaza, come tu hai studiato a Gaza. Mi racconti un po' come funziona, perché qua abbiamo la materna, le elementari, le medie. A Gaza come funziona?
1: Il sistema scolastico a Gaza è molto simile a quello di tanti altri paesi. Inizia con la scuola materna, poi la scuola primaria, scuola preparatoria e alla fine la scuola superiore con la maturità. Nella scuola primaria studiavamo le materie di base come le lingue araba, inglese, un po' di scienze, matematica e anche alcune materie umanistiche adatte al nostro livello scolastico in quel tempo. E poi nella scuola preparatoria le materie diventano più approfondite, anche si aggiungevano altre materie come fisica, biologia, chimica e anche alcune materie umanistiche come geografia e storia. Poi nella scuola superiore c'è il decimo anno e poi le due anni che sono alla fine della scuola. Nel decimo anno studiavamo anche materie miste, alcune scientifiche, alcune umanistiche. Poi uno studente deve scegliere il suo indirizzo, sia l'indirizzo scientifico, l'indirizzo umanistico e anche c'è l'indirizzo professionale, mi dispiace. Per me avevo scelto l'indirizzo scientifico perché sapevo già che sono molto interessato in questo indirizzo e anche perché dovevo scegliere questo indirizzo per avere la possibilità di continuare in medicina all'università.
0: Certo, chiarissimo. Senti, i maschi e femmine studiano insieme o sono classi separate?
1: Alla scuola primaria sì, c'erano alcune scuole in cui studiano maschi e femmine insieme, poi si separano in scuole diverse.
0: Hai un primo ricordo legato alla scuola? Tante persone si ricordano il loro primo giorno di scuola, magari hai un primo ricordo?
1: Veramente ci sono tanti ricordi perché nel mio percorso scolastico non mi sono solo concentrato sullo studio e sui risultati accademici, nonostante che anche sono stato nei studenti con il rendimento migliore nella classe. Durante il mio percorso alla scuola partecipavo sempre con altri amici nelle attività extracurricolari. Una di queste attività che non posso dimenticare, quando eravamo al quinto anno, io con quasi 10 dei miei amici abbiamo organizzato una cerimonia per ringraziare i nostri insegnanti con l'aiuto anche del direttore della scuola. Questa giornata era veramente bellissima.
0: Cosa succedeva?
1: Abbiamo preparato delle targhe per darle ai nostri insegnanti. Era una cosa unica perché non succedeva prima dai studenti al quinto anno e anche solo senza dire niente agli insegnanti perché volevamo farla come una cosa, un sorpreso magari.
0: Certo, sì. Bello, erano contenti.
1: Sì, era una giornata bellissima per noi e per loro, certamente. Non solo questa attività, perché partecipavo anche a tante altre attività con i miei amici, come i programmi mattutini, le cerimonie dopo un anno.
0: Ti piaceva studiare? La scuola era un posto dove tu stavi bene?
1: Sì, esatto. Sì, certo, perché come avevo detto prima, da quando ero piccolo i miei genitori ci hanno cresciuto con questo motivo per studiare e avere la curiosità sempre di imparare e con quello che impariamo provare ad aiutare gli altri, sia nello studio, i nostri amici, i nostri colleghi e anche nella vita che vivevamo.
0: Certo.

0: alle persone che sto incontrando chiedo sempre se c'è un posto di Gaza che adesso non esiste più perché è stato distrutto, che però ti piace ricordare in qualche modo per riportarlo attraverso il tuo racconto come se lo ricostruissimo, sì. Come se c'è un posto così legato alla tua memoria.
1: Sì, sì, certamente. La casa della mia famiglia, perché come avevo detto prima, sono nato e cresciuto a Rafah, ho vissuto tutta la mia vita lì. Solo durante la guerra di 2014 avevamo bisogno di uscire da lì, sfollare dalla nostra casa. Poi, dopo la fine della guerra, quando siamo ritornati, sì, era ancora lì, però con l'ultimo genocidio che dicono, tra virgolette, che è finito, però purtroppo no. Avevamo bisogno di sfollare il 7 maggio 2024. Mm-hmm. Questa giornata era molto difficile per noi tutti, perché sapevamo già che c'è una possibilità grande di non poter tornare lì con quello che è già avvenuto in altre regioni a Gaza. Anche durante la tregua a gennaio dell'anno scorso siamo tornati lì, era ancora lì, però era danneggiato molto, ma recentemente hanno pubblicato delle immagini satellitari che mostrano che tutto il nostro quartiere è distrutto purtroppo, come anche non solo il nostro quartiere, tutta la nostra città di Rafah, e nessuno adesso può tornare lì perché l'esercito israeliano è ancora lì e nessuno ha la possibilità di tornare.
0: Hai perso tante cose insieme,
1: sì,
0: alla tua casa.
1: Esatto, esatto. Questa giornata era molto difficile perché non solo perché sapevamo che non, perché c'è una possibilità di non poter tornare lì, anche di non sapere come possiamo fare, come dobbiamo, cosa dobbiamo prendere con noi, perché abbiamo vissuto tutta la nostra vita lì. Abbiamo vissuto tantissimi momenti con i nostri parenti, i nostri vicini, i nostri amici. C'erano tante cose nella nostra casa che non potevamo prendere con noi quando siamo sfollati. Quindi non potevamo prendere tutte le cose, non potevamo anche pensare bene, perché sì...
0: Certo, era un momento
1: molto difficile,
0: anche ragionare era difficile su cosa portare.
1: Tutta la nostra vita era lì.
0: Certo.
1: Avere bisogno, essere costretto di uscire lì e da lì non è facile, mm-hmm. perché non sapevamo dove anche andremo.
0: Tu ti ricordi che cosa hai preso quando è stato il momento di andare via?
1: Ho provato a prendere alcuni dei miei regali che ho ricevuto durante il mio percorso scolastico e anche dai miei amici, alcuni dei miei amici con me, però non c'era molto spazio per prendere tutte le cose. Abbiamo perso tante cose che sono molto valutati per noi. Sì,
0: certo.
1: Sì, mi spiace.
0: Senti, se invece io ti dicessi qual è per te l'odore che tu associ a Gaza, a casa tua, a Rafah, c'è un odore di Gaza che ti manca, che è un po' l'odore di casa tua? Un profumo?
1: Sì, non solo l'odore della nostra casa, ma anche l'odore del mare a Gaza, perché era l'unico posto in cui possiamo, come posso dire, rilassarci un po', andare con i miei amici per avere un tempo bello insieme, perché quando c'erano momenti difficili andavamo lì per, come posso dire,
0: per cercare un po' di pace.
1: Sì, per cercare un po' di pace lì insieme. Non so, ho smesso di parlare.
0: Non deve essere perfetto, voglio dire.
1: Sì.
0: Comunque è anche una cosa difficile che stiamo facendo, no?
1: Sì, un po'.

0: per te ricordare, pensare a Gaza, ricordare alla tua vita di prima, è più una cosa dolorosa o più che ti fa stare bene? Come la vivi?
1: Magari entrambi, perché una cosa dolorosa è ricordare tutto ciò che abbiamo vissuto durante il genocidio e anche durante le guerre precedenti, perché c'erano dei momenti molto difficili, come lasciare la nostra casa, come perdere tante persone, dai miei amici, dai vicini, dalle nostre, dai parenti. Anche nello stesso tempo c'erano dei momenti in cui eravamo felicissimi insieme, avevamo tantissimi momenti bellissimi con la nostra famiglia, con i nostri amici. Ricordare questi momenti è una cosa che mi fa bene, ma nello stesso tempo mi fa mancare avere momenti così con loro, con la mia famiglia.
0: Riesci a sentire la tua famiglia?
1: Un po' quando c'è la rete dell'internet, sì.
0: Che cos'è Gaza per te? Cos'è Gaza anche per noi italiani per quelli che non ci sono stati, che non la conoscono, oltre, diciamo, al genocidio?
1: Quello che posso dirlo è prima del genocidio avevamo una vita, non posso dire stabile, con tutte le guerre ripetute, però avevamo una vita bellissima insieme, con le nostre famiglie, con i nostri amici, i nostri colleghi, avevamo la possibilità di studiare nelle nostre scuole che sono stati distrutti purtroppo quasi tutti. Ad esempio io avevo già iniziato a studiare medicina lì all'Università Islamica di Gaza e avevo tanti amici e colleghi con cui studiavo e partecipavo a tante attività extracurricolari e anche comitati della nostra facoltà. Quello che voglio rafforzare magari che c'era la possibilità di riprendere la nostra vita dopo ogni guerra, però quest'ultimo genocidio ha cambiato tutte le cose, non potevamo più riprendere le nostre vite come erano prima. Adesso quando chiamo i miei amici, quando chiamo la mia famiglia, sempre dicono che proviamo a continuare ad essere vivi ogni giorno. Purtroppo non abbiamo la possibilità di pensare del futuro, perché non c'è la chiarezza, non c'è nessuna garanzia su quello che succederà dopo. È molto difficile essere così senza avere la possibilità di pensare cosa dobbiamo fare, fin quanto momento questa cosa e questa situazione rimarrà così. Non è facile rimanere così. È difficile e anche la situazione è così, nessuno può sapere cosa succederà, solo provano a continuare le loro vite, però a qualsiasi momento possono perdere le nostre vite e le loro famiglie, i loro amici, perdono quelle persone che sono uccise. Rimangono con la tristezza e la mancanza di loro.
0: Tu hai perso tanti compagni di corso?
1: Sì, tanti vicini del nostro quartiere e anche alcuni compagni del corso all'università, delle studentesse, anche nel

0: Ti piace Milano?
1: Sì.
0: Cos'è che ti piace?
1: Mi piace la gente qui, sono molto consapevoli e anche gentili. L'altra cosa che mi piace è la città, è molto bella. Anche c'è una cosa che non potevamo prima farla quando eravamo a Gaza, ad esempio, avere la possibilità di muoverci da un posto all'altro e anche andare in montagna, andare ad alcuni altri paesi.
0: Andarvene un po' in giro, insomma, dove vi pare.
1: Sì, sì, sì, Piazza Duomo, a Como, tante...
0: Certo.
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te, ti ringrazio molto di darci la possibilità di parlare di Gaza e della nostra vita lì.
2: Non dimentico Gaza.
3: La Anshaki, ya Gaza.
2: A cura di Elena Mordiglia.

0: Eccoci qui e benvenuti all'appuntamento estivo di Radiografia Nere. Il titolo è un po' diverso, infatti si chiama Radiografia Pop e parliamo però sempre degli argomenti che ci piacciono molto, che sono la Milano d'antan, diciamo degli anni 60, 70, 50, 80, allarghiamo un po' tutto, ma soprattutto abbiamo deciso di chiamarlo Pop perché è un appuntamento che spunta un po' così a casaccio, un po' improvvisato.
1: Vuoi dire anche il tuo nome per caso?
0: Ovviamente ci sono io, Matteo Liuzzi, in versione solitaria come Vermi per questa edizione Pop di Radiografia, ma soprattutto abbiamo Francesco Tragni alla regia con le sue manine d'oro.
1: Ma non saremo soli, perché all'interno di questo miniciclo che andrà in onda tutti i sabati alle 17.35 ci saranno degli ospiti che ci porteranno un po' indietro nel tempo, nella Milano appunto del secolo scorso. E oggi abbiamo iniziato con direi col botto, il primo personaggio che vi portiamo, autore, scrittore, conoscente di quella Milano, soprattutto della Milano legata anche al cabaret, quindi adesso capirete di che cosa parleremo. Sandro Patè è la persona a cui diamo il benvenuto. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
2: Grazie per l'invito e grazie per considerarmi esperto di qualcosa, è sempre un'emozione.
0: Beh, ma scusami, specialista del comico, io direi anche quasi inquilino mancato del derby, no?
2: Guarda, è la più grande, diciamo, la cosa che mi manca di più nella vita, perché ero troppo piccolo per passare dal derby, purtroppo ho chiuso quando avevo 7 anni, però ne ho studiato così tanto le caratteristiche, la storia e soprattutto dagli aneddoti delle persone che ci sono passate, che è un po' come se ci fossi ancora lì. Ogni tanto passo a prendere le ultime risate rimaste al piano meno uno di via Monterosa 84.
3: Dai,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il pusher.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No. Il

0: Scusami, io mi sono sempre chiesto una cosa, ma come è nata? Cioè, tu hai un ricordo dell'inizio di questa passione per il comico, ma anche per il derby, cioè che è una roba che poi è strettamente legata.
1: Sì, ha un nome e un cognome, Enzo Iannacci. Io ho scritto un libro su di lui che si chiama Peccato l'argomento, e Iannacci aveva questa caratteristica: se ti raccontava 10 cose, direi 9 3/4 in qualche modo avevano a che fare con quel locale che era, gli era rimasto nel cuore, gli era rimasto nella memoria. E quindi se parlava di cinema, poi alla fine si parlava del derby; se parlava della gente che incontrava negli anni 60, alla fine si parlava del derby. Quindi
0: ti ha attaccato la malattia?
1: Mi ha attaccato la derbite.
2: Posso farti, prima di cominciare, per gli ascoltatori meno esperti, se ci puoi inquadrare che cos'era il derby? Perché noi qua stiamo dando per scontato che tutti sappiano che cos'era, che cosa succedeva in quel locale, che tra l'altro non esiste più da una quarantina d'anni.
1: È dall'85 è chiuso il locale.
2: 42, 41 anni.
0: Ma senti, domandona, facciamo esperimento cinematografico. Passiamo davanti al derby, è la fine degli anni 60. Cosa vediamo?
2: Bello.
0: Raccontacelo così.
1: Allora, negli anni 60 vedete sicuramente l'insegna Intras Derby, perché il direttore artistico è uno degli jazzisti più eleganti.
2: Enrico Intra.
1: Enrico Intra. E c'è il tentativo di trasformare quello che era in realtà un locale in più di un ristorante, di un hotel, in un locale dove si facesse spettacolo. Quindi negli anni 60... è un po' segreto, si vedono delle luci spuntare da questo piano meno uno, le persone sanno che lì in realtà si mangia e chi lavora alla Fiera di Milano va lì a passare la notte.
2: Fiera vecchia, ricordiamo, quella che adesso non è quella di Raw, insomma.
1: Gli agenti, diciamo, che venivano mandati in tutta Italia a vendere merce nuova, si ritrovano lì, sapevano che in quel locale lì si dormiva e si mangiava. Pian pianino si crea l'occasione per fare dello spettacolo. Mi piace ricordare che nel 59, quando Bongiovanni, il gestore di questo mitico cabaret, ha idea di allestire questa sala vuota per farci dello spettacolo, è l'anno in cui viene presentato alla Fiera di Milano il giradischi portatile. Quindi lui ha pensato subito: ma perché non portiamo un po' di musica adesso che c'è l'opportunità di portare musica in giro?
0: Quindi nasce come locale musicale, in un certo senso, non come cabaret per ridere e passare.
1: Sì, c'è stata sempre dagli anni 60 una forte componente musicale.
0: Okay.
1: Storico negli anni 60 è questa serata in cui Umberto Bindi e Gino Paoli fanno uno spettacolo, ognuno con il suo pianoforte a coda, con le difficoltà che potete immaginare a portare due pianoforti al locale meno uno. Del cabaret. Quindi l'impronta, diciamo, musicale, la voglia di fare concerti, canzoni, è sempre stata, diciamo, nel DNA dei Bongiovanni.
0: Ok, quindi panoramica: chi entrava al derby, i clienti, chi erano?
1: Allora, negli anni 60, sì, allora, secondo me ci sono tre film diversi da raccontare.
0: Vai, iniziamo primo.
1: Il derby dei 60, il derby dei 70 e il derby degli 80. Nel 60 è più che altro un circolo. Intra racconta questa cosa bella, che il locale era vuoto all'inizio, i primi anni 60, perché non c'era ancora l'idea che lì ci si potesse divertire, ci si potesse passare una giornata diversa dalle altre. Le persone cominciavano a telefonare per sapere se c'era posto, e lui lo stesso diceva: no, purtroppo non c'è nessuno, e la sala era vuota. E diceva: certo, se lei conoscesse qualcuno potremmo provare a introdurla. Questa cosa di rendere un po' segreto il derby degli anni 60 ha funzionato tantissimo.
2: Come gli account di Gmail negli anni zero.
1: Esatto, esatto. E c'è stata una piccola esplosione. E in effetti ha funzionato, perché dall'inizio c'era un bel mix. Lo spettacolo era fatto da jazzisti, da cabarettisti e da persone che pian piano andavano su, ci provavano. Io negli anni ho cercato di intervistare quelli più famosi: Cocchi e Renato, Iannacci, Batantuono, Boldi, che sono arrivati alla fine del 60, ma ho provato anche da quelli che hanno magari fatto lì due o tre serate e poi hanno fatto tutt'altro, hanno completamente cambiato carriera.

0: chi è che hai stanato di questi anonimi, diciamo?
1: Allora, la cosa più bella che ho trovato è un libro segreto che stava scrivendo e che non ha mai compiuto Bon Giovanni, che è l'anima di tutta questa storia, e si vede da queste fotocopie che io ho che ogni tanto lui riprendeva, faceva delle correzioni e ripartiva da capo, e in questo bellissimo Bon Giovanni, che è l'anima di tutta questa storia, e si vede da queste fotocopie che io ho che ogni tanto lui riprendeva, faceva delle correzioni e ripartiva da capo, e in questo bellissimo libro appena abbozzato si dice ci sono

0: erano proprio, diciamo, delle cose che potevano nascere e morire in una sera e che rende speciale quel luogo, insomma.
1: Ma c'è una cosa che io mi sono sempre un po' immaginato, no? Cioè il derby come specchio di Milano. Tu hai parlato di tre derby diversi, probabilmente sono anche tre città diverse. La prima Milano, quella degli anni 60, com'era vista dal derby?
0: Allora, l'idea che mi sono fatto io, diciamo come fonti, ho usato soprattutto i diari, perché delle serate, anche le nostre che passiamo, non ci sono giornalisti e reporter che le possono raccontare per i posteri.
1: E meno male, tra
0: E forse per certi versi è anche meglio così. E in quegli anni ci sono delle persone che invece attraverso i diari raccontavano molto quello che succedeva in quel locale. E Valdi scriveva e raccoglieva diciamo articoli di giornali che ne parlavano, quindi il suo archivio, quello che ha mantenuto, quello che è passato al figlio Antonio Amadeus è fondamentale, sempre negli anni 60 quello che ha scritto Illy Prandi, che è un famoso designer che ci passava tutti i giorni, i suoi diari veramente un passaggio anche per il bicchiere della staffa lo faceva, e la sensazione è che fosse un posto per, soprattutto negli anni 60, dico, quelli che non erano allineati, che negli altri locali non si trovavano tanto bene, magari nelle discoteche, sì, se volevano andare a ballare ci andavano, ma il derby fosse veramente un rifugio per un pubblico un po' diverso. E poi negli anni successivi, secondo me, questa è stata una leva importante, no? Dire io vado lì come appartenenza a un gruppo di persone diverse.
1: Ok, scusami un attimo, hai citato Valdi che, diciamo, non è tra adesso i comici più famosi del derby, perché comunque ci sono davvero, hai citato Pozzetto,
2: Batantuono,
1: che sono molto molto famosi. Valdi è rimasto un po' più di nicchia, direi.
0: Sì, invece è l'artista che si è esibito per più tempo al derby, era quello a cui affidavano, anche perché aveva le spalle larghe, un atteggiamento un po' da orso, per cui sapeva anche gestire il pubblico nella maniera giusta, non troppo di pancia, era quello più bravo da un certo punto di vista a gestire il pubblico stratificato del derby, secondo me, perché lui, essendo avvocato, sapeva molto dialogare anche con le persone nella maniera giusta, anche persone, essendo un avvocato, che magari avevano delle storie alle spalle particolari. Ed è stato uno di quelli che si è esibito per più tempo. Gli veniva, dicevo, affidato la cosa più difficile, cioè il primo spettacolo, quando il pubblico sta ancora mangiando.
2: Più difficile, perché
0: rompere il ghiaccio col rischio di farselo infilare
1: altro, certo,
0: nella schiena, insomma.
2: Peraltro tutti i nomi, molti almeno dei nomi che sono stati citati, Cocchi e Renato, Iannacci che hai citato all'inizio, e aggiungerei Gatti di Vicolo Miracoli, hanno questo connubio inscindibile tra cabaret e musica, no?
0: Assolutamente, sì.
2: Questa cosa è diventata proprio un marchio di fabbrica del derby, che poi anche in incarnazioni successive, vedi Mondo Zelig, più recenti, sono state un po' recuperate da quella tradizione lì. Quindi è nato lì proprio il connubio tra queste due arti, che diventavano veramente inscindibili per questi artisti.
0: Sì, assolutamente, un po' perché, come ho detto, c'erano i jazzisti che l'avevano scelto dagli anni 60 come luogo in cui, più che andare a fare un concerto, ci si andava a divertire con una session un po' alternativa, e un po' anche perché la musica lì era anche un momento di sperimentazione. Le case discografiche, le etichette erano a Milano, e magari un gruppo, ma anche lo stesso Iannacci, provava lì qualcosa che poi doveva incidere. Alcuni jazzisti mi hanno raccontato di una volta che Iannacci ha suonato a tutti, Tite se no, nella cucina del derby, perché stava lavorando a questo pezzo qui. Guardate che tanta roba,
2: Cioè, mentre la gente tagliava le cipolle,
0: esatto,
2: lui cantava questo.
1: Ok, ma una domanda che a me viene molto, nel senso che come si fa ad entrare al derby, o meglio, come si faceva ad entrare al derby? C'è la leggenda del fatto che il palco fosse aperto a tutti, è vera, non è vera, si poteva provare, bisognava essere già, come dire, presentati.
0: Sì, era così, era un posto dove soprattutto intra all'inizio, poi magari si è tutto più specializzato, è diventato magari un po' più di nicchia, però l'idea era, intra me l'ha raccontato più volte, tutti noi abbiamo una storia nel cuore, la possibilità di raccontarla, e il cabaret, mezzo povero ma democratico, dà un'opportunità a tutti. E intra, in una bellissima intervista che io ho ha un rotocalco bellissimo che si chiama

0: Ma ABC dice cosa rischieranno poi alla fine questi pomodori? Cioè, una cosa, abbassiamo subito il livello, non è che vai su un palco e inizierà una carriera, vai sul palco e provi a raccontare una barzelletta come faceva Valdi e Beruschi, provi a fare una canzone come facevano Jannacci e Gaber, provi a portare il tuo spettacolo personale agli altri.
1: Ok, bello, bello. Povero ma democratico, secondo me, può essere anche il titolo di una bella trasmissione.
2: Ce n'è
1: Lo
2: già uno
1: spin-off dei
2: con.
1: Poveri ma belli.
2: Esatto, stavo dicendo.

0: Invece poi negli anni successivi cos'è che ha che non ha più funzionato, il motivo per cui il derby ha chiuso praticamente?
1: E allora ne ho sentite tante in questi anni. Alcuni mi hanno detto è stata
0: retata,
1: colpa di
0: famoso.
1: Zelig, è stata colpa del consumismo, è stata colpa del Berlusconi. Ho sentito tanti. In realtà rispondo con una canzone di Iannacci, La televisione, la gana forza delle un. Arriva un nuovo mondo di fare, un nuovo modo di fare spettacolo, le TV locali e soprattutto Antenna 3.
0: Stavo pensando proprio a Antenna 3, che
1: dà delle cifre che rispetto al derby sono.
0: Antenna 3 all'inizio ha cannibalizzato il cast di quelli che facevano la serata al derby, Teocoli, Boldi, forse non i gatti di Vicolo Mira, come mi ricordo che c'erano Rick e Gian, per esempio, anche che finivano ad Antenna 3.
1: Esattamente, la storia è questa. Villa, uno dei fondatori di Antenna 3, è un buon frequentatore del derby, insieme a Wally Giambelli, con cui io sono ancora in contatto, che è sua moglie, simpaticissima, anche lei ricorda molto di quelle serate. E visto il divertimento, l'idea è molto semplice: portiamo questo tipo di spettacolo in televisione. E ovviamente cambiano alcune dinamiche, cambiano i compensi. Boldi, quando racconta di questo passaggio dal derby alla televisione, dice, mi ha detto a me personalmente da Gattullo, dice: io ho cominciato a contarli, cioè non era più un compenso per fare uno spettacolo che durava 1 o 2 settimane, ma erano delle
0: cifre importanti.
1: Delle cifre importanti.
2: Ma scusami, io vorrei tornare un attimo al derby, cioè le serate come erano strutturate? Cioè avevi il momento in cui c'era l'open mic, no? Salivano tutti, poi c'erano degli spettacoli più strutturati, poi c'erano dei concerti, come funzionava?
1: Allora, io ho dei disegni che faceva il Bongio per lanciare le serate al derby, ed erano delle scritte, nella sua idea era fare il cartellone, quello che oggi l'avrebbe messo sui social, sul blog, sul sito. Allora finiva in una bacheca davanti al cancello del derby di Viale Monterosi 84.
2: Cosa c'è stasera?
1: Ecco, c'era quasi sempre Valdi in apertura, poi c'era uno o due comici un po' nuovi
0: da provare, da buttare lì,
1: un po' da testare. Negli anni 60 c'era anche la fase di jazz, c'era la parte di jazz, e poi c'era il grande nome. Allora, i gatti di Vicolo Miracoli, che parlano spesso del loro periodo al derby, dicono che quando loro sono arrivati da Verona per i primi spettacoli, famoso cartellone scritto più che disegnato da Bon Giovanni diceva che c'era Paolo Villaggio, Enzo Iannacci e Cocchi Renato, cioè non una, diciamo, loro erano tra quelli un po' da testare, non una serata semplice, però siamo negli anni 70. La cosa bella che mi sono portato a casa da queste ricerche sul derby è che quella bacheca lì, perché loro non è che avessero tanti ufficio stampa, una persona che... quella bacheca lì era molto vista, perché poi la gente diceva: vabbè, andiamo a vedere chi c'è al derby, c'è un nome nuovo, creava una cosa messa a pochi metri dall'ingresso, creava un po'
2: la buzz, come si dice adesso.
1: C'è.
2: Ma una domanda che voglio farti è: di tutti i comici che tu hai incontrato, ovviamente, anche fisicamente, dico, quali sono quelli che hanno un numero da derby che ti ha colpito di più?
1: Allora, il numero da derby vero, vero, vero è una cosa che anche se tu c'è un testo base che ti sei preparato, che magari sarà un bel pezzo del tuo inizio della carriera, il pezzo da derby è quel pezzo che tu ti porti, e quando il pubblico del derby ti dice qualcosa, perché la differenza con gli altri locali di cabaret è che il pubblico del derby è parlante, direi quasi sfidante, partecipa in qualche modo allo spettacolo che vede sul palco, tu sei abbastanza bravo da ribattere, riprendere quella battuta e rilanciarla, farla diventare quasi un pezzo del tuo spettacolo. In questa cosa qui io credo uno dei maestri, ne dico due, Teo Teocoli e Paolo Rossi, hanno una capacità di trovare, loro ti smontano qualsiasi cosa ti dicono, o puoi dirgli tu per fargli una battuta, per fargli un complimento, grazie a questa cosa di fare il ping pong sul palco del derby, sono capaci di fare battute su tutte. proprio una capacità incredibile. Ve ne racconto uno, se volete, a Paolo Rossi, quando hanno inaugurato l'auditorio, il dormitorio Iannacci, quello che c'è in Viale Ortles, hanno fatto uno spettacolo molto bello, un concerto. A un certo punto Paolo Rossi, lui ha cantato due canzoni di Enzo, Iannacci, a un certo punto finisce l'applauso, l'audio generale del concerto va giù e si sente una bambina che urla: papà! Lui riesce a dire: amore, dimmi, cosa c'è? No, sapete, con tutti i concerti e le serate che ho fatto in giro per l'Italia, io non so esattamente quanti bambini ho in giro per l'Italia. Cioè, cercare una battuta del genere da una bambina che ti dice papà è una capacità che io ho visto.

0: Noi abbiamo ancora una decina di minuti, grosso modo. Okay. Ma volevi affrontare anche l'argomento della mala in questi...
1: Esattamente, che è proprio, come dire, l'innesco per questo appuntamento. Malavita e Derby sono due nomi che vanno sempre, che sono sempre andati l'uno accanto all'altro. Abbiamo parlato dei personaggi del derby, della comicità, parliamo anche dei personaggi della malavita che frequentavano Domandona. È leggenda o è verità che il derby fosse un po', come dire, un porto franco?
2: Sì, è vero, anche perché io ho conosciuto un po' di persone che abitano tra via Novara, cioè la parte, diciamo, più esterna al
0: derby, al
2: derby, no?
0: Sì.
2: E le vie che portano a San Siro e portano fuori Milano. E per quelle le famiglie che abitavano lì negli anni 60, cioè ce n'è una in particolare che mi ha colpito, dicevano: noi quando dovevamo dire andiamo dall'altra parte della città, dicevamo andiamo a Milano, come se quella zona di Milano fosse già provincia, fosse fuori. Infatti questa persona che ho intervistato diceva: noi dicevamo neanche il nome delle vie, i via i più pet, cioè dal tipo di alberi che c'erano nelle vie, perché era veramente, come si diceva una volta, qui era tutta campagna. Quindi il derby era il primo locale che in qualche modo ti diceva: da qui in poi sei a Milano, sei in città. Questo soprattutto negli anni 60. La stessa persona che ho intervistato mi dice: non era raro negli anni 60 finire, questa è bella, finire una serata di cabaret al derby e vedere le pecore e gli agnelli che venivano portate in giro in quella zona lì di Milano. Quindi Cocchi Renato e poi dopo le bestie a pascolare. L'idea che mi sono fatto è che anche le bande, negli anni 60 sicuramente i ligeroni, una criminalità, quella che poi dopo molti dicono con gli ideali, con qualche valore, andassero lì perché era un posto curioso. Ma anche poi negli anni 70, quando ci furono più il fenomeno delle bande, no? Una criminalità senz'altro diversa, anche lì un po' ne ho intervistati, si andava al derby, come dire, anche noi ci possiamo permettere di andare al derby. Chi mi ha parlato di più dei criminali al derby è stato Maurino Di Francesco, un uomo buono come il pane, che avevo frequentato.
0: Anche lui è uno di quelli forse di seconda fascia, non ha avuto quel successo che hanno avuto altri che citavi prima. Sempre stato un po' alla spalla nei film, tipo I Fichissimi, per dire, che non è proprio un personaggio principale come Abbatantuono.
2: È così.
1: Però,
2: è così.
1: Se posso, Iena è quello più iconico, perché il Nogra, Guizel Nogra, è proprio lui che l'ha tirato fuori. Cioè, il secondario, Gogen. Ma fino a un certo punto.
0: E lui diciamo che è rimasto impresso nonostante abbiamo
2: assolutamente
0: delle scene minori.
2: Vede che quelle poche scene l'ha fatta in maniera efficace, sicuramente.
1: Anche ce n'è una mitica che è quella di, cos'è, la chiusura di Sapore di Sale, di Mare, non mi ricordo.
0: Sapore di Mare.
2: Di mare.
1: E c'è lui che guarda il mare, l'orizzonte, la fine dell'estate, ha proprio lo sguardo rappresentativo della fine dell'estate. Cioè, magari non è principale come Jerry Calà.
0: Potrebbe essere Sapore di Mare 2, forse, dove c'è Mauro Di Francesco.
1: Sì, bene, non mi ricordo il titolo, mi ricordo il scenogramma.
0: Ok.
2: E lui disse, concludo solo come omaggio a Maurino, che è stato gentilissimo con me, e lui disse: io me ne ricordo tanti di criminali al derby, per esempio Carlo Argento, mi aveva fatto anche un po' di nomi, cioè persone che poi hanno scoperto che avessero, come dire, avevano un passato e delle abitudini. Per loro
1: Carlo Argento, il viceré della malavita, il braccio destro di Francis Turatello.
2: Esattamente, Turatello, Vallanzasca e anche... Lutri più però prima, io certo. Lo metterei nel gruppo dei ligeroni, fine di un certo tipo di criminalità. Invece le bande, insomma, poi venivano fuori che avevano fatto insomma, crimini.
1: Cose importanti.
2: Ecco, cose importanti. E Maurino disse anche: chissà, forse loro, con quella vita già esagerata che noi abbiamo scoperto dopo dai giornali, da cose che sono emerse ad anni di distanza, forse nel derby avevano trovato anche una valvola di sfogo, no? Un modo per divertirsi in una maniera anche un po' normale.
1: Bello, molto bello. Volevo chiederti, abbiamo parlato di Maurino Di Francesco, però forse abbiamo bucato, come dire, l'argomento dei personaggioni. Cioè io vorrei sapere, adesso ti faccio qualche domanda, tra tutti quelli che hai, come dire, annoverato nelle tue ricerche, qual è il personaggio secondo te più geniale, poi ovviamente direi Iannacci, però più geniale dopo Iannacci?
2: Beh, allora, io sicuramente ci metto Franco Cerri, jazzista esagerato, una persona.
0: Era quello della pubblicità del
2: l'uomo, purtroppo
0: del Dixon,
2: quando fai il suo nome viene fuori l'uomo in ammollo, la pubblicità che fece, in cui era immerso,
0: e quella che gli ha dato l'immortalità, insomma.
2: Però in realtà lui era un chitarrista meraviglioso, era una cosa. E il fatto che tu potevi andare al derby e potevi sentire un monologo di Cocchi Renato che diceva "il mare ce l'abbiamo avuto anche noi a Milano", o uno dei suoi pezzi come genere alla Django Edward, per dirti delle cose, è proprio il DNA del derby. Tu andavi, non potevi aspettarti tanto, poteva venire fuori qualcosa di originale. E poi ovviamente ci metto Enzo Iannacci, che quando tutti si aspettavano la cosa da giullare pazzo, li stendeva, anzi, come diceva spesso lui, li schienava con una cosa drammatica, e al contrario, quando la gente si aspettava "oh Madonna, adesso va su a parlare una canzone in milanese in cui si piange", lui tirava fuori qualcosa di esagerato, folle. E oltre a lui ci metto anche Francesco Salvi, perché Francesco Salvi, che all'inizio lui deve fare ancora un po' di gavetta, è uno dei nuovi, va con un sacchetto della spazzatura e dice "sto raccogliendo le ultime risate del pezzo precedente", a me fa tanto ridere.

0: Steve Wonder, di Snell Fitzgerald, cioè, cambiando discorso, cioè, io sto biondo, no?
1: Ma scusami, ci sono anche personaggi che secondo te sono sottovalutati di quel mondo lì?
2: Beh, allora, sottovalutato nel mio Olimpo personale no, perché secondo me è un pezzo fondamentale. Dopo Valdi, il musicista che si è esibito per più tempo al Derby è Franco Visentin, che vi dico, invitatelo perché è una miniera di aneddoti, e lui è meraviglioso, ragazzi. È stato il musicista che ha lavorato tanto con Valdi, e ha una voce ancora adesso che ha superato gli 80, meravigliosa. Ed era uno di quelli che sapeva essere elegante come un chanson francese, la battuta, è proprio la persona che dal Derby ha imparato di più, ma con il suo talento ha dato anche tantissimo poi al locale, perché anche lui ha fatto intorno ai 10 anni di esibizione.
3: Ma tornando al discorso invece della mala che frequentava il Derby, sbaglio, ci sono degli c'è stati dei momenti di retate della polizia che hanno anche chiuso per alcuni giorni il Derby perché sono stati trovati, diciamo, forse c'era qualcuno con le armi, Turatello, no, in mente qualcosa del genere.
2: Sì, le retate sono, allora, ci sono stati anche documentari anche recenti televisivi, ce n'è uno di Rai 3 con Elio, in cui si passa il concetto che il Derby fosse il locale dei delinquenti, dello spaccio. È un po' discutibile, nel senso che soprattutto negli anni 80 io non credo che si trovasse solo al Derby le sostanze stupefacenti, è un po' anche ingeneroso rispetto a chi ha gestito per anni quel locale, che sono sostanzialmente due famiglie, le famiglie Bongiovanni, quella di Gianni e quella di Tiziano, che invece, pur non avendo una formazione artistica, cioè non era un locale gestito da Dario Fo, per dire, era un locale gestito da un gruppo di persone che gestivano anche un ristorante, un hotel, e quindi avevano una gestione un po' più da familiare di un locale che aveva anche lo spettacolo, l'hanno tenuto in piedi per più di 20 anni. Quindi, insomma, è un po', come dire, io vedrei la loro capacità bella di capire cos'era lo spettacolo in quegli anni e seguire i trend dei 60, 70, 80. Poi immaginate cosa voleva dire un locale aperto per più di 20 anni a Milano, dove i bar cambiano ogni 2 anni e mezzo. Cioè, io ci vedo del talento in quello, non il fatto di aver puntato su strane frequentazioni per tenere in piedi il locale.
3: Siamo, non so se hai un'altra domanda, Matteo, perché siamo quasi in chiusura. In
1: sì, io allora ho due domande, ma una sola mi viene in mente. Cioè, una è un posto così. Aspetta, sono due domande vere, perché un posto così adesso non potresti più averlo.
2: Allora, tecnicamente, dove si può fumare un po' al chiuso,
1: certo, quella roba
2: tecnicamente
1: lì,
2: come permessi, forse no, è difficile.
1: Come spunto creativo?
2: Come spunto creativo assolutamente sì, infatti tutte le volte che parlo di Annacci, io parlo tanto di Annacci, tutti mi dicono ma il cantore di una Milano che non c'è più, non c'è più, ma non è vero che non c'è più, perché è la Milano dei disgraziati, di chi fa difficoltà a inserirsi, io ne parlo così perché lavoro...
3: Un po' lo spirito di Milan forse era l'incarnazione di quello che era il Derby 30, 40 anni fa.
1: E ha chiuso.
2: E Kane, esatto.
3: Forse
2: in gravi
1: speriamo di no, anzi, grande solidarietà, speriamo, forza Spirit de Milano.
2: E quindi quello che hai detto all'inizio, che ha funzionato bene perché da subito è passato come luogo dei non allineati, degli sperimentatori, di chi non si accontenta delle altre forme di intrattenimento, c'è anche oggi, ci sono tanti locali che tu entri e dici ma e qua ci sono venuto a fare, c'è ancora, e soprattutto c'è ancora tanta gente che in casa fa fatica a starci per n motivi. Negli anni 60 la gente stava poco in casa perché magari non c'era né il bagno né la cucina, era molto più facile stare fuori, stare insieme alle altre persone, e credo che queste difficoltà a stare da soli ci siano anche oggi nella città di Milano, anzi. Quindi tecnicamente le caratteristiche del Derby sì, ma un locale di sperimentazione in cui si sta insieme senza guardare l'orologio, parliamone, secondo me ce ne saranno.
1: Bello, e questo è un invito a uscire di casa, che è molto importante, a stare insieme.
2: Beh, sì, io non... assolutamente sì.
1: Bravo Sandro.
3: Sandro Patè, che è stato qui con noi a Radiografia Pop, ricordo che tu hai scritto un libro su Iannacci, Cocchi e Renato, la biografia intelligente, che è un altro libro, tac. E poi, Sandro sa che anch'io ho la passione per Guido Nicheli, Dogui, ha scritto un libro che si chiama See You Later,
2: Una vita da Cumenda.
3: Una vita da Cumenda, e se non sbaglio ci sarà un qualcosa che è in uscita per la fine dell'anno.
2: Allora, prima ho parlato di diari di Liprandi, ho trovato un altro diario meraviglioso, sapevo che esisteva ma non l'avevo mai neanche sfogliato, i diari del Dogui, ragazzi, esperienza bellissima, e vorrei farci qualcosa perché compilava almeno una facciata al giorno dal 78 al 2007. Immaginatevi che miniera. Io sono tipo a metà e sono rapito dal suo modo di parlare, di scrivere, di vivere la vita.
3: Ti chiederei a questo punto di chiudere tu la trasmissione con un brano da Derby che ti piace particolarmente. Con questo salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Ma io, allora, io farei una roba che è nata al Derby ed è Tite se no.
1: Bella.
3: Bella.
2: Perché non è una cosa che si aspettano tutti, in cui si fa la risata sguaiata, però è un viaggio nella Milano degli anni 60 in cui c'erano persone che avevano delle possibilità e delle persone che invece sognavano e dicevano: pensa che bel che avesse Shuri con la radio nuova nell'armadio, cioè non con grandi opportunità, ma sentirsi con i Danè perché uno c'ha una radio, tanta roba.
1: Bello, molto bello. Va bene, con questa chiudiamo il primo appuntamento di Radiografia Pop, direi, ringraziamo Sandro Patè.
2: Io ringrazio voi.
3: Grazie Sandro.
1: Salutiamo Francesco, ma ci diamo appuntamento sempre sabato, tutto luglio, per tutto luglio alle 17.35 con il nuovo ospite, che non vi diciamo cos'è, così lo scoprite direttamente in onda.
3: Insieme a noi. Ah, ricordatevi di seguire Radiografia Nera anche sui social, su Instagram e su Facebook.
0: Ti se no, perché te minga in giro, che per fa la spesa per me.

Alta sui naufragi, dai belvedere delle torri, china e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, un caldissimo domenica 12 luglio da Carlo Nafossi della Radio Popolare, un buon risveglio sulle nostre frequenze, staremo insieme come sempre per un'ora e mezza circa di musica classica, di vostre richieste, di nuovi dischi, di qualche annuncio. Vi ricordo se avete insomma, cose da chiedermi o da dirmi o se avete richieste da una settimana ogni due. Potete farlo al 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Io vi leggo sempre, mi avete dimostrato tutto il vostro affetto nell'avermi risposto in tanti quando ho ventilato la possibilità di cambiare la sigla in una cosa un po' più tranquilla. Non la cambio, vi giuro. Invece, sicuramente rispetterò le vostre richieste, come quella di Claudio, che mi chiedeva di ascoltare l'Adagio sostenuto, il secondo movimento dal concerto del pianoforte in Re maggiore di Ludwig Thuil, il compositore che di origini, come dire, della Savoia, ma nato a Bolzano, di fatto però naturalizzato tedesco. Uno dei compositori, diciamo, della cosiddetta scuola di Monaco, quindi quella che gravitava intorno alla figura di Richard Strauss. Per quanto poi Thuil più che altro è ricordato per musica da camera o comunque in generale musica sinfonica e per essere stato insomma, un insegnante e un teorico, la sua Harmony Lehre è stato uno dei volumi di teoria musicale più utilizzati, penso, nel curriculum di chi studiasse musica in Germania fino più o meno agli anni 60 del Novecento. Il concerto pianoforte lo ascolteremo, è, devo dire, un brano perfetto come primo ascolto della domenica mattina. Lo ascoltiamo in una delle poche incisioni che esistono, della CPO, Olivier Trendle al pianoforte, Alun Francis alla guida dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, quindi appropriata vista la figura.

L'adagio sostenuto dal concerto per pianoforte in re maggiore di Ludwig Twill, Olivier Trendle al pianoforte, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Alun Francis, un brano appunto direi abbastanza che guarda indietro proprio al pieno o tardo, insomma romanticismo, però musica bellissima, direi perfettamente adeguata all'orario e anche alla temperatura. Vi dicevo, ci sono un po' di dischi che vale la pena ascoltare insieme, sono usciti in queste settimane. Uno lo ascoltiamo proprio perché è dedicato a Milano, l'etichetta Passacaglia ha sempre delle bellissime copertine, peraltro, questo è uno su sfondo nero, direi ci sarà un nome tecnico, ma non saprei quale sia, insomma, una sorta di gorgiera religiosa. Il titolo è La nobiltà di Milano, Music from the City of the Spanish Viceroy, la musica dalla città dei viceré, o meglio, dei governatori spagnoli. Loro sono Bruce Dickey col suo ensemble The Breathtaking Collective, Cappella Mariana. Il disco è dedicato a quel periodo a cavallo tra 5 e 600. Milano è appena, insomma, non da molto diventata dominio spagnolo di Asburgo e in effetti si inizia un po' a sperimentare con alcuni generi, soprattutto per quanto riguarda il repertorio sacro. Ci sono dei bellissimi studi di Bob Kendrick su prima proprio il circuito in un certo senso e il mondo affascinantissimo dei conventi, dei monasteri dove si faceva molta musica, dove si poteva ascoltare le monache senza che queste fossero viste. Celestial Sirens era il titolo del libro. E poi dopo In the Sounds of Milan c'è invece tutto il racconto del il paesaggio sonoro di Milano, sempre appunto in questo periodo a cavallo tra 5 e 600, quando si iniziano a porre le basi un po' per quella che sarà la Milano spagnola vera e propria nella seconda metà del secolo. Lo so perché ci ho scritto la mia prima tesi di dottorato sull'opera a Milano nella seconda metà del 600. La nobiltà di Milano in questo disco affronta intanto un genere che è esclusivamente milanese, che non veniva fatto apparentemente da nessun'altra parte, cioè la canzone mottetto. Di fatto un gruppo di cantori, un gruppo di strumentisti alternano canzone, cioè mottetto, di fatto mottetto sacro e sorta di ritornello a mo' di canzone fino a poi unirsi in fondo e poi anche altri madrigali più tradizionali, più o meno tradizionali, sempre di autori milanesi. Ci sono quindi Giovanni Paolo Cima, Giovanni Domenico Rognoni Taeggio, Andrea Cima, Giuseppe Gallo, alcuni non li conoscevo neanche io onestamente. Secondo me il più straordinario però rimane Francesco Rognoni Taeggio, appunto dei Rognoni Taeggio, quindi una delle quelle che diventeranno delle famiglie nobili più importanti di Milano, e nel suo primo libro dei madrigali, Intenerite voi, lacrime mie, su testo di Ottavio Rinuccini, sentite cosa riesce a tirare fuori.

Francesco Rognoni Taeggio, l'autore di questo Intenerite voi, lacrime mie, un mottetto a cinque voci, madrigale a cinque voci di appunto area milanese. Siamo a cavallo tra il 500 e il 600. Il disco della Passacaglia si intitola La nobiltà di Milano. Loro sono Bruce Dickey, che non avete sentito perché di fatto non solo è il direttore dell'ensemble, ma in molti altri brani del disco lo suona il cornetto, che è il suo strumento. Però invece avete sentito Red Breathtaking Collective e soprattutto Cappella Mariana in questo bellissimo madrigale tratto dal primo libro di Francesco Rognoni Taeggio. Vi consiglio questo disco anche appunto un po' per conoscere quello che si faceva in questa città musicalmente parlando 4 secoli fa ormai. Un altro invece appuntamento, vi dicevo oggi, oltre appunto alle vostre richieste, ai nuovi dischi, c'è spazio per pochi, insomma, ma qualche appuntamento da segnalare. C'è sicuramente uno di questi, ne abbiamo già parlato anche altri anni, ormai è arrivato a, insomma, credo la sua 10ª edizione, non vorrei sbagliarmi adesso, sto parlando di l'ACMUS, il festival che ovviamente si svolge sulle rive del lago di Como, e come negli altri anni, anche quest'anno all'ACMUS non manca, loro la chiamano l'abituale passeggiata tra monumenti e luoghi all'aperto. Di fatto è una sorta di percorso dove ci si può fermare in diversi punti e dove ci sono diversi programmi che si svolgono proprio musicalmente. Tutto questo succede sabato prossimo, il 18 luglio, insomma, i vari punti dove tutto questo si svolge, passano da, scusate, la piazza Campidoglio di Lenno, che è insomma uno dei punti focali, e lì ci saranno il Quartetto Prisma che eseguirà dei brani di Eugène Boissat, l'Amber Trio, che invece nella Villa del Monastero eseguirà Mozart, e poi nella piazzetta Brenna Le Folk Quartet esegue invece il quartetto per oboe e archi solo, so, sono di parte in quanto oboista, il K370 di Mozart, è uno dei pochi brani scritti da Mozart per oboe, insieme al concerto per oboe e orchestra, quindi insomma dire, sono particolarmente affezionato. Ho cercato insomma un'esecuzione in disco del quartetto per oboe che potesse, come dire, rendergli giustizia. Ovviamente tutta questa la passeggiata si svolge durante il giorno. Sto cercando di recuperare gli orari, ma non riesco a trovarli. In generale cercate comunque tutto sul sito di LACMUS Festival e trovate tutte le informazioni necessarie. Di fatto, appunto, ci si muove un po' tra la piazza Campidoglio di Lenno, la scalinata al lago di Villa Monastero, la piazzetta Brenna e la chiesa poi di Santa Eufemia. Gli appuntamenti sono, dire, si ripetono in un certo senso, anche la chiesa di Santa Eufemia, Lucia Swartz e Ilya Poliatiev, violoncello, barocco e organo, addirittura poi eseguiranno la prima delle suite di Bach, una sonata, sempre per violoncello e cembalo di Bach, e la to prima toccata per organo dal secondo libro di Frescobaldi. Ascoltiamo però appunto il quartetto per oboe K370, devo dire la migliore esecuzione per me, pur non essendo, come dire, magari blasonata come altre etichette, è quella della Scottish Chamber Orchestra Ensemble ormai di un po' di anni fa. Per cambiare, come dire, atmosfera e per passare, come dire, anche un paesaggio sonoro, per usare una parola di prima, un po' più scanzonato, ho scelto di ascoltare il Rondò Allegro, il terzo movimento del quartetto per oboe K370 di Mozart.

0: La Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Il mandolino di Raffaele La Ragione, qui in una veste franciosa, un disco per arcana appena uscito, si intitola Mandolin, dans le Salon Fin de Siècle, è dedicato, devo dire, a un fenomeno di cui forse non si conosce molto, ma che in realtà era invece diventata quasi una mania all'epoca, cioè quella del recupero, comunque della riscoperta del mandolino, soprattutto al di fuori dell'Italia, in particolare nel circuito delle grandi esposizioni, quindi tra fine 800 e 1900, in piena Belle Époque. Il mandolino in Francia diventa appunto una sorta di nuova mania, per una sorta di recupero di una certa sonorità, anche se vogliamo in modo ironico, ma devo dire, un brano come questo che abbiamo appena ascoltato, cioè Clair de Lune, opera 112 di Francis Thomé, devo dire, non ha niente di ironico, anzi, è una bellissima, un bellissimo brano. Appunto, ben vengano dischi dedicati al mandolino che non siano appunto sempre solo repertorio italiano o popolare, e quindi vi consiglio assolutamente di cercare Mandolin sulle varie piattaforme di streaming. Il disco è in collaborazione, e non stupisce, col Palazzetto Bruzzane, il centro dedicato alla riscoperta della musica francese della seconda metà dell'Ottocento principalmente, e soprattutto la musica un po' che ha ai margini della storia della musica mainstream, e quindi Arcana ha fatto benissimo a proporre a Raffaele La Ragione questo disco, o non so se sia avvenuto il contrario, questo non lo so. François Dumont accompagna Raffaele La Ragione in alcune tracce, c'è cioè, addirittura la voce di Sandrine Pio, e quindi insomma è un disco assolutamente da non perdere. Un'altra vostra richiesta invece arrivava da Antonella 2 settimane fa, e Antonella chiedeva di ascoltare, beh, un brano straordinario, cioè il grande lamento, se vogliamo, di Donne alla fine del Dido di Nias di Purcell, il When I'm Laid in Earth, uno dei forse degli simboli un po' della forma del lamento nell'opera barocca, anche se Dido di Nias è un po' un esperimento, no? Per tantissimo tempo la si è sempre considerata un'opera fondamentalmente scritta ed eseguita esclusivamente per questa, come fosse una sorta di recita di fine anno per delle studentesse inglesi. Poi di fatto si è scoperto che in realtà le origini e tutta la storia della composizione del Dido di Nias è un po' più complessa e coinvolge anche la famiglia reale. Ma di fatto è un'opera che, proprio in quanto è una sorta di esperimento, ha dentro di sé tante radici diverse, cioè molto, molto musica italiana, musica francese, è un po' una sorta di mix delle due aree di influenza. E infatti, appunto, When I'm Laid in Earth, il grande lamento finale di Didone, potrebbe essere tranquillamente un grande lamento di un'opera veneziana del 600. Io poi ci ho aggiunto, perché è di una bellezza ancora più infinita, il grande coro che chiude il Didone, questa sorta di trenodia finale, With Drooping Wings, su cui si chiude il sipario. Ho scelto una delle registrazioni più recenti perché la trovo una delle più belle. La nuova musica diretta da David Bates, un disco uscito per Pentaphone nel 2025, se non sbaglio. Lei è Fleur Baron, una straordinaria, devo dire, di donna.

Il finale dal Dido and Aeneas di Henry Purcell, When I'm Laid in Earth, il grande monologo di Didone che chiude questo gioiello del teatro barocco. Qui David Bates alla guida della nuova musica, Fleur Baron, il soprano che interpreta Didone, devo dire appunto proprio la combinazione tra il meraviglioso lamento e il coro che chiude l'opera. È sempre un momento che in teatro poi è da pelle d'oca. Torniamo invece a qualche nuovo disco, che, come dire, completamente diverso, ambiente, sonorità, intenzioni, ma musica bellissima, non di meno. È uscito per la Bis il primo volume di, presumo, una serie di almeno due o tre, registrazioni con Alina Ibragimova al violino e Cédric Tiberghien al fortepiano. Sono ormai un duo acclamato da non solo da qualche anno, ma ormai da qualche decennio. Beethoven lo avevano già inciso, soprattutto le sonate qui, è il primo volume delle sonate per violino di Beethoven, però se all'epoca l'avevano fatto con strumenti moderni, qui sia Alina Ibragimova sia Cédric Tiberghien scelgono gli scopi, o meglio, nel caso di Alina Ibragimova un Amati del 1570, nel caso di Tiberghien un fortepiano, una copia di un Walther, quindi di uno strumento viennese del 1794. Sono strumenti che sicuramente potenzialmente ricordano quella che doveva essere un po' la sonorità all'epoca di Beethoven. Siamo in pieno fine Settecento. Il primo volume, appunto, per la Bis delle sonate di Beethoven con Ibragimova e Tiberghien sceglie la prima, seconda, terza e quinta sonata per violino. Le più belle, secondo me, sono proprio quelle, però, i giovanili, insomma. La prima e la seconda, in particolare la seconda, quella in la maggiore, ha questo incredibile, bellissimo attacco completamente ironico in cui le parti chiaramente si spostano tra violino e fortepiano e quindi il violino suona con questa sorta di archettate o comunque di gettati sulle corde che ricordano invece un po', come dire, la materialità del fortepiano e viceversa. Loro, devo dire, Alina Ibragimova e Cédric Tiberghien suonano appunto come se, ma non devono, non è come se, perché effettivamente lo fanno da una vita, e quindi questo è un disco di una gioia incredibile da ascoltare.

Il primo movimento della sonata per violino e pianoforte in La maggiore, opera 12, numero 2 di Beethoven. L'allegro vivace è qui Alina Ibragimova al violino, una Matide 1570, e Cedric Tiberghien a un fortepiano, un Walter di fine 700, una copia di un Walter di fine 700. E appunto il disco è il primo volume delle sonate per violino di Beethoven con Ibragimova e Tiberghien insieme, di nuovo per la Bis, un altro disco da non perdere. Curiosità, invece, se vogliamo, da ascoltare tra i dischi nuovi usciti in questo periodo c'è la Vanessa di Samuel Barber, un'opera che è la prima opera scritta da Samuel Barber, un successo molto tiepido all'epoca, per quanto gli valse il premio Pulitzer, e comunque è una delle opere nuove usciti in questo periodo c'è la Vanessa di Samuel Barber, un'opera che è la prima opera scritta da Samuel Barber, un successo molto tiepido all'epoca, per quanto gli valse il premio Pulitzer, e comunque è una delle opere che ha in un certo senso fatto la

da addio alle scene della chiusura della vecchia sede del Metropolitan. Gianandrea Noseda con la National Symphony Orchestra di Washington ha appena inciso ed è stata appunto pubblicata in questi giorni con un cast, devo dire, di tutto rispetto, in particolare la protagonista Vanessa Nicole Histon, anche se di fatto poi si dice che l'opera avrebbe dovuto chiamarsi Erika, perché insomma è un po' in realtà la seconda protagonista dell'opera, Jenai Bridges, ma poi anche Matthew Polenzani come Anatole e niente meno che Susan Grant e Thomas Hampson come la vecchia baronessa e il vecchio dottore. Ascoltiamo proprio appunto il quintetto che chiude l'opera, To Leave, To Break, To Find, To Keep. E proviamo a immaginarci di essere negli anni, alla fine, nei primi anni 60, nella vecchia sede del Metropolitan di New York.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con

0: debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.

qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è una trascrizione del pianoforte di una delle canzoni di Mary Poppins dei fratelli Sherman, per ovviamente il film del Disney del 1964. È una delle tracce che compongono questa bellissima raccolta di cartoline, come la chiama Stephen Hugh, il pianista che da sempre incide per Hyperion. Bellissima copertina con una vecchia cartolina di viaggio, e di fatto la scelta è proprio di raccogliere tanti bis, ovviamente sono tutti brani molto brevi, o a qualcuno ipervirtuoso, cioè sono trascrizioni del Volo del Calabrone o brani celeberrimi di Rachmaninoff, ma anche di Handel, uno stile che riguarda molto un po' appunto il grande concerto del pianoforte, il grande recital, come si faceva 60 anni fa. Ma lo stile, appunto, l'idea è un po' proprio quella di evocare questa sorta di senso del tempo che passa, di viaggi, di cartoline, appunto, come le ha voluto chiamare Stephen Hugh. E le prime tre tracce sono questa Mary Poppins Suite, di fatto un arrangiamento dello stesso Stephen Hugh di tre brani tratti da Mary Poppins, Feed the Birds, abbiamo appena ascoltato, ma anche Chim Chim Cheree, cioè, insomma, com'è che in italiano Come Coming In, mi pare, sì, e poi Super Califragilistiche e Spiralidoso. Dalle cartoline da Stephen Hughes, Piano Postcards della Hyperion, invece torniamo a Milano, torniamo dalle nostre parti. Ci sono dei festival estivi che ormai da tanti anni animano Milano, anche in questo clima opprimente. Milano Arte e Musica è uno, devo dire, dei più felici, nel senso che sia come scelta proprio dell'impaginato del programma, sia come ospiti, rimane, come dire, uno degli, forse l'erede un po' di quello che era il Festival di Musica Antica a Milano negli anni d'oro. Ma l'appuntamento che vi segnalo è per giovedì 16 luglio, sono sempre due concerti, uno alle 18 e uno alle 20:30, perché la chiesa di San Bernardino alle Monache è relativamente piccola, dietro la Cattolica, la conoscete. Questa volta gli ospiti sono Le Surprise, l'ensemble guidato da scusate, non mi ricordo più come stia. Oggi fa troppo caldo. Ovviamente da lui Noël Bétion de Camboulas. Oh, Camboulas, non mi veniva. Al cembalo, al violone Gabriel Grosbar e Julia Guignard alla viola da gamba. Loro tre rappresentano Le Surprise e portano uno dei capisaldi, anche se in Italia non si ascolta quasi mai, del repertorio del primo Settecento francese, le pièces de clavecin en concert di Jean-Philippe Rameau, quindi sonate a tre fondamentalmente, e brani che dove appunto di fatto la forma ricorda quella dei pièces de clavecin, proprio dei pezzi per tastiera, qui però ripensati per violone, viola da gamba e cembalo, sonata a tre, nel senso che sono le tre parti, non tre diverse righe musicali. Il bello di questi brani, come anche dei pièces de clavecin, proprio in generale di Rameau, è la scelta che Rameau fa di dedicare o insomma, di rappresentare in musica diverse persone, diversi generi o diversi fenomeni. Per cui i concerti vengono chiamati la Labor, la Gassant, la Timide, l'Indiscrète, la Marais, la Forqueraie. Uno dei miei preferiti è la Coupie, e lo ascoltiamo in un disco di qualche anno fa con. Ah, scusate, ho preso in pieno il microfono agitandomi, con tre interpreti che avrebbero poi fatto una grandissima carriera come proprio solisti di repertorio barocco: Rachel Podger, Jonathan Manson e Trevor Pinnock.

La coupie, l'air tendre, dal quinto dei concert dei Pièce de Clavecin a un concert di Rameau a Milano, per chi volesse, giovedì alle 18 o alle 20:30 alla chiesa di San Bernardino alle Monache, all'interno del Festival Milano Arte e Musica, sarà possibile ascoltare l'ensemble Les Surprises alle prese proprio con tutti e cinque i concerti di Rameau, di fatto appunto queste sonate a tema. E noi abbiamo ascoltato invece Rachel Podger, Jonathan Manson e Trevor Pinnock in questa registrazione di metà anni 90. E invece è bello anticipare l'uscita di un disco che arriverà in realtà a fine mese, ma di cui sono già circolate alcune tracce per la stampa. È una riscoperta e devo dire anche una certa, un piccolo gioiellino di novità musicologica, perché è stato ritrovato l'autografo dell'opera con cui Umberto Giordano partecipò al concorso Sonzogno, quello celebre, insomma, del 1800. Adesso sto per dire una cavolata. 89? No, 88, sì, 88-89 erano quegli anni, in cui poi partecipò Mascagni con Cavalleria Rusticana e stravinse. Ma l'opera di Umberto Giordano, Marina, era sempre, come dire, rimasta un'annotazione, ma nessuno aveva mai trovato la partitura, fino a quando Andreas Gies, recentemente, facendo un controllo incrociato tra una citazione in un libro del Fondo Leoncavallo, si accorse che in realtà sembrava che alla Beinecke Library, la principale biblioteca dell'Università di Yale, ci fosse in effetti una copia manoscritta di questa della Marina di Umberto Giordano, l'opera, appunto la sua prima opera. Giordano era ancora quasi studente al Conservatorio di Napoli. Di fatto è andato a controllare e non era una copia manoscritta, era proprio l'autografo, e lo ha capito da diverse cose, anche dal fatto che, per esempio, c'era proprio la scritta classica di tutte le composizioni che partecipavano ai concorsi dell'epoca, dove ogni compositore doveva annotare una frase, un motto di solito da lui inventato, o comunque un motto che venisse associato sia al bigliettino che veniva dato alla segreteria organizzatrice per identificare il tuo nome con quel motto. E poi invece nella partitura il tuo nome ovviamente non doveva esserci, doveva esserci solamente il motto con cui poi alla fine si poteva associare il tuo nome. Il motto di Umberto Giordano per Marina era Poca favilla, gran fiamma seconda. Marina è stata eseguita qui al Dal Verme lo scorso febbraio, due recite con Eleonora Buratto, Fra di De Tommaso, l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretti da Vincenzo Militari. Devo dire, recite proprio al calor bianco, di grande intensità e con anche l'entusiasmo, no, di poter ascoltare per la prima volta un'opera che si credeva perduta. È chiaramente un'opera protoverista, quindi c'è proprio tanto slancio melodico. Non è ovviamente un grandissimo capolavoro, ma ci sono dei momenti musicali felicissimi, nel senso che ci sono proprio costruzioni di arie che sono decisamente, non dico orecchiabili, che forse non è un grande complimento, ma molto ben costruite, molto apprezzabili. E Eleonora Buratto e Fra di De Tommaso ci mettono chiaramente tutto il cuore possibile in quest'opera. Marina uscirà per Decca appunto alla fine del mese. Insomma, vi consiglio, quando poi uscirà integralmente, di ascoltarvela. È una sorta di viaggio in un mondo, quello diciamo degli anni 80, anni 90 dell'Ottocento, dove Milano è di fatto appunto una città polarizzata tra La Scala, che è il regno di ricordi, e il Dal Verme, che è il regno di Sonzogno, e di fatto proprio due visioni del mondo completamente diverse: da un lato il verismo e chi in generale aveva comunque piacere ad ascoltare ciò che avveniva oltre Alpe, dall'altra La Scala invece una tenace difesa dell'opera italiana, fondamentalmente verdiana.

Conobbi appena mia madre il duetto della seconda parte dell'opera Marina di Umberto Giordano, la primissima opera da lui composta per il concorso Sonzogno, a cui poi arrivò sesto perché c'era un fuoriclasse che partecipava come Mascagni con Cavalleria Rusticana, però fu il modo con cui Giordano si fece conoscere da Sonzogno che poi lo scritturò. Infatti molta della musica poi di Marina diventò una in buona parte quella che si considera la prima vera opera poi messa in scena di Giordano, che è Malavita. Da appunto questo disco Decca con Eleonora Buratto, Freddy De Tommaso, l'orchestra di pomeriggi musicali diretta da Vincenzo Militari, che esce a fine mese, l'ultimo ascolto ricorda un po' invece quello che abbiamo appena ascoltato prima, appena dopo la pubblicità, perché è un'altra trascrizione per pianoforte di qualcosa che viene dal cinema. L'appuntamento di giovedì non è solamente per chi volesse alla chiesa di San Bernardino alle Monache, ma anche sulle terrazze del Duomo. Sapete, durante i mesi estivi c'è un cartellone chiamato Serate di Incanto, dove di fatto ensemble o pianisti suonano sulle guglie del Duomo alle 20:30 di sera con appunto musica il più possibile evocativa. Il nostro, lo dico nostro perché è stato spesso qua ospite da noi, Davide Cabassi, al pianoforte giovedì 16 eseguirà Beethoven, la sonata in do minore, la patetica, opera 13, ma non solo, anche per esempio il riarrangiamento di Keith Jarrett di un brano della tradizione come My Wild Irish Rose, e sempre l'arrangiamento, la trascrizione di Keith Jarrett di un grande classico del cinema, cioè Over the Rainbow dal film Il Mago di Oz. La colonna sonora di Harold Arlen la ascoltiamo nella versione forse più riuscita, direi, dello stesso Jarrett, live alla Scala dal 1995, uno dei concerti mitici che hanno fatto e faranno sempre la storia di questo teatro. Vi ringrazio di essere stati all'ascolto, rimanete ovviamente su Radio Popolare per i programmi di oggi. Io sono Carlo Lanfossi, come sempre vi auguro una buona domenica e vivete felici.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Popolare Network.

0: Medio Oriente, terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti. Dopo l'aggressione a due navi commerciali, le forze americane colpiscono 140 obiettivi militari iraniani. Teheran risponde con missili sui paesi del Golfo. L'ostacolo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz e restano in stallo i negoziati. Dai 50 ai 70 anni per ripristinare i 900 ettari di boschi bruciati nel nord del Piemonte, lo dice la regione. Nel parco della Valgranda sono andati a rogo 700 ettari di foreste nell'incendio, nel nord-est dell'Andalusia 12 invece i morti, 20 dispersi, 1400 evacuati, 6600 gli ettari distrutti dalle fiamme. E temperature in aumento per la nuova ondata di calore africano, il picco da mercoledì a venerdì, oggi bollino rosso per Firenze e Perugia, sconsigliata l'esposizione al sole dalle 11 alle 18, bollino arancione per altre città tra cui Bologna, Bolzano, Roma e Torino. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia, stop a 2 milioni di finanziamenti per il caso del padiglione russo. La fondazione aveva deciso di ospitare la struttura nonostante il no di Bruxelles e del ministro della cultura, Giuli. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dunque, come sentivate, dal Medio Oriente. Terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti contro l'Iran. Questa notte le forze americane hanno bombardato circa 140 obiettivi militari nello stretto di Hormuz. I raid sono la risposta all'aggressione di Teheran a due navi commerciali che tentavano di attraversare lo stretto. Dopo gli attacchi le forze iraniane hanno invece lanciato missili sui paesi del Golfo. Il controllo di Hormuz resta il nodo principale, l'ostacolo ai negoziati che sono in stallo. In questi giorni erano previsti colloqui indiretti in Oman, da cui però al momento non arrivano grandi passi avanti. La guida suprema Mojtaba Khamenei intanto ha giurato vendetta per la morte del padre, con un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali, e un quotidiano iraniano ha indicato i leader occidentali da eliminare per l'omicidio dell'ayatollah. Tra loro c'è anche la foto di Giorgia Meloni. Ma che cosa è accaduto questa notte nello stretto di Hormuz? In diretta Farian Sabai, a te Farian.
1: Sì, buongiorno a tutti. Era già successo martedì scorso ed è successo ancora stanotte. I Pasdaran hanno colpito due navi nello stretto di Hormuz, una nave mercantile e una porta container. Secondo la TV di Stato iraniana, violavano le normative nello stretto, cercando di passare nel corridoio di pertinenza dell'Oman, quella sud. E quindi ancora guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. I colloqui di ieri a Muscat non hanno portato a risultati concreti, avrebbero dovuto portare a un accordo sull'utilizzo di un corridoio centrale in acque internazionali a Hormuz, ma per i Pasdaran lo stretto è una leva strategica e non vogliono cedere. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf si è rivolto poche ore fa agli Stati Uniti. Ha detto che l'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola oppure ne pagherete le conseguenze. Ghalibaf si riferisce al memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Washington e Teheran e ha ribadito che al punto 5 sta scritto che le navi mercantili possono passare nello stretto di Hormuz senza pagare pedaggio per 60 giorni, ma devono avvisare le autorità iraniane, devono utilizzare il corridoio nord di pertinenza iraniana e devono tenere accesi i sistemi di identificazione automatica. Gli attacchi iraniani alle navi hanno provocato la reazione degli Stati Uniti, che nelle ultime ore hanno colpito circa 140 obiettivi militari in Iran con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici, siti di droni, depositi di munizioni, strutture navali e reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera. In risposta, i Pasdaran dicono di aver colpito una base americana in Giordania, mentre gli Emirati, il Qatar, il Kuwait e il Bahrain stanno intercettando missili e droni iraniani. È tutto. Restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Farian Sabai. Veniamo adesso agli incendi che stanno interessando diverse aree dell'Europa. In Italia, in Piemonte, serviranno dai 50 ai 70 anni per recuperare i circa 900 ettari di bosco bruciato nel nord del Piemonte, nelle province di Verbania, Novara, Vercelli e Torino, secondo quanto dice la regione. Nei roghi sarebbero andati a fuoco oltre 700.000 alberi, secondo la stima ancora provvisoria. La situazione peggiore è quella nel parco connazionale della Val Grande, in provincia di Verbania. Qui sono andati a fuoco oltre 700 ettari di foreste. Sui danni alla biodiversità abbiamo sentito il presidente del parco, Luigi Spadone.
2: Non sappiamo quali possano essere i danni reali che si sono verificati alla biodiversità del territorio. Ad oggi sappiamo che su 600 circa ettari di territorio andati a fuoco, 200 sono all'interno dell'area parco. Presumibilmente quelli che sono bruciati sono dei castagneti. La situazione attuale è una situazione di un incendio che è stato parzialmente domato, ma che vede alcuni focolai proprio in questo momento ripartire in diverse zone. Il problema grosso è che il temporale che avrebbero dovuto arrivare non sono arrivati, quindi in questo momento ci sono nuvoloni a destra e a sinistra per chi guarda l'incendio, ma non nella parte dove dovrebbe piovere, perché se piovesse avremmo credo risolto il 90% dei nostri problemi. Purtroppo si tratta di versanti particolarmente impervi, è impensabile intervenire con squadre di terra, per cui si lavora in buona parte solo dall'alto, quindi con i Canadair che stanno ancora girando e con gli elicotteri, e questo comporta inevitabilmente che appena si smette di bagnare in alcuni luoghi tendono a ripartire.
0: L'altro grande incendio è quello in Spagna, in Andalusia, nel Rogo, che da giorni sta bruciando i boschi nel nord-est della provincia di Almeria. Sono morte 12 persone, altre 20 sono disperse. Le autorità hanno deciso l'evacuazione di 1.400 abitanti delle zone coinvolte dall'incendio. Finora sono stati distrutti 6.600 ettari di vegetazione. E l'anticiclone africano è tornato sull'Italia, dove sta portando una nuova ondata di calore con cielo sereno poco nuvoloso. Il picco è previsto da mercoledì a venerdì. Al centro-sud e nelle zone interne della Sardegna le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi. Nelle città del nord come Milano e Torino dovrebbero arrivare a 35. Il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero per la Salute per oggi prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia, in cui è sconsigliata l'esposizione diretta al sole dalle 11 alle 18 ed è consigliata l'idratazione. Bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Bollino giallo per altre città tra cui Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Genova e Milano. Sulla situazione meteoclimatica abbiamo sentito Carlo Bontempo, direttore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
3: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto l'anno aumenteranno di temperatura, con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questa è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Eventi estremi anche in Cina, due tifoni si sono abbattuti sulla Cina orientale in questi giorni sfiorando la città di Shanghai, le autorità hanno evacuato oltre 2 milioni di persone dalle aree costiere a rischio, la tempesta ha portato venti a più di 100 km orari e piogge torrenziali causando allagamenti, alberi abbattuti e la cancellazione di centinaia di voli. Prima di raggiungere la terraferma il ciclone aveva già provocato forti disagi e feriti. A Taiwan sentiamo Gabriele Battaglia.
4: Due tifoni nel giro di una settimana sono la realtà ecologica della Cina contemporanea, paese da sempre abituato a fare i conti con lavori idraulici collettivi per arginare le acque dei fiumi, tradizionalmente colpito nella sua parte sud-orientale dai tifoni in questo periodo dell'anno, ma che indubbiamente sta assistendo a un'intensificazione dei fenomeni estremi negli ultimi anni, il tutto dovuto al cambiamento climatico. Maisak, il primo tifone che ha colpito le province del Guangxi e dello Hubei a inizio settimana, ha lasciato 39 morti. Bavi, il secondo tifone che copre un'area grande come la Francia, sta colpendo più a est, soprattutto in Zhejiang e Fujian, dopo essere passato in Giappone e Taiwan. È scattata la mobilitazione emergenziale, circa 2 milioni di persone sono state o stanno per essere trasferite, si registrano frane e smottamenti. Un altro problema è quello della devastazione delle colture e della decimazione del bestiame in un paese che deve sfamare 1.400.000.000 milioni di bocche e che fa della sicurezza alimentare una priorità. Nel nome dello sviluppo accelerato, la Cina aveva parecchio trascurato fino a pochi anni fa il limite ecologico, ma oggi, dopo che nel 2018 il termine civiltà ecologica è stato addirittura inserito in Costituzione, sta investendo più di tutti nelle fonti rinnovabili e nella tutela ambientale. I fenomeni meteorologici sempre più estremi sono il momento in cui la popolazione percepisce anche sulla propria pelle la natura del problema. Quanto alle autorità, da sempre il mandato celeste dell'imperatore, il suo ruolo come mediatore tra uomo e natura, entrava in crisi di fronte a inondazioni, siccità e carestie. Anche il Partito Comunista è in qualche modo legato a questo ruolo regolatore, ma un tifone, anzi due, è un fenomeno che sfugge alle pur notevoli possibilità del partito.
0: La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha raccomandato all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Il caso del padiglione russo era scoppiato in primavera. Nonostante la contestazione del ministro della cultura, Alessandro Giulia, alla fine la fondazione aveva deciso di ospitare lo stesso la struttura. Il padiglione poi formalmente non è mai stato aperto al pubblico. La Biennale ha sempre sostenuto che la sua presenza non violasse le sanzioni europee. Bruxelles aveva avvertito del rischio di perdere i fondi che adesso sono stati fermati. Due manifestazioni per dire che Roberto Vannacci non è il benvenuto in città. A Genova migliaia di persone sono scese in piazza contro il comizio di Futuro Nazionale. I presidi antifascisti hanno costretto il generale prima a cambiare sede dell'evento e poi a ritardare l'appuntamento con i suoi sostenitori. Una reazione cittadina che altrove in Italia si fatica a vedere, mentre Vannacci gode di copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Domenico Megu Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo, coordinatore dello spazio socio-economico Spiker di Genova.
5: Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50 mila persone per Gaza, e oggi, come dire, si solleva seppur in maniera molto militante, perché il presidio della CGIL dell'Ampi è arrivato quasi a 2000 persone e ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 Settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro, e c'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di Futuro Nazionale.
0: Da oggi sono in vigore le nuove norme sugli autovelox che dovrebbero ridurre i ricorsi contro le multe. Le regole volute dal Ministero delle Infrastrutture di Salvini impongono che i rilevatori siano visibili e segnalati almeno un chilometro prima fuori dai centri urbani, stop ai controlli sotto i 50 km orari nelle strade urbane e limiti rigidi sulla distanza minima tra due postazioni successive per evitare le cosiddette multe a raffica. Inoltre i dispositivi dovranno essere omologati e non solo approvati, lasciando la gestione delle postazioni fisse solo dove si registra un reale e documentato tasso di incidentalità. Ieri a Lacchiarella, nel Parco Sud Milano, prima manifestazione dei comitati che si oppongono alla costruzione dei data center in tutta la provincia di Milano e in quella di Pavia, ma non solo. Si susseguono le proposte per l'insediamento di queste grandi strutture che spesso occupano suolo agricolo e hanno un forte consumo energetico e idrico. Alla manifestazione era presente il consigliere regionale di AVS, Onorio Rosati.
6: Una manifestazione che è partita dal basso, organizzata dai cittadini che si stanno a loro volta organizzando in comitati sui territori e si sono dati un coordinamento. Fatto emblematico, è stata la prima manifestazione sul territorio nazionale davanti al municipio di Lacchiarella, perché a Lacchiarella è in previsione la costruzione di uno dei più grandi data center. Hanno una serie di esternalità negative. La prima, che è quella più evidente, è il consumo di suolo. La seconda è il consumo di energia. Terza è il consumo di acqua. La quarta sono le emissioni in atmosfera dell'atmosfera, di quelli che sono gli scarichi, delle unità di continuità dal punto di vista energetico che è fatta da centinaia di motori diesel, e dall'altra parte stiamo parlando di impianti che hanno anche come effetto negativo il riscaldamento. C'è una stima che dice che ci sia un riscaldamento dei territori limitrofi ai data center che può arrivare fino a un innalzamento di 3 gradi di quello che è la temperatura media. Ci vorrebbe una legge nazionale, che non c'è, e ci vorrebbe una legge regionale efficace, cosa che non è la legge che è stata approvata recentemente in Regione Lombardia. Dopodiché ci sono ambienti che chiedono che ci sia, come negli Stati Uniti, una moratoria nella costruzione di nuovi data center in attesa che si venga a definire una legge che tuteli effettivamente la salute dei cittadini e tuteli effettivamente i cittadini.
0: I mondiali di calcio, con le due partite della notte, si sono conclusi anche i quarti di finale. L'Argentina ha battuto ai tempi supplementari la Svizzera per 3-1, sfiderà adesso in semifinale l'Inghilterra, che sempre ai supplementari ha avuto la meglio sulla Norvegia con una doppietta della sua stella Jude Bellingham. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: E ancora lui, Hey Jude.
8: Rodgers with the strike, spilled!
7: Un'altra doppietta del numero 10 dopo quella al Messico manda l'Inghilterra in semifinale. Battuta la Norvegia in rimonta, ma non senza sofferenza per gli inglesi, che si sono imposti ai supplementari sull'1-1, gol annullato alla Norvegia per una spinta di Haaland, poi una traversa al terzo minuto dell'extra time, il gol decisivo complice un errore del portiere, che regala ai Tre Leoni la quarta semifinale mondiale della loro storia. L'Inghilterra ha giocato bene, ma deve migliorare in vista della semifinale, così alcuni tifosi alla fine del match. Ad attendere la squadra di Thomas Tuchel c'è l'Argentina, che ha sconfitto la Svizzera 3-1 ai supplementari. Mercoledì si gioca ad Atlanta, un altro capitolo di una rivalità anche extracalcistica resa immortale dalla mano de Dios e dal gol più bello della storia di Diego Armando Maradona in quel quarto di finale di Messico 1986.
0: E alle 8:47 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Mattia Costafierro e Fabio Fimiani, le notizie tornano alle 10:30, buon ascolto e buona giornata.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
16: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
17: Ma quanto pesa la bolletta?
14: e tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
15: Ma è leggerissima!
14: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
17: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
18: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
17: istitutoconfucio.unimi.it.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Angela Miotta in studio per questa nuova puntata di Itaca. Domenica 12 luglio, fra poco vediamo i giornali in edicola oggi. Domenica sportiva e anche notte sportiva per chi l'ha seguita. Io ho seguito un pezzo, poi sono un po' crollato, vedendo la sveglia presto. Perché ieri sono decisi gran parte delle sfide per quanto riguarda il mondiale e oggi c'è la finale di Wimbledon, quindi tutti voi tifosi e tifose di Sinner sarete incollati allo schermo per guardare, immagino, la finale, che credo sia nel pomeriggio. Allora, adesso i giornali, poi dopo portiamo avanti il nostro discorso su Genova G8, 25 anni appunto da quel G8 di Genova del 2001. Oggi avremo l'intervista che ho realizzato con Pablo Iglesias, movimento degli indignati, che insieme poi ancora fondatore di Podemos fino alla vicepresidenza del governo spagnolo ed ora commentatore e attivista dell'informazione. Poi vediamo l'ultima parte, chiacchieriamo insieme, magari cerchiamo qualche cosa che riguarda questo tempo non soltanto del caldo, che già ne abbiamo parlato ieri con il responsabile del progetto Copernicus, ma anche col famoso tempo dello stacco. Vediamo, ci sono delle suggestioni sui giornali oggi, magari seguiamo quelle e ne chiacchieriamo insieme. Allora partiamo con la rassegna stampa, che come si vuole fare giustamente, deve partire con la sua sigla.
1: 1, 2, 3, il titolo è...

Il manifesto apre con Ghostbusters, la foto è per Donald Trump e per Marco Rubio, la grande eminenza grigia di Donald Trump e l'uomo che vorrebbe tanto rimettere piede a Cuba, da dove la famiglia era scappata. Prima gli immigrati, poi gli iraniani, ora i comunisti, il maccartismo fuori tempo di Donald Trump riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Al vertice anti-antifa convocato da Marco Rubio per la prossima settimana, Italia presente ma solo per prendere note, e chissà che si mettano di nuovo il cappellino rosso come fece il ministro degli esteri Tajani quando andò a trovare appunto solo come spettatore il Board of Peace. Coloni, Europa ora teme ritorsioni alla vigilia del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea che deve decidere sulle sanzioni a Israele. Poi di taglio basso, carceri nel degrado, ieri abbiamo parlato di Sollicciano, ce ne ha parlato il manifesto e oggi rincara non solo a Firenze. Parla Appendino, destra classista, serve la patrimoniale. Ancora la guerra russa, renitenti alla leva nel mirino di Kiev, e poi c'è l'anniversario, la guerra infinita di Srebrenica. Ci sono poi diversi commenti, ma passiamo al Corriere della Sera. Iran, Khamenei minaccia vendetta, su un giornale di Teheran pubblicata la lista nera dei leader occidentali, due punti, c'è anche Meloni. Air Force One, Trump indaga quattro reporter, quindi un'azione contro il New York Times per

questi giorni c'è un certo meccanismo che si vede, si sta avviando verso appunto l'ipotesi di sostituzione. È molto interessante quello che sta accadendo. Poi c'è la foto grande per Peppino Di Capri, la voce gentile di Napoli, e di spalla troviamo ancora gli autovelox, il decreto che ne spegne uno su cinque, gli incendi in Piemonte, e in taglio basso il Corriere dell'Estate racconta i giorni felici di Craxi ad Hammamet, con tanto di fotografia con gli allora bambini che oggi sono ormai, diciamo, piuttosto age. Domani vendicheremo Ali Khamenei, anche Meloni, obiettivo l'Iran, e viene riportata nella foto la grafica piuttosto banale, direi, no? Iraniana, dove li hanno messi con la tutina arancione da Guantanamo, hanno messo dei bersagli in faccia a Netanyahu e Trump, qualche foro di pallottola anche su questa grafica, e c'è la Presidente del Consiglio in una sua foto con l'espressione preoccupata. L'altra notizia grande su Domani è Ranucci, la vittola, esposto di Fratelli d'Italia, Totto Nomi a Report. I due editoriali, del ricetto opposto di Bardellai, Le Pen, e Francesca Saraceno che scrive, mentre sotto c'è masochismo a sinistra, il Papa straniero torna ad agitare il campo largo. È un lungo ragionamento di Marco da Milano sulla politica e sul campo largo, appunto. Ponte Morandi, arriva la sentenza, la Mission Impossible della Guardia di Finanza, e poi quando l'Italia cantava Champagne, l'estate eterna di Peppino Di Capri. Il Fatto Quotidiano, l'apertura grande, denuncia patacca di Fratelli d'Italia per fare indagare Ranucci con false accuse, un servizio di quando Sigfrido e la Vitola non si conoscevano, e frasi di Corsini già smentite, pressing anche sull'audit Rai. Poi abbiamo Khamenei Junior vuole vendetta, anche Meloni nella lista nera con fotografia. Abbiamo Barbaccetto che scrive su inchiesta Finalter, affari col comune, Sala ne ha il 20%, non lo ha dichiarato. Ci sono altri articoli, ma io vorrei puntare la mia attenzione, e poi la vediamo insieme, perché sembra una buttad, ma queste buttad poi vanno prese anche sul serio. Il partito Capibara, lavorare 4 giorni e un tetto ai ricconi, è quasi pronto per le urne, c'è un programma, e danno anche degli estremi, vediamo un po' questi Capibara, che chi non conoscesse i Capibara sono degli adorabili roditori. Sud Sudan, la pioggia sola, speranza di tregua, a venire una bella apertura e un bel passante, pagina 2 e 3, molto completo sul Sud Sudan, sono operazioni che spesso Avvenire fa. Taglio medio, Locatelli, disabilità e caregiver, impegno di tutti per cambiare, la foto per il Papa che dice eliminiamo le cause di povertà, il pranzo con gli ultimi a Castel Gandolfo, mentre Andrea Lavazza scrive il grande affare del potere. Poi cercheremo di vederlo questo articolo, perché è interessante, perché ci parla di potere e ricchezza che deforma la democrazia. Non c'è tanta retorica qui, c'è proprio una questione fondamentale che ci pone Andrea Lavazza sul fatto che se non mettiamo dei limiti al fatto che siano i più ricchi a poter fare la politica, poi ci troveremo persone piuttosto ingombranti, come ce le siamo trovate in Italia, ma soprattutto ora direi per quanto riguarda lo scenario globale negli Stati Uniti. Repubblica apre con l'Iran, 2 punti, Meloni nel mirino, la guida suprema Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre, sappiamo chi sono i colpevoli. Sui media di Teheran compaiono le foto in tutto arancione di 13 governanti, fra i quali la premier, che non è una premier, lo sapete, ma fanno spiccia i giornali per accorciare che è una presidente del Consiglio, e quindi con tanti ringraziamenti immaginiamo di Meloni a Mark Rutte, il segretario della NATO. Trump sfida il New York Times per lo scoop sull'Air Force One, la NATO senza Occidente è l'editorialone di Ezio Mauro. Repubblica, nei richiami sotto la testata c'è la foto di Maldini, Nazionale, sarà Maldini il direttore tecnico, e adesso vediamo chi faranno CT. Trovato morto Adams, sudafricano ai mondiali, pare, leggevo su un altro giornale, che si tratti appunto di suicidio. Poi abbiamo la foto a colori colorata di Peppino Di Capri su una macchina di altri tempi, e con una

0: micia colorata è piuttosto orribile. Peppino Di Capri, l'antidivo, se ne va l'ultimo dei sognatori. La mia carriera è iniziata con lui, ci dice Sal Da Vinci. Articolo imperdibile a pagina 11. E taglio gli autovelox con il nuovo decreto. Niente multe per uno su quattro. La furbata di Salvini, che cerca di ingraziarci noi guidatori. Minacce di Khamenei anche a Meloni, anche Meloni nel mirino, La Stampa. Nord, incentivi all'industria, anticipazione del piano per il rilancio dell'economia. Le regioni al governo, subito le ZES. Sangalli, due punti, Torino cresce meno della media, vola solo la Lombardia. Fotografia per l'ultimo champagne, Peppino Di Capri molto ispirato sta suonando una tastiera, dietro ci sono dei violini. La tonalità della foto, a parte il soggetto, vira sul seppia. I sindaci, caso sicurezza, bene i nuovi agenti, ma la repressione non basta. Il bilancio degli incendi Piemonte, La Stampa se ne occupa evidentemente con un occhio di riguardo, sfregiato dai roghi, una catastrofe. E poi cambiamo giornale. Andiamo su Sole 24 Ore, la carta salmonata di Confindustria. Ci guarda dal Sole 24 Ore un signore con la barbetta, che è il direttore dell'istituto penale minorile di Nisida, Gianluca Guida, con giacca grigia e cravatta pure. A tu per tu, aumentano i ragazzi violenti pieni di rabbia a Napoli, nuova ondata criminale. È Raffaella Calandra che ne scrive, voce anche di Radio 24. Banche, la rivincita d'Italia e Spagna dalla crisi ai vertici delle borse europee, è l'apertura del Sole 24 Ore, che scrive nel sommario: gli istituti dei due paesi occupano 4 delle prime 5 posizioni, non solo capitalizzazione, meglio delle medie europee anche per ROE e costi. Autovelox alla svolta, fotografia, nuove regole al via da oggi dopo 34 anni. Il MIT, due punti, valide 3150 apparecchiature. Poi abbiamo la sfida delle piccole e medie imprese. Credito, innovazione e crescita per il PIL al 2%, è un virgolettato, quindi è un'intervista a Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria di Confindustria, che ha ricordato come servono provvedimenti mirati. Questa è una frase che ricorre sempre, no? Quella dei provvedimenti mirati, bisogna vedere poi quali sono. Tutte le sfide della NATO europea, è Sergio Fabrini che scrive in spalla. E poi, per chi è appassionato di finanza sostenibile, ESG, anatomia di un salto di fase, invece Marcello Minenna che ci parla del mercato e degli obiettivi che riguardano la sostenibilità. Il Giorno. Allora, l'Iran, vendetta per Khamenei, anche Meloni sulla lista nera, abbiamo capito. Poi l'ultimo romantico, foto di Peppino Di Capri. Cosa fa il Giorno? Il Giorno mette, interessante, questa foto è la foto di un Peppino Di Capri vecchio, la pelle è rugosa, la faccia è piuttosto contrita anche mentre sta interpretando, perché c'è davanti un microfono, però è l'unica foto per ora che ho visto di un Peppino Di Capri morto a 86 anni e non invece quelle che lo ritraggono soltanto diciamo sessantenne o addirittura da giovine, appunto con le orride camicie. L'Iran, vendetta per Khamenei, abbiamo detto, l'abbiamo letto, ucciso a coltellate in casa, mistero sulla fine di Alessio, questo siamo a Corsico. A Bergamo invece, tomba profanata, il giallo di Pamela, l'unico indagato sceglie i consulenti del team Bossetti. Insomma, come vedete, spazio alla cronaca nera. Malagò ha scelto Paolo Maldini, direttore tecnico degli Azzurri, con lui arriva anche Leonardo, inteso come il calciatore e non come la società, per fortuna. Il Messaggero, lista nera dell'Iran, c'è anche Meloni, foto di Peppino Di Capri, l'ultimo champagne, titolo piuttosto scontato oggi evidentemente. La Polonia, ci dice il Messaggero, non teme Putin, in Ucraina Mosca perderà, è un virgolettato, chi lo dice? Il ministro degli esteri di Varsavia, Sikorski. Poi c'è un interessante focus che vi segnalo, la sfida globale su intelligenza artificiale e tecnologia, nani contro giganti. Le big tech di Stati Uniti e Asia valgono il 96% del settore globale. L'Europa resta alla finestra. Conte dice nessun partito ha la golden share, colloquio con il leader del Movimento 5 Stelle, se torno a Palazzo Chigi sarò ancora più un alieno. E poi che abbiamo? Abbiamo l'editoriale di Roberto Napoletano, proposta realistica per il debito comune, partire da difesa e energia, beni pubblici strategici. Siamo i fogliacci della destra, Libero, il regolare notte Velux su 5, a mezzanotte ne sono stati spenti 850, foto ricordo Santino, di chi dobbiamo ringraziare, cioè, come scrive la didascalia, il vice premier Matteo Salvini. Qui è un'espressione un po', so come dire, non sembra molto sveglio da questa fotografia, è anche un po' gonfio. Non è la solita fotografia di Salvini sorridente. Ranucci perde la testa, questo è il grande titolo. Sigfrido esagera, due punti, sospendere il report e sospendere la memoria del paese, ma le puntate sono tutte online, ovviamente online non è come andare in onda, questo lo sa anche Libero. Le visite di La Vittola in Rai, esposto di Fratelli d'Italia. Foto grande per Meloni nella sua tuta arancione, nella lista nera dell'Iran vendetta. Il quotidiano di Teheran mette anche Giorgia Meloni nella lista dei responsabili della morte di Khamenei. Retromarcia Mamdani invece, l'Italia ritorna sulle mappe di New York, tutto messo insieme nello stesso riquadro, un po' un polpettone. Sugli immigrati d'Europa sta giocando il suo futuro ed è Sochi che ci ammannisce queste sue pensieri su immigrati e futuro dell'Europa. Vannacci, prime grane per il generale, ci dice Libero, incomincia a perdere pezzi in Calabria, lo mollano in 600. Andiamo al giornale. Autovelox truffa finita, qui invece Salvini ha i suoi indici puntati verso l'alto nella sua mimica che crozza. Ringrazia, basta multe selvagge, da oggi spento un apparecchio su 4, Salvini soddisfatto, una tassa occulta in meno per chi lavora. Santificato troppo in fretta è Vittorio Feltri, vediamo un po', scusate, se chi se la prende con Sigfrido Ranucci, sì, penso di sì. Le inchieste sull'eolico e quell'aiutino La Vittola, pure la boccia a report, poi c'è tutta il manifesto pubblicato dall'Iran con i bersagli, fra cui Giorgia Meloni, e poi fuga da Vannacci, anche il giornale ovviamente, in 600 lo mollano, il generale non è uomo di parola, lui intanto sta facendo le Olimpiadi di futuro nazionale con bicicletta, nuoto e corsa, credo. La Verità, regalo del PD, bus gratis ai migranti, Bologna paga il biglietto agli stranieri, a Roma i Dem bloccano il CPR. E questa sarebbe una cattiva notizia ovviamente, infatti Belpetro si scatena, l'Odissea con Elena Nera non ha alcun senso storico e invece è uscito il film e ovviamente questo fatto manda in bestia La Verità. I PM adesso indagano sul report, il grande titolo, gli inquisitori finiscono inquisiti, è un po' il chi la fa l'aspetti. Sentito in procura un autore della trasmissione per i rapporti con La Vittola che lo ha contattato per l'inchiesta sul cantiere, l'imprenditore provoca, perché non mi hanno arrestato, e tira in ballo gli 007, l'agente di Ranucci rischia il processo per truffa. Ora poi abbiamo aiuto, qua ci sono tante notizie piccole. Ormai i sindaci rossi si mettono in vendita, lepore come la Salis a caccia di sponsor, Mario Giordano che scrive. La borsa, questa è una notizia che c'è anche sotto i giornali, la borsa è cresciuta del 148% con il centrodestra, dice La Verità, e la ricchezza delle famiglie è salita a 6.500 miliardi, cioè qui la dicono male, nel senso la dicono piegata alla linea editoriale, però il dato è che, ho trovato anche su altri giornali, il dato è che le famiglie risparmiano anche lavorando sulle azioni, e azioni ho letto, non ho letto di fondi, ho letto proprio azioni. La Gazzetta Sportiva, la pagina rosa della Gazzetta dello Sport, dunque ci sono 1, 2, 3, 4, 5 persone su questa prima pagina, il primo è Sinner, fai la storia, oggi la finale, Il secondo in grande dell'apertura è Maldini sì, Maldini scritto in verde, sì scritto in rosso, con tanto di bandierina che gli esce dalla testa, lui sorride e come sorride Leonardo, l'ex giocatore del Milan, nel tondo riquadro, anzi nel tondo, che se no non potrebbe essere un tondo se è un riquadro, alle sue spalle. Malagò c'entra il primo obiettivo, la leggenda azzurra nuovo direttore tecnico, sarà affiancato Leonardo, firmato contratto di 4 anni, in una settimana nominato il CT. Il re di Francia, Mbappé, vuole superare Zidane e Platini, foto per Mbappé esultante dopo un gol, e poi invece c'è un perplesso Kalaili, problemi nelle visite a Milano, Kalaili stop, l'esterno dovrà fare altri esami per l'idoneità, l'Inter su Guela 2. Chiudo segnalandovi la lettura, oggi ha in pagina un'illustrazione che ci mette fresco, direi, credo che sia cristallo, di Erwin Wurm, due gambe e una borsetta colorata, due gambe di cristallo, sembra ghiaccio, per questo dicevo che mette fresco per i 150 anni del Corriere della Sera, e da qui vediamo se abbiamo tempo, o comunque ve lo segnalo. C'è il dibattito delle idee a pagina 2, difesismo, né pacifismo né bellicismo, la terza via, cosa fa la lettura con Maurizio Ferrera? Fa un'operazione anche di neologismo un po' audace, nel senso che Vladimir Putin accusa gli europei, la NATO che si è appena riunita ad Ankara, di prepararsi alla guerra, Papa Leone mette in guardia contro un modello di sicurezza basato sugli armamenti. Sono i poli di un dibattito che parrebbe non offrire alternative, invece si fa largo una corrente di pensiero che per promuovere la convivenza punta sulla deterrenza. In inglese si dice defensivism, per noi potrebbe essere difesismo, ma non lo so cosa ne pensiate di questo, però l'argomento è importante, dopo cerchiamo di vederlo, anche se sono tante cose da leggere. E allora andiamo un pochino più spediti oggi, e siete all'ascolto di Itaca, ve lo ricordo, sono le 9:13, qui su Radio Popolare. Scusate se comincio da qui, davvero scusatemi, ma ho una curiosità mostruosa, ed è anche, a volte bisogna anche un po' alleggerire, poi torniamo sulle cose brutte che accadono nel mondo e sono purtroppo tante, ma questa cosa dei capibara a me ha molto chiamato l'attenzione sul Fatto Quotidiano, perché il partito capibara, lavorare 4 giorni è un tetto ai ricconi, capibara vanno tantissimo, tra l'altro fra i ragazzi più giovani vanno tanto i gadget capibara, per intenderci se andate all'aeroporto troverete un po' di tutto con il capibara, anche in stazione. Allora andiamo a pagina 5. È un riquadro, Viola Giacalone scrive, discutono di crisi abitativa, stipendi bassi e l'intelligenza artificiale che doveva liberare tempo e fatica ma finora ha aggiunto richieste lavoro. Il partito capibara vuole trasformare il desiderio utopistico di una vita bella per tutti, il loro motto, in un soggetto politico. Il movimento in Italia nasce e cresce fra i gruppi Facebook e Instagram con meme della pimpa. Capibara fluorescenti e grafiche assurde. Il nome richiama un episodio del 2021 quando un gruppo di roditori capibara invase il quartiere residenziale di lusso di Nordelta Tigre in Argentina, sguazzando nelle piscine private. Quando chiedo a Xenodibi, chi è Xenodibi? È Davide Di Bitonto, detto Xenodibi, se questo linguaggio non rischi di risultare oscuro, e più risponde, il meme è forse il più efficace vettore di circolazione dell'informazione, l'apparente scherzosità supera le barriere, eccetera eccetera. Il programma prevede settimane lavorative di 24 ore con 4 giorni da 6 ore, un salario minimo netto di 15 euro l'ora, reddito di base universale inizialmente fissato a 500 euro mensili, niente tasse fino a 20.280 euro annui, più tasse su rendite grandi e patrimoni, e anche un tetto all'accumulazione individuale. Per trasformare la visione in proposta hanno creato le REPA, reti di progettazione aperte, tavoli in cui discutono tecnici, ricercatori, militanti e persone. Cosa fa Viola Giacalone? Poi va a pizzicare qualcuno che è lì a partecipare. E, per esempio, vediamo un po', Minette, che in questa veste si occupa di istruzione, racconta: vengo da una famiglia povera, mi sono fidata della narrazione per cui se ti impegni, se ti lauri, se lavori ce la farai, a 33 anni ho fatto tutto, la mia situazione sociale non si è sbloccata. La cooperativa per cui lavoravo da educatrice mi pagava poco e a nero. Ho dovuto lasciarla abbandonando il mio sogno per poter pagare l'affitto. Il capibara è radicato nell'accelerazionismo di sinistra, corrente nata negli anni 90 in Inghilterra. Per loro automazione, tecnologia, aumento della produttività servono a lavorare meno e ridistribuire ricchezza. In Italia questa cultura si va affermando tramite un'estetica online. I loro capisaldi sono la pagina Facebook Sinistra Libro e Realismo Capitalista, il libro di Mark Fisher sulla necessità di tornare a immaginare un futuro oltre il capitalismo. Olmo, laureata in comunicazione semiotica del linguaggio politico, si è avvicinata al movimento online. All'inizio quei meme ottimisti mi facevano sentire meglio. Poi ho partecipato a un raduno e sono rimasta rapita dalla riforma delle 24 ore di lavoro. La trovo perfettamente attuabile. Dopo i collettivi nati fra Bologna e Roma e gli incontri per radunare ciò che è sparso, allora l'obiettivo del partito capibara in Parlamento sembra impossibile, ma credevamo impossibile anche l'esistenza di un trilionario. Eppure, eccoci qui. Non perdeteli di vista. Io vi dico questa cosa perché, vedendo anche cosa succede in UK con i candidati con il bidone della spazzatura in testa, direi che tutto è veramente possibile. Abbandoniamo al loro destino i capibara, nel senso di un nuovo partito che si sta per formare, non dei piccoli roditori, e andiamo invece a vedere Repubblica a pagina 20. Scusate che ho il solito problema di rigirare tutti i giornali che io giro quando faccio la carrellata dei titoli e dopo mi perdo come al solito in questo mare di carta. Eccoci qua. Allora, dicevamo, a pagina 20 ho segnato questa notizia sul mio calepino come schiavi e andiamo a raccontarvi di questa interessante inchiesta di Repubblica. Ci sono quasi, sto arrivando, sono a pagina 13, quindi ecco 17, ci sono quasi 19. 20. I 200.000 lavoratori schiavi che tengono in piedi Milano. Lo trovate anche online, ho visto, in bella posizione. Chi è che la scrive? Miriam Romano. La ricerca: nel capoluogo lombardo un occupato su 5 è sottopagato, un esercito di invisibili che fa la ricchezza di pochi. La foto per City Life, il quartiere dei VIP e dei grattacieli da record di Milano. E i numeri sono: 200.000 lavoratori poveri, secondo lo studio di Polis Lombardia, sono il 18,8%, ve lo ripeto, degli occupati della città metropolitana di Milano. 69.000 sono irregolarizzati, il bilancio delle indagini della procura sulle filiere del lavoro. 40% gli stranieri a rischio, oltre 4 stranieri su 10 percepiscono una retribuzione sotto la soglia del basso salario. 60,6% i controlli con irregolarità. Su 2017 ispezioni, 1.233 hanno accertato violazioni. Insomma, non è che siamo messi proprio bene, anzi direi che siamo messi molto male qui. C'è da lavorare. E c'è anche chi scarica camion, ci scrive Miriam Romano, prima dell'alba, chi macina chilometri in bicicletta per consegnare un pasto, mani ruvide, confezionano abiti e busti destinati alla boutique del lusso, guardie non armate, passano ore davanti agli ingressi di banche e ospedali, è l'esercito invisibile, sono gli schiavi, tra virgolette, che fanno funzionare Milano, la capitale economica del paese, ma in molti casi la loro paga oraria non è neppure a due cifre. Secondo la ricerca di Polis, centro studi della regione Lombardia, nella città metropolitana sono oltre 200.000, il 18,8% degli occupati, dietro i grandi gruppi della logistica, i marchi del lusso, gli alberghi pieni, grattacieli della finanza e bilanci stellari della moda, c'è una vasta fascia di lavoratori che continua a guadagnare davvero troppo poco. Ancora, 2017 ispezioni, abbiamo detto, nell'area metropolitana, 1.223, 60,6% hanno accertato irregolarità, i lavoratori tutelati sono stati 6.048, 274 erano completamente in nero, 89 coinvolti in contestazioni per caporalato o sfruttamento e 3.387 interessati da fenomeni di interposizione illecita di mano d'opera. Oh, stiamo parlando della Milano metropolitana, cioè di tutta l'area di Milano che comprende anche appunto la città metropolitana, non soltanto il comune. È dentro questo sistema che la Procura ha costruito un modello investigativo che ha attraversato logistica, grande distribuzione, moda, food delivery e vigilanza privata. Le inchieste hanno coinvolto, fra gli altri, Amazon Italia Transport, DHL, FedEx, Esselunga, Carrefour, Iperral, fino ai più recenti sequestri nei confronti di B-Cube, Bonsai e Fige Logistic Italia. Nella moda il valore cresce risalendo la filiera, le maison affidano le produzioni ai fornitori che la trasferiscono ai laboratori. È qui che si nascondono turni massacranti, in alcuni casi operai costretti a vivere e lavorare negli stessi locali. Le amministrazioni giudiziarie hanno riguardato anche Armani Operation e Manufacturers Dior. Nel food delivery invece l'algoritmo a governare il lavoro, dove le piattaforme assegnano ordini e turni mentre società intermediarie reclutano soprattutto migranti. Molto interessante questo capitolo, da sviluppare ovviamente, anche da tenere d'occhio per chi vuole candidarsi alla guida di questa città. Andiamo a vedere il Pentagono su Domani, perché il Pentagono spende troppo e ci sono anche vari motivi, ci sono lotte interne. Grosso guaio al Pentagono, mancano i soldi e i generali, il Dipartimento è a corto di fondi autorizzati dal Congresso per continuare la guerra illegale contro l'Iran, le scarse risorse esacerbano lo scontro fra le varie tribù degli apparati, Exet prosegue le purghe. Chi è Exet? Il segretario della difesa Pete Exet. Il Dipartimento della Difesa americana, dice Mattia Ferraresi, anzi scrive, è a corto di soldi, almeno dei soldi che è autorizzato a spendere. Lo hanno raccontato a NBC News un ex funzionario della difesa e due membri dello staff del Congresso. Le casse si stanno prosciugando e la richiesta di fondi supplementari da oltre 67 miliardi di dollari presentata a fine giugno è bloccata al Congresso a causa anche delle frizioni dei rappresentanti sulla gestione scellerata della guerra in Iran da parte della Casa Bianca. La storia del Pentagono senza quattrini diventa comica se si guarda come i fondi ordinari vengono spesi. A settembre, ultimo mese dell'anno fiscale, il Dipartimento ha bruciato la cifra record di 93,4 miliardi di dollari per non dover restituire i fondi non spesi al Tesoro. La regola impone di usare i fondi che altrimenti vengono perduti. E così nel conto figurano quasi 9 milioni di dollari, 9 milioni di dollari, spesi in granchi reali dell'Alaska e code d'aragosta, oltre 15 milioni in bistecche, 200 milioni di mobili. Più della metà della cifra è stata impegnata negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese. Va detto per la verità che il Pentagono non ha mai superato una revisione contabile nella sua storia e che l'ispettore generale ha certificato l'incapacità del Dipartimento di documentare migliaia di miliardi di aggiustamenti nei propri libri contabili. E a questa macchina strutturalmente sprecona e inefficiente che Trump vorrebbe affidare un budget da 1.500 miliardi all'anno. Tanti saluti a questa immagine del Pentagono che noi abbiamo dai film, che ci invece imboniscono questa immagine di tanta efficienza e di grande geometria. Questi si mangiano le aragoste per non dare indietro i soldi all'altro ministero. Pazzesco. Allora siamo a questo punto all'Iran, giusto per dirvi della faccia di Tajani, appunto, come dicevo prima, che ha questo viso che anche quando è arrabbiato, come in questo caso con l'Iran, però non riesce a incutere un grande timore. Siamo a pagina 5, eccoci qua, pagina 5. In Iran lotta di potere, le minacce alla Premier, non ci faremo intimidire. Il Profilo, io non lo so qual Corriere ha messo il Profilo con la foto di Tajani di tre quarti e sotto scritto leader. Antonio Tajani, 72 anni, laurea in legge, vice premier ministro degli esteri, segretario di Forza Italia dal 2023, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'intervista di Paola Di Caro, che è un po' lo stuzzica sulla questione dell'Iran, che ovviamente la frase del titolo dice tutto, ma poi ovviamente come si fa? Si passa alla politica interna, perché è un po' un pretesto per poi andare invece a parlare dall'Iran, si passa già alla quinta domanda al PD. Quindi dice, si voterà anche per le amministrative, pensate ancora che a Milano e a Roma serva un candidato civico? E lui dice, assolutamente sì, perché il centrodestra che sfida chi sta già governando deve allargare i propri confini, non ci serve un candidato che faccia incrementare solo i voti per la propria lista, ma chi può permetterci anche alleanze vincenti con altri partiti. Domanda, Cottarelli a Milano, per dire, sponsorizzato anche da Calenda? E lui dice sarebbe un ottimo candidato, sì, se invece fosse un politico anche noi ne avremmo da mettere in campo. Vabbè, i motori su Milano sono ormai a temperatura e vedremo poi come si scatterà in avanti, direi, dopo le vacanze. Andiamo a vedere ancora in un minuto una cosa che volevo segnalarvi da domani. Arrivo. È una bella iniziativa, interessante sicuramente per quanto riguarda domani pagina 8, tutto il mondo delle golf, per così dire, che invecchiano anche loro, non è che tengono compagnia ai nostri vecchi e loro stanno giovani, e quindi co-housing per anziani, la comunità che dà una casa all'ex golf. Cosa succede? Che per anni i membri della comunità filippina hanno svolto lavori come badanti e assistenti familiari, alla pensione però si trovano soli, vorrebbero avere diritto a una casa. E chi ci ha pensato a fare un progetto è questo signore, che è Romulo Salvador, classe 62, imprenditore di origine filippina, ex consigliere aggiunto del Comune di Roma ai tempi della Giunta Veltroni, che dice una quota crescente di filippini anziani sceglie di restare in Italia. No, questo dice, scusate, un'altra fonte consultata, però comunque il dato è questo: non torna nel paese di origine come molti immaginavano facessero i lavoratori immigrati una volta esaurita la funzione economica. E invece il nostro amico Salvador dice che è da tempo impegnato a creare un progetto di co-housing pensato per gli anziani della sua comunità d'origine, un'iniziativa che offrirebbe una soluzione abitativa economicamente accessibile e al tempo stesso sarebbe anche uno spazio comunitario dove le persone possono ritrovare la propria lingua, il proprio cibo, le tradizioni religiose e soprattutto relazioni umane che durante gli anni di lavoro spesso non hanno avuto la possibilità di coltivare, e quindi vuole fare tutta una consociazione, Commission for Filipino Migrant Workers Italy, Comune di Roma, gli infermieri, via dicendo. È un progetto interessante perché pone un tema interessante, quello della solitudine nella vecchiaia, declinato anche rispetto a chi emigra dal proprio paese per venire in altri paesi a svolgere una funzione, tutto sommato è una funzione sussidiaria sociale. Allora, abbiamo finito, mi sa il tempo a disposizione, sono già in ritardo, quindi basta con la rassegna stampa, andiamo in pubblicità e poi proseguiamo con la seconda pagina di Itaca.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Thank you.
0: 9:30 in punto, Angelo Miotto e microfoni di Radio Popolare per questa puntata domenicale di Itaca.

in questa seconda parte vi faremo sentire un'intervista che ho realizzato con Pablo Iglesias dentro quello che è la nostra intenzione qui a Radio Popolare di affrontare il 25esimo anniversario di Genova G8 con delle parole anche di futuro, oltre che di analisi, di memoria, di ricordo, ci mancherebbe, ma anche di capire in che momento siamo oggi e come possiamo anche in qualche maniera leggere la situazione rispetto al dissenso, rispetto anche alla proposta, come fu la proposta che e il dissenso che si manifestarono tanti anni fa, che fecero storia da un certo punto di vista, non solo per le botte, per le torture o per l'assassinio di Carlo Giuliani, ma anche e soprattutto per i temi che venivano posti sul tavolo, che sono stati rivendicati da allora e che sono rimasti ancora del tutto validi.

0: Sentiamo allora Pablo Iglesias ai nostri microfoni. Pablo Iglesias, vi ricordo, già vicepresidente del governo spagnolo, ma cominciato come tuta bianca a Genova, e poi nel 2004 fra gli ispiratori di quell'SMS che scatenò la rivolta sulla grande menzogna del Partito Popolare, sul grande attentato a Madrid, e parte di quel gruppo di sociologi che diede vita e in qualche maniera uscì dal fenomeno Indignados e Movimento 15 di Quinsem come poi forza politica con Podemos, e per poi tornare invece, dopo l'esperienza di governo, dopo essersi candidato e aver perso la Comunità di Madrid, tornato invece a fare il comunicatore, il giornalista, l'analista, e quindi ha creato un suo soggetto, si chiama Canale Red, che ha una trasmissione che si chiama La Base, che è la sua maniera adesso di fare attivismo politico. Sentiamolo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pablo, te queremos preguntar hoy sobre Génova G8 y la consecuencia hasta hoy, pero la prima cosa que te chiediamo en italiano, porque sappiamo que sei stato in Italia, que eri al G8 di Genova, nelle tute bianche, se non sbaglio, quindi raccontaci, dove eri tu in quei giorni di Genova?
1: Ero al Carlini, il mio gruppo, il Movimento di Resistenza Globale, infatti eravamo parte dei disobbedienti, che prima erano le tute bianche, dopo alcuni rapporti di alleanza, mi ricordo i Garibaldini di Napoli, vicino a 99, hanno diventato i disobbedienti, ma con la stessa strategia di scontro non violento in piazza, siamo stati parte di quell'esperienza molto dura, molto difficile per come è venuta la repressione, per il fatto di Carlo Giuliani assassinato dai carabinieri, quindi un'esperienza molto importante a livello politico e anche a livello sentimentale per me.
0: Mira, vamos a pasar al castellano. Sí. La primera pregunta que te quiero hacer después, la etapa de los indignados.
2: Uno dei movimenti che dopo Genova 2001 viene considerato sostanzialmente erede di quella protesta, di quella proposta, è quello degli indignati, il movimento Quinsem. Genova, per molti, è stata un'esperienza spianata dalla repressione, dalle botte, dal morto, dall'assassinio di Carlo Giuliani. L'esperienza invece che avete costruito e vissuto in Spagna mi pare che sia uno dei primi esempi dove si riuscì a ricreare una piattaforma comune. Sei d'accordo?
1: Cioè, es verdad que en todos los fenómenos de protesta social hay una sensación como de que se hacen visibles luchas anteriores.
3: È vero che tutti i fenomeni di protesta sociale portano con sé la sensazione di voler rendere visibili le lotte passate. Per chi come noi aveva partecipato per generazione ai movimenti antiglobalizzazione, essendo stato a Praga e Genova e poi coinvolto nelle mobilitazioni contro la guerra del 2003 e del 2004, il movimento del Quinsem sembrava sempre riecheggiare quelle proteste passate. Ricordo distintamente colleghi italiani che avevamo conosciuto durante le mobilitazioni globali, che vennero a Madrid durante le proteste del Quinsem. Analizzammo insieme la situazione, sebbene credessi che i movimenti fossero fondamentalmente diversi nella loro natura. Penso che i movimenti antiglobalizzazione avessero forse un profilo ideologico più definito, tendente a sinistra, per quanto riguarda le implicazioni della globalizzazione e del neoliberismo. Ritengo inoltre che il movimento del Quinsem, pur essendo di natura progressista, abbia rappresentato un'espressione sociale più spontanea di malcontento.
0: Pablo, mira, tu hai fatto un percorso molto interessante.
2: Pablo, tu hai intrapreso un percorso che in realtà è molto interessante, perché non soltanto sei stato un movimento, ma hai anche fondato un partito, poi hai avuto esperienze istituzionali fino ad arrivare alla vicepresidenza del governo. Per questo voglio chiederti sul rapporto fra i movimenti e i partiti, perché nelle nostre leggi fondamentali spesso si riconosce più la forma partito che quella del movimento, e quindi anche questo è un tema di cui non possiamo non tenere conto.
1: Mm, Fíjate, te voy a ser muy sincero, no comparto lo spirito della pregunta y te explico perché.
3: Guarda, voglio essere molto sincero. Non condivido questa impostazione della domanda che mi fai. E ti spiego il perché. Insegno in un master di analisi politica, in un corso che si chiama Attori politici e sociali. Nella progettazione del programma di quel corso, dovrei spiegare agli studenti le differenze tra partito politico, movimento sociale, gruppo di interesse e lobby. Sebbene la scienza politica tenda a classificare gli attori politici utilizzando categorie apparentemente ben distinte, sottolineo che l'analisi di tali attori deve fondarsi su contesti concreti. Si può osservare infatti come in molti paesi spesso sia difficile distinguere nettamente una forma dall'altra. Esistono partiti politici che sono al contempo movimenti sociali, un dato di fatto indiscutibile. Per esempio, ho studiato il caso della Bolivia, dove il partito che ha portato Evo Morales alla presidenza, il Movimento per il Socialismo, non era semplicemente un movimento sociale, bensì uno strumento politico dei movimenti sociali, esplicitamente concepito come tale per agevolare il loro coinvolgimento. Il loro coinvolgimento nell'arena politica. In tal senso il partito configurava chiaramente un partito movimento. Un partito politico deve formare una classe di individui capaci di ricoprire ruoli quali ministri, segretari e funzionari governativi. Tuttavia, al contempo, un partito può anche strutturarsi attorno ad attivisti che creano reti nei quartieri o sui luoghi di lavoro. I movimenti sociali si distinguono dai partiti politici. Al loro interno è spesso diffuso il sentimento che i partiti non debbano intervenire per burocratizzarli o controllarli, sulla base dell'idea che i movimenti rappresentino una forma di organizzazione più democratica, pura e assembleare. Personalmente io non condivido questa visione. Quando un movimento acquisisce serietà, forza e peso politico, deve inevitabilmente adottare strutture quanto più possibile formali.
4: Mira, otra pregunta que te quería hacer es...
2: Nel 2001, ai tempi del G8 di Genova, ricordiamo che il digitale era sostanzialmente agli inizi, non c'erano gli smartphone, per intenderci, non esistevano i social network, le big tech erano proprio gli inizi di quello che sarà poi il loro dominio incontrastato. Quindi 25 anni dopo, Pablo Iglesias, sono successe tante cose a causa del digitale, anche del suo utilizzo, una società manipolata sicuramente, il potere, le guerre digitalizzate, l'intelligenza artificiale come strumento di morte, però anche per molti movimenti il digitale è stato uno strumento che è riuscito a moltiplicare occasioni e piattaforme. L'effetto primario però alla fine sembra quello del capitalismo della sorveglianza, con un aumento del predominio dei poteri di fatto. Siamo finiti proprio lì?
1: Credo che hubo hace 20-25 años un ingenuo ottimismo con rispetto alla tecnologia.
3: 20-25 anni fa nutrivamo un ottimismo ingenuo nei confronti della tecnologia. Pensiamo all'emergere della rete indie media, ai flash mob e alla tecnica dello sciame nell'organizzazione delle mobilitazioni. Diciamo che la sinistra riteneva che la tecnologia implicasse nuove forme di organizzazione democratica capaci di sfidare la verticalità delle strutture politiche e mediatiche tradizionali. Eravamo convinti che la tecnologia fosse portatrice di una sorta di nuova assemblea politica democratica. Quello che alla fine si è dimostrato è che la tecnologia si presta sempre ad un uso politico orientato in diverse direzioni, che i social network sono diventati chiaramente strumenti in mano a proprietari capitalisti con interessi concreti, che la progettazione algoritmica può celare un'intenzione politica e che allo stesso tempo la destra è stata, mi si passi la provocazione, molto più gramsciana della sinistra nel comprendere che la battaglia culturale si gioca in un nuovo spazio di socializzazione mediatica e ideologica, quello dei social network, proprio come accadeva un tempo con la televisione. Ebbene, il mondo degli anni Ottanta, con l'ascesa delle reti televisive di Berlusconi, rivela la lucidità della nuova destra riguardo all'importanza ideologica dei format di intrattenimento, in netto contrasto con i movimenti di sinistra tradizionali che continuavano a privilegiare una concezione diversa dell'azione politica sul territorio. Oggi ci troviamo di fronte alla consapevolezza che si trattava di una menzogna. Era falso sostenere che la tecnologia garantisse una maggiore partecipazione democratica o che rappresentasse una sfida ai presunti modelli verticali. Ciò a cui stiamo assistendo è una storica guerra ideologica e culturale che oggi si gioca attraverso strumenti tecnologici capaci di ridefinire lo scenario, proprio come è sempre accaduto nel corso della storia. L'invenzione della stampa, l'avvento dei giornali e l'ascesa di radio e televisioni hanno storicamente ridefinito le dinamiche della lotta politica. Oggi i social network e gli algoritmi stanno facendo lo stesso. In questo contesto, le forze di destra si sono dimostrate molto più abili della sinistra nel comprendere le implicazioni di questo cambiamento. Il mio lavoro attuale con Canal Red rappresenta in un certo senso una mossa non convenzionale da parte di una componente della sinistra che riconosce la necessità di combattere la battaglia sui social media. Stiamo creando una modesta realtà televisiva, finanziata principalmente dai contributi dei sostenitori, ma concepita specificamente per produrre contenuti destinati alle piattaforme sociali e gestire una propria testata informativa. Stiamo persino passando dai formati orizzontali a quelli verticali, realizzando contenuti su misura per Twitter e TikTok. Il tutto operando in un contesto estremamente difficile, in cui l'opposizione detiene le redini dell'egemonia e del controllo.
2: Parliamo di repressione. Genova è un caso che ha fatto storia, ma possiamo dire che le cose sono peggiorate da allora. In Italia, per esempio, abbiamo delle leggi sulla sicurezza che hanno ristretto proprio ultimamente la libertà sia di manifestare sia quella di dissentire. La tendenza però su questo tema mi pare che sia globale e non mi pare neanche che si siano trovate strategie di lotta per contrarrestare questa tendenza.
1: Bueno, tanto Europa come America stanno...
3: Sia l'Europa che le Americhe stanno attraversando un chiaro processo di fascistizzazione dei loro movimenti di destra. Gli alleati di Donald Trump governano in un numero sempre maggiore di luoghi e la NATO funge da strumento attraverso il quale gli Stati Uniti controllano i sistemi politici europei. La situazione è davvero grave.
4: Hemos visto las protestas de los jóvenes de contra el genocidio de Gaza.
2: In Italia, in Europa e anche in altri paesi, la protesta dei giovani contro il genocidio di Gaza, non soltanto i giovani, ma soprattutto loro, è stata forte, molto partecipata e spesso è stata spontanea. Però c'è una domanda, Pablo, che ti voglio fare sulla violenza, e cioè fino a che punto può arrivare la protesta pacifica quando vedi che non sei ascoltato, quando vedi che la repressione aumenta o che il potere non rispetta le regole? Può rinascere un'attitudine secondo te che consideri la risposta violenta come necessaria?
1: Quando alla derecha le dice risolviamo questo mediante la violenza politica, la derecha te dice por fin, eso es lo que estaba yo deseando.
3: Il problema di questo approccio è che la destra lo adora. Quando dici alla destra risolveremo la questione con la violenza politica, loro rispondono magari, è esattamente quello che speravo, non vedo l'ora di scontrarmi con voi usando le armi per vedere chi ha più potenza di fuoco. E io ho abbastanza esperienza per sapere che la violenza politica non è certo il modo migliore per costruire una narrazione epica. Voglio dire, noi della sinistra, o almeno quelli di una certa età, siamo cresciuti ispirandoci a figure come Che Guevara, il subcomandante Marcos, arrivando a idealizzarle. Ne ammiravamo quell'immagine militaresca. Il guaio è che abbracciare la violenza nella prassi politica significa accettare che anche l'avversario la userà, e di solito disponendo di risorse ben superiori alle tue. Inoltre, quando si ricorre alla violenza, non ha senso fondare la propria posizione esclusivamente sull'etica o sulla morale, ovvero sul fatto che sia giusta o sia legittima. Bisogna valutare gli aspetti pratici. Questo servirà davvero a raggiungere i propri obiettivi politici o finirà solo per indebolirci, portandoci a essere schiacciati e repressi? Io capisco quanto possa apparire erotica l'immagine di giovani incappucciati che affrontano la polizia, ma se ciò si traduce in una maggiore repressione, più incarcerazioni, un clima di paura che scoraggia l'impegno politico, allora non sempre funziona sul piano politico. Credo che ci troviamo in un contesto in cui non dovremmo banalizzare queste azioni. Al contrario, dobbiamo organizzarci e costruire culture politiche sufficientemente intelligenti da definire con chiarezza le nostre strategie e tattiche di intervento.
4: Ultima pregunta, la prima è...
2: Siamo alle ultime domande, quindi voglio chiederti quali sono i motori delle proteste sociali più avanzate. Io immagino clima, genere e immigrazione. Possono essere questi gli ambiti che torneranno a costruire piattaforme più condivise, piattaforme più ampie?
3: Credo che in questo momento, tra i giovani, il principale strumento per arginare il fascismo sia, e questo è fondamentale, il modo in cui le dinamiche migratorie stanno portando alla luce la natura della composizione di classe e la condizione di subalternità legata ai soggetti migranti e alla loro politicizzazione. Inoltre, la questione ambientale sta mettendo in evidenza cosa rappresenti il capitalismo, un sistema che, attraverso la sua stessa organizzazione economica e storica, ci sta conducendo verso la distruzione del pianeta e dell'umanità. Questi sono indubbiamente i temi chiavi dell'emancipazione e della lotta politica nell'attuale contesto.
4: Hai che tenere dinero para...
2: Torniamo un attimo a Canal Red, all'idea che state realizzando di piattaforme informative e di discussione. Ci vogliono i soldi però, ovviamente, perché il tema di come mettere insieme le risorse è sempre, diciamo, quello centrale, quello che fa partire tutto.
1: Sin recursos no se puede hacer política.
3: I finanziamenti certamente sono necessari, ma si pone anche il problema di come socializzare su più ampia scala questo tipo di impresa sociale incentrata sull'informazione e sulla sensibilizzazione. In definitiva, Genova ha funzionato da piattaforma internazionale capace di proclamare che un altro mondo è possibile. Immagino che un altro mondo possa essere reso possibile anche da una futura piattaforma, ma per diffondere il messaggio servono risorse. Attualmente l'informazione è controllata da grandi interessi economici. Non si può fare politica senza risorse. E le risorse comportano esattamente ciò che questo implica. Per lanciare Canal Red abbiamo creato una struttura aziendale professionale, certamente criticabile, ma che abbiamo ritenuto indispensabile per diventare una realtà mediatica seria ed efficace. Il progetto si regge principalmente sul contributo di abbonati convinti, ma si avvale di professionisti e di una suddivisione professionale dei compiti. È una realtà dotata di manager che prendono decisioni e definiscono la linea editoriale, in cui ogni collega, ogni lavoratore, ricopre un ruolo specifico e svolge mansioni precise. A mio avviso, senza professionalizzare l'impegno ideologico e politico, è impossibile affrontare un avversario che detiene la parte preponderante delle risorse economiche e dei talenti professionali. Io apprezzo la bellezza delle iniziative amatoriali e auto-organizzate, così come il loro valore in termini di apprendimento e attivismo di base. Tuttavia, fare politica richiede di mobilitare quante più risorse possibili, altrimenti in un campo caratterizzato dal conflitto si è destinati a perdere.
2: E siamo all'ultima domanda, ti voglio chiedere, in questi 25 anni, secondo me esistono ancora dei germogli di Genova, sono rappresentati dagli stili di vita, dall'associazionismo, dalle nuove realtà. Tu come vivi questa realtà? Cioè, alla fine sei ottimista?
1: Potrei essere abilitato nella risposta e dire che sono un ottimista ben informato. che su una maniera...
3: Potrei dare una risposta arguta e definirmi un ottimista ben informato, un modo per riconoscere quanto sia difficile essere ottimisti alla luce di ciò che sappiamo, tenendo a mente quel vecchio assioma: pessimismo della ragione e ottimismo della volontà. Non abbiamo altra scelta se non quella di abbracciare l'ottimismo della volontà, perché non abbiamo altra scelta se non quella di lottare e combattere. In una prospettiva storica, l'umanità ha indubbiamente compiuto progressi, eppure molti dei compagni che ci hanno preceduto hanno affrontato situazioni non meno difficili della nostra. Basta guardare al Novecento per immaginare quale fosse la prospettiva pessimistica, ottimistica di molti attivisti antifascisti nei diversi momenti di quell'epoca. È evidente che stiamo vivendo un periodo molto difficile, segnato dall'ascesa di nuovi movimenti di destra di stampo fascista e da una significativa concentrazione di potere nelle mani dell'élite capitalistica dominante. Tuttavia è in corso anche una crisi dell'egemonia statunitense rispetto alla rivale cinese, un cambiamento che sta ridefinendo lo scenario geopolitico. L'esito finale resta incerto e non abbiamo altra alternativa che continuare a batterci per le nostre idee e per il mondo in cui crediamo. Dunque, non ci resta che abbracciare l'ottimismo della volontà, anche mentre la nostra ragione fa i conti con la realtà dei fatti.
1: Por mucho que la inteligencia pues tenga que ver la realidad de lo que hay.
4: Gracias, Pablo. Te lo agradecemos muchísimo.
1: Ah, un placer estar con vosotros. Hasta pronto, compañeros.
4: Pablo Iglesias ai microfoni di Radio Popolare in questa intervista che ho realizzato pochi giorni fa. E è interessante perché c'è una replica che arriva da un SMS non firmato. Dopo tutto questo bagaglio di riflessioni piuttosto dense anche che ci ha lasciato Pablo Iglesias, mi scrivono: mentre dormivi Podemos è fallita e Pablo pare maltrattasse i suoi dipendenti, grande testimonianze su Radio Popolare. Ecco, io senza dover difendere Pablo Iglesias, ci mancherebbe, si difende da solo, però di fronte alla complessità dei messaggi che sono stati trasmessi dalle sue parole, siamo di fronte, io credo, proprio a una semplificazione classica dei tempi che viviamo, anche perché non riconoscere il cammino che ha fatto Podemos solo perché poi prende una percentuale bassa e ha fallito alcuni dei suoi obiettivi, mi sembra piuttosto un ragionamento piuttosto cieco. Questa cosa la metto insieme a una citazione che volevo farvi in Rassegna Stampa, non ho avuto tempo, di questo articolo, Il grande affare del potere, di Andrea Lavazza, dove si parla dei conflitti di interessi, prima e soprattutto quello di Trump, che sta facendo la fortuna con Bitcoin e via dicendo, speculando sulle sue stesse dichiarazioni sostanzialmente di guerra o di pace o di tregua e via dicendo, dove il giornalista, il commentatore, va a richiamarsi a due inchieste che sono in Spagna per dire che non va bene neanche a sinistra. Una è quella su Luis Rodríguez Zapatero e l'altra invece quella sulla moglie di Pedro Sánchez. Anche qui mi ha colpito molto perché entrambe le inchieste sono frutto di una magistratura che è politicizzata in Spagna e che ha visto la designazione dei giudici a suo tempo da parte della destra, che adesso è all'opposizione, e non solo, anche propagata attraverso mezzi di informazioni che vengono pagati. E questo è un fatto che è stato dimostrato in Parlamento in Spagna da Gabriel Rufián di Esquerra Repubblicana, esattamente dal Partito Popolare e da Vox, con qualche manina anche statunitense dopo il no alla guerra che ha detto Sánchez. Quindi attenzione, cerchiamo di recuperare ovviamente anche la complessità delle sfumature, siamo in tempi difficili questi per le sfumature. Allora, siamo a Itaca, sono le 9:56 minuti, fra poco mando la pubblicità e poi ci mettiamo un po' di musica, abbiamo sentito tante parole e ci alleggeriamo un attimo anche nel trattare il nostro tempo che viviamo adesso in questo luglio, fatto di ondate di calore, fatto di sudore, fatto di musica, abbiamo sentito tante parole e ci alleggeriamo un attimo anche nel trattare il nostro tempo che viviamo adesso in questo luglio, fatto di ondate di calore, fatto di sudore, fatto di
0: di temporali che arrivano e che

0: Voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano. È il

0: piscina merlata a 4 uscita Pero.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

Eccoci, eccoci alle 10 in punto, Radio Popolare, questa è Itaca. Al microfono Angelo Miotto, ed eccoci qua. Allora, adesso prendiamoci un po' di pausa musicale, un po' di notte per questa domenica mattina. Fatta di tante parole qui a Itaca, dopo la rassegna stampa, la lunga intervista a Pablo Iglesias. Ricordo che le interviste su Genova proseguono durante gli spazi di informazione di Radio Popolare. Proseguono durante Itaca anche nel prossimo weekend, che sarà un weekend particolare, perché il domenica 19 ci sarà il corteo organizzato da Genova Antifascista per le strade di Genova. Il 20 luglio è il giorno di ricordo dell'assassinio di Carlo Giuliani con Piazza Limonda, il 21 la fiaccolata alla scuola Diaz, e nei giorni precedenti, questa settimana, le precedenti dico il weekend, c'è un programma molto strutturato che potete trovare sulle pagine di genovag8.it, con alcuni esponenti che allora si diedero da fare per organizzare la grande parte dei contenuti di Genova G8, che ha messo in piedi una serie di incontri che partono dal riarmo e finiscono in tanti altri temi che riguardano i problemi che stiamo vivendo oggi, 25 anni dopo.

Fine Cannibals, andiamo indietro qui, andiamo tanto indietro rispetto a una musica che si ascoltava tanti anni fa. Allora, adesso ci siamo, toccherebbe un po' a noi, mi piacerebbe sentire soprattutto le vostre voci. Cosa succede? Che stamattina vengo a fare la rassegna stampa, a preparare Itaca in radio e sfoglio i giornali, poi mi imbatto nello specchio, lo specchio numero 179 è il dorso della stampa che riguarda, diciamo così, i libri, e c'è una grandissima riproduzione di un quadro di Vincent van Gogh, come dicono gli olandesi. Sono i due contadini che si riposano sdraiati su un covone, hanno tolto le scarpe, vicino alle scarpe ci sono dei falcetti, due falcetti che sono quelli che usano per tagliare il fieno. In poco più lontano si vede un altro covone con vicino invece un carretto e due buoi che stanno brucando. L'uomo ha un cappello calato sul naso, le braccia sono dietro la testa con le mani, e invece la donna ha un foulard bianco, un vestito azzurro grigio cenere, e ha messo la testa sul gomito mentre sta riposando vicino al suo compagno o al suo compagno di lavoro. L'estate è la stagione in cui si cerca di mettere da parte lo stress legato al lavoro, ma ne siamo capaci? Staccare la spina è più difficile del previsto. Ci vuole pazienza, conoscenza di sé e qualche regola. Allora, affascinato da questo quadro di Van Gogh, poi ho guardato il tema, che il titolo è L'arte di riposare, e un po' ho pensato, vabbè, la solita cosa che si scrive in estate sui giornali, però quando arrivano le vacanze...

0: Pronto?
1: Chi sei?
0: Mi chiamo Dino, ho 81 anni.
1: Ciao Dino.
0: Sono impressionato. Senti, adesso sarà, forse ti metterai a ridere. Io andavo a pescare fino a 3 settimane fa, adesso ho dei problemi. Il mio riposo era andare a pescare anche se non pescavo nulla, però posso dire, io ho una nipotina, io mi riposo con la mia nipotina che mi fa giocare, mi fa divertire, mi riposo tanto. Io ho lavorato tanto, facevo camion, facevo tante ore. Mi sono preso una malattia anche per il lavoro, la psoriasi, poi ho fatto anche un infarto, però io con la mia nipotina e andando a pescare mi riposavo, da volte quando andavo a pescare parlavo anche da solo e mi riposavo lì, andavo al naviglio.
1: Questa cosa è interessante perché effettivamente ed è sottovalutata, credo, il fatto di parlare da soli non bisognerebbe considerarlo una cosa da matti, ma invece è una cosa utile.
0: Io sono in montagna, io delle volte mi perderei matto, io parlo con la montagna. Non che io non voglio vedere gente, però mi sento a posto. Poi quando mi viene la mia nicotina, non so, mi dà quel senso, è chiaro che mi stanco, però mi riposo dalla mente di tutto quello che ho fatto.
1: Senti, ma fai un passo indietro, Dino. Quando facevi la fatica, invece lì come andava questa cosa di cercare il momento dell'arte del riposo?
0: No, non c'avevo riposo, non potevo riposarmi, perché mentalmente dovevo alzarmi la mattina presto, andare a casa. La famiglia, i soldi e tante cose, non c'era riposo, anche se facevo la pinichella, ma io facevo un lavoro molto pesante, poi la città, ecco, per esempio sono andato a Milano in un centro, in Corso Garibaldi, come in questo momento io sono via, Milano non è più la mia città, non lo so, sono cambiato, non so cosa dirti, forse non mi potrò dire, ti ripeto, io andando a pescare, parlare da solo per me è un riposo e con la mia nipotina è un riposo, tutto qua.
1: Grazie mille, grazie Dino, buona giornata e saluto la nipotina, ciao. Avete sentito Dino, per esempio, usa questa cosa di pescare, la nipotina evidentemente sono gli affetti dei nonni e quello è sicuramente un riposo, possiamo anche dire un riposo affettivo, magari poi invece a volte anche i nipoti sono piuttosto difficili da trattare dal punto di vista dell'impegno durante l'anno. Però ecco, questo per esempio dell'andare a pescare e soprattutto il fatto di pescare per pescare, non per prendere i pesci, è una cosa che effettivamente ho sentito già parecchio in giro. Allora, ancora altre maniere di cercare questo arte del riposo. Intanto ci sentiamo ancora della musica, questa è Radio Mogadiscio e sono i Subsonica, eccoli qua. Sotto il sole dei serpenti. Magari un po' di ritmo ci sveglia la domenica mattina 10:15, ben svegliati, chi si è svegliato adesso ovviamente. Deserti. Con il caldo si tende a dormire la domenica, poi si tende a dormire ancora di più. 02 33 001 001. Arte di riposare, qualcosa che associamo tradizionalmente all'estate ormai, ma perché altro per i tempi di lavoro.

Allora, ci arriva addirittura una foto da Stefano che ci ha mandato una foto con, aspetta, perché sono gli occhiali da vicino, ma lo schermo è un po' lontano, ma non è abbastanza lontano per mettere gli occhiali da lontano, quindi vedo dei guanti, dei taglierini, delle, credo che siano delle tavole di legno. E scrivi: il mio concetto di relax, fare cose totalmente diverse dal solito, sono un informatico, quindi in realtà invece adesso ti dai al bricolage per piccole sistemazioni in casa. E Steffi invece ci dice: ciao, io mi sono trovata a pensare al riposo perché dopo 43 anni di lavoro ora sono in pensione anticipata secondo INPS, è un equilibrio fra le cose piacevoli e quelle fastidiose che comunque ci sono, e passare un'ora a guardare nel vuoto, passeggiare nel bosco, una ricerca interessante.

Adriano dice: quando ero milanese, con la nevrosi del fare e del subito, la quiete era quasi un insulto a se stessi. Ma dato che milanese non sono più, il dolce far niente è la giusta rivendicazione a quello che ero. Farsi una vita, sempre che si possa, è giusto e doveroso.

0: Pronto, eccoci qua, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi sei?
1: Ciao, sono uno, ecco, diciamo così, aspetta.
0: Sei uno, ti chiami uno?
1: Sì, sì, esatto. Allora, no, dell'annuncio che hai letto, nel lancio del microfono aperto, no?
0: Sì.
1: Credo che l'idea di riposo qui sia da intendere anche come atto politico, no? Cioè di qualcosa di che possa avvenire nel medio o addirittura nel lungo termine, in contrasto con l'esigenza di produttività e comunque di sfruttamento del lavoro, per esempio salariale, che vige nella nostra società, no? Ok. Allora, supponendo che sia così, è chiaramente qualcosa da fare, no? Cioè il riposo, l'ozio, così via, perché toglie tempo a chi il tuo tempo te lo vuole succhiare per averne lui
0: profitto,
1: tempo, ok? E dedicare invece il proprio tempo a aumentare la consapevolezza, aumentare il relax, aumentare insomma tutta una serie di cose positive che ciò comporta. Ecco, per fare ciò però ci vuole anche una condizione economica che lo possa consentire, perché chi opera l'ozio lo può fare in ragione del fatto che effettivamente non deve produrre per sostenersi, no? È qui un circolo vizioso. Quindi chi opera l'ozio in realtà lo fa da consapevolmente, in maniera politica, lo fa da privilegiato rispetto a tutta un'altra serie di persone che non se lo possono consentire, perché non possono avere la donna di servizio o l'uomo di servizio a casa, non possono
0: No, è chiaro, questo è chiaro che dice. Però ti volevo chiedere questa cosa, ma questa è la prima cosa che ho detto anch'io, no? Gente che non può andare in vacanza, gente che non ha lavoro, magari. Quindi ha poco da riposare, no? Magari la testa è sicuramente impegnata. Però mi chiedevo anche se io ho avuto dei periodi, per esempio, dove sono stato disoccupato, e il fatto di avere sempre la testa concentrata sul fatto di trovare lavoro, e invece di non cercare, non dico un riposo come lo stiamo intendendo, appunto, che sia un riposo tra virgolette privilegiato, comunque sia in assenza di particolari preoccupazioni, ma anche il fatto di staccare rispetto alle tue preoccupazioni nel momento, anche questo è importante, no?
1: È molto importante,
0: sennò ti bruci poi.
1: Però ci vuole molto savoir faire, ci vuole sangue freddo, perché ormai siamo tutti quanti immersi, abbiamo delle sovrastrutture enormi, la maggior parte delle persone. Chi riesce ad affrontare un percorso di quel tipo lì senza sensi di colpa, tanto per dire, rispetto a,
0: certo,
1: per esempio, quello che
0: vero,
1: l'impostazione anche ideologica che ci è stata trasmessa dalle generazioni che stanno sopra di noi, no? Del dopoguerra,
0: certo,
1: del lavoro affaticante ma premiante, così via, è qualcosa che non tutti ce l'hanno. Bisogna avere gli strumenti anche culturali per poter e ambientali, familiari, di clan, di amicizia, sono degli aspetti molto complessi questi qui da affrontare. Non tutti purtroppo ce la possono fare.
0: Dai, dimmi il tuo nome adesso che hai parlato un po'.
1: No, preferisco.
0: Niente, anonimo. Anonimo 1 ci dice queste cose.
1: Scusami.
0: Va bene.
1: Tantissimo, questo argomento sta prendendo sempre più piede.
0: Certo,
1: me. C'è un trend incredibilmente in ascesa rispetto a queste esigenze.
0: Sì, potremmo allargarlo anche. C'è tutta una questione intergenerazionale rispetto appunto al tempo del riposo e al tempo del lavoro, che è anche interessante. Ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie a te, ciao.
0: Grazie, ciao. Andiamo avanti, vediamo se ci sono altre telefonate. No, ma ci sono altri messaggi, sì, anche se vi dicevo che mi piace sentire le vostre voci, allo 0233 001 001. Allora, Alissa dice: ma l'ozio non è avere la donna di servizio, andare in vacanza in Grecia. L'ozio è il rifiuto del lavoro come unica identità umana. Il lavoro serve per vivere, non si dovrebbe vivere per lavorare. La Gen Z ce lo sta insegnando, ecco qui un po' il richiamo a quello che stavo dicendo prima, cioè una nuova consapevolezza che molto spesso viene tacciata da altre generazioni come fatto negativo, no? Non c'hanno voglia di lavorare, buttano giù la penna, eccetera. Invece è una cosa un po' diversa. Qui parliamo però anche proprio del riposo legato anche, diciamo, un po' alla stagione estiva, non tanto perché sia quella solo delle vacanze, ma perché effettivamente tutta il ritmo della città, del posto dove si vive, del lavoro anche, si smorza piano piano. Ciao, dice chi lo dice? Aspetta che devo recuperare chi sei. Ciao, ozio e svago mi sembrano due cose un po' diverse, l'ozio è molto più difficile, soprattutto di questi tempi, lo dice Mara. Vale sempre la maledizione del padre di tutti i vizi, sul lavoro non è pensabile avere tempi morti, se stai fermo ti diamo subito qualcosa in più da fare, ottimizziamo. Per me è un ozio splendido guardare le mucche al pascolo in montagna, questa è una bella indicazione. PS, ora che sono disoccupata mi concedo un ozio semplice, bagnando le piante in balcone, non necessariamente bisogna essere ricchi per oziare, è vero che ci vogliono strumenti culturali e psicologici, questo è un dato che sta ovviamente uscendo ed è molto vero. Barbara scrive, sfatiamo una volta per tutte lo stereotipo del milanese che corre, io sono talmente autoctona che mi chiamo Fumagalli e ho sempre ricercato nel limite del possibile il riposo e l'ozio preziosissimi per l'equilibrio, è vero che Milano corre, ma più lei corre, più io rallento. Oggi vado a sistemare un casino che ho tirato in ballo in casa, infatti sono al parco a prendere il sole. Brava Barbara, siamo contenti per te che hai fatto questa scelta consapevole appunto di cambiare programma oggi. Andiamo avanti con la musica, andiamo verso il finale della trasmissione e vediamo un po' che cosa possiamo... Ah, questo, cioè, voglio sentire questa.

Enrico vorrebbe imparare l'arte del riposo perché è andato in pensione, e allora in bocca al lupo Enrico, un caro saluto, dice lui. E qua invece c'è Alcide che dice: fin da bimbo, curioso della vita, compresi lo sfruttamento del fare per altri, e per 50 anni ho lavorato evitandolo. Il fare distrugge il pianeta, primo filosofeggiare.

con questo inno di Freddie Mercury e dei Queen, Radio Gaga. Angelo Miotto vi saluta, vi dà appuntamento a settimana prossima, 18 e 19, giorni pesanti per gli anniversari, come abbiamo detto, di Genova G8. Appuntamento a Itaca 8.45 e poi fino alle 10.30. Buona domenica!

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Popolare Network.
9: Le 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Medio Oriente, terza serie di attacchi in una settimana degli Stati Uniti contro l'Iran. Questa notte le forze statunitensi hanno bombardato circa 140 obiettivi militari nello stretto di Hormuz. I raid sono la risposta all'aggressione di Teheran a due navi commerciali che tentavano di attraversare lo stretto. Dopo gli attacchi, le forze iraniane hanno lanciato missili e droni sui paesi del Golfo, tra cui Bahrain, Qatar, Kuwait e Giordania. L'escalation innescata dalle divisioni sul controllo di Hormuz, in questi giorni erano previsti colloqui indiretti in Oman, da cui però al momento non arrivano grandi passi avanti. La guida suprema Mojtaba Khamenei intanto ha giurato vendetta per la morte del padre, mentre un quotidiano iraniano ha indicato i leader occidentali da eliminare per l'omicidio dell'ayatollah. Tra loro c'è anche Giorgia Meloni.
10: L'Ucraina ha colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere, lo hanno dichiarato le autorità di Kiev, secondo cui negli ultimi 7 giorni sono state bombardate in totale 90 imbarcazioni russe. Nel frattempo il governatore della regione russa di Rostov ha fatto sapere che un drone ucraino ha colpito una petroliera mentre stava entrando nel Mar Nero. L'incendio causato all'attacco è stato domato e non vi è stato alcun rischio di fuoriuscita di petrolio perché la nave era vuota, hanno aggiunto le autorità russe.
9: La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha raccomandato all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Il caso del padiglione russo era scoppiato in primavera, nonostante la contestazione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la fondazione aveva deciso di ospitare lo stesso la struttura. Il padiglione formalmente non è mai stato aperto al pubblico e la Biennale ha sempre sostenuto che la sua presenza non violasse le sanzioni europee. Bruxelles aveva avvertito però del rischio di perdere i fondi che adesso sono stati fermati.
10: L'anticiclone africano è tornato sull'Italia, dove sta portando una nuova ondata di calore con cielo sereno poco nuvoloso. Il picco delle temperature è previsto da mercoledì a venerdì. Al centro-sud e nelle zone interne della Sardegna le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi. Nelle città del nord come Milano e Torino dovrebbero arrivare a 35. Il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero per la Salute per oggi prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia, in cui quindi è sconsigliata l'esposizione diretta al sole dalle 11 alle 18 ed è consigliata l'idratazione, e quella arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Bollino giallo per Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Trieste.
9: Ieri sera in provincia di Torino due torrenti sono esondati in Val Germanasca. A Prali è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli operai delle strade provinciali per ripristinare la circolazione sulla 169, rimasta bloccata per la presenza di materiali trasportati dalla piena.
10: Tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda suprematista antisemita dalla Procura della Repubblica di Milano. La magistratura ha disposto giovedì la perquisizione delle rispettive abitazioni a Roma, Savona e Caserta, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Nei domicili sono stati sequestrati materiale informatico, armi a salve per soft air, coltelli, manganelli, bandiere, manoscritti e libri. Secondo gli investigatori della polizia postale della Digos, si dichiaravano di terza posizione e utilizzavano piattaforme di messaggistica come Telegram per diffondere propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
9: 10:33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 13. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Cina Merlata a 4 uscita Pero.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

0: Oh, allora, in una nuova collocazione la domenica mattina, insomma, mantenendo una formula che abbiamo inaugurato qualche anno fa, Letti e Lettini, la trasmissione dedicata alla lettura dell'estate di Radio Popolare ritorna. Questa è la nostra prima puntata e come sempre avremo voci diverse, possibilmente non di scrittori, ecco, questa è l'unica avvertenza, che ci racconteranno dei loro libri del cuore, chiamiamoli così, insomma, delle loro letture preferite, che possono essere anche di molto tempo fa, non necessariamente recentissime, oppure invece di libri che hanno scoperto, e intanto ci suggeriranno anche un brano musicale da ascoltare, che anche quello, insomma, appartiene al loro sentire, per avere delle guide alla lettura che siano, insomma, di ambiti molto diversi, della cultura, dello spettacolo, di tanti diversi mondi. La seconda parte di Letti e Lettini, come sempre, sarà dedicata alle librerie. Oggi, per la verità, parleremo di una cosa che riguarda un po' tutte le librerie d'Italia, ma ve lo spiegherò più tardi. Intanto, ringraziandola per essere stata una colonna delle serate dedicate alla stand-up comedy del suggeritore Night Live, con i suoi approfondimenti sull'attualità politica, sociale, culturale, ma anche per essere qui quest'oggi a raccontarci dei suoi libri preferiti, Giulia Pacchioli. Ciao Giulia, ben ritrovata!
1: Ciao Ira, è sempre un piacere. Tra l'altro, che bella presentazione, sembro veramente una persona che ne sa questa presentazione.
0: Ma io credo che tutti un pochino ne sappiamo di libri, e che dobbiamo essere un po' laici anche sul tipo di, no, scelte, letture. C'è l'assoluta libertà, Letti e Lettini, del resto il titolo mi sembra già significativo, per suggerirci che cosa, per esempio, consiglieresti a degli amici, un po' come quelli che spesso ti hanno sentita o vista da noi in auditorium oppure nei tuoi spettacoli in giro per l'Italia, di leggere quest'estate?
1: Allora, consiglio per l'estate, non so se me la sento. Io quando, insomma, ho saputo di questa bellissima chiacchierata, ho fatto un po' come quella cosa del quali sono i primi che ti vengono in mente, che vuol dire che sono quelli che ti sono un po' rimasti dentro, no?
0: Certo.
1: E mi sono accorta che ci sono cose che mi hanno fatto molto ridere o cose che mi hanno fatto abbastanza piangere, quindi partiamo con il libro che mi ricordo ancora, ho riso dalla prima all'ultima pagina quando l'ho letto, che è La concessione del telefono di Camilleri, il primo che mi viene in mente, che non so se
0: un libro importante anche nel, come dire, nella serie di titoli di Camilleri, è uno dei libri più significativi, no? Cioè,
1: sì, perché è quello, diciamo, meno, cioè, non è Montalbano, è questo rapporto epistolare totalmente, si può dire, è commedia degli equivoci, usando un termine prestato da altre arti, sulla riviera adriatica, quindi siamo perfettamente in tema, e ridevo come una pazza. E quei libri da cui non riesci a staccarti. Dicevo, libri anche dai quali non riuscivo a staccarmi, che sono per me l'altro mio criterio di scelta di titoli da consigliare.
0: Perfetto, allora La concessione del telefono, edizioni Sellerio, no? Cioè
1: sì.
0: Camilleri, come sempre, è una certezza, ma il titolo appunto è particolare, perché come vi dicevamo, e come vi diceva anche Giulia, si tratta di un unicum nella produzione di Camilleri, quindi sicuramente il fatto che una stand-up comedian, una professionista della comicità, rida dalla prima all'ultima pagina, mi pare un altro elemento significativo. Cosa ti fa ridere di Camilleri in generale, ma di quel libro in particolare?
1: Ma io ricordo appunto è una modalità stra abusata nella letteratura comica, anche nel teatro, l'incomprensione. Quante cose possono nascere dall'incomprensione, dalla sorpresa, dall'aspettativa tradita e da tutta una serie di situazioni che uno pensa di che vadano in un modo e invece vanno in un altro. Cioè questa situazione che è molto tipica anche appunto dell'umorismo, delle battute, della costruzione anche di un monologo comico, è una cosa che quando è fatta bene funziona sempre, funziona sempre.
0: Bene, allora passiamo al secondo titolo, Giulia.
1: Allora, il secondo titolo invece proprio spostandosi totalmente è Delitto e Castigo con l'aggiunta di Sanguina ancora di Nori.
0: Capperi.
1: Allora, Delitto e Castigo, io mi ricordo quando me lo fecero leggere per obbligo a scuola e l'ho letto volentieri, ho iniziato tutta un po' riottosa come ogni volta che ti affibbiano dei libri da leggere a scuola e poi invece sono andata dritta filata fino alla fine e ho detto ma che roba. La rilettura di Paolo Nori come pretesto per raccontare anche di sé, secondo me è un abbinamento che consiglierei.
0: Spieghiamolo bene cosa intendiamo per rilettura di Paolo Nori, perché allora, magari
1: Paolo
0: qualcuno
1: Nori
0: non lo sa.
1: Paolo Nori è uno scrittore che a me piace molto, tra l'altro io adesso ultimamente, negli ultimi anni, io mi sono non convertita ma appassionata in egual misura anche agli audiolibri, per motivi anche di lavoro, nel senso che mi accompagnano durante le giornate anche mentre magari faccio altro. E i libri di Paolo Nori, letti da Paolo Nori, secondo me vale la pena buttarci un orecchio. Paolo Nori appunto è uno scrittore che è molto esperto di letteratura russa e utilizza diciamo gli spunti dei romanzi degli autori russi per parlare anche della propria vita, quindi sono romanzi autobiografici ma con anche accenni alla sua passione per la letteratura russa. Non so se ho reso onore a Paolo Nori con questa descrizione.
0: Certamente, diciamo che sono consigli d'uso anche a chi sta ascoltando in questo momento. Per esempio ci ascoltano tante persone che vivono in Italia ma magari italiane non sono e che vogliono scoprire non soltanto la letteratura internazionale come in questo caso ma anche autori italiani, e quindi vale la pena di presentarli. Ricordo allora che, correggimi se sbaglio, Giulia, il tuo secondo consiglio sono in realtà due, cioè Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij e Sanguina ancora, l'incredibile vita di Fyodor Dostoevskij di Paolo Nori, quindi il pacchetto russo direi.
1: Sì, sì.
0: Allora, siamo arrivati al momento in cui ci dici che brano vorresti ascoltare.
1: Ecco, allora, anche in questo caso dipende da che tipo di mood vogliamo dare,
0: certo,
1: a questo momento, perché con lo stesso criterio io ti posso dare due scelte.
0: Ah.
1: O la cosa che mi fa piangere ogni volta che la sento, o una canzone, più divertente, nonostante sia comunque cinica anche quella. Allora, la prima è Albergo a Ore. Quella che mi fa piangere ogni volta che la sento e la sento anche volontariamente ogni tanto.
0: Per piangere, un po' come si fa nelle camere del pianto in Giappone, che ci sono
1: Esatto, no, è perché la trovo bellissima. Cioè, la prima volta che l'ho sentita è come le poesie, che dici, oh porca miseria, ma che bella cosa che è. Però fa molto piangere, almeno dal mio punto di vista. E vabbè, l'altra è l'Armando degli Annacci. Quindi...
0: Ma io direi, facciamo una cosa, dato che veniamo dal pacchetto russo, che oggettivamente è anche a volte molto drammatico, io farei Albergo a Ore adesso, e quando poi finiamo la conversazione, il brano che chiuderà la prima mezz'ora della trasmissione sarà l'Armando.
1: Va bene.
0: Così li mettiamo tutte e due, dai, insomma, cioè, non voglio far torto a nessuno dei due. Va bene, allora ascoltiamo, insomma, questo brano così celebre scelto da Giulia Pacchioli.

però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui.

0: la chiave del 3.
1: Grazie.
2: Siamo collegati sempre con Giulia Pacchioli, stand up comedians, ma un sacco di altre cose, insomma. Giulia ha talenti, spesso e volentieri, che non vuole ammettere, perché di carattere e essa mi è riservata, nonostante sia una stand up comedian. Già ci ha consigliato una serie di cose da leggere importanti. Siamo nella seconda parte. Ci sono, hai ancora dei titoli per noi?
3: Allora, era nei libri, un libro invece, diciamo, se vuoi, più recente, nonostante Nori sia recente, che mi è molto piaciuto e anche lì ho riso, è Niente di vero di Veronica Raimo.
2: Ah!
3: Che
2: ecco.
3: È un libro, non lo so, mi viene da dire strano, in realtà non è strano, anche quello, e non sono riuscita a metterlo giù, quindi...
2: Dai, dacci qualche, trattandosi di materiale più recente, dacci qualche dritta.
3: Ma è la descrizione, anche questo, diciamo, biografico, un racconto di lei, della sua famiglia, dei rapporti familiari, della sua vita, delle... insomma, di disagi, frustrazioni, ma fa ridere, cioè detta così sembra una cosa, invece anche quello fa ridere, diciamo, nella giusta misura rispetto ai temi trattati, alla modalità molto veloce con cui riesce a trattarli. Non so essere più, sono pessima con le recensioni.
2: No, ma non devi recensire assolutamente, anzi poi la ferocia comica di Veronica Raimo è nota, del resto insomma Veronica Raimo non è una scrittrice casuale né una meteora, è una vera scrittrice che ha uno stile assolutamente inconfondibile, e non mi stupisce che tu l'abbia trovata efficace, anche perché insomma la sua ironia è straordinariamente moderna, no? Se vogliamo utilizzare un termine piuttosto banale, ma sinceramente trovo che sia proprio il termine giusto. Ricordo che anche Veronica Raimo è stata finalista proprio col romanzo che tu suggerisci, autobiografico, Niente di vero, che è edito da Einaudi, al premio Strega, e che aveva vinto anche il premio Strega Giovani con Niente di vero, quindi insomma il consiglio mi sembra molto ben documentato e supportato. E poi c'è ancora qualcos'altro?
3: Oddio, allora, così, no, io, quelli, ce ne sono mille altri, ma quelli che mi sono affiorati con ricordi legati e forti sensazioni,
2: sono questi.
3: Che mi ero appuntata, sono questi qui.
2: Torno nell'universo degli audiolibri e ti chiedo se c'è un audiolibro.
3: Ah, no, ecco, sì, guarda, sì, ti interrompo brutalmente la domanda, perché in realtà c'è un audiolibro, cioè una serie di audiolibri che mi è molto piaciuta, che è tutta la serie di Pennac, Malussen, letta da Bisio.
2: Ah, e beh,
3: io
2: insomma, cosa...
3: consiglio anche quello, perché è veramente, veramente ben fatto. Non arrivo a dire capolavoro, perché sennò poi sembro... però è proprio bella, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ma tu amavi già Pennac prima di scoprire l'audiolibro?
3: Allora, sì, ma non così tanto, cioè non avevo letto tutto, avevo letto qualcosina, e invece con la lettura di Bisio devo dire che ti fa venire voglia di andare avanti. Poi magari, ripeto, non sono io che ero in un momento in cui avevo più bisogno di ascoltare qualcosa che di leggere, anche per tempi che ti richiedono le diverse attività, no? Ascoltare è più semplice,
2: certo,
3: che
2: guarda,
3: leggere,
2: facendo radio so bene,
3: ecco. E quindi però devo dire che mi è molto piaciuta.
2: Perfetto, allora l'audiolibro con, insomma, non proprio l'opera omnia, ma molti dei titoli di Pennac attraverso la voce di Claudio Bisio. Ti chiedo come sarà la tua estate, se farai spettacolo, se vuoi dirci qualche tua data.
3: Allora, la mia estate prevede ancora tre date di spettacoli. Allora, la prima, la più vicina, è a Torino, il 24, con il collettivo Amazzoni, che è un collettivo di comiche di cui faccio parte. Poi sarò il 31 luglio a Varese, insieme a Matteo Barchi, a fare un'oretta, è uno spettacolo che stiamo portando in giro. E ci dividiamo il palco per un'ora, e invece ad agosto sarò ad Ancona, perché spero di essere già arrivata sulla riviera Adriatica e aver lasciato questa splendida ma molto calda città, e il 10 agosto sono ad Ancona e poi ci si rivede a settembre.
2: Ma bene, insomma, dove ti seguiamo? Ricordiamolo a quelli che non sono magari ascoltatori abituali del Suggeritore Night Live, dove troviamo tutti i tuoi movimenti, insomma, le tue cose?
3: Allora, io su Instagram sono Giulia Pacchioli, perché la fantasia è esaurita nello
2: spazio. Ma in fondo battute, quindi ci fai anche un servizio, perché invece di dover immaginare o ricordare strani soprannomi,
3: Giulia Pacchioli.
2: Esatto, possiamo trovarti con facilità. Allora, io ringrazio molto Giulia Pacchioli per questa conversazione breve ma piena di suggerimenti di lettura e anche di suggerimenti musicali. Abbiamo raccolto subito al balzo il suo secondo suggerimento musicale, con il quale chiuderemo questa conversazione. Nella prima parte di Letti e Lettini, la trasmissione estiva di Radio Popolare, che si sposta la domenica, ma è appunto la nostra consueto, il nostro consueto formato, con appunto una conversazione nella prima parte e uno spazio dedicato alle librerie indipendenti nella seconda. Dunque, ascoltiamo Giulia, L'Armando di Iannacci, era questa, vero? La canzone?
3: Sì.
2: Che ci avevi citato prima. Buona estate a te e grazie di tutto. Ciao.
3: Grazie a te e buona estate.
2: Ciao, ciao.

passero dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon.

0: Allora, siamo di nuovo alla nostra trasmissione estiva dedicata alla lettura, che va in onda la domenica mattina. Questa è una piccola novità rispetto al nostro palinsesto estivo consueto. La trasmissione però si dedica sempre nella sua seconda parte alle librerie. Normalmente sono interviste a librai, libraie oppure gruppi, insomma, che creano librerie indipendenti in giro per l'Italia e non solo per l'Italia, ma questa volta invece vogliamo fare un altro tipo di conversazione, perché ci hanno comunicato da parte della ADEI, che è l'Associazione degli Editori Indipendenti, che c'è un nuovo bando che prevede un importante stanziamento a favore della nascita di nuove librerie. Allora, per farci raccontare di questa iniziativa e anche di tante altre cose, perché insomma ci fa piacere parlare degli argomenti che riguardano la DEI, siamo collegati con la presidente della DEI, Della Passarelli. Buongiorno, benvenuta, grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi a Radio Popolare, che per me è un faro da quando ero ragazza, quindi bene.
0: Bene, grazie, insomma, ecco, sì. troppo buona, ma
1: no.
0: Allora, che sia avvenuto questo che sia nato, insomma, si è creato questo bando che si chiama Librerie Under 35 e che è stato pubblicato, credo, alla fine del giugno scorso, prevede uno stanziamento importante per l'apertura di nuove librerie. Ci racconti i dettagli, perché sicuramente lei riesce a inquadrarli nella maniera più precisa.
1: Eccomi, noi abbiamo studiato il bando, peraltro, perché di bando si tratta, alla quale potranno partecipare librerie che si insedieranno nei comuni più piccoli dove non ci sono librerie, e a queste è destinato 1 milione di euro, non ciascuna ma a tutte quelle che si presenteranno, mentre 3 milioni di euro sono destinati a quelle librerie under 35 che sono state aperte dopo il 30 giugno 24 o ancora ad aprire. Quindi diciamo è abbastanza particolare come azione. Questi sono 4 milioni di euro che possono andare fino a 24 mila euro a fondo perduto per le librerie che ne faranno richiesta e saranno ammissibili, poi possono aumentare fino a 1000 euro in più per una formazione e per un tutoraggio. Ora, va tutto bene, nel senso che noi dobbiamo essere sempre contenti quando c'è un sostegno alla nascita di librerie che sono presidi culturali, soprattutto di librerie in questo caso indipendenti. Io direi che dobbiamo tutti imparare a usare questo termine, sia per quello che riguarda la libreria, ma anche per quello che riguarda l'editoria.
0: Sì.
1: È vero che spesso gli editori, cioè di frequente, le librerie indipendenti e gli editori indipendenti sono piccoli o medi, ma non perché vogliano essere piccoli e medi, o probabilmente lo vogliono essere per avere una misura giusta di lavoro, e i grandi editori sono grandi perché sono delle concentrazioni di gruppo che legittimamente agiscono, ma mi piacerebbe sempre di più che imparassimo a dirci indipendenti quando parliamo anche di editoria, oltre che di librerie. Detto questo, che succede? Noi siamo in un paese dove si legge poco e dove non ci sono delle politiche strutturate per il libro e la lettura. Allora, se noi salutiamo con piacere il fatto che questi decreti, perché di decreti si tratta, con dei bandi.
0: Sì, sì, è proprio il Ministero della Cultura, insomma.
1: Il Ministero che emette dei decreti.
0: Sì.
1: Allora, forse sarebbe bene, piuttosto che avere dei decreti, avere delle politiche strutturate per il libro, perché che succede? Che noi abbiamo tantissime librerie che esistono in Italia, che sono, diciamo, fra le 3.000, è una cifra che si riesce difficilmente a individuare, ma vogliamo dire fra le 3.000 e le 4.000? E queste librerie spesso non ce la fanno ad andare avanti se sono indipendenti. Poi nelle cosiddette librerie di catena noi abbiamo anche assistito agli scioperi di chi lavorava la fatica anche di lavorare, non c'è dubbio, però è un'altra situazione quella. Qui abbiamo delle piccole imprese autonome, indipendenti da che cosa? Appunto da una filiera che è invece tutta controllata nel caso dei grandi gruppi.
0: Sì.
1: Che cosa significa? Cioè il grande gruppo, sono quattro grandi gruppi, io peraltro vi consiglio, se siete curiosi, di conoscere un pochino qual è la fotografia da questo punto di vista del nostro paese, c'è l'Atlante delle case editrici in Italia che può essere richiesto.
0: Ce l'ho sul
1: perfetto,
0: tavolo,
1: no?
0: Quindi se vogliamo parlare anche di quello.
1: Gli ascoltatori possono semmai scaricarlo sul sito ADEI, possono richiederlo alla segreteria ADEI. Perché mi riferisco all'Atlante? Perché l'Atlante fa una fotografia chiara di quello che sono i grandi gruppi editoriali, che sono quattro, e che non solo possiedono i marchi editoriali, o controllano parte di marchi editoriali, quindi che sono Mondadori, Giunti, Feltrinelli e Gems, questi sono i quattro gruppi, ma arrivano a possedere anche la vendita online e di fisica. Quindi nel momento in cui c'è qualcuno che possiede tutto, è evidente che è un po' più semplice, meno faticoso fronteggiare a una perdita di lettori, cioè si possono mettere in campo molte azioni. Ora questo si fa legittimamente, nonostante sentenze, cioè anche con il favore di sentenze dell'antitrust che hanno fatto delle multe, ma che comunque si può fare, è legale quello che stanno facendo. Ma l'indipendente, che fa solo il libraio in questo caso, non può contare su non può contare su niente, se non su che cosa? Come si può bilanciare tutto questo? Con delle politiche strutturate per il libro, che non vuol dire sosteniamo gli editori o sosteniamo le librerie.
0: Mm-hmm.
1: Faccio un esempio molto semplice, spero. Un altro decreto che nasce dal Covid e nasce con quel governo di centrosinistra, il decreto cosiddetto Franceschini, inizia a sottolineare il fatto che la filiera tutta del libro ha bisogno di sostegno.
0: Mm-mm.
1: E quindi vengono dati dei soldi alle biblioteche extra rispetto a ai soldi che le biblioteche hanno per acquisto libri da comuni e da regioni, proprio per mantenere la filiera. E che cosa dice quel decreto? Dice andate a comprare nelle librerie e possibilmente senza sconti. Ora c'è stato il decreto Olivetti che riprende e forse in qualche modo migliora il decreto Franceschini, perché si rivolge a biblioteche anche molto più piccole, diciamo ha allargato il campo. Ma è di nuovo un una tantum, cioè le biblioteche all'improvviso si sono ritrovate con un sacco di soldi, ma non sanno se li rivedranno questi soldi.
0: Certo, non sanno se poter fare una pianificazione a lungo termine.
1: Esattamente, esattamente, quindi un po' la questione è questa. E faccio soltanto un ultimo esempio, che forse anche questo è chiaro, il cinema. Allora, il cinema che ha sofferto in questo, no, ha avuto dei tagli molto grandi,
0: sì.
1: Ma il cinema ha un investimento, adesso faccio un esempio, sono 412 milioni di euro 2025 tax credit alle aziende produttori cinematografici, 18 o 20 milioni annui alle librerie. Allora, già 412 e 18-20, già la differenza è sostanziale. Il cinema poi arriva a delle cifre molto alte perché è tutto molto sostenuto, cosa che appunto, ripeto, né gli editori né i librai vogliono. Nel sostegno al libro il quadro è tutto molto più frammentato. Noi abbiamo un centro per il libro che ha a disposizione alcune decine di milioni, non centinaia di milioni, e abbiamo poi le carte cultura e carte del merito che vanno a sostenere l'acquisto da parte dei giovani di cultura, non solo di libri.
0: Mm-hmm.
1: E sono circa 190-200 milioni di euro l'anno, e poi ci sono quei fondi per l'acquisto di biblioteche che mettono normalmente i comuni, le regioni, sono cifre molto, molto piccole, però sono finanziamenti che sono distribuiti in tanti capitoli diversi, molto frammentati, molto inferiori rispetto al cinema. Ora, quello che noi chiediamo come editori indipendenti, ma per tutta la filiera, io ci tengo molto a dire che l'associazione ADEI, che nasce nel 2018, nasce in un momento in cui la grande associazione degli editori, l'unica allora, aveva tentato di fare una mega fiera a Milano in contrapposizione a Torino, al Salone, gli indipendenti salvano il Salone e nasce ADEI, vengono unite determinate cifre e determinate sigle. ADEI nasce per dare forza alle voci degli indipendenti, ma è naturale che non possa essere soltanto un'associazione di categoria, ma voglia lavorare, per questo lei sta parlando con una rappresentante di un'associazione di editori, ma noi stiamo parlando di librerie.
0: Certo.
1: E dobbiamo assolutamente salvaguardare, perché la libreria indipendente è la voce degli editori indipendenti, è la voce della diversità. Il libraio indipendente lo sa fare, la libraia indipendente, il mestiere suo lo sa fare bene, perché legge, sceglie, seleziona. Ed è quello, tutti noi, se abbiamo appunto abitudine di andare in una libreria indipendente, a Milano ce ne sono tante di belle, c'è la tua libraia che ti dice: guarda, questo libro è il tuo, no? E leggilo, oppure discutiamo, ne parliamo, è meraviglioso tutto questo. E ha, secondo me, poi un enorme discorso anche a che fare con la sicurezza, cioè più librerie aperte, più biblioteche aperte, più luci accese, più persone che leggono, perché questo fa un po' la differenza.
0: Allora, Presidente Passarelli, stiamo parlando con Della Passarelli, Presidente ADEI, dalla passione con cui ci ha raccontato tutte queste cose, insomma, comprendo che ci sono ancora tanti argomenti di cui potremmo parlare, le faccio una domanda a bruciapelo.
1: Oddio, sì.
0: Mi dica un brano musicale che le piacerebbe ascoltare nell'ambito della nostra conversazione, che abbia per lei un significato, insomma uno dei suoi preferiti.
1: Allora, un pezzo, per esempio, io sono adesso di Fresu, mi piacerebbe.
0: E è un nostro amico.
1: Di Fresu mi piace molto e secondo me c'ha il suo senso, anche Fresu è un indipendente e lavora tanto con una musica indipendente, peraltro noi con ADEI abbiamo fatto a volte dei paragoni, la musica indipendente,
0: certo.
1: E quindi Paolo Fresu, io direi che adesso mi piacerebbe sentirlo.
0: Va bene, allora lo faremo ascoltare, lo facciamo ascoltare al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Bene.

Siamo sempre collegati con Della Passarelli, presidente ADEI, con cui stavamo parlando delle politiche che possono favorire non solo le librerie indipendenti, ma gli editori indipendenti e la lettura in generale, convenendo a partire appunto da un recente bando che è stato emesso dal Ministero della Cultura per con una cifra ingente per sostenere l'apertura di librerie under 35, che però sembra collocarsi, per quanto qualunque iniziativa, come si diceva con la Presidente, sia da salutare con positività, sembra inserirsi in quella tradizione un po' tanto italiana, anche se non solo italiana, di iniziative una tantum e non di politiche a largo spettro, a lungo raggio, insomma possiamo utilizzare diverse figure per indicare che tipo di operazioni si dovrebbero fare. Le librerie sono protagoniste, noi siamo una delle emittenti più indipendenti che ci siano in Italia, è quasi un miracolo, compiamo 50 anni quest'anno e godiamo di una buona salute, sappiamo quanto è difficile restare indipendenti, cioè non rientrare in tutto ciò di cui si è parlato fino a un minuto fa.

0: Però io volevo un'opinione da parte della Presidente Passarelli su magari qualche consiglio e qualche riflessione su come diventare librai indipendenti, perché talvolta alcune iniziative, al di là del fatto che c'è un, insomma, non c'è un sostegno continuo e vasto all'attività degli indipendenti, forse ci sono alcune alcune cose che bisogna tenere presenti, no? Se si vuole affrontare un percorso da libraio o da libraia indipendente. Cosa ne pensa?
1: No, assolutamente. Oggi un libraio o una libraia deve intanto sapere molto di conti, di economia, deve saper fare dei bilanci, così come lo deve saper fare un editore, una casa editrice che nasce. A volte no, ci si immagina in questi nostri lavori come meravigliosamente immersi nelle letture di tanti libri, non è esattamente così, perché bisogna far quadrare i conti e oggi più che mai è fondamentale. Bisogna avere quindi una forte formazione, conoscere le dinamiche della filiera del libro, conoscere quindi che cosa significa promozione, distribuzione, che cosa significa la politica degli sconti e poi bisogna conoscere i libri, bisogna essere capaci di non affidarsi soltanto al promotore che arriva. Il promotore è quello che generalmente fa parte anche della grande distribuzione dei grandi gruppi e che ti spiega in poche parole le tante schede di libri che porta un libraio. Sono dall'Atlante si legge che 62.000 e passa sono le novità annuali, ma poi se contiamo non solo gli editori arrivano a 82.000, quindi sono tantissimi libri. Un libraio deve essere capace di leggere ed essere preparato sulla lettura a seconda del suo segmento. Io penso per esempio alle tante e vive e capaci librerie indipendenti per ragazzi e ragazze che sono un segmento molto interessante e che appunto hanno una grande anche capacità di collegarsi fra loro, di fare rete e però ecco, quindi bisogna essere capaci di fare bilanci, capaci di fare degli studi di fattibilità, conoscere bene il mercato, la produzione e fare anche forse una scelta settoriale, non dico, però magari sapere che in quella libreria tu trovi delle cose che difficilmente trovi da altre parti e poi radicalizzarsi sul territorio.
0: Certo.
1: Perché dicevamo questo ingente, no? Ingente decreto, sono 4 milioni di euro, ma sono 24 mila euro. A libreria, ora con 24.000 euro appunto qui ci si può fare, leggevo, riadattare la sede, ci sono delle azioni che si possono fare in partenza fra l'altro, quindi anche quelle librerie che sono aperte dal 2024 devono in qualche modo motivare che l'adeguamento dei locali, le scaffalature, i sistemi informatici, la sicurezza eccetera sono diciamo legati a una partenza però 24.000 euro poi sono pochi pochi.
0: Certo.
1: Pensate che molti anni fa Veltroni a Roma quando era sindaco diede 100.000 euro per la nascita di nuove biblioteche di nuove librerie a ciascuna libreria. Ne sono nate tante in quegli anni, ma ne sono morte tantissime.
0: Sì.
1: Perché non c'è, cioè se noi apriamo una libreria e nessuno va a comprare libri e nessuno è motivato a comprare libri, per questo io dico politiche strutturate,
0: sì.
1: Vuol dire scuole che leggano, cioè leggere deve essere qualche cosa che è un'abitudine, poi sembra che io mi annoio soltanto a sentirmi, a dire che leggere fa fare le capriole al cervello, che leggere ci dà le pause, che leggere, perché è noioso anche sentirlo dire ormai, ma non è una battaglia di retroguardia se ci pensiamo un attimo. Noi pensiamo anche a quello che dice Arendt quando in Vita Attiva fa la differenza fra conoscere e discernere. Lei dice non basta conoscere, bisogna imparare a discernere. Allora quel discernimento, cioè quella capacità di valutare, di pensare, di soppesare, di comprendere quello che sta accadendo, beh, il cervello che legge ce l'ha, ce l'ha molto.
0: È vero, però sì, lo impara fin dalla... dalla più tenera età. Io fra poco mi debbo interrompere, ma le chiedo un'ultima cosa. Questa è proprio una come dire, un consiglio personale per chi ci sta ascoltando. Ci suggerisca un libro per quest'estate, che sia contemporaneo o che sia un classico, come meglio crede.
1: Allora, io ho appena letto Vedove di Camus dell'Orma, che non ha non è arrivato alla vittoria della strega, ma è un ottimo libro, sono molto felice. Orma è un'ottima casa editrice e quindi direi che questo può essere un bel libro per l'estate, perché ci racconta un pezzo di storia di un grande scrittore, ma anche ci parla dell'amore e delle tante voci che può avere un amore. Quindi così a caldo dire questo. Poi ce n'è un altro che mi è piaciuto tantissimo, che ho appena letto, che è L'idiota di famiglia, Sellerio, dove ho riso molto, però è anche un libro che fa molto cura. L'idiota di famiglia, Dario Ferrari, Sellerio.
0: Sì. Benissimo, allora con un saluto a Elena Rui, perché anch'io trovo quel libro interessante, così come anche molto La sonnambula di Bianca Pizzorno, che mi era molto piaciuto.
1: Molto.
0: Mi trattengo dal chiedere a Della Passarelli se i premi letterari hanno ancora senso, e invece le auguro una buona giornata.
1: Grazie infinito e buon lavoro. Grazie.
0: Grazie, a presto. Arrivederci.

Puntata dell'estate 2026 di Letti e Lettini, che quest'anno si è trasferito in un altro giorno, in un altro orario, cioè alle 10.35 della domenica, vi dà appuntamento alla prossima settimana per un'altra conversazione, consigli di lettura con personaggi della cultura e con le librerie indipendenti. A risentirci da Ira Rubini.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Buona domenica, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Io sono Sara Milanese e in questa puntata di On the Road vi porto nell'arcipelago di Capoverde, o come lo chiama Cesaria Evora, Petit Pays.

Anche se si è fermata ai sedicesimi l'avventura ai mondiali di calcio per gli squali azzurri, i Tubérois Azuis della nazionale, questo piccolo arcipelago al largo di Senegal e Mauritania, proprio grazie al calcio, si è guadagnato nelle ultime settimane l'attenzione di tutto il mondo. E c'è già chi prevede che la prossima stagione, quella che inizierà ad ottobre, vedrà un aumento esponenziale del numero di turisti su queste isole. Oggi io vi racconto qualcosa delle due isole che ho appena visitato, Santiago e Boa Vista. Il nostro viaggio inizia in musica, non potrebbe essere altrimenti considerata la profonda cultura musicale di Capo Verde. Questa è Ilha de Santiago ed è un brano di Mayra Andrade.

Capoverde, qui si trova la metà dei 500.000 abitanti dell'intero arcipelago. La maggior parte, meno di 200.000 persone, risiede a Praia, la capitale. C'è molto da vedere a Praia. Ci sono le due spiagge cittadine, la piccola Prainha e la più famosa Quebra Canela. C'è il plateau, il centro storico pedonale, accogliente, con punti panoramici sul mare, pieno di locali dove si fa musica dal vivo, un coloratissimo mercato della frutta e della verdura, molti caffè dove sedersi e godersi il viavai della città, con i suoi ambulanti che girano per le strade con il pescato del giorno, soprattutto la mattina.

0: Di rimpetto al plateau c'è uno dei quartieri più popolari di Praia, il bairro di Ascià de Grande Frente, inerpicato su una collina e stretto tra il porto da un lato e l'aeroporto alle sue spalle. Un tempo considerato un quartiere pericoloso e degradato, oggi è uno dei quartieri più visitati da turisti locali e stranieri che passano dalla capitale. A fare la differenza è stato un imponente progetto di street art che ha portato in questo labirinto di vicoli stretti e in salita artisti di tutto il mondo. Il progetto, battezzato Xalabas, dal nome di uno strumento tradizionale per la pesca, è stato lanciato nel 2017 grazie ad un'associazione culturale locale chiamata Pelurigno e grazie ad ONG tra cui l'italiana Africa 70 e finanziamenti anche dell'Unione Europea. Kevin è stata la nostra guida per le vie di Ascià de Grande Frente alla scoperta dei suoi murales. Il nostro punto di partenza è stata la comunità di Lenferreira, alla base del quartiere. Da lì siamo partiti appunto in salita.
1: O projeto que vamos visitar hoje chama-se Viagens nas Tintas. Esse projeto foi...
2: Il progetto che visitiamo oggi si chiama Viaggio nei Colori. È un'iniziativa degli artisti capoverdiani Joaquim Semedo e Tutu Souza. Tutu Souza in particolare iniziò a lavorare nel suo quartiere, il quartiere di Terra Branca, ma quando vide l'importanza e l'impatto delle sue opere, allargò a tutta la capitale la creazione dei murales. Prima di realizzare le opere, l'artista ha frequentato a lungo il quartiere, i suoi abitanti, e ha chiesto a tutti gli artisti coinvolti di fare lo stesso per riuscire poi a raccontare veramente la comunità.
0: Le opere di street art che ci accompagnano lungo le vie di Ascià de Grande Frente parlano della storia di Capoverde, della musica, ma anche della sua cultura. È il caso di un bellissimo volto di ragazza avvolto nel pau di terra.
1: È una delle eranze più antiche che abbiamo.
3: O panno di terra.
1: O panno di terra.
2: Il panno di terra è il vero protagonista di questo murales ed è uno dei simboli tradizionali più antichi che abbiamo. Risale al XV secolo, è realizzato a mano su telai tradizionali. Durante il periodo coloniale è stato usato come moneta di scambio ed è poi diventato simbolo dell'indipendenza perché elemento caratteristico dell'identità capoverdiana. Ancora oggi la sua produzione resta artigianale e stiamo assistendo ad una riscoperta. Non si usa più solo come scialle, ma è introdotto anche nell'abbigliamento grazie agli stili locali che lo hanno recuperato. Nella forma tradizionale è bianco e azzurro. Oggi però è molto più spesso bianco e nero o bianco e grigio.
1: Preto e branco o cinza e branco.
0: Le opere che ammiriamo sui muri del quartiere Ascià de Grande Frente ritraggono alcuni dei personaggi più noti e importanti della comunità, ma fanno anche riflettere sull'attualità dell'arcipelago, dalla politica all'inquinamento fino allo sfruttamento delle risorse naturali. Ecco allora che un'opera meravigliosa sulla facciata della scuola superiore ritrae il volto di Amílcar Cabral. Un'altra mostra un pesce la cui coda è una bottiglia di plastica. Sparsi per il quartiere ci sono disegnati 7 elefanti e alcune delle figure più importanti della storia capoverdiana. Altre illustrano musicisti e danzatori di batuque, una delle danze tradizionali. E poi c'è Rua di Capel.
3: Sì. Rua di Capel. Rua di Capel, perché stiamo da Grecia.
1: Após a pintura dessa rua. E começou a fazer gravações de programas de TV aqui, gravações de TV shows, videoclips de artistas nacionais e internacionais. Temos uma artista francesa que vem.
0: L'esplosione di colori che caratterizza questa piazza è diventata una carta d'identità per il quartiere e sono molti gli artisti capoverdiani e stranieri che vengono a realizzare i video dei loro brani qui. È il caso di Bobo, della cantante franco-maliana Aya Nakamura. Cercatelo in rete, verrete letteralmente trasportati nel cuore di Praia.

0: essa atenção que o bairro tem graças às telas. Antes, qual era a situação?
1: Diziam que era um bairro perigoso, mas o projeto ajudou a dar-nos...
2: Il quartiere era un tempo considerato pericoloso, ma grazie a queste opere oggi è tra i più visitati e accoglienti della città. Gli stessi cittadini ne sono orgogliosi e hanno più fiducia in loro stessi. Aprono le loro attività, un chiosco, una panetteria, un piccolo negozio, perché sanno che il quartiere è frequentato anche da persone che arrivano da molto lontano.
1: In investire, perché le persone cominciarono a venire di molto longe per approfittare della cultura tipica locale, non solo dei piatti tipici.
3: Le autorità se ne sono accorte. C'è ancora molto da fare, ma qualcosa sta cambiando negli ultimi anni. In uno dei punti panoramici più belli del quartiere è stato costruito un parco giochi ed è appena stata inaugurata una lunga scalinata che dal punto più alto di Ashad Grande Frente porta direttamente al porto. E questo è di grandissimo aiuto per tanti lavoratori.

0: Santiago però non è solo praia, a circa mezz'ora dalla capitale si arriva a Ciudad Vella, primo luogo di insediamento portoghese nell'isola, nonché centro per la tratta degli schiavi, di cui sono ancora evidenti le tracce. Oggi è l'unico sito UNESCO di tutto il paese. Dirigendosi verso il nord dell'isola, il panorama cambia. La strada che da Praia porta fino alla rinomata spiaggia settentrionale di Tarrafal permette di ammirare dei paesaggi lunari. In questa stagione secca, infatti, le colline sono ricoperte di sterpaglie e bassissimi arbusti. Man mano che si procede, però, i rilievi gradualmente salgono, arrivano ad essere dei veri e propri monti nel centro dell'isola, con cime che arrivano fino a 1400 metri e compongono il parco naturale da Serra da Malagueta, famoso per i trekking che offre. Proseguendo verso nord, la strada porta ad un altro dei luoghi storici importanti di quest'isola, il campo di concentramento di Chaubon, dove durante la dittatura portoghese di Salazar vennero detenuti prima gli avversari politici del regime fascista e poi gli attivisti, gli intellettuali, i combattenti per la libertà provenienti da Angola, Guinea-Bissau e dallo stesso Capoverde. Il campo, soprannominato Campo da Morte Lenta, fu chiuso solo dopo la rivoluzione dei garofani in Portogallo, che ha portato anche all'indipendenza di Capoverde. Rimembranze della dittatura si trovano anche nella storia di Tarrafal, delizioso villaggio di pescatori dove si trova la spiaggia considerata la più bella di tutta Santiago, dalla sabbia bianca, a differenza della maggior parte delle spiagge dell'isola che sono più scure a causa della loro origine vulcanica. Proprio per questo, fino all'indipendenza nel 1975, solo i membri più importanti del regime portoghese potevano venire a trascorrere le vacanze qui a Tarrafal. C'è un'altra strada che collega Tarrafal a Praia, è quella che invece di passare per il centro dell'isola percorre la frastagliata costa e permette quindi di ammirare le tante piccole spiagge nascoste di Santiago. Le comunità sulla costa vivono di pesca ma anche di agricoltura, nonostante le difficoltà causate dalla siccità. Sono sempre di più però le iniziative che cercano delle alternative. È il caso del progetto Amar, che coinvolge la piccola comunità di Moia Moia che noi abbiamo visitato.
1: Meu nome è Carla Andrade, mais conhecida por Deisa. Da trabalho na microempresa Amar. A minha subgerente.
2: E meu nome è Patricia, mais conhecida como Liliana. Di minha trabalho é como secretária. L'attività più importante di progetto di Amar è fase fertilizzanti.
0: Carla, conosciuta come Daisy, è la responsabile locale del progetto, mentre Patrizia, detta Liliana, è la segretaria. Ci raccontano che l'attività principale del progetto è la coltivazione delle alghe per ricavarne fertilizzanti. Si tratta di un'attività estremamente recente che si affianca a quella dell'agricoltura, a cui comunque si dedicano. Con le alghe, però, questo progetto vuole aprire un nuovo commercio nel tentativo di sfruttare al massimo le risorse che oggi questo territorio offre. La raccolta delle alghe, ci raccontano, si fa direttamente in spiaggia, dove le alghe vengono poi lasciate anche a seccare. A questo punto vengono raccolte, poi portate nella sede del progetto all'interno della comunità, vengono fatte bollire, prima in acqua di mare, poi in acqua dolce, e vengono quindi immagazzinate per la vendita. Il progetto in alcune fasi è ancora in sperimentazione, può sembrare semplice, ma è un lavoro decisamente complesso perché ogni alga ha tempi e utilizzi diversi e i cambiamenti climatici influiscono sulla durata del raccolto, sulla nascita di alghe nuove e impediscono di fare previsioni certe.
1: Abbiamo informazione delle lingue inglese e francese e aula di informatica.
0: Legato a Dammar c'è anche altro, ci sono corsi di panificazione a cui è legato uno spettacolare forno solare, l'unico di tutta l'isola. Il progetto fa anche formazione, informatica, lingue, punta all'ecoturismo. I viaggiatori che arrivano qui sono accolti dalle donne del progetto, insieme si visitano i campi coltivati che resistono grazie ad un'accurata gestione dell'acqua. Si va dal pozzo che attinge dalle falde acquifere alla macchina per desalinizzare le acque dell'oceano, che funziona con pannelli solari, perché ci raccontano l'energia elettrica non è così garantita, nemmeno la piccola scuola locale ne può usufruire. Le donne del progetto insieme coltivano diversi prodotti, dai pomodori ai fagioli, dalla canna da zucchero alla manioca e poi ancora dalle zucchine alla papaya. La comunità organizza dei pranzi con piatti tipici per i viaggiatori utilizzando i prodotti del proprio orto.
2: Ma cosa, grazie a Dio, è che il progetto lì sa da mujeres mas autonomia trabalha.
0: Le donne che fanno parte del progetto sono tutte madri, raccontano che non è stato facile convincere i propri mariti a lasciarle lavorare e che ora sono tutte contente di aver maggior autonomia e maggior indipendenza economica. Abbiamo fatto due chiacchiere anche con Edita, la coordinatrice del progetto di EcoCV.
3: Mio nome è Edita Magalevičiūtė, io sono coordinatore di progetto dell'Associazione Caboverdiana di Ecoturismo o come abbreviazione EcoCV.
4: EcoCV lavora su diversi fronti. Uno di questi è legato al sostegno delle comunità rurali, soprattutto nell'ottica di migliorare le condizioni di vita delle donne. E lavoriamo anche per la tutela e la conservazione dell'ambiente marino, dai coralli ai delfini, dalle piante acquatiche alle balene. Ci occupiamo anche del riciclaggio di vetro e di plastica. Da circa un anno abbiamo lanciato anche questo nuovo progetto a Moia Moia, che da un lato vuole utilizzare le alghe in quanto risorse naturali per migliorare l'agricoltura e dall'altro vuole lanciare un progetto di ecoturismo per valorizzare quest'area, per diversificare le fonti di reddito.
3: E anche il sviluppo di agroecoturismo, che va a aiutare le comunità locali per promuovere la sua zona, per convidare turisti e anche per dare diversificazione di rendimento.
0: Questo progetto di ecoturismo vuole anche rispondere alle profonde disuguaglianze create dalla presenza di grandi hotel e villaggi all inclusive, che sono realtà che portano molti turisti a Capo Verde, ma che poi non permettono alla popolazione di beneficiare di questi redditi.
3: Al povo. Esattamente, no, concordo al 100%, perché mi
4: sì, confermo al 100%, perché per esempio anche nelle isole più frequentate, quella di Sal e quella di Boa Vista, il turismo è una delle principali voci economiche, ma molto spesso chi arriva non percepisce niente della cultura capoverdiana e dell'ambiente in cui si trova. Ci sono però anche altre isole come questa di Santiago o quelle di Sant'Antão e Fogo, che propongono un turismo più vicino alla gente e all'ambiente. Anche per questo, con la nostra organizzazione, vogliamo insistere su questo fronte, per permettere alle comunità rurali di sviluppare questo tipo di servizi. Questo permette loro anche di imparare altre lingue e confrontarsi con altre culture. Capo Verde ha tantissimo da offrire. Anche se durante la stagione secca il panorama sembra davvero desertico, restano le spiagge e il mare che sono davvero bellissimi. E poi c'è una proposta culturale incredibile.
3: Ambiente al mare incredibile, per farmi orgoglio, per scoprire, c'è una cultura incredibile.

0: Le 10 isole che compongono l'arcipelago di Capo Verde, una però è disabitata, hanno ciascuna un'identità diversa e ve lo vado a dimostrare ora, perché da Praia ci prendiamo un aereo e in 40 minuti arriviamo all'isola di Boa Vista. Con quella di Sal, questa isola è considerata la più turistica dell'intero arcipelago. Il capoluogo di Boa Vista si chiama Sal Rei, nome che deriva dalle saline che si ritrovano nella parte meridionale dell'isola e che durante il colonialismo era considerato il sale del re. L'isola negli ultimi anni ha conosciuto una crescita sempre maggiore di turisti, tantissimi gli italiani, è nota soprattutto per le sue spiagge bianche, in particolare quella di Santa Monica, considerata una delle più belle al mondo, ma Boa Vista ha anche una storia molto interessante da scoprire. Il posto migliore per saperne un po' di più è il Museo dos Naufragos, nato su iniziativa di un archeologo italiano, Maurizio Rossi.
1: Sono arrivato in quest'isola nel 99 e trovando una situazione che sinceramente ha fatto scattare qualcosa in me. Era un periodo di grande sviluppo, parlo di aeroporto internazionale, porto internazionale, villaggi. L'isola stava cambiando molto, stava cambiando nella sua struttura base, un'isola che per secoli ha vissuto con qualche centinaio di persone, diciamo dal 2000 al 3000 di solito nei corsi storici, e stava subendo un'accelerazione veramente violenta, tanto che oggi siamo oltre le 20.000 persone. Secondo me era l'ultimo tempo utile per cercare di salvare un qualcosa che giornalmente stava scomparendo, sia come strutture architettoniche, sia come luoghi dico tutelati, sia come modo di vita delle persone. Quel poco che veniva prodotto dalla terra, l'acqua che riuscivano a estrarre, serviva giustamente per sostenere quel numero di persone. Questo incremento ha portato degli squilibri allucinanti. Non c'è ancora un piano preciso su come andare avanti e i numeri aumentano. Quindi, insomma, per dire, grande sconvolgimento storico, perché di questo si tratta, un cambiamento totale dei modi di vita, un cambiamento totale delle strutture intorno, e questo ha portato piano piano a, non dico dimenticare, ma sono i famosi vecchi che muoiono, che sono le biblioteche che bruciano, no? Per intendersi, giorno dopo giorno si attendeva a dimenticare quello che è stata la vita qui per secoli. E da lì è nata la mia idea di quantomeno tenere memoria delle radici di questo tipo di cultura criola, che giorno dopo giorno diventava più labile. Questo è stato il momento principale. E il tema che è dominante, direi, più che il tema, proprio la linea di conduzione di tutto questo percorso, è stato immaginare il museo come se fosse un percorso della coscienza. Il percorso della coscienza, come hai visto, il museo è diviso in 3 piani. Si parte dal piano terra, che è la parte più scura, dove sono trattati anche gli argomenti più scuri, più pesanti, più dolorosi. È un po' quello che in alchimia sarebbe l'anigredo, no? Prima di passare agli stati successivi, in cui il peggio dell'umanità qui si è mostrato nelle caratteristiche, si è mostrato qua, come in altre parti del mondo si è mostrato in modo diverso. E quindi si parla di schiavitù, e quindi si parla di naufragi, e quindi si parla di pirateria, e quindi anche i toni, che sono i toni di colore, i toni di ruvidezza della pietra, i toni di luce e di suoni che troviamo al piano terra, sono molto scuri, come hai visto, cioè nel senso è come addentrarsi in una grotta. E andando verso il primo piano si cambia completamente, si trova una luce diversa, si trova la lavorazione dei materiali in modo diverso. Si è notato, la pietra non è più grezza e ruvida e naturale come trovi al piano terra, con tutte quelle escrescenze dettate anche dalla formazione geologica. Quel grande quadro di 8 metri che trovi sulla destra entrando è un po' il simbolo della nascita delle isole, un'eruzione vulcanica sottomarina 40 milioni di anni fa, la linea temporale con tutta l'evoluzione dalla scoperta delle isole, quali sono stati i navigatori da Cadamosto a Noli, Gomez, che hanno scoperto queste isole, la prima popolazione che ha abitato qua, la nascita dei primi centri abitati, e poi successivamente i periodi di maggior gloria e di
2: come dire, momenti in cui queste isole sono state dimenticate perché magari non servivano. Sono state varie le fasi, perché inizialmente riparazione delle barche, rifornimenti. In un secondo momento c'è stato il carbone, in certi altri momenti c'è stato l'aereo postale che usava queste poste come appoggio. Insomma, col cambiamento poi le navi a motore, insomma tutto un...
0: Da quello che stai raccontando, dietro anche solo l'ideazione del museo, c'è una conoscenza, ma anche uno studio da parte tua.
2: Studio approfonditissimo, che è uno studio che io sto continuando, soprattutto sulle etnie africane che hanno popolato queste isole. Difficilissimo, una complessità enorme, puoi immaginare solo, che ne so, in Nigeria ci sono 400 lingue che non corrispondono necessariamente alle etnie, e questo lo puoi ripetere per tutti i paesi della costa, dal Senegal, Gambia, Guinea, una quantità enorme di differenziazioni sia linguistiche che etniche che non sembrano corrispondere a nessuna norma e a nessuna regola che noi normalmente utilizziamo nello studio.
0: Ecco, abbiamo raccontato qualcosa del piano terra, del primo piano, senza entrare troppo nei dettagli di tutto quanto il resto del percorso. Ti chiederei la conclusione invece.
2: La conclusione è il piano in cui siamo adesso, nel senso che è una parte molto aperta verso l'alto, molto luminosa, in cui viene fatto anche musica dal vivo, come dicevamo prima, e non è un caso, perché la parte viva della cultura restante, ed è una speranza per il futuro, una speranza di cambio di visione. Qui si torna al discorso coscienziale, ecco, è dare una speranza per il futuro che viene data sia ai giovani sia a qualunque visitatore del museo, di una tendenza interiore dell'uomo verso alto, dei popoli, andare in una direzione in cui non si ripete, per intendersi, gli errori del piano terra. Ecco.
0: Perché allora la scelta di chiamarlo Museo Dusna
2: Prevost? Beh, questa è un'isola in cui c'è un affondamento di barche, uno spiaggiamento di barche fuori dal normale, per tanti motivi che probabilmente Vanilla avrà spiegato al piano terra, legati al magnetismo della zona nord dell'isola, legata ai bassi fondi, 1,5 miglia di reef che va verso direzione dell'oceano, il fatto che era la prima isola che faceva da riferimento avviandosi verso il nuovo mondo, per cui si parla di 400 minimo 400 imbarcazioni di grande stazza affondate intorno a queste isole: Arkel, Norfolk, Promedere. Si parla di galeoni e vascelli di stazza da 800 tonnellate e un numero di affondamenti spaventoso. Questo spesso nei periodi di carestia, nei periodi di grave carenza di cibo, ha permesso all'isola di sopravvivere. Non c'è casa, non c'è famiglia che in casa non abbia qualcosa proveniente da affondamenti di barche, da naufragi, ma compreso tavoli, compreso sedie. Incredibile una storia, veramente anche anomala.
0: Ad accompagnarci alla scoperta del museo c'era Vanilda, italiana, orgogliosamente originaria di Capoverde. Tra le tante lingue che conosce c'è anche il creolo, la lingua locale che ha una storia molto affascinante.
3: Non è la lingua ufficiale, ma è una lingua che sia a livello storico che, se vogliamo dire, di DNA ci appartiene particolarmente, perché è una lingua che risale al periodo coloniale, quindi al periodo di tratta degli schiavi, dove principalmente i portoghesi recuperavano gli schiavi dalle coste dell'Africa e dall'entroterra, li portavano qua sulle isole e poi avveniva, insomma, la vendita e scambio di schiavi. Quindi parte come una lingua di sopravvivenza, no? Una lingua veicolare tra schiavi, questo perché in realtà i colonizzatori non raggruppavano mai schiavi della stessa provenienza per evitare che ci fossero appunto ribellioni. Infatti la prima matrice è quella portoghese, quindi è un criolo diverso da quelli francofoni, come può essere quello di Haiti, e quindi sì, ci sono tantissime parole in portoghese, però diciamo che è un mix di tante altre cose. C'è un po' di Afrikaans, che possiamo dire che è il comune denominatore delle lingue parlate in tutta l'Africa, e poi ci sono altre influenze. La particolarità del criolo è che si parla in tutta Capoverde, però ogni isola ha la sua storia, ma ogni isola ha anche il suo criolo, quindi da esempio la Boa Vista, Sal, è molto simile, ma ci sono modi di dire diversi, e quello più diverso è quello di Praia, che è la capitale, quindi si sente proprio la parte un po' più africana, ecco, nel criolo di Praia, un criolo molto più duro, molto più stretto, ecco.
0: Ci è strettamente legata anche alla l'orgoglio, no, capoverdiano, proprio perché ha questa sua origine, segna l'identità capoverdiana. Ci sono delle parole che restano intraducibili, penso per esempio a Morabeza.
3: Sì, Morabeza è intraducibile e si può tradurre in italiano con neanche accoglienza, perché non è accoglienza, è proprio il sentimento di accettazione. A me un sacco di volte, anche un sacco di miei amiche, capita di essere invitate per pranzo in casa da persone che magari appunto o si ricordano di me da piccola o comunque così sanno chi sono e mi invitano comunque a casa loro a pranzo e a condividere momenti, insomma, di vita. Quindi diciamo che la Morabeza è uno secondo me delle caratteristiche più belle di questo posto.
0: Ci sono delle altre parole che secondo te hanno la stessa valenza, diciamo così, che sono più o meno intraducibili o comunque che hanno un significato particolare?
3: Sì, te ne direi altre due. Una è Sodad e l'altra è Creceo. Sodad, vabbè, oltre a essere il titolo di una delle morna più famose al mondo, Cesare Evora, è quel senso di malinconia che poi si prova quando uno appunto torna in Europa e ripensa appunto o alla vacanza, ai momenti passati, e sente questo forte mal d'Africa, chiamiamolo così. Ed è un sentimento che in realtà quale persone provano da tanto tempo, soprattutto le persone che abitano nella diaspora, quindi quelli che sono riusciti comunque ad uscire, a provare a creare un futuro migliore, ecco, con mezzi sicuramente diversi e più opportunità, e con però diciamo il prezzo da pagare di questa forte mancanza di casa, quindi mancanza delle proprie radici, di stare in mezzo alle proprie persone, alla propria cultura, alle proprie tradizioni. Questa è una cosa molto ricorrente per chi appunto vive nella diaspora. E invece Creceu è, possiamo tradurlo con diciamo amore, e quando dice una persona boh, gna Creceu, che vuol dire tu sei il mio amore, in realtà Creceu è proprio una cosa quasi carnale, viscerale, quindi molto bello anche quello, proprio un senso di emotività forte.
0: C'è anche un'espressione che significa non c'è problema, che spesso, no, viene riportata come uno dei mantra dei capoverdiani.
3: Sì, si dice che tem problema oppure no stress. E un altro, che questo però appunto diciamo che è più da criolo di Santiago, cabeza frio, che vuol dire testa fredda, che quindi quando ci troviamo davanti a degli ostacoli di pensare sempre a mente fresca e mente fredda e di non farci prendere dalla nostra parte emotiva, ma di sempre ragionare e stare con i piedi per terra. Quindi anche questo è una prospettiva di vita fortemente opposta a quella a cui siamo abituati noi, insomma, in Europa, e di prendere giorno per giorno quello che succede e di farne tesoro e di non drammatizzarlo troppo, cioè di non ingrandire troppo il problema o la preoccupazione, ma di tenerla lì e dire ok, oggi è successo questo, questa è una lezione, me la porto con me domani un altro giorno e cerchiamo di fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi.
0: Qui ci avviciniamo alla filosofia, proprio attraverso la lingua andiamo a conoscere anche meglio la filosofia capoverdiana. Senti, in chiusura ti chiederei di consigliarci il modo più bello per salutarsi a Capoverde.
3: Allora, ci sono tantissimi modi. Quello più comune è oi manera tu dret, che vuol dire ciao, com'è, tutto bene? Che è quello più classico, poi ci sono tantissimi altri modi, però diciamo che quello più utilizzato è questo.

0: Boa Vista resta comunque soprattutto l'isola delle tartarughe. Le sue spiagge sono quelle più frequentate al mondo dalla tartaruga Caretta Caretta per deporre le uova. Proprio con l'ottica di proteggere questa specie, la parte meridionale dell'isola e le relative spiagge sono sotto tutela ambientale e una delle attività che vengono proposte ai turisti è proprio quella di osservare la deposizione delle uova, attività che viene condotta chiaramente in piccoli gruppi e solo in collaborazione con esperti autorizzati. Uno dei principali campi di monitoraggio delle tartarughe in questa stagione è quello dell'ONG BIOS a João Barrosa. Qui abbiamo incontrato Elton.
1: Well, io sono Elton Neves, e sono membro dell'organizzazione BIOS Cabo Verde, che è un'ONG che lavora qui na Boa Vista.
2: Mi chiamo Elton Neves e sono un membro di BIOS Cabo Verde, ONG che a Boa Vista si occupa della conservazione di tartarughe, uccelli, squali e balene. Sono il coordinatore del campo di monitoraggio di João Barrosa. Lavoriamo soprattutto di notte perché le tartarughe sono molto sensibili al sole e perché di notte ci sono meno predatori e tutto il resto. Monitoriamo una spiaggia estesa 5 km. Per facilitarci il compito, la dividiamo in settori. Tutta Boa Vista è un'ottima zona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la zona sud-est, proprio dove si trova il nostro campo.
1: Toda è una isola molto buona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la parte sud-est. E è giustamente dove stiamo, la nostra praia di João Barrosa.
3: Quando arriva una tartaruga per deporre...
0: Quando arriva una tartaruga a deporre le uova, voi cosa fate? Qual è il vostro lavoro?
2: L'obiettivo principale è proteggere le femmine, ma facciamo anche un lavoro di conservazione, quindi raccogliamo i dati biometrici come misure e peso. Poi marchiamo le tartarughe con un microchip, anche per poter continuare a monitorare anno dopo anno la popolazione di tartarughe qui a Capo Verde. Purtroppo senza il nostro monitoraggio il processo di incubazione ha un indice di successo molto basso a causa dei predatori, della marea e di altri fattori. Quindi noi, quando identifichiamo dei nidi che si trovano nei posti sbagliati, li spostiamo nell'incubatoio, che è una porzione di spiaggia recintata per tenere lontani i predatori e che controlliamo quotidianamente, anche per evitare che diventi troppo bagnato o troppo umido. In questo modo riusciamo ad aumentare il successo dell'incubazione. Faccio questo lavoro da oltre 10 anni e la situazione è migliorata moltissimo. Il numero di femmine nidificanti è aumentato notevolmente e ora possiamo dire che Capo Verde è il sito principale al mondo per la nidificazione delle tartarughe della specie Caretta Caretta. Dal 2018 in questa spiaggia abbiamo in media sempre più di 10.000 nidi. Prima ne avevamo 2.000.
1: Ma sempre più di 10.000 nidi sono in questa praia.
3: Ah.
1: Sì. Antes teníamos 2.000.
0: A Boa Vista il numero di turisti continua a crescere. Come convivono turismo e tartarughe e tutela ambientale?
2: Direi che riescono a convivere. Da subito uno dei nostri obiettivi è stato quello di combattere la caccia alla tartaruga, che sull'isola era molto diffusa. Non è stato facile spiegare alle persone che questi animali sono una specie a rischio, ma li abbiamo convinti che la presenza delle tartarughe può portare reddito attraverso il turismo, più che attraverso la caccia. Parte del nostro lavoro è anche spiegare l'importanza della tutela ambientale, quindi sono importanti tanto gli incontri con le scuole dell'isola quanto quelli con i turisti stranieri.
1: Il turismo è più rentabile do che semplicemente cacciare e matare tartaruga.
3: Ma ainda tem desafio.
0: Quali sono le sfide che ancora incontrate nel vostro lavoro di tutela delle tartarughe?
2: Penso che ora una delle sfide più grandi sia la pesca, soprattutto a causa dei grandi pescherecci, spesso di compagnie internazionali. Quasi sempre si tratta di pesca accidentale, che però causa la morte di molte tartarughe. Un'altra sfida è l'inquinamento. C'è molta plastica nell'oceano, non sappiamo bene da dove arrivi, e le tartarughe mangiano molta plastica perché la confondono con le meduse. Anche l'aumento delle temperature è una minaccia perché influisce sul sesso della tartaruga. Se la temperatura della sabbia supera i 30 gradi, nascono più femmine. E il timore è che sulle nostre spiagge nascano solo femmine e questo non è affatto un bene per il futuro della specie. Quindi qui abbiamo già fatto alcuni esperimenti per permettere anche la nascita dei maschi, anche semplicemente facendo ombra ai nidi. Ma dobbiamo studiare ancora di più per poter tutelare al meglio le tartarughe.
3: Da specie.
1: Então aqui já fizemos alguns experimentos para produzir mais machos. Já sabemos tudo como fazer. mas temos que estudar ainda mais, temos que ter mais detalhes.

aumentate la tutela ambientale grazie alla presenza delle tartarughe, ma anche al largo delle balene e degli squali che tornano. Da una parte la tutela ambientale grazie alla presenza delle tartarughe, ma anche al largo delle balene e degli squali che tornano attorno a quest'isola per riprodursi.

0: bottega Ardemar, si chiama Eurico. Eurico realizza collane e orecchini con conchiglie e quanto viene regalato dal mare, mentre con i rifiuti che raccoglie nelle spiagge realizza delle vere e proprie opere d'arte. La sua piccola bottega è davvero una galleria d'arte.
1: Allora, mi chiamo Eurico Andrade Estrella, sono un artigiano della isola e lavoro con il riciclo, la roba che trovo in mare, e cercando di dare una nuova vita, soprattutto per le coscienze per pulire il nostro mare e la nostra spiaggia, perché quando sono tornato in Italia ho trovato l'isola sporca e non sapendo cosa fare, piano piano andando a raccogliere le immondizie, ho cominciato lì che è partito la voglia di fare arte con quello che trovavo in spiaggia, e poi piano piano passavo vicino alle persone di immondizie, trovavo qualche pezzo magari rotto, gli davo una seconda vita, poi piano piano, come amavo sempre il mare, trovavo delle conchiglie e ho cominciato a fare anche i gioielli, le lampe, le cose varie, e così questo sono io, e l'arte mi ha dato uno scopo e penso che ho trovato la mia via e voglio fare qualcosa per l'isola, per me, per chi apprezza l'arte.
2: E tantissimi capoverdiani vanno all'estero e cercano una vita diversa all'estero. Anche tu sei partito e poi sei tornato?
1: Sì, ho partito per andare in Svizzera perché c'era mio figlio che doveva nascere, avendo la mia mamma in Italia da quando avevo 11 anni, e come lei ce l'ha la cittadinanza italiana, era più facile entrare chiedendo un visto Schengen, è stato più facile entrare. Ho entrato con lo scopo di andare in Svizzera, ma andando in Svizzera le cose non sono andate come volevo io, sono rientrato in Italia, ho cominciato a lavorare, ma c'era sempre qualcosa che mi diceva che l'Europa non era per stare, tipo per stare come immigrato, stare lì a lavorare e tornando a casa poi rientrare. Tornando a casa ho trovato l'arte, magari era già dentro di me e io non avevo ancora capito. Ora vedo che c'è sempre turismo, non c'è una pausa, magari cade un po', ma c'è sempre turismo. È importante vedere come è fatto questo turismo, che interesse c'è, perché io tornando ho visto che c'è più gente di altri posti qua cercando lavoro, come da tutte le parti del mondo, e non c'è una concentrazione di chi è locale e chi non è locale, quindi va venduto tutto col nome di Capoverde. Quello mi dispiace perché
2: si perde un po' l'identità dell'isola Boavista.
1: Sta già perdendo. Ho paura, questa è la mia paura, è che perdiamo la nostra identità. Io cerco di tenere questa identità qua.
2: C'è un messaggio però nel tuo lavoro che riguarda tantissimo anche gli abitanti dell'isola e i tuoi concittadini, e quindi l'inquinamento e quindi il riciclo.
1: Le immondizie è una roba seria e è mondiale. Quando si parla di immondizie non voglio che la gente sia ipocrita quando parlano delle immondizie, perché vedo che tanto parlano per politica, è tutta una politica dietro, parlano, ma se volevano seriamente
2: facevano
1: di più. Quindi io quello che posso sto facendo per l'isola, sto facendo per me, sto facendo per il futuro, i bambini che saranno la prossima generazione. Se non raccontiamo queste cose, se non lo facciamo con

0: faceva la nostra, nostri nonni, di, no, di dire di non buttare niente per terra, di tenere in tasca e di cercare di prendere cura di quello che è nostro, è un peccato.
1: Che cosa ti piace più lavorare? Quale delle tue creazioni, a quale sei più legato?
0: Guarda, io da scolpire, da creare, montare, quello che mi piace di più, che sento più a mio agio, è il riciclo.
1: Sì.
0: Sì. Fare, prendere la roba e creare, tipo come questi pezzi d'arte che vedi qua, a volte non riesco neanche a venderli perché
1: sei troppo legato.
0: Sì, troppo legato. Poi magari se uno piace, dico, posso,
1: te ne faccio uno uguale.
0: Sì, posso cercare di farti uno uguale, non verrà mai uguale perché i pezzi lo trovi in diverse parti dell'isola. Ognuno ha una storia, quindi io ogni tanto quando vado li vedo, magari quelle ciabatte lì che c'è un chiodo lì, che una volta, come c'era pochi ciabatti, non c'era i cinesi, una volta che ti rompevi le ciabatte non potevi buttarle fuori, quella c'è una storia, gli mettevi un chiodo, vedi?
1: Sì.
0: C'è un chiodo lì proprio per continuare con
1: ad
0: quella
1: usarla,
0: storia.
1: Certo.
0: Esatto. Ora no. Ora l'ho butto fuori, cinese, costano
1: poco,
0: prendo un altro. E ho cominciato a farli i pesci, danni una vita, perché è troppo. Se avessi un magazzino
1: più grande,
0: andavo tutti i giorni a prendere.
1: Una galleria serve, sì, anche, sì, per metterli tutti.
0: Sì.
2: Attività autentiche, come quella di Eurico, non sono difficili da trovare a Boavista. La trasformazione dell'isola, però, è ormai iniziata e non è facile gestirla. Ne abbiamo parlato con Teresa Scacchi, giornalista che conosce e frequenta Boavista da 30 anni e che lavora anche con il Consolato di Capoverde a Milano.
3: Quando siamo arrivati la prima volta, appunto, che era dicembre del 97, e c'era solo un aereino piccolo da Sal, un 13 posti, e qui c'era l'aeroporto con i bomberos, i pompieri,
1: sì,
3: che spostavano le caprette nel mezzo alla pista, quindi era proprio una cosa molto selvaggia, non c'era niente.
1: Il fatto che ora sia un'isola conosciuta, meta di turismo, ha portato anche maggiori servizi per la popolazione locale, che quindi prima mancavano.
3: Sì, maggiori servizi, per esempio l'acqua, la corrente, l'elettricità. Fino agli anni 2000 l'acqua veniva portata con in tanker praticamente ovunque, e l'elettricità, c'erano i generatori quasi dappertutto, per cui questo sicuramente è un aspetto migliore. Le strade di collegamento sono più facili, sono asfaltate adesso,
1: sì,
3: le hanno create ex novo, una invece che dovrebbero
1: tutelare,
3: conservare, quella che chiamano Route 66 perché ha delle similitudini con quella americana, che è molto, a un certo punto, come visto, è diretta,
1: sì,
3: perdita d'occhio, ed è tutta di ciottoli. E sì, certo, è più scomoda, si va più piano, è stretta, però è anche un monumento, per lo qua non ci sono altri monumenti, quindi sarebbe opportuno. Poi la popolazione qui è molto favorevole al fatto di asfaltarla.
1: Alcuni paesini che siamo riusciti a vedere all'interno hanno mantenuto la loro identità. Sarrei invece sembra proprio un cantiere aperto, si costruisce tantissimo e alcuni edifici già costruiti sono già abbandonati, per cui manca un controllo, sembra che ci sia una situazione un po', no, di edilizia, non dico selvaggia, ma incontrollata di sicuro.
3: Sì, hanno cambiato spesso il piano regolatore, poi la bolla immobiliare che c'è stata prima del Covid, dal 2008, ha fatto sì che cominciassero a costruire e poi saltassero le società immobiliari, quindi ci sono degli scheletri e dei ecomostri abbandonati qua e là.
1: dovrebbe andare di pari passo la costruzione di nuove strutture con il miglioramento delle condizioni. Cioè, noi sappiamo che questa è un'isola che ha anche una riserva limitata di acqua, e quindi c'è acqua a sufficienza, c'è energia a sufficienza, c'è capacità di gestione dei rifiuti sufficiente per un aumento di eventuale popolazione?
3: Allora, secondo me non c'è, stanno cercando di far fronte in vari modi. L'emergenza anche di rifiuti è appunto abbastanza un'emergenza, perché non c'è la raccolta differenziata, stanno tentando di fare qualche cosa, ma ancora viene smaltito tutto assieme. Almeno ci sono i cassonetti adesso, questo sì, c'è una discarica in mezzo all'isola più o meno, però è ovvio che è un'emergenza, perché poi la plastica è tanta, anche se dal 1° gennaio hanno vietato di utilizzare la plastica, c'è questa plastica che dovrebbe essere
1: biodegradabile,
3: sì, biocompostabile, biodegradabile, non so quanto. E questo è un problema. Per quanto riguarda l'energia e l'elettricità, anche quello vanno un po' di pari passo con lo sviluppo, perché comunque i grandi gruppi alberghieri diventano autonomi e hanno comunque almeno creato delle società come l'AEB, che è quella di acqua e energia, che distribuisce anche alla popolazione. Poi ci sono anche dei progetti che partono come le pale eoliche, ma che poi si sono fermate, e quindi si spera che si vada in quella direzione.
2: Per Boa Vista e per tutte le altre isole dell'arcipelago di Capo Verde, la sfida principale oggi è quindi soprattutto non farsi soffocare da un turismo sempre maggiore e riuscire a mantenere la propria identità culturale tutelando contemporaneamente l'ambiente. In attesa di vedere se Capo Verde riuscirà a vincere questa sfida, il consiglio è quello di visitarlo al più presto. Ci salutiamo con la canzone considerata l'inno dei mondiali per Capo Verde, un brano composto da vari artisti, rigorosamente in creolo, o meglio, come abbiamo appena imparato, in criolo. La settimana prossima torna Claudio Agostoni, da me intanto Sara Milanese, grazie per l'ascolto e una buona domenica a tutti e a tutte.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Come vi avevo raccontato la settimana scorsa, proponendovi una puntata di fine stagione compilativa che guardava ad alcune delle cose che vi avevo raccontato nel corso degli ultimi mesi, per questa estate C'è di Buono vi accompagnerà con una serie di puntate inedite che ci permetteranno di avvicinarci ad un appuntamento importante a cui parteciperà Radio Popolare con diverse trasmissioni, raccontando e vivendo quello che sarà il prossimo Terra Madre Salone del Gusto dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino, questa 16ª edizione che celebra tra le altre cose il 40esimo anniversario di Slow Food Italia, che come saprete organizza il Salone del Gusto che poi si è fuso diciamo con Terra Madre. Abbiamo raccontato la storia di questo evento e anche la nuova edizione del 2026 qualche settimana fa qui con la partecipazione di Serena Milano di Slow Food Italia. Se avete voglia potete ritrovare facilmente il podcast sulla pagina di C'è di Buono sul sito radiopopolare.it o anche sulle principali piattaforme dove trovate appunto i contenuti in podcast di C'è di Buono. Nel corso delle prossime settimane, domenica dopo domenica, parleremo di uno dei temi che sicuramente caratterizzeranno questa nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto e caratterizzano da molti anni il lavoro di Slow Food, di Slow Food Italia. Parliamo infatti dei presidi Slow Food. Qualcuno di voi forse ricorderà, ma credo che la maggior parte non se lo ricorderanno, non lo sapranno, che questa trasmissione ha iniziato le proprie puntate 10 anni fa proprio parlando di presidi Slow Food nelle trasmissioni di tutta una stagione, di due stagioni una dietro l'altra. Abbiamo viaggiato attraverso l'Italia raccontando queste preziose biodiversità protette dal concetto di presidio Slow Food, che origina a sua volta da un altro progetto che era quello dell'Arca del Gusto. Proprio 10 anni fa, nella primissima puntata della storia di C'è di Buono, ospitavo quello che allora era il vicepresidente di Slow Food, Lorenzo Berlendis, che saluto nel caso ci stia ascoltando, e che ci raccontò 10 anni fa appunto la storia dei presidi di Slow Food, cosa sono, da dove arriva questo progetto e come stava crescendo. Oggi, per celebrare anche questi 10 anni di C'è di Buono, vi ringrazio per l'ascolto in questi anni, vi ripropongo quell'intervista con Lorenzo Berlendis, allora vicepresidente di Slow Food Italia, che ci racconta appunto che cosa sono i presidi Slow Food.
1: I presidi Slow Food fanno parte del grande progetto di difesa della biodiversità, dell'agrobiodiversità in particolare a livello mondiale, di cui si occupa Slow Food insieme ad Arca, Arca del Gusto, Mercati, Comunità del Cibo ed altro. Allora, i presidi Slow Food sono un progetto di comunità legato sicuramente a un prodotto che vuole sostenere le piccole produzioni tradizionali, le piccole produzioni identitarie dei luoghi, produzioni che molto spesso rischiano di scomparire, ma non è per forza questo il nostro, non è solamente l'obiettivo di salvaguardia di prodotti in estinzione, ma la valorizzazione in sostanza di territori dove si recuperano antiche varietà, antichi mestieri, tecniche di lavorazione, razze e varietà, certo anche in pericolo di estinzione. È un progetto internazionale che conta ad oggi 510 presidi a livello internazionale e 280 circa in Italia. Coinvolgono una quindicina di migliaia di produttori.
0: Da quanto esiste il progetto dei presidi Slow Food?
1: Il progetto dei presidi è stato inaugurato nel 1999.
2: E secondo te qual è stato, diciamo, lo sviluppo nel corso del tempo e oggi, dopo a questo punto quasi 20 anni, diciamo, di lavoro sui presidi Slow Food, quali sono ancora le cose che bisogna fare, le sfide che bisogna porsi, gli obiettivi che avete in mente?
1: Allora, dal 1999, appunto, di una 20 anni, scarsi, c'è stata una progressione abbastanza regolare nel censimento, nella costruzione e nell'apertura di nuovi presidi. Da qualche anno, in particolare da quando, sto parlando di Italia soprattutto, da quando il nostro nuovo esecutivo ha preso forma nella primavera del 2014, io dentro questo esecutivo nazionale ho la delega alla biodiversità, abbiamo deciso di dare un nuovo grande impulso ai presidi, estendendone il significato, ovvero non più solamente progetti, per quanto nobili siano, di salvaguardia della biodiversità di prodotti in estinzione, ma un progetto che cerchi dentro il nostro obiettivo politico, dentro la nostra mission, che è quello di cambiare le coordinate del mondo del cibo e estendere il cibo buono, pulito e giusto come diritto quotidiano per tutti, per una larga fascia perlomeno di consumatori. L'obiettivo è quello di ampliare per qualità e quantità il numero dei presidi. Ci siamo dati l'obiettivo di raddoppiarli dal 14, dicevo, al 2018, che sarà la nostra fine di mandato come test, ampliando e rinforzando la nostra sede, la nostra rete, scusate. Inoltre, per quanto riguarda l'estensione del significato, abbiamo inaugurato con l'olio d'oliva, col presidio nazionale dell'olio d'oliva dell'anno scorso, una nuova accezione dentro il progetto dei presidi, che è quello, il tentativo, che è quello di mettere sotto uno stesso cappello progettuale prodotti che vengono da territori diversi, mentre nella versione originaria il presidio è legato a un prodotto, a una comunità, a un luogo in particolare. Con l'olio d'oliva abbiamo voluto mettere dentro il presidio nazionale dell'olio d'oliva, in apertura 28, oggi sono arrivati oltre a 60 produttori di prodotto di olio d'oliva, che viene elaborato secondo le caratteristiche che per noi sono prioritarie, quindi la bontà, innanzitutto la bontà del prodotto, la tipicità, la tradizionalità, la sostenibilità ambientale delle coltivazioni, delle produzioni e delle trasformazioni, se si parla di trasformati, e la dignità del lavoro, perché l'obiettivo fondamentale per poter garantire a tutti, a una larga fascia di popolazione, dei prodotti buoni, sostenibili, e qui è che A, ci sia una disponibilità maggiore, B, che ci siano le condizioni di remuneratività per conservare la dignità e l'equità di chi lavora dentro soprattutto le filiere anche di legalità, perché oggi, come sappiamo, gran parte del nostro cibo proviene da filiere che sono intercettate dal malaffare.
2: Ecco, mi hai in qualche modo anticipato una domanda che volevo farti tra un po', ma a questo punto, visto che hai toccato questo tema, appunto, di questa nuova interpretazione del concetto di presidio Slow Food per quanto riguarda l'olio d'oliva, continuo su questo filone e voglio chiederti, certo, appunto, se questo esempio di interpretazione alternativa va da leggersi, sia da leggersi come un momento eccezionale dovuto anche all'emergenza evidente che quando avete lanciato questa iniziativa si viveva nel mondo della produzione dell'olio extravergine d'oliva in Italia, oppure se è qualche cosa che dal tuo punto di vista deve far parte in maniera strutturale del futuro dei presidi Slow Food.
1: Ti ringrazio per la domanda e vedo che hai colto nel segno una serie di questioni. Innanzitutto, sicuramente noi abbiamo raccolto una sfida importante e difficile. Abbiamo fatto partire il presidio dell'olio in una stagione agrocolturale terrificante. Il 2014 è stato un disastro per l'olivicoltura in Italia. Infatti molti ci avevano cercato di dissuadere, di sconsigliare dal partito iniziale del genere, ma proprio per quello ci sembrava significativo aprire un presidio per lanciare un dibattito importante, per quanto possa essere possibile, a partire dalle nostre corde, dalla nostra incidenza nel mondo del cibo, ragionare su che cos'è un olio d'oliva, quali sono le caratteristiche per cui l'olio extravergine d'oliva italiano debba essere conosciuto e consumato e conservato. Quindi abbiamo messo in alcune parallassi di, per noi, dirimenti, il tipo di oliva, dichiarare il tipo di oliva, il terreno da cui provengono, il lotto, il tipo di lavorazione, il tipo di frangitura, il momento della frangitura, eccetera, per dare al consumatore quelle informazioni che oggi in etichetta, purtroppo per tutti i problemi di legislazione che sappiamo, oggi non ci sono. Ma non è stata, ripeto, e vengo a rispondere alla seconda parte della tua domanda, solamente una risposta a un'eccezionalità. Noi vogliamo estendere questo progetto, e quello è stato, come dire, il primo di una serie che intendiamo, su cui intendiamo lavorare, uno dei quali, proprio per parlare di cibo quotidiano disponibile come diritto per tutti, intendiamo lavorare su un presidio nazionale del latte, altro comparto qui in crisi di sovrapproduzione, se voglio, comunque in crisi dentro alla cornice europea per la scarsissima redditività che ha oggi per i produttori il latte. Siamo arrivati a 30 centesimi, che è una cifra ridicola e risibile, e l'Europa vorrebbe addirittura, aprendo verso l'est, considerare che sia un prezzo addirittura eccessivo, quindi vorrebbero ridurre addirittura il prezzo del conferimento, al conferimento del latte. Ma poi la grossa partita che vorremmo aprire di seguito, una volta siamo a buon punto di questo presidio del latte nazionale, anche qui per ridare in mano al consumatore quattro termini di giudizio rispetto a quali sono le caratteristiche del latte, perché un latte deve essere dichiaratamente manifesto con quali vacche è fatto, cosa ha mangiato le vacche, chi le ha munte, dove lo ha trasformato e dove l'ha messo in bottiglia, dove proviene il latte. Anche queste notizie che non sono reperibili nel mercato del latte. E poi vogliamo lavorare, stiamo lavorando, siamo anche qui a buon punto, su un presidio nazionale dei grani, sia per panificazione che per pasta. Oggi c'è un grande dibattito, no, sulla provenienza dei grani, sulle lievitazioni, per ritornare, santo Dio, il pane è il pane quotidiano, è il cibo per antonomasia, e la tradizione italiana, enorme tradizione italiana del pane, si stava pian piano sbriciolando e perdendo dentro ai lievitati o ai preparati per fornai, che oggi stanno invadendo il mercato, i supermercati, eccetera, per cui c'è anche qui un grosso bisogno di ridefinire le caratteristiche fondamentali di cos'è un buon pane. E poi l'altra, su cui però questo qua è molto, molto più di là da venire, molto più in prospettiva, ma vorremmo lavorare anche questo, su un altro tema che è tipico rispetto alle nostre attitudini, al nostro territorio, e che è il tema frutta e trasformati, no? Anche qui c'è un mondo da andare a indagare e da sollecitare.
2: Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiederti è qualcosa di molto pratico, anche per provare a raccontare ai nostri ascoltatori il punto di vista di chi a un certo punto ha la possibilità di veder riconosciuto nel proprio prodotto un presidio Slow Food. Quindi proviamo a raccontare, appunto, un po' in modo semplice, diretto e molto pratico, che cosa succede al produttore di, che so, cipolla di Giarratana, nel momento in cui, ovviamente parliamo di una cosa che è già un presidio Slow Food, ma in via ipotetica, se non lo fosse, da domani lo diventa, che cosa cambia nella vita di quel produttore di cipolla di Giarratana il fatto che arrivi il presidio Slow Food?
1: Allora, innanzitutto entrare in una comunità di produttori, in una comunità, quindi non essere, come dire, un attore singolo rispetto al mercato, rispetto alla committenza, ma entrare in una rete di produttori, perché evidentemente per entrare in un presidio bisogna sottoscrivere un disciplinare e far parte dell'associazione produttori. Questo come primo passo.
2: Certo.
1: In secondo luogo vuol dire, oltre a entrare naturalmente, va bene, dal punto di vista comunicativo, nelle pagine, nelle comunicazioni di Slow Food internazionale, italiano, regionale, eccetera, entrare, avere le possibilità di entrare in quei progetti paralleli che noi sviluppiamo, che sono i mercati della terra, piuttosto che l'alleanza presidi chef, e quindi avere la possibilità di partecipare ai mercati che che sono disseminati un po' ovunque in Italia, ce n'è uno a Milano, in Lombardia ce ne sono a Brescia, a Bergamo, ne stanno nascendo a Cremona, Mantova, eccetera, quindi poter incontrare direttamente i coproduttori, ovvero i consumatori, come noi preferiamo chiamarli. Inoltre partecipare al progetto Alleanza, che è un altro progetto che sta, io credo che sia uno dei progetti fondamentali proprio per mettere un produttore nella possibilità, perché la domanda, la risposta vera alla tua domanda è che oggi le piccole produzioni, specialmente quelle qualitative, di grande qualità, specialmente quelle che sono, come dire, localizzate e riconducibili a territori e stagioni particolari, quella di arrivare sul mercato in maniera per avere visibilità, avere il giusto prezzo, avere un riscontro. E quindi partecipare per esempio al progetto dell'Alleanza vuol dire entrare in un circuito di comunicazione e distribuzione dei prodotti, per cui i ristoratori che scelgono, e sono molti in Italia, che scelgono di aderire a questo progetto, sono tra virgolette tenuti, ma lo sottoscrivono in un contratto, ad avere abitualmente in carta i prodotti di pesci italiani, almeno 5, ma anche altri auspicabilmente anche di più, che poi vanno evidentemente turnati stagionalmente, perché vuoi la cipolla, vuoi lo stracchino, vuoi un altro pesce, un altro ortaggio, non sono disponibili tutto l'anno. Quindi queste sono un po' le... E poi poter apporre il proprio marchio sul prodotto è diventata gioco forte anche questa, anche se uno poi, come dire, provvede direttamente alla vendita del prodotto, diventa, come dire, una sorta di marchio di qualità a cui molti sono affezionati, fanno attenzione e quindi dona anche visibilità. L'altro piccolo bonus su cui noi stiamo lavorando, anche questo dentro il progetto vogliamo estenderlo a tutti i presidi, è l'etichetta narrante. Quindi elaboriamo dentro i singoli presidi un'etichetta che, al di là degli obblighi di legge, cerchi di raccontare, stando lontani dalla declinazione in corpo 3 di tutti i dettagli di legge che al consumatore poco importa, certo, cosa diavolo veramente c'è dentro quel prodotto, chi lo fa, come lo fa e quanto percepisce da quel prodotto. Questo, come dire, è la nostra l'idea si accompagna l'etichetta narrante. Stiamo lavorando anche perché ci possa essere in tutti i presidi, in tutta l'etichetta dei presidi, un QR code che poi rimandi evidentemente a una narrazione più complessa, più completa, e quindi per dare tutte le informazioni possibili a chi deve scegliere, perché oggi la consapevolezza delle scelte è una delle dei temi su cui serve concentrarsi, perché chi fa tutti i giorni la spesa e che può cambiare davvero il mondo del cibo come noi lo spieghiamo, abbia gli elementi per poterlo fare, gli elementi di scelta che lo rendano consapevole. Poi qui, come dire, ognuno fa le sue scelte, noi non siamo non andiamo al di là di questo. L'importante è che il consumatore abbia gli elementi di scelta, poi ognuno scelga secondo coscienza quel che crede, sapendo evidentemente che scegliere un prodotto piuttosto che un altro dai evidentemente fiato e sostanza a una filiera piuttosto che a un'altra, alle grandi multinazionali del cibo che oggi governano il mercato delle commodities piuttosto che alle piccole produzioni locali.
0: Era la voce di Lorenzo Berlendis, allora vicepresidente di Slow Food Italia, che ci raccontava la storia e l'attualità dei presidi Slow Food. E nel corso di queste domeniche estive vi proporrò una serie di racconti di diversi presidi Slow Food che andremo a presentare per la prima volta, ma anche per celebrare appunto questi 10 anni di Cedi Buono e questo rapporto che proprio nelle prime stagioni di Cedi Buono abbiamo avuto con il progetto dei presidi Slow Food, vi propongo adesso il racconto del primissimo presidio Slow Food che abbiamo trattato qui a Cedi Buono. E essendo una radio milanese lombarda, partimmo dallo stracchino all'antica delle Valli Orobiche con il racconto del responsabile del presidio, Marco Fustinoni. Ecco quello che ci ha raccontato.
3: Questo presidio fatto in Val Brembana e tutte le sue affluenti, per cui è un formaggio molto molto conosciuto ma anche molto povero. Penso che sia il più semplice dei formaggi che ci sono in giro. È fatto con il latte di mucca appena munto, non lasciato raffreddare e coagulato direttamente.
2: Il suo nome deriva da un'idea di stanchezza che è legata alla vita delle mucche?
3: La leggenda barra verità, perché come tutte le leggende sono anche una verità, lo stracchino veniva fatto durante la transumanza, per cui quando si portavano le mucche dalla pianura verso l'alpeggio e viceversa poi al ritorno nei mesi autunnali come adesso, utilizzando quella tecnologia molto semplice che dicevamo prima, per cui il latte si munge e non lo si deve riscaldare perché è già caldo di suo, lo si deve solo coagulare. Immaginatevi lungo il viaggio quale fortuna è avere un formaggio che non devi accendere il fuoco, non devi portare grandi pentoloni, niente. Per di più è di forma rettangolare, facile da mettere dentro le casse, da mettere sulle somme dei muli o dei cavalli che si avevano al seguito.
2: Certo.
3: Le mucche lungo la camminata sono stanche, in bergamasco si dice stracche, per cui da lì probabilmente il nome stracchino. In verità lo stracchino è il formaggio dell'economia familiare di secoli e secoli scorsi, perché ogni casa, la chiamo casa e non la chiamo azienda agricola perché una volta era fatto così il mondo rurale, ogni casa aveva una o due mucche, tre, raramente c'erano stalle con molte mucche e nell'economia della famiglia appunto si mungeva questa mucca, una parte del latte lo si dava al vitello, la rimanenza, che era poca roba, 10, 15, 20 litri di latte, ovviamente non potevi metterti a fare dei formaggi più complicati come potrebbe essere Formaggio de Muto, il bitto, perché li fai in alpeggio, hai bisogno di tanto latte, ma con 10, 15 litri di latte il formaggio che ne esce nel migliore dei modi è lo stracchino.
2: Il nome stracchino a tanti ascoltatori farà venire in mente qualcosa che forse è anche proprio all'origine della decisione di far nascere il presidio per difendere, diciamo, lo stracchino all'antica delle valli orobiche, perché molti alla parola stracchino associano un formaggio fresco, spesso che si trova al banco frigo del supermercato di provenienza, diciamo, industriale, che assomiglia assai poco invece allo stracchino all'antica delle valli orobiche. Proviamo a sottolineare, anche per rendere più semplice la comprensione, proprio le differenze che ci sono.
3: Allora, lo stracchino adesso che abbiamo nella maggior parte nell'immaginario collettivo è bianco, molliccio, spalmabile, buonissimo formaggio, ma non c'entra assolutamente nulla con lo stracchino di una volta. Provate a immaginare una volta, non avendo frigoriferi, non avendo sottovuoto, non avendo vaschettine varie, lo stracchino, se non era almeno asciutto, e per asciutto si dice, si chiama con un leggero strato di muffa bianca, non era neanche vendibile, manovrabile, per cui era quantomeno asciutto, bianco, che lo si raggiunge dopo i 20 giorni / un mese, ma veniva addirittura fatto stagionare fino a raggiungere qualche mese di stagionatura, fatto diventare duro, matei, li chiamavano così una volta, e usato da grattugiare, che sembra quasi un paradosso per lo stracchino, ovviamente molto saporito, ovviamente particolare. C'è da pensare che nelle nostre valli il parmigiano reggiano non è che facesse così facilmente, fosse così facilmente reperibile, per cui avere un formaggio da grattugia anche in tutte le case era una cosa buona.
2: Che rapporto ci può essere tra lo stracchino e il taleggio, che è comunque, diciamo, piuttosto vicino come zona di produzione allo stracchino delle valli orobiche?
3: Allora, sono due parenti stretti, se mi viene concesso, probabilmente lo stracchino è il nonno, se non il papà, del taleggio.
2: Sì.
3: La Val Taleggio è una delle aree di produzione dello stracchino all'antica, perché è appunto il fiume Brembo e tutte le sue affluenti. E probabilmente, dico solo probabilmente perché è la spiegazione che mi sono sempre dato anch'io, in queste vallate veniva fatto uno stracchino molto buono. E da queste vallate sono poi ha cominciato a esserci un commercio dello stracchino, quando questo commercio è stato una cosa abbastanza importante, c'è stato da dargli una denominazione, credo che il Taleggio sia una delle prime denominazioni d'origine controllata, e non l'hanno più chiamato lo stracchino buono, quello della Valtaleggio, l'hanno chiamato il Taleggio.
4: Certo.
3: E ovviamente adesso è un'ottima produzione, ma di produzione più industriale, questo è proprio l'origine.
4: Certo.
3: Latte, caglio e sale solamente.
2: E invece oggi per recuperare per i nostri ascoltatori che magari appunto non hanno la fortuna di vivere in una delle valli aerobiche degli affluenti del Brembo, per avere mettere le mani su un vero stracchino all'antica delle valli aerobiche, quali possono essere i punti di riferimento che possiamo lasciare loro?
3: Allora, punti di riferimento, non conosco negozi dove andare a prenderlo e così via. Comunque, o si contatta il presidio, per cui si va a cercare sul sito e si contatta il presidio, o altrimenti in valle ci sono un bel po' di caseifici e ci sono varie possibilità. Se non si è troppo lontano, qualche caseificio riesce a consegnare il formaggio.
4: Certo.
3: Se si è molto lontani, c'è anche qualcuno che spedisce.
0: Di buono per oggi finisce qui, ma ritorna domenica prossima dalle 12.30 alle 13 per iniziare insieme a voi questo nuovo viaggio tra i presidi Slow Food italiani, a raccontare queste storie anche avvicinandoci all'appuntamento con Terra Madre 2026 a Torino dal 24 al 27 settembre. Da quell'evento trasmetterà C'è di buono, raccontando quello che succederà, ma non soltanto C'è di buono, ci saranno diverse altre trasmissioni di Radio Popolare, come certamente il Verziere di Leonardo di Fabio Fimiani, ancora altre. E quindi ci ritroviamo qua a partire dalle 12.30 di domenica prossima. Per oggi invece un saluto da parte di Nicola Vecchia. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao.

0: aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico, ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue, tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino, con gli sconti Brico, ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico, ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
3: Brico, ok. Più vicino a te.
4: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
5: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
6: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
7: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20 e 30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
6: istitutoconfucio.unimi.it.
8: Popolare Network.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Anche l'Italia ci sarà al summit di Trump sul terrorismo rosso. Dopo i dubbi iniziali, Meloni stessa avrebbe deciso di inviare un sottosegretario al meeting della prossima settimana a Washington. Un vertice che serve alla Casa Bianca per indicare il nemico in vista delle elezioni di metà mandato. Medio Oriente, altra notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'aggressione a due navi commerciali, le forze americane colpiscono 140 obiettivi dei Pasdaran. Teheran risponde con missili sui paesi del Golfo. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia, stoppa 2 milioni di finanziamenti per il caso del padiglione russo. La fondazione aveva deciso di ospitare la struttura nonostante il no di Bruxelles. Temperature in crescita, il picco della nuova ondata di calore in Italia è atteso da mercoledì fino a venerdì. Oggi bollino rosso per Firenze e Perugia, sconsigliata l'esposizione al sole fino alle 18, bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Le 13 e un minuto, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Alla fine dunque anche l'Italia dovrebbe partecipare al summit internazionale degli Stati Uniti contro il presunto terrorismo di estrema sinistra. Il governo sarebbe pronto a inviare un sottosegretario al meeting che si terrà la prossima settimana a Washington e che nelle intenzioni dovrà appunto affrontare quella che secondo la Casa Bianca è una delle più gravi minacce al mondo, il terrorismo rosso. Ancora non si sa chi sarà il sottosegretario italiano, ma fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che dopo i dubbi iniziali sarebbe stata Giorgia Meloni in persona a spingere per inviare un rappresentante politico. A presiedere il vertice sarà il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'annuncio del summit era stato dato da Trump nelle celebrazioni del 4 luglio. Il timore è che la Casa Bianca voglia sfruttare questo evento per mobilitare la propria base contro un nemico esterno, giustificare così anche ulteriori provvedimenti contro cittadini americani legati al movimento Antifa. Un nuovo maccartismo in salsa trumpiana da sfoderare proprio prima delle elezioni di midterm. Antonella Baritono, americanista dell'Università di Bologna.
8: È uno strumento per un po' sviare l'attenzione da quelli che invece sono questioni più urgenti, l'economia, le questioni che hanno a che vedere con le politiche sociali che sono sempre di più messe in discussione, e all'esterno quello che è l'evidente fallimento della strategia di Trump per quello che riguarda il contesto medio orientale. Potrebbe essere, come dire, l'occasione per rafforzare quei legami transnazionali con i gruppi del nuovo conservatorismo, e naturalmente quello che accade negli Stati Uniti può essere poi utilizzato per giustificare, legittimare azioni prese in altri contesti. Gli Stati Uniti da questo punto di vista hanno una storia piuttosto preoccupante, perché quello che è successo negli anni 50 in particolare dimostra come la lotta al comunismo, fare leva sulle paure e sulle ansie, poi questo provocò una repressione, una messa in discussione delle libertà civili, dell'agibilità dei gruppi di opposizione, un elemento particolarmente importante soprattutto dentro a quello che è lo scenario che si è aperto con la campagna per le elezioni di metà mandato.
10: Non solo, la crociata di Trump è anche contro i giornalisti. 4 reporter del New York Times dovranno comparire in tribunale per gli scoop sul nuovo Air Force One, quello donato al presidente dal Qatar. Un aereo che, secondo gli articoli della testata, sarebbe privo di importanti dispositivi di sicurezza, il servizio da New York.
11: Nuovo scontro tra amministrazione Trump e la stampa statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha notificato mandati di comparizione per 4 giornalisti del New York Times chiamati a testimoniare davanti a un gran giurì federale nell'ambito di un'indagine sulla diffusione di informazioni riservate. I reporter avevano firmato questa settimana 2 articoli sulle preoccupazioni per la sicurezza relative al nuovo Air Force One donato dal Qatar. Secondo le ricostruzioni del quotidiano, il presidente Trump avrebbe scelto di lasciare il summit NATO in Turchia a bordo del vecchio velivolo presidenziale su indicazione dei servizi segreti, mentre il nuovo Boeing 747 sarebbe ancora privo di alcuni sistemi avanzati di difesa, compresi i dispositivi antimissile. In alcuni casi le convocazioni sono state consegnate direttamente da agenti federali a casa dei giornalisti. Il New York Times ha definito l'iniziativa un tentativo di intimidire la stampa indipendente e un attacco alla libertà garantita dal primo emendamento della Costituzione. Il Dipartimento di Giustizia ha respinto le accuse dicendo che i giornalisti non sono il bersaglio, lo sono invece le persone che hanno diffuso informazioni classificate, lo ha detto una portavoce al New York Times. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva già tentato di costringere a testimoniare i giornalisti del Wall Street Journal e del Washington Post, salvo poi ritirare quei provvedimenti dopo le contestazioni legali in tribunale delle 2 testate. Un passo indietro netto dopo che Joe Biden aveva limitato fortemente l'uso dei mandati a comparire nei confronti dei reporter. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
10: E lo sentivate, la propaganda di Trump serve anche a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica americana dal Medio Oriente, dove le difficoltà del presidente sono evidenti. Anche quella appena trascorsa è stata una notte di raid e missili tra forze americane e iraniane, raid che hanno coinvolto anche paesi del Golfo. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, il servizio.
12: Era già successo martedì scorso ed è successo ancora stanotte. I Pasdaran hanno colpito 2 navi nello stretto di Hormuz, una nave mercantile e una porta container. Secondo la TV di Stato iraniana, violavano le normative nello stretto, cercando di passare nel corridoio di pertinenza dell'Oman, quella sud. E quindi ancora guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. I colloqui di ieri a Muscat non hanno portato a risultati concreti, avrebbero dovuto portare a un accordo sull'utilizzo di un corridoio centrale in acque internazionali a Hormuz, ma per i Pasdaran lo stretto è una leva strategica e non vogliono cedere. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf si è rivolto poche ore fa agli Stati Uniti, ha detto che l'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola oppure ne pagherete le conseguenze. Galibaf si riferisce al memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Washington e Teheran e ha ribadito che al punto 5 sta scritto che le navi mercantili possono passare nello stretto di Hormuz senza pagare pedaggio per 60 giorni, ma devono avvisare le autorità iraniane, devono utilizzare il corridoio nord di pertinenza iraniana e devono tenere accesi i sistemi di identificazione automatica. Gli attacchi iraniani alle navi hanno provocato la reazione degli Stati Uniti, che nelle ultime ore hanno colpito circa 140 obiettivi militari in Iran con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici, siti di droni, depositi di munizioni, strutture navali e reti di comunicazione e postazione di sorveglianza costiera. In risposta i Pasdaran dicono di aver colpito una base americana in Giordania, mentre gli Emirati, il Qatar, il Kuwait e il Bahrain stanno intercettando missili e droni iraniani. È tutto. Restituisco la linea allo studio.
10: E sempre negli Stati Uniti è morto il senatore americano Lindsey Graham, 71 anni, tra le più influenti figure del Partito Repubblicano. Graham è morto a seguito di una breve e improvvisa malattia. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Con la sua morte e con l'incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell, senatore di cui non si hanno notizie da circa un mese dal ricovero che era avvenuto appunto circa un mese fa, i repubblicani rischiano ora di avere una maggioranza più risicata al Senato. La Commissione europea non perdona la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. Bruxelles ha infatti raccomandato all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di interrompere i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Sentiamo il servizio.
13: Alla fine il taglio dei fondi europei a una delle istituzioni culturali e mostre d'arte più prestigiose al mondo con quasi assoluta certezza ci sarà. La Biennale di Venezia perderà 2 milioni di euro in finanziamenti UE a causa della decisione di riaprire quest'anno il padiglione russo nonostante il parere contrario di Bruxelles. Ad annunciare la decisione dopo un'approfondita valutazione delle risposte fornite dalla Biennale è stata la vicepresidente della Commissione europea responsabile per sovranità tecnologica e democrazia Anna Virkkunen. La cultura in Europa, finanziata con il denaro dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, ha spiegato la politica finlandese. La procedura per la revoca dei fondi era stata avviata lo scorso aprile, dopo l'annuncio dei vertici della Fondazione Biennale sulla riapertura dello spazio espositivo della Federazione Russa, per la prima volta dopo due edizioni consecutive, rimasto chiuso come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina e dell'introduzione delle sanzioni europee contro Mosca. In una prima fase la Commissione aveva concesso 30 giorni alla Biennale per fare un passo indietro o per presentare argomentazioni in grado di fermare la procedura di revoca. La Fondazione ha scelto questa seconda strada e tirare dritto sull'apertura del padiglione. I chiarimenti sul fatto che le modalità della partecipazione russa non violassero le sanzioni europee, però, non sono stati considerati sufficienti. E allora la Commissione ha raccomandato all'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione e la Cultura, l'ente che gestisce i finanziamenti europei, di revocare la sovvenzione da 2 milioni. L'atto non è vincolante, ma l'agenzia si era già dichiarata favorevole al taglio dei fondi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
10: Veniamo adesso all'ondata di calore in Italia. Sono in risalite le temperature nel nostro paese, a partire dalle regioni del sud. L'anticiclone africano sta portando una nuova ondata calda con cielo sereno o poco nuvoloso. Il picco di calore è previsto da mercoledì a venerdì e sarà concentrato maggiormente nelle regioni del centro-sud e in quelle interne della Sardegna. Qui le temperature saranno elevate anche oltre i 40 gradi, mentre nelle città del nord come Milano e Torino dovrebbero arrivare a 35 gradi. Per oggi il bollettino del disagio bioclimatico del Ministero della Salute prevede il bollino rosso per Firenze e Perugia. In queste città è sconsigliata l'esposizione diretta al sole fino alle 18 ed è consigliata l'idratazione. Bollino arancione per Bologna, Bolzano, Roma e Torino. Abbiamo chiesto i motivi per i quali l'Europa si riscalda di più rispetto al resto della Terra a Carlo Bontempo, direttore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
14: Verosimilmente è una combinazione di fattori, sicuramente la perdita di ghiaccio nell'Artico europeo, che fa parte del dominio che noi chiamiamo Europa, gioca un ruolo. L'Artico è la zona che si riscalda più del pianeta. Quando parliamo di Europa e la confrontiamo con la media globale c'è un piccolo problema, nel senso che l'Europa essenzialmente è terra al di là di questa parte dell'Oceano Artico, mentre la media globale ha a che fare con molti oceani e gli oceani si stanno scaldando in media meno che le terre emerse, per cui anche questo è un fattore. Ma anche se confrontassimo l'Europa con gli altri continenti, con le altre terre emerse, l'Europa comunque si scalderebbe a un ritmo leggermente superiore. Forse anche un cambio di circolazione che ha reso più frequente, più intensi questi promontori anticiclonici che abbiamo visto negli ultimi mesi, queste ondate di calore, e forse anche un ruolo della legislazione che ha migliorato la qualità dell'aria in Europa, che è stato un fattore estremamente positivo che ha migliorato molto la nostra salute, ma ha reso in media i nostri cieli leggermente più trasparenti, quindi potrebbe aver giocato un ruolo anche questo nel riscaldamento aumentato dell'Europa.
10: E c'è stato un lieve miglioramento nel nord del Piemonte, colpito dagli incendi boschivi per le deboli piogge di ieri sera, che in alcuni casi, come a Prali, in Valle Germanasca, provincia di Torino, hanno addirittura provocato la temporanea esondazione di due torrenti. La stima delle foreste distrutte dall'incendio è tra gli 800 e i 900 ettari e le squadre di emergenza dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano a lavorare. In provincia di Vercelli la situazione rimane critica per il rogo che da giorni brucia i boschi della Val Mastallone, laterale della media Valsesia. In provincia di Torino, nel Canavese e in Valle Soana, un vasto rogo ha distrutto aree impervie nei pressi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra Valprato Soano e Ronco Canavese. Nella provincia Verbano-Cusio-Ossola, a Premosello-Chiovenda, alle porte del Parco della Val Granda, la situazione è migliorata grazie anche all'intervento degli aerei Canadair e degli elicotteri antincendio. Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Crema, in provincia di Cremona, dopo essere stato accoltellato in un parcheggio di un supermercato in Viale Repubblica. Per ora non è stata resa nota l'identità della vittima. I carabinieri stanno indagando sull'omicidio. L'ipotesi più accreditata è che sia stata una resa dei conti tra gruppi rivali di migranti. Il 19enne era di nazionalità egiziana. L'anno scorso, alla fine dell'estate, un altro giovane era stato ucciso in circostanze simili. 10 anni fa la strage ferroviaria sulla linea Andria-Corato in Puglia, nella quale morirono 23 persone. Il 19enne era di nazionalità egiziana. L'anno scorso, alla fine dell'estate, un altro giovane era stato ucciso in circostanze simili. 10 anni fa la strage ferroviaria sulla linea Andria-Corato in Puglia, nella quale morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Due

0: Albino De Nicolo, 57 anni. Salvatore Di Costanzo, 57 anni. Ludovico Francesco Tedone, 17 anni.
1: Signor Presidente della Repubblica, familiari delle vittime, feriti e sopravvissuti, autorità, cittadini tutti, la campana ha finito di contare. 23 rintocchi, un tempo infinito, come quella torrida giornata d'estate, infinita anch'essa, quando fu proprio il tempo a fermarsi, mentre le cicale continuavano a frinire, offrendo il loro stridulo suono quale nenia per la cruda morte.
2: Da stamattina sono in vigore le nuove norme sugli autovelox che dovrebbero ridurre i ricorsi contro le multe. Le regole volute dal Ministero delle Infrastrutture impongono che i rilevatori siano visibili e segnalati almeno un chilometro prima per le strade fuori dai centri urbani. Stop ai controlli sotto i 50 km orari su quelle urbane e limiti rigidi sulla distanza minima tra due postazioni successive per evitare le cosiddette multe a raffica. Inoltre i dispositivi dovranno essere omologati e non soltanto approvati, lasciando la gestione delle postazioni fisse solo dove c'è un documentato tasso di incidentalità. Per una serie di associazioni che si battono per la sicurezza stradale si tratta di un via libera all'aumento delle velocità che è tra le principali cause della mortalità sulle strade. Infine andiamo a Cuba. 5 anni fa le grandi proteste per la carenza di beni di prima necessità aggravate dalle difficoltà dovute alla pandemia. Oggi, a 5 anni di distanza, le condizioni della popolazione non sono di certo migliori, ma per altri motivi. Alfredo Somoza.
3: Cuba arriva esausta e con un orizzonte buio al 5° anniversario della grande protesta ai tempi del Covid. Il governo di allora fu il primo a non capire la rabbia che bolliva nella società, dando prima ordine di reprimere per poi dare ragione ai manifestanti, ma senza riconoscere il loro diritto alla protesta. 1.500 detenuti, 700 processati, fu il saldo. Nel frattempo Cuba ha visto andare via 1 milione di giovani, lo strangolamento energetico e le sanzioni imposte da Trump hanno fatto il resto. Le timide riforme di Díaz Canel arrivano fuori tempo massimo e oggi a Cuba si fa fatica a mangiare. Sanità e scuola sono collassate. L'inesorabile fine dell'esperienza rivoluzionaria è diventata agonia e i cubani sono sospesi in un tempo indefinito e pieno di segnali difficili da interpretare, come quando nel mare dei Caraibi si attende un uragano.
2: E alle 13:17 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Fabio Fimiani. La prossima edizione alle 15:30. Grazie a tutti, una buona giornata.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Outfit estivi a prezzi incredibili?
8: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
7: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
8: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
7: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Camera Sud, Eddie Berni al microfono. Prima puntata del ciclo del 2026 di questa

trasmissione che quest'anno compie 30 anni, un'ora di radio per anime volatili, per chi non lo sapesse, corrisponde più o meno a una formula che fa così: racconti letti dal sottoscritto e musica conseguente. Questo più o meno per 40 minuti, tutte le domeniche intorno a quest'ora, ovviamente su Radio Popolare.

La trasmissione comincia tradizionalmente col brano del desiderio, ovvero un racconto del sottoscritto in relazione a una canzone che inizia sempre la trasmissione. Oggi si va con un brano del carissimo Jeff Buckley, che insomma è uscito anche con un film quest'anno, si chiama It's Never Over, un film concerto semplicemente meraviglioso e drammaticamente bello, drammaticamente perché lui non c'è più da tanto tempo. E questa roba inevitabilmente pesa, insomma, soprattutto quando lo si può rivedere in situazioni come queste. All'interno del film c'è anche questa canzone che si chiama Everybody Here Wants You. Io sentendola ho semplicemente pensato questo. Bisogna che nella vita chi ama o è amato possa dedicare o possa ricevere in dedica una canzone come questa. È semplicemente potente nel suo essere meravigliosa, nel suo essere dolce, nel suo essere energetica. E il desiderio ripete questo, no? Che qualsiasi amore possa passare da una colonna sonora così bella. Jeff Buckley, Everybody Here Wants You.

Jeff Buckley, Everybody Here Wants You, brano del desiderio per questa prima puntata del 2026 di Camera Sud, che prosegue tradizionalmente con la prima cosa da leggere. Tratta da un libro uscito quest'anno di Lorenzo Marone, si chiama Manuale pratico di smarrimento, uscito per Feltrinelli, e quello che vi leggo è il primo capitolo che porta come titolo Ma, tra parentesi, il diritto di fermarsi.

Ogni mattina, come se fosse il custode di una saggezza antica e pelosa, un gatto si accomoda sul muretto sotto il mio balcone. Arriva senza far rumore, con l'aria di chi ha già capito tutto, ma non ha fretta di raccontartelo. Si stende con lentezza da cerimonia, si lecca il pelo con la dedizione di un artigiano giapponese, lancia un'occhiata ai piccioni, come dire, tranquilli, oggi vi lascio vivere. Poi, spesso, chiude gli occhi. Ma non dorme, medita, o finge di farlo. È il monaco tibetano della ringhiera. Lui non è mio, non è di nessuno in realtà, ma ormai lo considero di casa. Appare sornione, leggermente infastidito dal fatto che il mondo esiste. Lo guardo e imparo il suo modo di stare, di non fare, di abitare il tempo. Mentre io corro dietro le giornate, lui si ferma. E basta. La mia scrittura è cambiata col tempo. Prima scrivevo per piacere, ora scrivo per resistere. C'è qualcosa in me che si è disassato, una parola da meccanico forse, ma precisa. Il motore gira, ma non centrato, vibra, si stanca, fa quel rumore che senti solo tu e che ti accompagna ovunque. Ho imparato a riconoscere il suono e ad accoglierlo. Per anni ho avuto l'ansia da prestazione esistenziale, pensavo che fermarsi fosse pericoloso, ti superano tutti, ti dimenticano, ti archiviano nel faldone dei fuoriuso. Poi ho iniziato a sentire il corpo che scioperava e la mente che mi diceva basta. Così ho cominciato a guardare quel gatto come si guarda un vecchio maestro. Il suo fermarsi non è un crollo, è una scelta, un'affermazione muta ma chiarissima. Oggi non ho voglia di dimostrare nulla. E io lo invidio. E lo ringrazio perché mi ricorda che si può scegliere di stare, di non fare, di essere e basta, che ogni tanto ci si può sedere sul ciglio del giorno e dire fatemi scendere qui. C'è un termine giapponese che mi piace, ma. È lo spazio fra le cose, il silenzio che dà valore alla musica. Fermarsi e creare ma nella vita non è vuoto, è possibilità. È un modo elegante di dire al mondo scusa, ma ora no. È l'arte antica di dire sto pensando. Viviamo in un'epoca in cui la velocità è considerata una virtù, il pieno una forma di successo, il vuoto una colpa. Fermarsi sembra un atto di diserzione, un lusso colpevole, eppure più corriamo più ci manca qualcosa. Il gatto, a pensarci, non è solo. Ci sono altri maestri della quiete, il bradipo, la lucertola, il panda, il camaleonte, la lumaca, persino la medusa immortale che si rigenera tornando indietro come certi ricordi testardi. Ognuno di loro vive lento. Vive tondo, fuori gara, eppure vive, danza a modo suo nel teatro sommerso delle pause. Una mattina ho spento tutto, mi sono seduto, ho guardato il gatto e non ho fatto nulla. E piano piano ho sentito che qualcosa si aggiustava o almeno smetteva di peggiorare. Era una riparazione silenziosa come quando qualcuno ti abbraccia e non dice nulla. Alla fine della giornata lui era ancora lì, mi ha guardato come per dire... Bravo, vedi che si può. Forse l'ho detto davvero, ma la sua lingua mi suona strana, una via di mezzo fra sanscrito e sarcasmo felino. Fermarsi non è perdere, è scegliere di non correre dietro una gara che non hai mai voluto, è togliersi dalle mani dell'urgenza, è riscoprirsi vivi senza l'ansia di arrivare da qualche parte, senza dover dare un senso a ogni passaggio, lasciando che il cammino si prenda le sue libertà, che divaghi, che inciampi in qualcosa di imprevisto, che in quel dettaglio fuori rotta trovi il suo motivo di esistere. Il diritto a fermarsi è una poesia con pochi versi. Una sedia sotto il cielo, una camomilla a metà pomeriggio, un pensiero lasciato a bagnomaria. E ogni giorno, quel gatto sul muretto me la legge con gli occhi chiusi. O forse con un solo occhio aperto. Tanto basta.

Ivana Fossati, il talento delle donne, sottotitolo Time and Silence, mette le parole di Priman di Lorenzo Marone, tratto dal libro Manuale pratico di smarrimento, uscito quest'anno per Feltrinelli. Quello che vi ho letto era il primo capitolo intitolato Ma, tra parentesi, il diritto a fermarsi. Camera Sud, come tradizione, prosegue con i suoi 3 brani in fila. Io, come sempre, vi aspetto, spero, subito dopo.

Yeah, Janis Joplin con Jorma Kaukonen, Hesitation Blues, e in sottofondo si sentiva la moglie di Jorma Kaukonen che faceva la dattilografa, perché questo fa parte delle primissime registrazioni che Janis Joplin e Jorma Kaukonen fecero insieme. Non avevano posto dove andare a registrare se non a casa di Jorma Kaukonen, però la moglie doveva lavorare, quindi si sente anche la dattilografia della moglie di Jorma Kaukonen. Prima di lui un Paul McCartney d'epoca con Junk, e il primo dei tre brani ovviamente era Lucio Battisti con Il nostro caro Angelo. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratta da un libro nuovo di Francesco Piccolo, si chiama Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò. Quello che vi leggo è l'inizio del secondo capitolo.

0: Era il 1965. Mancavano 2 anni alla sua morte, ma come tutti, non poteva saperlo. Era quasi cieco. La vista di un occhio l'aveva perduta da 30 anni, l'altro si era ammalato un giorno di qualche anno prima a Palermo e da allora vedeva qualcosa attorno a un alone di buio. Vedeva abbastanza bene a terra o verso l'alto o di lato, ma aveva difficoltà a vedere quello che aveva davanti. Erano più che altro ombre. Viveva ai Parioli, assieme a Franca Faldini. Franca era una donna molto bella e molto più giovane di lui, stavano insieme da anni. Avevano detto a tutti che si erano sposati segretamente in Svizzera, ma non avevano nessuna intenzione di farlo. Pensavano entrambi che ogni giorno di vita insieme sarebbe stato un giorno guadagnato e non volevano guardare oltre. E con questo metodo erano ormai passati 13 anni. In una casa non lontana viveva Liliana, la figlia di Totò. Lui andava a trovarla e portava regali ai nipoti. Spesso lì c'era anche la sua ex moglie, Diana, con la quale aveva conservato un rapporto affettuoso. Liliana ha sostenuto più volte che suo padre fosse tentato di ricomporre la famiglia, soprattutto negli ultimi mesi di vita, proprio perché sentiva che Franca era troppo giovane per vivere con lui il periodo della vecchiaia. Franca ha sempre sostenuto che era impossibile che Totò volesse lasciarla. È rimasta una questione irrisolta. Lui continuava a lavorare quanto più poteva, ma certo gli anni d'oro, quelli in cui era campione di incassi con più film contemporaneamente, gli anni dei film con Peppino De Filippo, con Fabrizi, erano alle spalle, anche se da poco. Il lavoro però era ancora, e sarebbe stato fino all'ultimo momento, la sua ossessione. Per molti motivi, uno dei quali erano i soldi che aveva necessità di guadagnare. Senza contare che io non posso vivere senza fare nulla. Se vogliono farmi morire, mi tolgano quel divertimento che si chiama lavoro e son morto. Poi sa, la vita costa. Io mantengo 25 persone, 220 cani. C'era in più la pressione che i produttori continuavano a mettergli per fare un film dopo l'altro. Ma il motivo più profondo adesso era combattere con tutte le forze che le rimanevano contro il viare del tramonto. Era invecchiato, semicieco, appunto, e adesso aveva il timore di valere di meno. Lo sentiva già, e per questo si aggrappava a ogni film che gli proponevano. Tra i film appena fatti c'era stato un film a episodi, l'ennesimo, Gli amanti latini, di Mario Costa, dove appare assieme a Mario Castellani, la sua spalla più fedele dai tempi della rivista, quello che fa l'onorevole Trombetta nello sketch del vagone letto. Ma Totò rimane deluso quando gli dicono che l'ultimo episodio del film, che di solito era il suo, sarà quello con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che sono ormai i protagonisti della comicità nazionale. A questo punto della sua vita e della sua carriera, un po' di automatismi sono meno pressanti e ha voglia di fare alcune riflessioni. Per molti anni lo hanno stroncato, hanno insultato e ignorato i suoi film, la sciatteria e la velocità con cui venivano realizzati, e per molti anni lui stesso ha inseguito un film dopo l'altro, senza quasi un momento di pausa, spremuto dai produttori ma anche dalla sua condiscendenza. Adesso vorrebbe qualcosa di più soddisfacente o luminoso. Vorrebbe forse sperare in qualche film migliore. Quelle poche volte che gli è successo di lavorare un film più ambizioso di quelli soliti, che invece erano distribuiti in seconda visione, anche se in tutti i cinema disponibili per fare più soldi possibili, in quei casi ha avuto un po' di soddisfazione. Di solito Totò si svegliava intorno a mezzogiorno, perché la notte aveva sempre da fare, mentre Franca e la servitù dormivano, lui si aggirava per casa facendo vari lavoretti. Svuotava i posacenere perché non sopportava l'odore delle cicche, controllava che i rubinetti e gli interruttori della luce fossero ben chiusi, serrava le finestre, diceva che per pensare la notte era meglio del giorno, non c'erano rumori e si stava in pace. Qualche volta ascoltava la radio, sintonizzandosi spesso sul bollettino dei naviganti. Gli piaceva ascoltare i messaggi che si lanciavano le navi. Era un modo di viaggiare, restando a casa, un'abitudine che era cominciata da quando la vista non gli permetteva più di fare tante cose che prima faceva abitualmente. Era ormai moltissimi anni che non riusciva a pensare alla notte come a un tempo per dormire. La vita del teatro, le cene del dopospettacolo, l'abitudine, gli aveva fatto perdere prestissimo l'idea di andare a letto. Anche adesso che non faceva teatro da anni e la sua vita lavorativa consisteva nel fare i film, uno di seguito all'altro, senza pause. Quelle mattine c'era l'abito già preparato della sera prima sull'uomo morto, suo cugino che bussava alla porta una prima volta, poi una seconda, la caffettiera da 4 tazzine per farlo alzare. Durante la prima ora del risveglio nessuno poteva rivolgergli la parola, era intrattabile. Poi si riperdeva poco poco, giusto per avere le forze di vestirsi e salire in macchina per andare verso il set, che di solito era gli studi di Cinecittà. Lì, in macchina, passava dallo stato di semiveglia alla veglia. Aveva un orario di lavoro rigido, per contratto cominciava alle 2 del pomeriggio fino alle 7 o alle 8 di sera. Nel momento esatto in cui scattava l'orario concordato appariva Cafiero oppure Edoardo, il cugino che si occupava costantemente di lui e diceva che bisognava andare. In quelle ore però Totò si scatenava e produceva metri e metri di pellicola da stampare, più di chiunque altro in Italia, ed era così così da tanto tanto tempo. In quel periodo, quando arriva al cancello di Cinecittà, trova sempre lì davanti un uomo che, vedendolo arrivare, si sbraccia davanti alla macchina urlando: «Principe, principe, fermo, fermo, io amo il teatro!» Cafiero e Totò si scambiano uno sguardo e passano in silenzio. Questa cosa succede per un po' di giorni. Poi all'ennesima volta Totò, facendo a Cafiero di fermarsi, abbassa il finestrino e dice all'uomo: «Venga qui lei, voglio sapere cosa vuole». E lui: «Io amo il teatro, principe!» E lui: «Ho capito, tu ami il teatro, ma dimmi la verità. Lui ti ama?» L'uomo spiazzato rimane in silenzio. «E allora, lascialo in pace», dice Totò. E fa segno di ripartire.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: «Miss, mia cara miss, non vuoi palle io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che». La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: «Mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, non vuoi palle io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che».
0: Era Totò con «Miss, mia cara miss». Le parole di prima invece erano tratte da «Cosa sono le nuvole» di Francesco Piccolo, «Gli ultimi anni di Totò», uscito per Einaudi. Era il secondo capitolo, da pagina 6 a pagina 11. Camera Sud chiude per la prima puntata. Una piccola annotazione personale: domani a Villa Arconati condurrò un dibattito che precede la proiezione di un film dedicato a Pino Daniele. Pino Daniele, Nero a metà, è il titolo del film, dedicato, è un documentario dedicato alla storia dei primi anni di Pino Daniele a Napoli, curato da Stefano Senardi e da Marco Spagnoli, che è il regista. Saranno presenti tutti e due per parlare con me del film, e a seguire poi si vede il film, ci sarà anche un concerto di Chiaré. Insomma, io ve l'ho segnalato perché merita, secondo me, di essere presenti, così come merita di essere ascoltata questa canzone con cui chiudo questa puntata di Camera Sud. È Pino Daniele, «Potesse essere all'ero». L'appuntamento con Camera Sud è confermato per domenica prossima.

0: Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
3: Brick OK. Più vicino a te.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.

0: Ed eccoci qua, la pillola va giù, hashtag aria fresca. Ben ritrovate, ben ritrovati cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare. Un saluto da Anais Progorse. Oggi ci richiamo alla PS terza età della Barona e seguiamo il progetto Smart On Care. Smart On Care Home nasce dalla collaborazione tra Equa Cooperativa Sociale, Casservice, Fondazione Cassoni, Nidi Institute, con il contributo scientifico di Università Bocconi e Cergas, per sviluppare un modello innovativo di assistenza domiciliare rivolto agli anziani autosufficienti e semi-autosufficienti. Noi abbiamo registrato e seguito il progetto di Fanzin, che ci raccontano storie del passato e storie del presente. Buon ascolto.
1: Che caffè, libertà, amicizia, talenti, consapevolezza, aiuto, empatia è bello. Empatia è bella, che io ho un'idea. Gratitudine, solitudine. Voglio fare un pensiero, ma lungo, con questi significati. Partendo dal caffè.
2: Ho latte buono e cioccolato e dolce, e pure che a me mille bene fa.

0: per questa città, un orso con me ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè carissimo in me un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te si viene a sapere spesso che re, che bello caffè sulla Napoli sanno fa, e così si è spiegato perché caffè tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè.
1: E allora ho fatto, oh mia bella Madonnina, e qui parlo della Barona e ho applicato cose mie. Guarda questa, questa è la casa più vecchia della Barona, questa, la Barona è questa. È
2: ma dove
1: la,
2: si trova?
1: Dove sono nata io, questa casa. Questa sono io, perché una volta si usava ai funerali, il comune ti faceva le foto, e allora mi ricordo questo funerale di mio nonno, ma importante non è questo, importante è la casa, la, dove sono nata io, se qui ho 8 anni, questa casa ne avrà già avuti 100, è vecchissima.
2: Ma c'è ancora?
1: No, c'è questa casa adesso, vicino a lei. E la mia casa è qui, e questa casa c'è ancora, questa c'è. Questo qui è l'8 giugno del 57, quando mi sono sposata io. Abbiamo fatto questa foto, qui c'è mio marito, io ero in macchina, e qui dopo 50 anni il comune festeggia, ricorda le nozze d'oro di ognuno, e allora io sono andata a Lampugnano, hanno fatto la giornata delle nozze d'oro e tante altre cose. Ah, l'ultima, lui, i lavatoi di Milano, l'ultima bella frase è un bel piade, ecco in milanese, un bel piade risotto, un fiaschetto di quel boom, che non è questo, fa contento ti mirano giù.

Io sono Alessandro e sono educatore e ho studiato arte terapia e diciamo con le signore faccio laboratori artistici e con loro abbiamo creato questo progetto di fanzine che si potrebbe chiamare Fanziani, da fanzine e anziani. Il progetto nasce per creare delle autoproduzioni editoriali e a partire dalla memoria delle signore, perché il progetto si chiama Un viaggio creativo nella memoria. Il progetto ha preso varie forme, nel senso che io quello che spingo a sperimentare è sempre la libera espressione e quindi diciamo che io le guido a costruire una pubblicazione, quindi poi come abbiamo visto sono usciti, nel senso che io le spingevo anche magari a scrivere a mano e a usare elementi che non siano solo la scrittura, quindi collage, pastelli e colori.

0: cante Napoli se
1: no.
2: Quando è mamma, quando è mamma.
1: Eh no, perché
3: sì, è vero,
2: è vero.
1: Sì,
2: sì. 50
1: anni.
4: Tu pensi che la mia
2: mamma è 73. L'1 maggio
1: gli anda, ormai li ha passati da un bel po', gli anda, gli è passato da un bel po', sono 10 anni, eh.
2: Eh sì, infatti, no, io ancora mi sento negli anda, perché me ne fai
1: no.
5: Poi questa è piccolina, la devo ingrandire, però la, poi l'avevo fatta troppo grande, questa no, questa no, questa la devo rimpicciolire perché c'è.
6: Potrebbe andare bene con gli
5: è troppo grande, perché ne volevo mettere, non mi ricordo che pagina è, quando ho dovuto lavorare, che quando è mancato mio papà, lei era sarta, aveva fatto proprio al paese la piccinina e poi aveva fatto anche un corso di sarta, si è messa a fare la sarta, ma visto il periodo nel 54-55 nessuno la pagava.
7: Ma allora, dov'è che era questo?
5: Adesso questa è una foto, sì, è sì, qui sì. A Milano, qui a Milano, perché nel, allora racconto la storia. Allora, mia mamma è di Trani, quando aveva nel 48, sì, aveva quasi 20 anni, si sono trasferiti a Milano, solo che lei, qui il trasferimento a Milano, trovarsi dal mare alla nebbia di Milano, poi giù aveva lasciato il primo amore, ha preso, se n'è scappata e è tornata giù. Però i miei genitori, i miei nonni, dopo una perché aveva giù ancora due fratelli, ha fatto venire su lei e anche i due fratelli, per cui è rimasta a Milano. Ha conosciuto mio papà, che però a mio nonno non andava bene, e l'ho scritto una cosa, per cui ha avuto molta opposizione, perché era milanese, 10 anni più di lei, aveva le gambe, era un disabile, aveva le gambe di legno, mutilato di guerra, invalido di guerra. E poi, ultima ma non la meno importante, era fascista. Mio nonno, per non fare la tessera del fascio, era andato a lavorare in Egitto, per cui vedersi questo genere proprio non lo voleva, per cui ha picchiato mia mamma, gli ha tirato addosso un, ce l'ho la foto, un ferro da stiro di ghisa, sapete quelle volte
3: che uccideva
5: in testa, c'aveva la cicatrice qui, ma mia mamma se l'è sposato, ha detto no, io mi sposo, e vabbè, si è sposata con lui. Dopo 3 anni mio papà, io avevo 3 anni, è mancato, perché allora non c'erano le cure di adesso, aveva dei problemi a cuore, ed è morto al bar lì vicino a casa. Lei è rimasta sola con me, io avevo dei problemi di salute, poi lo metto, per 3 anni ha dovuto fare, diciamo, tra virgolette, l'infermiera, ma proprio sono stata ricoverata a Pietraligure, andava avanti e indietro. Per mantenersi, perché la pensione non era di mio padre, era proprio minima, ha iniziato a fare la sarta, nessuno la pagava, è tornata a scuola perché per fare la bidella nel comune di Milano ci voleva la licenza di quinta elementare. Lei al paese aveva fatto fino alla terza elementare, allora si è messa a studiare, ha preso il diploma e è andata a fare la bidella. E abbiamo avuto.
6: Che è questa foto qui?
5: Sì, okay. Bravo. Poi c'è anche quella dove studia, Li devo però rimpicciolire. Finito, ha conosciuto il mio secondo papà. Anche lì. Contrasti con la famiglia, però lei era capatosta e niente, è rimasta con lei. Dopo 10 anni ha avuto altri 4 figli che sono in sé. Dopo, nell'87, anche il secondo papà è morto fuori, anche lui stava facendo un lavoro, è mancato, per cui infarto anche lui. La mia mamma, allora diciamo che quell'uomo lì non era molto, non era un delinquente, ma era uno che viveva la giornata, cioè lui aveva 100.000 lire, le doveva spendere, non pensava che i figli, invece mia mamma ci ha tenuto a farci studiare tutto, con sacrifici, perché appunto avendo un uomo così, quando lui è mancato mia mamma si è ritrovata solo con la sua pensione, perché dopo è andata in pensione la Mirella. Allora cosa ha fatto? No, aveva iniziato prima, scusate, quando sono arrivati verso i 50 anni, così, visto che mio padre non aveva né arte né parte né niente, decidono di fare una licenza di per la vendita dei giornali dell'edicola. E chi è che si è messa a studiare? La mia mamma a 60 anni si è messa a studiare e ha fatto in via Murillo, c'è l'ho trovata la scuola professionale, però mentre lei, e per lei che aveva fatto solo la quinta elementare, fare le fatture, quelli insegnavano, no? Non so come ha fatto, non lo so. Comunque è riuscita a prendere, però intanto mio padre è mancato e niente, gli ultimi anni è stata un po' con noi, insomma. Diciamo che sono stati gli ultimi anni tranquilli perché con noi figli, che guai per lei, cioè era stata coccolata, era sempre da me perché essendo io la più grande, poi per fortuna andava d'accordissimo con mio marito, per cui noi quando andavamo in giro la portavamo sempre con noi. Diciamo che gli ultimi anni per lei sono stati più tranquilli.

noi siamo qui, non senti alcuno. E il mi diceva sto pretero, e il mi diceva i tuoi compari non li pigliassi senza di te, ma si parlasse io firmo qua il tuo condono, la libertà.

0: ecco, che mi sento. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto.
1: Ah, giusto, al lavoro.
0: L'anno scorso, e i ricordi di quattro bambine di 60 anni fa.
1: Che tra l'altro questa è quella fotocopia. No, che poi è stata fotocopiata. Lei quindi ha fatto tutto il lavoro in acquerello e ha messo pure le fotografie incollate.
0: Sì, perché si andava praticamente sull'argine di pomeriggio, insomma, noi ragazzine, insomma, sono stata giù fino a 12 anni.
1: E dove?
0: A Bergantino, nel mio paese. E c'è solo il... è tutta pianura. L'unica cosa che c'è è che ci passa il Po, e quindi c'è un argine e un argine, e tra l'altro il racconto è quello che non importava che tempo facesse, l'importante per noi era andare in giro, ecco.
1: Le bambine,
0: e quindi si andava o sull'argine, che tra l'altro nonostante la pioggia si andava ugualmente, tutta la campagna coltivata, e si faceva anche tanta strada a piedi, no, a piedi, in bicicletta, tanto non avevamo niente da fare, era l'unico
2: ciao,
0: divertimento
2: che
0: avevamo,
2: che piano è, scusa?
0: Era la bicicletta, e non importava tempo che facesse.
2: Grazie.
0: Infatti è venuto un diluvio un pomeriggio che tra l'altro ha allagato tutte le strade, però ha smesso e siamo andati ugualmente a casa e c'è stato un punto dove era tutto allagato e non si vedevano, siccome è strade di campagna ci sono i fossi ai lati, no? E una mia amica è andata dentro il fosso e praticamente se non la tiravano su annegava.
1: Certo, cioè, quanti eravate?
0: Eravamo in quattro
1: amici che
0: sì, io, Ileana, Giancarla e l'Anna Maria, sì, noi quattro.
1: E quindi la libertà delle bimbe, delle bambine nel territorio, in questo paesino, che comunque andavate in giro per i campi, e che età avevate?
0: Io sono venuta a Milano a 12 anni, per cui fino da 3 anni
1: in avanti
0: si andava in giro, ecco.
1: Che bella queste foto, le hai fatte la ricerca di queste foto?
0: Sì
1: bellissime.
0: E l'anno scorso con Alessandro, che ci ha messo tutti lì, ho cercato di ritagliare quelle che potevano dare anche un'idea della campagna, ecco, perché poi si arrivava a una gelateria che è tra l'altro 12 chilometri, per cui allora cosa si faceva? Si rimaneva lì seduti stravaccati sulla
1: stanche morte,
0: l'unica la cosa che ci faceva piacere era un bel gelato, e poi
1: c'era

0: caldo, la sensazione di caldo, di
1: sì.
0: stanchezza, il
1: Sì,
0: sudore.
1: ma andando in bicicletta c'è anche l'aria, nella bicicletta.

0: perché nel, fino al 60 era Via Alba, comprendeva Roserio, Largo Boccioni. In cortile qui si faceva di tutto, c'erano i bambini, ognuno guardava anche il bambino. Il cortile è la nostra vita. Allora, uno faceva la comunione, era festeggiato da tutto il cortile, no? Questo è l'interno del cortile, i palazzi, c'era il nido anche, adesso, e questo è sempre il Via Carbonia. Poi ci si sposava, nei cortili si svolge la vita, dalla nascita alla morte.
1: Quindi ti sei sposata nel tuo cortile?
0: Io sì, sì, sono andata via di lì dopo, sì.
1: Per Ma cui, il tuo marito era anche lui di Via Alba?
0: No, sì, è di Quartogiaro, via Valsassina. Questa è sempre la mia via, c'erano i matrimoni e c'erano anche i funerali. Questo è il funerale di mio papà. Io ho tutte le foto che ho. Poi, sempre nel cortile, c'erano anche le lotte politiche, perché in una scala c'era la sede del MSI, no, e nell'altra c'era quella del Partito Comunista. Nello stesso cortile poi, e ogni tanto si succedevano le baruffe fra uno e l'altra fazione, e noi bambini dovevamo scappare a casa, perché sennò...
1: Comunisti e fascisti nello stesso cortile?
0: Sì, sì, nelle cantine.
2: Anche qua in Piazza Miani.
1: Anche qua?
2: Sì,
3: via Voltri, che c'è sempre dentro nelle case popolari. C'è ancora questa cosa qua, proprio alla sede di uno e dell'altro. Saranno più civilizzati adesso, non litigheranno, però no, non credo.
0: Qui facevano,
3: però c'è ancora.
0: Delle vere zuppe, in via Carbonia al 5 c'erano, erano negli scantinati, che negli scantinati qui negli anni 50 ci abitava le persone, quelli che arrivavano da mia mamma, ha abitato tutta la sua famiglia, finché il comune non gli ha dato una casa, abitavano nello scantinato. In cortile c'era il lavatoio, fra un cortile e l'altro le donne si ritrovavano a cantare, a chiacchierare e a lavare i panni.
1: Ma ti ricordi un canto?
0: No, avevo 10 anni, perché poi li hanno buttati giù. Poi il rito del sabato, perché in casa non avevamo il bagno e la doccia, c'era solo il water, hanno fatto in fondo alla via Carbonia le docce pubbliche, che adesso c'è la biblioteca, hanno fatto dentro qui. Poi in cortile si giocava,
3: perché hanno ragione anche i bambini di lamentarsi.
0: Nei cortili c'erano gli anziani al balcone,
4: no,
0: che si mettevano,
4: vedi che si arrabbiavano. Io avevo un vecchietto dove, scusami se voglio fare lei, si arrabbiavano, prendeva il secchio d'acqua e ce lo buttava addosso. Noi poi lo facevamo apposta perché andavamo via. Però anche al tempo c'era chi si arrabbiava,
3: la palestra era il cortile, la
0: sì,
3: palestra.
0: Io, il cortile, noi avevamo gli orari, avevamo la portinaia della Pasquina che li faceva rispettare, poi c'erano gli anziani al balcone che quando succedeva qualcosa chiamavano la portinaia, chiamavano la mamma, chiamavano guarda, adesso sono lasciati allo sbando, ognuno si occupa solo dei suoi. La sera avevamo un signore Giovanni che suonava la fisarmonica e si sedeva intorno a lui e si faceva le canzoni di allora.
5: Da qui si parla molto comunque della solitudine degli anziani che vivono soli in casa. C'è qualcuno che insiste che non vuole cambiare, c'è, però no, io ho cambiato subito, no, dico, aderisco alle varie proposte e sono venuta qui con lui, sono venuta alla psicologia, a tanti progetti ho partecipato, perché per uscire dalla solitudine, perché io vivo sola, sono vedova da 27 anni, sola, ho fatto tutta la mia vita questa, da 61 anni, adesso da sola, tutto.

dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

prima di tutto un doveroso saluto a Peppino Di Capri, che se n'è andato da poco. Sua è anche la voce che fa da sigla a questo programma, che ormai da anni ci accompagna. The Jet, Peppino Di Capri. Un saluto a un grande della musica italiana. Ebbene sì, è arrivata l'estate, a dire il vero già da un po', se vogliamo essere sinceri. E così è arrivata anche l'estate dei scooteroni, l'estate dei tatuaggioni, dei mutandoni, dei ciabattoni. Tutte cose di cui notoriamente vado pazzo. Ed è arrivata anche l'estate di Cosmic. Io sono Bob Scotti, colui che lo comanda nei suoi voli estivi. Giunti ormai al 15° anno. Naturalmente prima si chiamava Sputnik. Poi, per non far torto a nessuno, ho deciso di chiamarlo Cosmic. Cosmic, che quest'oggi comincia così. 1, 2, 3!

la terra delle mille danze. Questa naturalmente è la versione più scalmanata, quella dell'opera di Little Richard. L'altra non l'avevo mandata in un'altra versione, non mi ha portato per niente fortuna. Vediamo quest'anno.

0: Ma
1: perché non si sente?
0: Perché non si... c'è qualcosa che non va? Ma

Ecco, quello che abbiamo ascoltato prima era My Goose Cooking, più o meno la mia anitra è cucinata, è cotta. Ovviamente ha un doppio senso, lui era Bobby Williams e non faceva certamente il cuoco. E questa invece è Boogaloo Baby, lui è Jerry Williams. Non è parente di quello di prima. Almeno credo di Williams nella canzone ce ne sarà almeno una trentina, a dire poco.

questo è Lloyd Price, spesso presente nei voli estemporanei di Cosmic. Il titolo Such a Mess, spero di averlo detto giusto. Il mio inglese non è migliorato dall'anno scorso, non preoccupatevi.

Take Your Time. Questo è un capolavoro di Northern Soul, presente in tutte le playlist di tutti i DJ del settore. Naturalmente i DJ più seri, quelli che usano il vinile. E ho detto tutto, Ci siamo capiti? Evviva i DJ che usano ancora il vinile!

brano incredibile per un artista bianco e per giunta di origine italiana. Teddy Randazzo, Soul, di un vinile del 1966. Quest'oggi su Cosmic, in compagnia del sottoscritto Bob Scotti, come sempre ai comandi di questa nostra estemporanea astronave.

1965, dall'Inghilterra, Adam Faye. Adamo Fede, più o meno. Prima sottolineavo che il disco che abbiamo ascoltato era in vinile. Dimenticavo di dirvi che tutti i brani che ascoltate, che ascolteremo e che ascolterete sono tutti in vinile. Ma credo che questo lo sappiano ormai tutti. Compreso questo, naturalmente, Adam Faye, I've Got to See My Baby, in puro vinile del 1965.

E questi sono i Wailers. Venivano da Tacoma, come i Sonics. Solo che i Sonics vestivano meglio. I Wailers. Irti Robert a Cosmic quest'oggi. Sporco ladro. Evidentemente ce n'erano già allora.

e dall'America dei Wailers passiamo invece adesso all'Inghilterra. Record by RCA. E precisamente a Liverpool. Questi sono dai Liverpool Shane. Con questa formidabile Baby. You make me feel like a green shield. British beat allo stato puro. Like a microbiological camera. Alle 14:52 da Radio Popolare.

Benissimo, per un piccolo errore che può succedere, ho sbagliato la facciata del 45 giri. Questo a testimonianza che noi, senza trucco e senza inganno, è tutto in diretta dal vivo, con dei originali 45 giri. Sembra che siamo, il nostro tecnico sia pronto. Partiamo.

e dall'Inghilterra torniamo in America, a Detroit con gli MC5, con la storica Kick Out the Jam, che per un equivoco nella stampa italiana diventa Kick Out the James come nome proprio di persona. E tutto questo per sabotarvi il vostro sonnellino pomeridiano della domenica. Più sabotatori degli MC5 non ce n'era.

magari qualcuno rimpiange la facciata B, che era partita prima per errore, per sbaglio. Abbiamo recuperato subito, e il mio assistente di volo ha rimediato immediatamente. Chiedo ancora scusa e godetevi gli MC5.

e ora dopo gli MC5 ci diamo una calmata e ci beviamo un caffè. Questo morbidone è Engelbert Humperdinck, il diretto rivale in Inghilterra di Tom Jones. Solo che al vecchio Tom non ce la si fa. E questa è la cover inglese della celebre Cosa hai messo nel caffè. È stata una delle canzoni più saccheggiate dalla generazione cocktail di qualche decennio fa. Scommetto che l'avete riconosciuta subito. She'll call me on the phone and then she'll say she wants. E anche questo è Cosmic again, but this time un volo estemporaneo nella galassia musicale.

E questa è la divina Sarah Vaughan, Smooth Operator, un'opera di Sade degli anni 80, naturalmente. Il brano è del 1959, ma è ancora incredibilmente fresco e moderno. D'altra parte, la classe non è acqua. Sarah Vaughan a bordo di Cosmic quest'oggi pomeriggio.

e questo è Love Potion Number 9 dei Coaster. È la loro versione del 1971, il brano a suo tempo era stato inciso anche dai Searchers, ottenendo un grande successo in Inghilterra nel 1966. Basta, non parlo più, ascoltatevi il brano.

Un po' di tempo fa sentivo per radio Davide Facchini che chiedeva agli ascoltatori di descrivere le scritte sui muri, quelle più curiose, quelle più particolari, un argomento curioso, diciamo, e stimolante. Bene, io ne ho visto una abbastanza disarmante. La frase era: Sabrina, sei tutta la mia vita. Solo che stava scritta sul muro di un cimitero.

0: eterno dilemma estivo, se il mare o la montagna.
1: Sogno tutto l'anno.
0: Qui viene risolto facilmente da Johnny Dorelli andando uno da una parte e uno dall'altra. 1964, Johnny Dorelli, io in montagna e tu al mare. Cover di Susan, Sugar and the Space. È successo anche questo dei Searchers. Quelli che abbiamo appena nominato prima. Poi naturalmente c'è anche chi sta a casa. Ma questa è un'altra storia.

La Dida, lui è Danny Peppermint. Il Peppermint all'epoca era un famoso locale di New York che aveva inventato e lanciato il Peppermint Twist. E da lì poi molti artisti hanno utilizzato il suo nome, fra cui appunto questo Danny Peppermint.

E questo è sempre Cosmic. Aspettate un attimo che guardo l'orologio. Alle 15:09. Ancora 20 minuti di volo. Tenetevi forte.

Terra Promessa di Chuck Berry, rifatta qui anche in modo abbastanza dignitoso da tale Johnny Allan nel 1975. Brano poi ripreso da molti altri artisti, tra cui ricordo anche Bruce Springsteen. The Promised Land, un classico.

E questa è Brenda Lee, una delle preferite dell'amico Ezio De Gradi. Anzi, è lui che me l'ha fatto scoprire. Diamo a Ezio quello che è di Ezio. Ciao Ezio, come te la passi lassù? E questa è dedicata a te, Brenda Lee, Dum Dum.

0: si muore di caldo.
1: E questa è una delle frasi più ricorrenti da un mese a questa parte. Uffa che caldo, argomento riportato all'attualità da questi sconosciuti ma accaldati Bal Jones Combo. Questo lo facevano già una sessantina d'anni fa, ma vale anche per oggi. Uffa che caldo.

per spezzare un po' un brano completamente francese. Le Monkeys de la Police. Il Monkeys de la Polizia. Il Monkeys una volta era un ballo praticato praticamente specialmente in Francia. Loro sono le Gotamours. E qualcuno forse può riconoscere nella voce del cantante quella di un giovanissimo allora Nino Ferrer, uno dei miei artisti preferiti.

un rhythm and blues tutto italiano, anche se qui è cantato in inglese. Black Time, loro sono i Rocchetti. Ed è ritenuto dai più esperti il miglior rhythm and blues italiano dell'epoca. Nell'epoca naturalmente dei metà anni 60, quando il rhythm and blues era arrivato in Italia.

ricorda ancora tra le mie braccia, Back in My Arms Again, per le Supremes in gran forma in questo brano dal vinile del 1965, in verità non proprio conservato benissimo, ma questo è quello che passa il convento. Supremes, quando mancano 4 minuti al termine del nostro primo volo estivo per quest'anno. Volo estivo che si ripete tutte le domeniche dalle 14.30 alle 15.30 fino a settembre su queste frequenze d'onda Radio Popolare, e questo pazzo programma si chiama Cosmic.

ultimo brano per quest'oggi. Perché no? E ultimo brano per questo volo. Che tu mi amavas. Questa è la versione spagnola di Engon Sloopy. Brano dei Vibration, diventato il maggior successo degli americani McCoys. E lui è Henry Stephens.

E con quest'ultimo brano io vi saluto dando l'appuntamento a domenica prossima, scusandomi del primo, del piccolo incidente iniziale, qualche problemino per il primo volo, i motori erano un po' arrugginiti, mi scuso di nuovo. E vi saluto tutti quanti augurandovi un buon proseguimento di questa calda domenica di luglio. Ciao a tutti e domenica prossima.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Popolare Network.

0: 11.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump, confermando quanto fatto sapere dal Dipartimento della Difesa. Nelle prime ore di oggi l'Iran aveva dichiarato chiuso lo stretto e colpito due imbarcazioni che lo stavano attraversando. Gli Stati Uniti hanno reagito con una nuova ondata di raid, un attacco al quale l'Iran ha risposto con missili e droni che hanno preso di mira Giordania, Bahrain, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti.
0: E l'Oman ha presentato una protesta formale all'ambasciatore iraniano dopo questi attacchi. È un caso raro in cui l'Oman accusa pubblicamente Teheran di aver preso di mira il proprio territorio. L'Oman esprime il suo profondo sgomento per questi atti irresponsabili e sottolinea l'imperativo di aderire ai principi di sovranità statale, buon vicinato e non ingerenza, si è scritto in una nota.
1: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito ieri una delegazione di giornalisti vicino a Ramallah. Tra loro anche due italiani che lavorano per il Post e che hanno raccontato di essere stati fermati dai coloni mentre accompagnavano un padre palestinese sul luogo dove, un anno prima, il figlio era stato ucciso proprio da alcuni coloni. La loro auto e quella su cui viaggiavano i colleghi della CNN sono state colpite con sassi e bastonate da quattro persone che poi sono state arrestate.
0: Sigfrido Ranucci si difende dopo che Fratelli d'Italia ha presentato un esposto ipotizzando che il suo lavoro sia stato condizionato dalla relazione con il faccendiere Lavitola. Non esiste nessuna inchiesta di report sull'eolico condizionata dalla Vitola, ha risposto Ranucci. In generale non esiste nessuna inchiesta di report condizionata, quindi l'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti del tutto errati, ha continuato il conduttore di report. Fratelli d'Italia, nel depositare un esposto in procura, chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e i presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio.
1: L'Ucraina cambia la propria strategia politica. Così il presidente Zelensky ha annunciato di aver chiesto alla prima ministra Yulia Sviridienka di dimettersi. Non è ancora noto chi guiderà il prossimo governo ucraino, ma Zelensky ha parlato di cambiamenti necessari sia nella gestione della politica interna sia nei rapporti con gli alleati e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine.
0: Due piloti di motociclismo sono morti sul circuito di Brno in Repubblica Ceca durante una gara della categoria Superstock 1000 Superbike. Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmar e del romeno Adrian Rus, in seguito all'incidente durante una prova del campionato internazionale Alpe Adria nell'autodromo ceco.
1: Crescono le temperature in Italia, il picco della nuova ondata di calore è atteso tra martedì e mercoledì, quando masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente i 42 gradi.
0: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Viper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: Archivio Ricordi.
6: Estate.
5: 45 anni di voci e di musiche per la radio.
2: un programma di Claudio Ricordi.

Oggi il nostro archivio è dedicato ai 10 anni dalla scomparsa di Claudio Abbado. 20 gennaio 2014. Una settimana dopo, nel tardo pomeriggio, 8.000 persone ascoltarono commosse la marcia funebre dalla terza sinfonia di Beethoven dalla piazza antistante il Teatro alla Scala. Per l'ultimo saluto al loro direttore, la sala del Piermarini vuota, dentro solo la filarmonica e Daniel Barenboim sul podio. Noi c'eravamo, non potevamo mancare questo ultimo appuntamento con Claudio Abbado, che abbiamo più volte incontrato per 30 anni. E questo ascolterete negli ultimi minuti di questo nostro abbadiano archivio.

0: Il mio primo incontro con Claudio Bado avvenne in occasione di una rassegna musicale che progettai e misi in cantiere per i primi mesi del 1980 con Radio Popolare al Teatro Cristallo di Milano. Cominciai a mettere in cartellone musicisti come Bruno Canino, Antonio Ballista, Giorgio Gaslini, gli Alia Musica, Mauro Pagani, Paolo Bordoni e altri, e mi mancava o una grande partenza o un botto finale. Optai per quest'ultimo e così andai a trovare Claudio Bado, che stava dirigendo delle prove nella chiesa di Santo Stefano a Milano. Immediatamente grande cordialità e disponibilità da parte sua, ed eccolo dirigere il 31 marzo del 1980 i 33 solisti dell'Orchestra della Scala, che di lì a due anni sarebbero diventati la Filarmonica. Musicisti pagati, a Bado non volle nulla e fece due cose in questa occasione direi piuttosto importanti e anche uniche nella sua vita musicale. Prima del concerto, Bado si mise al clavicembalo e spiegò al pubblico che cos'era un canone e che cos'era quel canone di Johann Sebastian Bach, da pochi mesi tornato alla luce e quella sera in prima esecuzione italiana.
1: Penso che possa essere chiarificatore ascoltare questo tema, il basso dell'aria delle Golbe Variazioni, e poi due esempi di due canoni, del dodicesimo canone e del quattordicesimo. Allora vi faremo ascoltare il tema, suona il violoncello.

Poi nel dodicesimo canone potete ascoltare altre due voci con i violini che suonano lo stesso tema due volte più veloce. Poi ci sono altre due voci con lo stesso tema per moto contrario, il doppio più veloce, questo con l'oboe e con l'inglese. Poi un altro esempio è questo del quattordicesimo canone, dove sempre lo stesso tema, o per moto contrario, o per aggravazione o per aumentazione, cioè più veloce una volta o due volte o addirittura tre volte, sono sempre le stesse note del tema, quindi tema violoncello.

lo stesso tema alla viola, una volta più veloce. Poi sempre lo stesso tema in canone un tono più sopra. E due volte o tre volte più veloce ai violini, il quattordicesimo. Questi sono dei piccoli esempi per chiarirvi un po' come si svolgono tutti i canoni che adesso eseguiremo.

0: Alla fine, come sentite, grandi applausi, la gente non voleva uscire dal Teatro Cristallo e riuscì a convincere Claudio Abbado a tornare fuori, misi un microfono in mezzo alla platea e lì per una mezz'oretta il buon Claudio rispose un po' alle mie domande e un po' a quelle del pubblico. Questa è una cosa che lui mai più fece in vita sua e me lo ricordò questo fatto quasi ad ogni nostro incontro successivo, come qualcosa che non poté mai più ripetere. Peccato che il tecnico aveva già scollegato il registratore dall'impianto voce. Sentiamo allora degli stralci di uno di questi incontri a Ferrara Musica. Era il 1994-95.
1: Claudio Abbado, con tutto quello che è successo a te ed è successo alla città di Milano musicalmente parlando, se per caso, per ipotesi impossibile, anche perché non esiste una simile carica, ti fosse data la possibilità nel prossimo futuro di essere General Music Director della città di Milano, che cosa potresti o vorresti fare? Hai in questi anni pensato qualche cosa e di riflesso a quello che hai già fatto?
2: Io penso prima di tutto che i titoli non hanno nessuna importanza, perché suonano molto. Penso che questi 18 anni che ho lavorato a Milano alla Scala, in fondo abbiamo fatto con l'orchestra della Scala, con tutta l'organizzazione di Milano dai tempi di Ghiringhelli, poi con Grassi, poi con Bardini, tante cose in fondo che sono cambiate, abbiamo dal tempo in cui abbiamo aperto la Scala agli studenti, agli operai, a tutti, ai concerti nelle fabbriche, una certa programmazione per cui abbiamo cominciato praticamente a fare ogni anno un'opera contemporanea in prima esecuzione, insomma tutte queste cose, tutte le tournée, i dischi, i film, sono state tante cose direi molto importanti per la vita musicale di Milano.
1: Per esempio a Vienna tu sì. C'è Wien Modern, che è una cosa direi certo. Egregia.
2: Sì. Ma certo che anche a Milano si
1: può fare un Milan.
2: No, quello che mi è dispiaciuto molto di vedere, per esempio, certe strutture della musica contemporanea,
1: sì. Musica del nostro tempo.
2: Musica del nostro tempo, che adesso lo chiamano ancora musica del nostro tempo, e non direi che facciano molta musica del nostro tempo.
1: No.
2: Però ci sono altre iniziative, come ho seguito queste serate dedicate a Boulez o altri contemporanei, oppure per esempio questo Festival Maderna che hanno fatto.
1: Ci sono
2: alcune iniziative molto belle, direi.
1: Ma ecco, vedi, per esempio il taglio nuovo che hanno cominciato a dare quest'anno musica del nostro tempo, direi. Hanno cominciato a recepire musica del nostro tempo allargandola a nomi tipo Philip Glass, Cacciapaglia, cioè tutta questa musica di frontiera o minimale. Ma tu indirizzeresti di più l'interesse per una musica contemporanea colta di un certo segmento o allargheresti anche tu?
2: Certo, è difficile, ognuno può sbagliare, d'accordo?
1: Senza.
2: Però quello che secondo me è logico, è quello che cerchiamo di fare a Vienna con Wien Modern, è di cercare di fare capire al pubblico quali sono i più grandi compositori oggi contemporanei. Come ai tempi di Beethoven, Schubert, tutti i grandi compositori, dopo parecchi anni si è visto quali erano i grandi compositori. Il difficile è al momento in cui uno vive dire questi sono i grandi, no? Per cui, come ho detto prima, si può anche sbagliare. Però quello che abbiamo cercato di fare adesso, non so, col primo festival con Boulez, no, Kurtag, Ligeti, dove per esempio Kurtag per esempio era quasi sconosciuto a Vienna, ha avuto un successo enorme, giustamente. Adesso lo amano moltissimo e si ripeterà molta musica di Kurtag. Ogni anno facciamo lo stesso esperimento. Con un pubblico nuovo, entusiasta, le sale esaurite tutte le sere, quante abbiamo fatto? 30 serate piene. Direi che ogni volta è stata una grande emozione, come alla Scala o Vienna o Berlino, sono sempre state delle grandissime emozioni inaspettate, in verità non mi sarei mai atteso degli inviti di questo livello, perché ho sempre pensato di non conoscere abbastanza, insomma, e ho cercato sempre di conoscere di più, e in fondo nella vita non si conosce mai abbastanza.
3: Wann haben Sie zum ersten Mal dirigiert?
4: Dirigiert, das war nach vielen Jahren. Ich war in Amerika für den Kusevinsky-Preis, dann nach dem Metropolis-Preis in New York. 1965 habe ich erstes Mal hier dirigiert, in Musikverein.
5: Zu früh, Posaune.

0: Das ist nicht zusammen. Ja? Ja, ma li mostri tutti insieme, sai, il clavier.
1: Ah, Berlino Carl mi aveva invitato lui stesso perché era venuto a un concerto quando avevo diretto a Berlino con l'orchestra della radio, mi ricordo. Ed era stato veramente come un padre, come mi aveva accolto a Salisburgo, abbiamo parlato a lungo di tante cose. E a Berlino praticamente invitato l'orchestra, avevamo già incominciato a incidere le sinfonie di Brahms e hanno voluto incidere tutto. A Berlino dopo Karajan abbiamo fatto vari cicli dedicati a legami, insomma, di musiche come, non so, come il Prometeo, come nei vari autori, o come le musiche legate a Hölderlin. Insomma, c'è una cultura diversa, direi, a Berlino, per cui si possono fare questi discorsi aperti e legati a vari poeti o compositori.

0: quando mi parlavi di un nuovo pubblico a Vienna, ti ricordo un po' il pubblico che voi avete cercato di...
1: È un pubblico di giovani, un pubblico aperto a nuove idee, a nuovi discorsi, un pubblico che è un po' non conformista come tanto altro parte del pubblico, del resto esiste in tutto il mondo, un pubblico conservatore che non vuole andare a sentire cose nuove.
0: Ma adesso per esempio noto a Milano che c'è sempre una molta attenzione, ma a tutti i tipi di musica direi, ma è difficile trovare per esempio una contestazione di una nuova partitura, quelle poche che ci sono, che io ho sentito delle cose che sinceramente ricordo, vabbè, gli anni fino agli anni 60 quando si faceva musica di Canino, il concerto al pianoforte, mi ricordo il conservatorio, cioè volavano i programmi di sala, e poi lentamente c'è stata questa stagione incredibile a quale tu hai partecipato come promotore eccetera eccetera. Adesso vedo che tutto quello che fai è accettato, il silenzio magari molto,
1: e questo è un male.
0: A Vienna non è così,
1: no, ci sono delle reazioni anche forti. Ma io mi ricordo quello che diceva Bartok, insomma, Bartok amava moltissimo i fischi, diceva, vuol dire che c'è una reazione del pubblico. Nel resto, quello che si è fatto a Milano, in Italia, forse in tutto il mondo dopo la guerra, no? Presentando le musiche di Bartok, di Stravinsky, di Berg, di Schoenberg, che erano quasi sconosciute, che allora venivano chiamate, non so, Bartok, la musica barbara, ma è giusto, perché allora erano cose moderne, nuove, no? E in fondo si cercava anche allora di presentare i più grandi compositori. Poi naturalmente oggi c'è un livellamento diverso, per cui vediamo, non so, la scuola viennese, Bartók, Stravinsky come i più grandi, e magari Hindemith non allo stesso livello, per cui certe cose si vedono più chiaramente dopo un po' di tempo.
0: Ma tu avrai intenzione di invitare per fare un nome per musica del nostro tempo, un Philip Glass a Wien Modern? Cioè, pensi che sia una scelta che si potrà fare, o hai intenzione invece di avere un'altra?
1: No, per adesso cerchiamo di avere una linea che è quella legata alla scuola di Vienna.
0: Novecento,
1: è logico che a Vienna, infatti i primi concerti era proprio chiarissimo, abbiamo presentato i 5 compositori invitati e abbiamo finito il concerto con Berg, opera 6, no? Per far capire qual era la linea, e da lì vorremmo continuare.
0: Sulla musica contemporanea, che cosa pensi oggi? È un momento favorevole, un momento positivo?
1: Senz'altro.
0: O se manca un'aggregazione più ampia a livello culturale, tipo una nuova Darmstadt, un nuovo Bauhaus?
1: Direi che è un momento molto ricco, con tanti compositori, con differenti personalità, e c'è una certa lentezza in molti grandi compositori oggi nello scrivere, questo sì. Però direi un momento molto favorevole, anche se si pensa in Italia, in fondo un paese con una grandissima tradizione per l'opera nell'Ottocento, e in fondo nel Novecento sono fioriti dopo dalla Piccola, Petrassi, Chedini, dopo tutta una nuova generazione veramente importante, insomma, in un discorso internazionale.

0: una domanda sui Berliner.
1: Sì.
0: Perché che è la cosa che più in un certo senso ci ha emozionato, non abbiamo saputo questo incarico. Che cosa ti sei proposto, cosa ti stai proponendo di fare, di impostare il lavoro con i Berliner? Voglio dire, c'è un minimo di garanzia di continuità con tutta l'epoca von Karajan che ti ha chiesto loro, che giustamente tu chiaramente sai già, istintivamente o no?
1: Ma è stata una scelta dell'orchestra, direi sì, molto spontanea, praticamente già fatta alcuni anni fa quando mi hanno invitato a incidere e a suonare tutto il ciclo Brahms con loro, e confermata poi da questa votazione che hanno fatto negli ultimi mesi. È un'orchestra, direi, una giovane orchestra, no? Piena di giovani che vogliono fare anche tante cose nuove di musica contemporanea proprio. Infatti il primo concerto che ho fatto a Berlino, ho presentato subito un pezzo di Rinchow, cioè di un compositore tedesco, mi sembra, in mezzo a Mahler e a Schubert, per insegnare, per far capire. E loro veramente vogliono rinnovare il repertorio, vogliono anche vedere sotto altri aspetti certe esecuzioni, no? Per esempio, ci siamo abituati, io stesso, noi ci siamo abituati a eseguire Schubert in una determinata maniera, senza conoscere in fondo tutto il lavoro che era stato fatto sulle partiture di Schubert, da parte di Brahms, da parte di copisti, insomma. Per cui, per esempio, tornando all'originale che ho trovato al Musikverein di Vienna, si trovano tante cose diverse, insomma.
0: E quindi i programmi futuri avranno sempre un inserimento, anche un occhio
1: alla musica contemporanea, senz'altro, ma questo Eckhart lo faceva già. Berlino ha, per esempio, un pubblico fantastico, più aperto alla musica contemporanea, perché è stato preparato da Eckhart durante il festival di settembre-ottobre. Non solo, ma abbiamo anche studiato con Eckhart delle nuove tematiche di cicli, di concerti dedicati, per esempio, alle musiche sui testi di Hölderlin, mm-hmm. oppure musiche sul Faust dall'Ottocento al Novecento, o sono delle tematiche legate, non so, a Oedipus Rex, o cioè sono varie idee nuove, no?
0: E il pubblico di Berlino rispetto a quello di Vienna, quindi è già fatto il pubblico, cioè è già più.
1: Sì, direi. No, e poi è bello vedere anche nelle città tra Berlino e Vienna, no? A Dresda, a Lipsia soprattutto, anche a Praga.
0: Grande tradizione di Lipsia.
1: C'è questa tradizione, ma con un pubblico veramente incredibile. E forse la volta che ho visto reagire meglio il pubblico a Berlino è stata quella che abbiamo fatto di Gure Lieder di Schoenberg, dove è venuto un pubblico che ha seguito quasi tutte le prove e poi sono venuti naturalmente anche al concerto, ed era veramente qualcosa di fuori dal comune.
0: Fai molte prove aperte,
1: sì.
0: Importante questo.
1: Adesso, con questo primo concerto in dicembre, abbiamo invitato il pubblico di Berlino Est, che c'è la sala piena di invitati solo di Berlino Est, no?
2: Posso raccontarvi una storia? Allora, c'era una volta, ma che no, non è una storia normale, questa è una fiaba musicale, e tutte le fiabe, voi lo sapete, hanno dei personaggi. Ma qui, in questa fiaba, ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale. Pensate che soddisfazione!
3: E poi ci fu l'anno in cui venne con Benigni per presentare il disco di Pierino e Lupo, dove Benigni ne fece di tutti i colori, soprattutto durante le prove, ma anche nel concerto. E questa è un po' l'atmosfera di quei giorni a Ferrara Musica con Claudio Bado e Roberto Benigni.
0: Questa stranissima idea di fare Pierino e Lupo con la voce recitante di Benigni.
1: No, l'ho avuta io, ma Pierino e Lupo prima in tedesco con Barbara Sukowa, poi in giapponese con il miglior attore giapponese, poi l'abbiamo fatto in italiano con Benigni, in spagnolo con Carreras, in tutte le lingue, Aznavour in francese.
0: No, Aznavour.
1: Sì. E Benigni, devo dire che è stato semplicissimo, scatenato.
0: È da vedere, chissà dal vivo cosa combina.
1: Sì, perché poi lui è arrivato alla registrazione dicendo, ma è seria, no? Ma no, assolutamente, ma allora quando gli consigliavo, guarda, il nonno deve fare un po' vecchio con la pipa, insomma, che così, ah, ne faccio uno asmatico. Poi gli ho consigliato anche, non so, della voce dell'uccellino diversa da Lanin, sì. Allora, insomma, si è trovati insieme tante cose che...
0: È divertente.
1: Oh, uno spasso.
4: Non hai pensato ad ogni animale vedere un personaggio di oggi?
0: vedendolo in chiave 1990,
4: cioè a dire se Dio ci mette io lo sapevo che volevi arrivare a questo qua, eh beh, qui però dopo si arriverebbe a dire delle cose che uno se ne pente. Andiamo sul, diciamo, sulla, come dire, sul cabarettaccio, no? Ma è meglio non fare metafore animali, un bestiario, ecco, un moderno bestiario, e qui abbiamo fatto la nostra figura.

ma il mio rapporto a Babbado, diciamo così, dal punto di vista freudiano non lo voglio nemmeno, ma dal punto di vista, diciamo così, invece più naturale della vita, come manifestare la mia goduria e la soddisfazione nell'aver inciso a Vienna questa opera, che ritengo che Abbado sia la persona più adatta, quanto che lo sento proprio quando l'ho registrata da solo con lui a Vienna, perché c'era la base della Chamber Orchestra già fatta, mi ha dato soddisfazione perché era l'unico spettatore, era come se avessi davanti un pubblico di bambini, perché ha una vitalità e un'anima molto infantili, ma quando dico infantili, attenzione, non intendo che non sia un maturo direttore d'orchestra che tutti noi conosciamo, infantili nel senso la reazione, la vitalità e l'emozione che ha avuto, le reazioni che aveva mentre io recitavo Pierino e Lupo erano talmente straordinarie che mi ha dato una goduria meravigliosa e si è proprio instaurato immediatamente, era lo spettatore ideale, è stato quello che mi ha dato proprio la gioia, che per me era la prima esperienza, ho smesso di suonare Mozart da anni, quindi la prima esperienza dopo questi anni sabbatici che mi ero preso, mi sono ritrovato proprio con un pubblico, è il pubblico ideale, e nella vita Abbado, diciamo così, mi ha messo a suo agio, che quando uno entra nel mondo della musica è come uno che improvvisamente entra nel mondo della letteratura, si trova naturalmente un po' impacciato nei primi passi, vuol sapere di che si tratta. Abbado, devo veramente io, se avessi l'indirizzo che non me l'hanno dato, gli manderei a casa due o tre assegni, perché mi ha proprio dato una soddisfazione, mi ha dato il desiderio proprio, ma non mi ha tenuto a freno, anzi mi ha fatto andare al massimo per poi togliere, perché se uno non vede, uno è il massimo che può. Addirittura ci sono delle versioni un po' clownesche in cui mi mettevo proprio a ballare, a dirigere un po' l'orchestra anch'io, insomma fare delle burlesche che naturalmente sono state tirate indietro, perché uno va al massimo, poi uno appunto serve per e concluderei questa risposta con Paraponzi Ponzi Pa.

0: Heidegger era stupenda, meravigliosa, con tutto Brahms, tutte le sinfonie, tutti i concerti, il Requiem. C'è un grande amore con questa orchestra. Non esiste l'italiano tedesco, esiste tutti quanti che hanno questa passione per la musica senza nessun limite, senza nessun confine, no? E l'orchestra dei giovani è un lavoro completamente diverso, perché lì sono preparati da alcuni professori, alcuni dei Berlino, alcuni dei Wiener, che lavorano con i gruppi, e poi quando sono preparati tecnicamente facciamo le prove insieme. Però con i Berlino adesso che ci conosciamo meglio, insomma, c'è un'intesa, una comunicazione, una fiducia enorme.
1: Io penso una cosa che poi è la verità, che l'Italia è un paese ricchissimo di cultura, è un paese dove si può trovare in ogni regione, non abbiamo che da pescare qualcosa, da trovare materiale favoloso, però non si organizza bene, non si capisce in Italia quanta importanza la cultura per la ricchezza di un paese. Se noi vediamo, si dice, in Austria, in Germania, in fondo dopo la guerra erano poverissimi, fanno molta cultura perché sono più ricchi, invece è il contrario, fanno molta cultura e con questa cultura si arricchiscono. Quindi l'Italia potrebbe essere molto più ricca in tutti i sensi se facesse più cultura, basta crederci.

Una giornata intensa quel 7 aprile. Il viaggio in auto a Reggio Emilia, appena avuta conferma dell'incontro, le prove con la Mahler Chamber Orchestra e poi l'intervista, un'esclusiva assoluta per la radio.

Conosco Claudio Abbado da quasi 30 anni, ma negli ultimi tempi non era facile incontrarlo. Passava i mesi freddi nel tepore delle latitudini caraibiche, era spesso in giro con una delle sue orchestre e continua a non amare le interviste, con qualche eccezione. Mi riceve nel piccolo camerino che il Teatro Valli gli ha messo a disposizione per le prove e le uniche due recite del Fidelio beethoveniano che ha poi portato a Madrid e Baden-Baden. Poche cose, due sedie, un divanetto, un tavolino con sopra un bel vassoio di frutta fresca, dei bicchieri e delle tavolette di cioccolato fondente che un orchestrale della Mahler gli porta da Zurigo. Mi dice che gli fa bene, conforta il suo stomaco, aggredito qualche anno fa da una grave malattia, ora ben superata. È un po' affaticato dalle prove, ma sereno e sorridente. E i suoi occhi, sottili, come sempre, sono guardinghi, pronti a mutare espressione con la rapidità del suo pensare e del suo reagire alle sollecitazioni esterne.

0: Da dove comincia la tua scelta forte di fare il musicista e anche il direttore?
1: La mia scelta è stata, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove facevano tutti musica, però la mia fortuna è stata quando avevo 7 anni di sentire Antonio Guarnieri che dirigeva i Notturni di Debussy, e per me più che a 7 anni non capivo molto, mi piaceva questa musica, ma quello che mi è piaciuto è stata la magia di questa musica, per cui il mio sogno è stato di realizzare un giorno questa magia, e è nato tutto da quello, insomma. Per cui ho cercato sempre questa magia, poi delle volte si riesce a realizzare, delle volte no, insomma, perché non si può fare sempre il mago, però si cerca.
0: Ma c'è stato un momento in cui magari potevi sfociare e venire fuori come strumentista, o poi...
1: Ho fatto tutti gli studi normali che si fanno da giovane, prima dei 20 anni di scuola, di latino, gli studi classici, il pianoforte, suonavo concerti di Brahms o Beethoven, oppure componevo, mi piaceva comporre, però a un certo punto ho sentito il bisogno di scegliere e cercare di realizzare soltanto la magia attraverso la direzione.
0: L'altro giorno, commemorando un po', ricordando i 100 anni della nascita di Herbert von Karajan, mi sono ricordato di quello che lui diceva a proposito della memoria. Gli chiedevano: ma come fa maestro a ricordare le note sul pentagramma? Lui rispondeva: no, io mi ricordo i suoni di una sinfonia. Ecco, tu che spesso dirigi a memoria, hai un tuo metodo personale mnemonico di portare avanti la partitura?
1: Di ricordare i suoni, certamente la musica suona come, del resto, quando uno si ricorda una canzone o cose, è una memoria di suoni, no? E delle volte di testi, insomma. Ma per studiare a memoria ci sono tanti metodi, poi ognuno trova il suo che può essere il migliore. Ma poi quando uno cerca di conoscere e pensa di conoscere un'opera, una sinfonia, un concerto, la memoria è importante, insomma, perché se con la partitura le superi i dialoghi, perché è difficile ricordarsi tutte queste. Ma per il resto è come se fosse memoria, insomma. Infatti c'è sempre questo contatto col palcoscenico e con l'orchestra.
0: E la Scala è sempre un grande punto di riferimento mondiale. Come la vedi la Scala dal tuo...
1: La Scala, io trovo l'idea magnifica, questa di Lissner, di invitare Daniel Barenboim e Daniele Gatti e Riccardo Chailly, insomma, tre direttori bravissimi, e di alternare questi tre, con ognuno con un suo titolo, e se riesce a tenerli tutti e tre meglio ancora, insomma.
0: Piuttosto che avere dei problemi con uno.
1: Sì, beh, è difficile, ma se tu guardi nella storia, insomma, rari anche grandissimi direttori, adesso non parlo del caso personale o di altri contemporanei, nella storia il direttore dopo alcuni è difficile trovare all'unanimità un'orchestra che conserva dopo 10 anni l'entusiasmo di andare avanti, vogliono sperimentare qualcosa di nuovo, è anche umano questo.

0: Mi sono messo in un angolino a sentire un po' le prove con l'orchestra di questo strepitoso Fidelio. Mi sembra che donava felicità un po' a tutti e ti vedevo particolarmente felice, un po' per l'orchestra stessa, vabbè, si sa, ma anche per la partitura.
1: Per l'orchestra, per la musica, questo è un capolavoro di Beethoven. Insomma. Che poi se Beethoven stesso ci ha messo tutti questi anni che ha corretto, che ha fatto sempre una nuova versione, tre Leonore di Ouverture, insomma... lui continuava a cercare di migliorare questa partitura, quindi credo che sia un compito di maturare sempre di più questo pezzo. Sono tanti anni che ci lavoro, avevo un progetto 20 anni fa e adesso siamo riusciti a realizzarlo e porteremo avanti ancora questa ricerca infinita.
0: Ma forse la voglia ti è cresciuta dopo il flauto magico?
1: Beh, la forma di Singspiel, però qui ci sono già idee e risultati di Beethoven, insomma, già che si avvicinano più all'opera drammatica. Insomma. D'accordo che è interrotto da questi dialoghi, però hai visto che abbiamo cercato di unire il più possibile questi dialoghi che fanno parte di recitativi cantati, fanno parte del discorso musicale, insomma.
0: Mi sembra che Wagner abbia considerato il Fidelio come la prima pietra del teatro musicale moderno.
1: È vero, ci sono già delle cose di una modernità per quei tempi incredibile. Fanno quello che ha incominciato Gesualdo col cromatismo, per tutto quello che riguarda il dolore o la morte. E qui c'è ancora più sviluppato, ancora più doloroso.
0: Infatti Beethoven diceva che lui doveva passare alla storia come un martire per il travaglio di questa sua opera, ma secondo te dove stava, potendolo contestualizzare, perché, per carità, ma nella partitura sicuramente scavandola trovi anche il tormento per costruire questa cattedrale anche di gioia?
1: Gioia naturalmente per la libertà e per il trionfo di questa donna che riesce a ritrovare e a salvare il suo amato. E poi, non so se hai visto dalla produzione, alla fine ci sono questi felici, però la gente, le ghigliottine continuano sempre, come purtroppo continua sempre nella vita.
0: Ma c'è un messaggio dentro il Fidelio che è molto attuale per la società di oggi, per la politica di oggi?
1: Sì, sicuramente, è sempre stato attuale e lo sarà sempre, nel senso positivo e in quello negativo anche. Sì, assolutamente.
0: È vero che l'oboe ha un ruolo particolare nel Fidelio?
1: Sì, l'oboe soprattutto nell'aria di Florestan di Leonore, insomma, è importantissimo l'oboe, infatti qui abbiamo un oboe fantastico, bravissimo, che suona da anni con noi, no?

0: Ma quando hai visto il film, i 4 minuti, 4 minuti sì. di Krauss, qual è stato il meccanismo che ti ha fatto saltare, dice adesso glielo chiedo a Krauss se vuole dirigere il Fidelio?
1: Ma il contrasto di questa ragazza dei 4 minuti, cioè che suona nel concorso finale il concerto di Schumann, come sai nella storia questa ragazza è in prigione perché sembra che abbia un omicidio, e questa insegnante di pianoforte la sente suonare come una selvaggia, come una matta, ma musica che l'insegnante chiama musica negra, no? Cioè jazz, no? Suona come... Era ieri sera qui, lo sai? Sì, eravamo dopo a cena insieme con Klaus, mia moglie e tutti quanti. E allora l'idea di questo contrasto tra, chiama musica negra, no? Cioè jazz, no? Suona come... Era ieri sera qui, lo sai? Sì, eravamo dopo a cena insieme con Klaus, mia moglie e tutti quanti. E allora l'idea di questo contrasto tra la ragazza Eleonora che fa di tutto, che si traveste da uomo,

0: alta. L'ouverture, sì, che è un po' anomala per l'epoca, perché lì non ci sono motivi interni all'opera, si esprime come la scrittura orchestrale, cioè lavora allo stesso livello del divenire scenico, della drammaturgia. Ecco, il fatto che questa idea musicale e il clima drammatico siano sullo stesso piano, nell'espressione strumentale, complica o facilita il lavoro direttoriale?
1: Non semplifica. Abituati a fare musica insieme con questi cantanti, con questa orchestra, si fa sempre musica, che poi sia musica da camera, musica vocale, musica strumentale, c'è già in Mozart, diciamo, c'è già in altre musiche, insomma. Cioè non esiste una musica soltanto di un tipo, insomma, di accompagnamento o cosa, no? Si fa musica insieme come musica da camera, ecco.
0: Fidelio mi risulta sia abbastanza complicato, abbastanza complesso.
1: Ah, sì, sì, è una delle pagine più difficili da eseguire. Molti dicono che è quasi impossibile, molti registi si rifiutano di farlo, è difficilissimo da realizzare.
0: Tu avevi forse un accordo prima di farlo con Carsen, mi sembra?
1: Ah, tanti progetti, si era parlato con Gruber prima ancora, con Gruber c'era un grosso progetto e anche con Carsen, poi con Krauss abbiamo cercato di trovare qualcosa lì. Sono dei momenti, io trovo, molto molto belli, molto commoventi.
0: Quartetto,
1: ma anche il coro dei prigionieri, insomma, anche queste uscite, non si capisce da dove arrivano queste voci, no? Queste, trovo bellissimo anche. Da resto ho sentito un sacco di gente che era veramente commossa, insomma, che piangeva. Beh, questo è l'applauso, quando la gente si commuove, quando la gente viene presa da una cosa, è bello.
0: Quindi il senso di questa ouverture, che appunto non come tradizione voleva, è un résumé delle arie, dei motivi dell'opera, è una porta d'ingresso nel climax forse dell'opera.
1: Sì, ma anche, insomma, Beethoven è stato un rivoluzionario, in tutta la musica che ha scritto, nelle sinfonie, nelle sonate per pianoforte, nei quartetti, ha trovato qualcosa di nuovo, insomma. Quindi anche nel Singspiel ha fatto qualcosa di nuovo che si avvicina all'opera. Infatti Wagner dice è il più grande esempio musicale dell'inizio dell'Ottocento.

0: Claudio Abbado e Daniel Barenboim hanno anche espresso, emesso sulle platee di tutto il mondo un altro modo di pensare la musica, quindi un modo più sociale, più politico. Tu con l'esempio venezuelano che hai portato in Italia, Daniel con l'orchestra della West Eastern Divan. Pensi che ci sia molto bisogno di questi esempi e che cosa può fare un musicista per cercare almeno di forzare l'opinione di ciò che c'è bisogno oggi, quindi la lotta contro la guerra, contro il degrado dell'ambiente?
1: Certamente possiamo fare pochissimo, però è sempre qualcosa, insomma, è meglio di niente, insomma, bisogna fare qualche cosa. Per cui quando abbiamo fatto i concerti prendendo posizione, parlo di 20 anni fa, 30 anni fa, cosa era una cosa giusta e lo rifarei anche oggi. Del resto credo che alcune cose siano cambiate, che poi ci siano paesi che continuano a fare guerre. Del resto la speculazione rende molto di più, si vede anche dall'economia di certi stati che vendendo armi e speculando sul petrolio guadagnano all'inizio di più, però vedi che adesso l'America è un disastro perché

0: All'inizio vendono le armi, ma poi continuare una guerra porta al disastro.
1: Sì, che si era già vista in Vietnam.
0: Sì, ma guarda, qualsiasi guerra sono speculazioni sporche da combattere.
1: Beh, una parola di Claudio Abbado è pesante.
0: Ma non so quanto sia pesante, mi sembra, credo che sia giusto questo che pensiamo in molti, no? Che bisogna lottare con queste speculazioni che sono dannose per l'umanità e per il progresso. E poi nel nostro piccolo campo, la musica, ascoltare la musica, cioè ascoltare anche gli altri, imparare ad ascoltare, è una delle cose più importanti della vita.
1: Stesse parole che ha detto Daniel Barenboim quando ha presentato La Divana alla Scala, mi fa piacere.
0: Beh, con Daniel siamo vecchi amici, avevamo studiato insieme a Siena, no, a Salisburgo e a Siena insieme, con lui, con Zubin Mehta, insomma. Beh, tutti quanti si cerca di fare qualche piccola cosa.

e venne il giorno che non avrei mai voluto conoscere. 20 gennaio 2014 Claudio Abbado ci lasciò. Una settimana dopo, come vuole tradizione, in occasione della scomparsa dei direttori musicali, ecco il Teatro alla Scala vuoto, le porte aperte, l'Orchestra Filarmonica ricorda Abbado con la marcia funebre della Terza Sinfonia di Beethoven. Sul podio Daniel Barenboim. Il pubblico è fuori, 8.000 persone ascoltano commosse in piedi sulla piazza antistante il teatro. È l'ultimo saluto a Claudio Abbado, che viene anche sottolineato con un lungo applauso che si accende 15 secondi dopo lo spegnersi dell'ultima nota della marcia funebre. Un silente saluto da Claudio Ricordi.

0: Quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: E siamo a una nuova serie di bollicine.
1: Ah, che sorpresa. Ciao Francesco e buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori.
0: Che numerosi. No, d'estate non si dice.
1: D'estate non si dice. Non ve ne siete accorti, ma è iniziata una nuova serie di bollicine. Nonostante la musica sia esattamente uguale a quella di una
0: Tutto
1: settimana
0: uguale.
1: Fa.
0: Ma sai che sono stato un po' preso, non ho ancora avuto tempo di cambiare sigle, stacchettini, ma ci rifaremo.
1: Ma sei anche tu come gli anziani che non sopportano più le modifiche, no? I cambiamenti, quindi...
0: Beh, infatti, oggi lanciamo quella che è il tema dell'estate, un po' sembra...
1: Quello di cui tutti parlano.
0: Quello di cui tutti parlano. Come abbiamo abituato da ormai diversi anni, ci occupiamo di... una sorta di gara estiva dove chiediamo ai nostri ascoltatori di votare. Certo. E quest'anno, visto che è il 50° anniversario della fondazione di Radio Popolare, abbiamo deciso di fare una roba molto introspettiva e scherzosa. No, nel senso che parliamo di quelle che sono, secondo noi, secondo voi ascoltatori e anche secondo alcuni collaboratori della radio, le canzoni che più rappresentano le frequenze da cui vi stiamo trasmettendo.
1: Inteso come le canzoni che hanno caratterizzato le trasmissioni storiche, non di Radio Popolare.
0: Non solo, nel senso che comunque ci sono vari filoni che si intrecceranno sotto questo cappello di canzoni dei 50 anni di Radio Popolare. Per esempio, ci sono degli ascoltatori che ci hanno suggerito degli artisti, per esempio, che hanno scoperto grazie a questa radio, o magari dei conduttori che ci hanno, per esempio, segnalato le canzoni che per prime hanno che quindi sono una sorta di ricordo, perché sono le prime che hanno trasmesso appunto da queste frequenze.
1: Ok, quindi molto ampio lo spettro, però sì. Dovremo coprire tutta l'estate, giusto?
0: Sì, con la solita pausa estiva, esatto. Ad agosto, ma insomma.
1: Per poi passare alle finali o semifinali a settembre.
0: Ecco, lì dobbiamo ancora metterci d'accordo sul format, ma comunque diciamo che per tutto luglio ascolteremo quelle che sono le canzoni che dal nostro punto di vista rappresentano meglio questa radio. Poi alcune, come dicevamo, sono molto soggettive, come la prima con cui partiamo.
1: Esatto, la prima che partiamo è legata a noi.
0: Sì.
1: Perché quando eravamo piccoli e andavamo in onda di notte... Sì.
0: Tu, Francesco, proposi, è bellissimo. Proponesti, vuoi dire?
1: Proponesti, sì. Okay. Vabbè. Proposi non si può dire? No.
0: Proposi sei tu, che è la prima
1: proposi.
0: Persona.
1: Ah, okay.
0: No, tu proposti, proponesti.
1: Ok, vabbè, forse questo è meglio editarla, però vabbè. Comunque, questa sigla tratta da una serie TV, a te molto cara, lascio te dirlo per questo punto.
0: Allora, la sigla era Sanford and Son, dove c'erano due, praticamente, robi vecchi che andavano a cercare nella spazzatura e rivendevano le cose. Ma, oltre ad essere molto bella la sigla, perché è di Quincy Jones, l'avevamo utilizzata perché a quei tempi, appunto, la trasmissione si chiamava Banda Larga, avevo questo sottotitolo Musica Raccolta Differenziata, che evocava un po' la spazzatura, no? In senso buono, ecco, perché andavamo, certo, a raccogliere magari in modo differenziato, appunto, canzoni non proprio sulla cresta dell'onda, così famose, ecco.
1: Chissà se c'è qualche ascoltatore che si ricorda quei tempi e magari grazie a noi ha scoperto questa sigla.
0: Esatto, comunque...
1: Nel caso fatecelo sapere.
0: È una sigla del 73, quindi ha un po' di anni, noi l'abbiamo usata tra il 2007 e il 2017, il 2015, grosso modo, nelle nostre notturne, e noi ve la riproponiamo, appunto, questa prima canzone di questa nuova stagione di Bollicine Estate.

0: Ai tempi la sfumavo molto prima di così, eh?
1: Eh sì, è vero, è vero.
0: Com'è? Te la ricordi?
1: Sì, certo che me la ricordo. Vabbè, ma addirittura adesso... Oh, so, è vero che andando avanti con gli anni uno... La memoria comincia...
0: Volevo sapere, giornalisticamente, parti la classica domanda, come ti senti sentendo questa canzone?
1: No.
0: Differente.
1: No, non è che
0: come una fidanzata che ormai hai lasciato da tanti anni.
1: Sì, esatto.
0: C'è solo affetto, non più amore.
1: Assolutamente.
0: Ok. Allora, diciamo anche che se volete votare, c'è un modo solo e unico, che è sempre quello. Quindi anche qua... Diciamo che non siamo stati troppo fantasiosi nel...
1: Perché non c'è stato tempo.
0: Andate sul nostro bolliblog.com, trovate l'elenco delle canzoni che vi proponiamo in questa scaletta di questa domenica, come anche delle prossime, e potete votarne una o più di una, a seconda del vostro gradimento. Quelle più votate poi andranno in finale. Potrebbe essere, per esempio, più votata la prossima, che... Allora, è stata segnalata da un ascoltatore, perché abbiamo anche chiesto appunto l'aiuto di redattori e ascoltatori, come dicevamo prima, e è una delle sigle, che gli stacchetti intermezzi, che veniva utilizzato per il palacucco.
1: Ah, guarda, me lo ricordo bene.
0: Tu ci andavi al palacucco?
1: Sì. Ho anche dei ricordi che, insomma...
0: Allora, racconta per i più giovani, tipo me, cos'era il palacucco.
1: No, vabbè, si commentavano le partite di calcio, no? Credo che fossero gli europei mondiali, adesso non ricordo questa cosa.
0: Ma dove? Al Mazda Palace o Palatrussardi?
1: Al Palatrussardi, se ricordo bene, no?
0: Sì, che poi ha avuto tanti
1: nomi. No, perché è un'interrogazione, cioè metti alla prova la mia memoria.
0: No, pensavo che lo dicessi...
1: No, io ho semplicemente un ricordo di aver assistito a una partita e di essermi, nonostante ci fosse la folla che urlava, di essermi addormentato durante la partita.
0: Quindi non solo i concerti.
1: Esatto, i concerti beh, i concerti devi stare in piedi, quindi è difficile addormentarsi. Però durante le partite,
0: io
1: quando
0: posso confessare che recentemente mi sono addormentato ad un concerto.
1: Ecco, magari non dire l'artista per non sputtanare.
0: Ma non è italiano.
1: Ma non è italiano, vabbè, allora non ci sente forse.
0: Era il cantante dei Dream Syndicate.
1: Dream Academy.
0: Dream
1: Steve Wynn. Poi sì. Ma veramente.
0: Allora,
1: ero
0: un po' stanco. Sai che in fondo al Bellezza ci sono i tavoli.
1: Sì.
0: E tutta la gente in piedi, io sono riuscito a guadagnare il tavolo e mi sono addormentato con la testa riversa contro il muro mentre lui cantava.
1: Vabbè. Potete che non ti abbia visto, dai.
0: Quindi uno pari parla al centro, per parlare di palacucco.
1: Esatto. Però peccato che non si facciano più, no? Queste, chissà per quale motivo non si è più ripetuto. Forse perché non ci manca uno spazio adeguato.
0: Non esiste più il Mazda Palace, quello, certo. Che poi diventò Palatacker a un certo punto, quindi insomma.
1: Vabbè, però la sigla, dicevi l'intermezzo.
0: Ah sì, era un brano che da quello che mi raccontava appunto un'ascoltatrice o ascoltatore che ci ha scritto qualche settimana fa, quando lanciamo questa proposta, insomma, era usata molto ricorrentemente come tormentone all'interno delle trasmissioni dal palacucco. E sono i Garibaldi.
1: Che non sono i Garibaldi,
0: con
1: che conosce qualcuno di nostra conoscenza, che ama il prog.
0: No. E si chiama Che te la pongo, ed è proprio quella che fa Che te la pongo, che te la pongo.
1: Sì,
0: qualcuno la ricorda.
1: Figurati.
2: Vamo a darle, señorita, a aprender la nueva danza.
3: E come se baila, muchacho?

0: Bruttina.
1: Eh?
0: Bruttina.
1: No, a me piace un sacco.
0: Veramente?
1: Sì, assolutamente. Ho guardato anche il video di questa canzone.
0: Ma chi sono questi Garibaldi?
1: Ma un gruppo misto, donne e uomini, credo ovviamente sudamericani o qualcosa del genere.
0: Sì.
1: E tra l'altro c'è anche un best of dei Garibaldi, per cui...
0: Ok, ok, ok. Vabbè, diciamo che il clima è quello estivo, anche perché mondiali, infatti, europei comunque sono sempre di solito, tranne quando sono stati in Qatar, se non sbaglio, in questo
1: quattro
0: periodo.
1: Anni fa.
0: In questo periodo, grosso modo. Sì, sì, sì. Guarda, quante cose che so di calcio, dico.
1: Ma infatti ne sei più di me.
0: Non so niente. Allora, adesso invece passiamo al filone, quello che forse è il più corposo della gara estiva di quest'estate, che riguarda i 50 anni di le canzoni che ruotano attorno ai 50 anni di Radio Popolare, che sono le sigle. Questa sigla che abbiamo recuperato in realtà è una sigla non fatta ad hoc per questo programma, che era la rubrica Giovani, che forse è uno dei primi o addirittura il primissimo programma radiofonico dedicato ai giovani, con musica e altre rubriche, insomma, dove molti anche degli attuali redattori si sono formati sul finire degli anni 70. So che è andata avanti per diversi anni questa trasmissione. C'erano diverse sigle, mi dicono, e una di queste è forse una delle più belle, perché è quel periodo che è uno di quei dischi che al dottor Carini piace particolarmente.
1: Vabbè, parliamo di Sandinista.
0: Sì.
1: Sandinista, disco bellissimo, anche se è un po' controverso, perché adesso c'è gente che ne parla male. Invece secondo me è un disco che merita di essere rivalutato. E beh, la sigla poi è un'altra di quelle canzoni, insomma, eccellenti.
0: Bella,
1: di quel disco.
0: Bellissima.
1: Sì. Si chiama Somebody Got Murdered.
0: Che ho controllato nei nostri archivi di tutte le canzoni dei Clash che abbiamo mandato in onda in 17 stagioni di Bollicine. Questa non l'abbiamo mai mandata.
1: No, davvero? Sì. Beh, questa, io di solito, se devo scegliere una canzone, scelgo sempre Spanish Bombs. Ma,
0: sì.
1: Ma anche questa merita.
0: Ce ne sono un bel po' di canzoni da cui peschiamo di solito. Police on My Back, per esempio,
1: sì,
0: un'altra che arriva da quel disco fondamentale.
1: The Magnificent Seven, per dire.
0: Sì. Ma era un doppio, sai che non mi ricordo.
1: Abbiamo già discusso di questo.
0: Lo sai che sono anziano. Vabbè, mandiamola allora. I Clash qui a Bollicine.

0: Un tocco di Clash in questa prima puntata della stagione estiva di Bollicine, che si occupa di canzoni legate in qualche modo, in diversi modi, come avete sentito, ai 50 anni di questa radio. Quest'anno festeggiamo, ebbene sì, se non ve ne foste accorti, 50 anni di storia. E ovviamente la musica forse non è la cosa che viene ricordata maggiormente della radio, ma sicuramente un elemento che caratterizza la programmazione delle radio popolare da sempre, con cose che magari non passano anche sulle altre radio.
1: Beh, ecco. La musica aiuta a evocare emozioni, situazioni e quant'altro. Per esempio, quello che ci ha proposto un ascoltatore è una vecchia canzone di Ricky Gianco, quando Ricky Gianco era impegnato, e tratta da un album che credo sia irreperibile, ma dovremmo chiedere alla mia mamma.
0: Ah, è vero, quello
1: album del 76, dove collaborava anche Gianfranco Manfredi a questa canzone. Infatti, nelle note di copertina del disco sono riportati entrambi. Ed è una canzone che dicevi che è stata proposta da un ascoltatore.
0: Sì, esatto. E direi che a questo punto l'ascoltiamo. Si chiama Fango e è bellissima, insomma, a noi piace tantissimo. Ricky Gianco.
2: Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti, Fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato.

0: questo era Fango del nostro amico, possiamo dirlo, Ricky Gianco.
1: Sai che stavo guardando le note di copertina di questo disco?
0: Sì.
1: E c'è una canzone, l'unica, che si chiama Repubblica, che è scritta anche perché compaiono diversi autori, da Lino Toffolo. E la cosa un po' mi ha sorpreso.
0: È vero che era anche musicista, oltre che cabarettista e attore, Lino Toffolo, sì.
1: No, ma la cosa che mi ha stupito è perché parliamo del 76, era l'anno in cui lui aveva avuto quel successo con quella canzone che a te piace tanto, no?
0: Johnny Bassotto.
1: Johnny Bassotto, esatto.
0: Che era di Bruno Lanzi.
1: Bruno Lanzi. Canzone bruttissima, secondo me, però vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
0: Ha avuto successo,
1: effettivamente. Esatto, esatto.
0: Allora, adesso un'altra sigla che tuttora, forse appunto una delle più trasmesse da Radio Popolare, perché è la sigla, una delle sigle che viene utilizzata per la rassegna stampa di Radio Popolare, nel senso che è composta di vari pezzettini. C'è un pezzo di una canzone di Iannacci, c'è un pezzo jazz, quello che fa turududu, turududu, turududu, e poi c'è questa canzone che si chiama Teresa non sparare, che è una delle più divertenti poi di Fred Buscaglione, che noi vi proponiamo, anche questa votabile sul nostro Bolli Blog. L'inizio soprattutto lo ricorderete, lo riconoscerete anzi.

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: ci ha distratto questo finale, sì, con lo sparo di questa canzone molto carina di Fred Buscaglione.
1: Secondo me sarà
0: di altro tempi.
1: Una delle canzoni più votate. Fra l'altro,
0: no.
1: Non sei convinto?
0: No, vediamo, può essere, sì.
1: Fra l'altro è anche un'occasione per ricordare che l'autore del testo non era Buscaglione, ma era Leo Chiosso, che spesso ha scritto canzoni per Buscaglione.
0: Adesso invece l'ultima canzone di questa prima parte di Bollicine riguarda un classicone dei tappabuchi dei tempi che furono. L'autore si chiama Reio Taipale, chissà se l'ho pronunciato bene.
1: Assolutamente, perfetto.
0: Perfetto. E la canzone si chiama Monica, Monica, Monica, probabilmente dedicato alla nostra Monica Paes,
1: assolutamente,
0: che sta in redazione tutti i giorni, nonché insomma conduttrice radiofonica da tanti anni
1: e soprattutto esperta di musica brasiliana.
0: Di musica brasiliana, a differenza di noi cialtroni. Monica, Monica, Monica, e questa Reio Taipale.

0: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Cay, più vicino a te.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

0: Fantastica.
1: Ti vedo col tuo sguardo di riprovazione.
0: No, assolutamente.
1: Non ho avuto tempo fino
0: a... No. Non volevo dirti nulla perché poi dopo dici: ah, ma devo fare tutto io. Sembra come nelle coppie che...
1: Ma tanto quello è scontato, quindi...
0: Certo. E quindi noi i panni sporchi li laviamo in pubblico.
1: Sì. Però dai, oggi è un pubblico che secondo me è molto interessato al tipo di musica che mettiamo, perché sono tutte magari canzoni, non gruppi conosciutissimi, come abbiamo messo delle cose un po' orientali prima, insomma, a parte Ricky Gianco, quindi sigle, cose che insomma passano solo su questa radio. Ma insomma l'obiettivo di queste scalette estive sarà quello appunto di farvi aprire dei cassettini nella memoria, esatto, di cosa faceva Radio Popolare.
0: Sono sicuro comunque che saranno apprezzate.
1: Ma penso anch'io, sai, alla fine dovrebbe essere proprio così. E non ci siamo messi d'accordo sul prossimo pezzo, quindi non so se tu hai qualcosa.
0: Ma allora iniziamo da un grande musicista, si chiama Jaco Pastorius.
1: Per noi fan del basso è
0: per noi ci sono anch'io, ci sei solo, non ho capito. Io
1: tu sei un fan del basso, sì, dai.
0: Ma è uno strumento che ho rivalutato, ecco. Poi fan, boh, non riesco. Io sono fan della chitarra.
1: Vabbè,
0: lasciatene in armadio, però.
1: No, beh, però sai che era una frecciatina. Ok, no, vabbè, il basso è sicuramente uno degli strumenti che secondo me faccio questo, mi lancio?
0: Lanzi,
1: sì, dai, mi lancio. È un po' come il sale nell'insalata, il basso. Se non c'è il basso in una canzone, senti che è un po' sciapa. Ecco.
0: Ah, mi fai ridere, comunque, vabbè.
1: Comunque, Jaco Pastorius ha firmato, tra le altre, anche questa sigla che va tuttora in onda, anche questa, la sera alle 19.45 e alle 7.15 la mattina, come sigla di Metro Regione.
0: Perfetto.
1: Quindi si chiama The Chicken.
0: Ce l'ascoltiamo in che versione?
1: È una versione dal vivo,
0: dal
1: che
0: vivo,
1: è registrata
0: grande
1: in Giappone nel 1983, per farla un po' diversa,
0: bravo,
1: rispetto al solito. È ovviamente molto jazzata, quindi cambia, ma insomma il sound è assolutamente riconoscibile. Se vi piace, è questa. The Chicken, Jaco Pastorius, qui a Bollicine, in questa seconda parte.

0: C'è anche la tromba, non so se hai notato.
1: Cioè, sì. Non mi ero addormentato, ti ringrazio.
0: Non volevo dire quello. Mamma mia. Oh. Però,
1: dimmi.
0: Qual è la canzone che in assoluto passa di più su Radio Popolare? Ovviamente Black Market.
1: Ah, certo.
0: Che non mandiamo, perché sarebbe... Io ho pensato...
1: Quella sarebbe che la vincitrice, dici?
0: Secondo me sì, a mani basse. Perché è talmente entrata nell'immaginario dei nostri ascoltatori, sentendola diverse volte al giorno, che vincerebbe quella. Però anche Black Market vedeva Jacopo Astorius,
1: certo,
0: visto che faceva parte dei Weather Report.
1: Esatto, esatto.
0: Disco del 76, lo citiamo, questa copertina coloratissima, bellissima, che pare avesse fulminato il direttore di allora, Scaramucci, che decise di usarla come... Ci sono varie versioni su chi decise di usare Black Market. Finardi dice che è stato lui, esempio, però... Qua mi fermo, perché so che ci sono delle diatribe in radio a riguardo, insomma...
1: Bene, allora direi che però per mantenere il livello, secondo me dobbiamo puntare a una canzone altrettanto famosa degli Allman Brothers Band.
0: Oh, anche questa lunghissima, lunghetta, diciamo.
1: Che era la sigla di Fabbrica Oggi,
0: sì,
1: che non conosco questa trasmissione.
0: Era un programma che aveva degli inviati nelle fabbriche che raccontavano gli scioperi, i vari eventi, insomma.
1: Quindi
0: credo
1: trasmissione...
0: che andasse in onda verso la sera, non so se fosse settimanale o quotidiano, ma
1: periodo 70-80?
0: Comunque... fine anni 70, sì, proprio i primi anni della radio c'era questa trasmissione, sì. E la sigla era Jessica di gli Allman Brothers Band. Ti piacciono gli Allman Brothers
1: molto,
0: Band?
1: Molto.
0: Va bene, allora...
1: Se possiamo dire, grande chitarrista Duane Allman.
0: Bassista
1: sai che non so chi
0: Tony fosse. Allman, non lo so.
1: No, c'era il fratello Greg Allman.
0: Ah, era Greg, vero.
1: Sì.
0: Vabbè. Comunque Jessica, appunto, vi riportiamo indietro anche in questo caso con una sigla un po' di anni fa.

0: un po' gezzato questo.
1: Sì.
0: Questo non è finale perché dura ancora un po', però insomma.
1: Lo chiamavano Southern Rock come rock sudista, però qua si sentono più le influenze jazz, effettivamente, come dicevi.
0: Molto bella. Ho un paio di curiosità. Allora, il chitarrista autore si chiamava Dickie Betts e aveva una figlia che si chiamava Jessica, che guarda caso la canzone strumentale la chiamò proprio in questo modo. L'altra curiosità è che questa melodia è suonata con due dita sole, come omaggio al chitarrista jazz gitano Django Reinhardt. Per cui, visto che lui aveva delle dita paralizzate, pare che suonasse soltanto con indice medio, perché erano l'unico, quindi si doveva un po' arrangiare nel suonare, quindi in suo omaggio hanno costruito insomma l'arpeggio armonico di questa canzone un po' come l'avrebbe suonata Django Reinhardt.
1: È un gruppo che insomma molti dei componenti sono mancati, perché anche il fratello Greg Allman è morto qualche anno fa, e anche il bassista di cui non ricordavamo il nome, Barry Oakley, è scomparso i primi anni 70. Insomma,
0: vabbè, comunque dai, abbiamo fatto bene a ricordarli, così come adesso facciamo bene a parlare di un'altra trasmissione abbastanza stabilmente in palinsesto su Radio Popolare. La trasmissione è Radiografia Nera.
1: Ah, ok.
0: In onda l'ultima volta l'autunno scorso, il sabato pomeriggio, ma insomma ha passato diversi orari nell'ambito della programmazione Radio Popolare, anche questa molto longeva. 10 stagioni, Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi sono i due autori che salutiamo, e in coda alla loro canzone, cioè alla loro trasmissione, da sempre c'è questa canzone di Caterina Caselli che gli ricorda un po' un arrivederci, per quello che l'hanno scelta, insomma. Vabbè, è sempre piacevole. Qua dietro, se non ricordo male, c'era Paolo Conte,
1: esatto,
0: può essere?
1: Esatto.
0: La canzone si chiama appunto Insieme a te non ci sto più. Caterina Caselli.

0: Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli, che fa capolino anche lei qui a Bollicine oggi, visto che fa parte, appunto, a pieno titolo anche questa canzone, un po' della storia della nostra radio. Ricordiamo ancora come si vota.
1: Sì, dai, dillo. Dai. Bolliblog.
0: Bolliblog.com.
1: Potete votare anche più di una canzone?
0: Più di una canzone, ma anche tutte volendo, se vi piace particolarmente. Poco senso, però. Ma magari ne volete punire una sola, che non vi piace, votate tutte le altre.
1: La nostra è una legge elettorale un po' particolare.
0: Sì, sì, sì. La legge del Menga, vuoi dire?
1: Io ho detto niente.
0: Non so se sei tu che di solito... Allora, adesso ci trasferiamo invece al martedì sera. Siamo sempre nel filone finire una sola, che non vi piace, votate tutte le altre.
1: La nostra è una legge elettorale un po' particolare.
0: Sì, sì, sì. La legge del Menga, vuoi dire?
1: Io ho detto niente.
0: Non so se sei tu che di solito... Allora, adesso ci trasferiamo invece al martedì sera. Siamo sempre nel filone sigle, e diciamo sigle di personaggi.

0: vado un po' a memoria, ma perché lo citiamo? Non tanto per quello, ma perché lui è anche stato l'autore di una delle ultime sigle della trasmissione L'altro martedì, storica trasmissione del martedì dedicata alla cultura LGBTQ+, e che insomma adesso da qualche anno non va più in onda, ma insomma è stata una colonna e credo una, anzi senza credo, una delle primissime trasmissioni a parlare di appunto cultura LGBTQ+.
1: Ah, sicuramente in quei...
0: già dalla fine degli anni 70,
1: infatti,
0: modo.
1: Infatti. Sai che io con Daniele Silvestri ho un rapporto un po' conflittuale.
0: Perché?
1: Perché ho faticato all'inizio a farmelo andare bene. Perché ho un ricordo di che il suo primo disco venne eletto disco del mese su Rockstar.
0: E... cos'era, l'uomo col megafono? No, forse quello prima ancora.
1: No, era una copertina in bianco e nero.
0: Daniele Silvestri.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E avevo un amico che comprava regolarmente Rockstar, comprava regolarmente il disco del mese di Rockstar, che me lo esaltava e me lo fece ascoltare. Io dissi, boh, a me non è che piace tanto. Mm. Poi però nel tempo invece l'ho rivalutato e devo dire che c'aveva ragione lui.
0: Ma anche quel disco lì o solo i successivi rivalutato?
1: Anche i successivi, ma soprattutto quel disco lì.
0: Poi qua siamo nel 2007, l'album è quello, si chiama Il Latitante, dove c'è la Paranza per intenderci, ma noi ascoltiamo appunto una canzone che è sicuramente a tema con la trasmissione che citavamo prima, e tutti gli ascoltatori del martedì sera sicuramente ricorderanno questa Gino e l'Alfetta, appunto Daniele Silvestri, che è Bollicino.

0: Allora, una canzone del 2007, dicevamo, uscita nel marzo del 2007. C'è una curiosità legata a questa canzone. Poi, visto il tema, nel 2007, oltre che diventare poi qualche anno dopo sigla di, dell'altro martedì, come dicevamo prima, diventa l'inno del Gay Pride, nel senso che a quello di Roma l'hanno scelta come canzone ufficiale e Silvestri si prestò abbastanza a questa cosa, sfilando mentre andava questa canzone a bordo di una vera alfetta color senape, appunto in mezzo al Pride di Roma. Quindi una cosa simpatica a cui Daniele si è prestato. Non so se con questa cosa ti risulta più simpatico o meno, insomma, rispetto a quello che dicevi prima.
1: Diciamo che se uno pensa che siamo passati da Silvestri a Elodie, come è successo il Gay Pride di quest'anno, non so se ci abbiamo.
0: È diventato ancora più pop, forse,
1: esatto,
0: da questo punto di
1: esatto,
0: vista.
1: Esatto. Poi, però, è bello perché cita una macchina che a me piaceva molto.
0: L'alfetta?
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Sei mai salito su un'alfetta? Vedo sempre quelle con tipo il peluche sopra, non so come si chiama, sopra il volante, queste mega autoradio a cassette, rigorosamente a cassette, e soprattutto l'antennona, quella lunga.
1: Questo
0: dietro.
1: È un ricordo, è il tuo ricordo, sì, il tuo immaginario.
0: Non so se esistono ancora le alfette infatti, fatte in questo modo qua.
1: Non credo, no, in quel caso mi dici di...
0: Non so, infatti. No, però l'alfetta color senape di Daniele Silvestri ce la ricorderemo. E come ci ricorderemo probabilmente questa puntata, ma siamo ormai alla fine.
1: Lo so, come diciamo sempre, tutte le cose belle prima o poi finiscono.
0: Già finisce. Però, allora, oggi è stata una prima selezione. Voi, se volete, ci potete segnalare le vostre canzoni che in qualche modo vi ricordano Radio Popolare o sulla pagina Bollicine Radio Popolare su Facebook oppure via mail bollicine@radiopopolare.it e che è anche, insomma... il modo con cui potete mettervi in contatto con noi offline, come si suol dire, quindi quando non siamo in onda. Okay. E votate sul bolliblog.com la scaletta di oggi.
1: E siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine, ultimo brano.
1: Cosa hai preparato nel menu?
0: Nel menu c'è un'altra canzone che si sente spessissimo, in realtà appunto ho scoperto, l'avevamo già mandata forse una volta questa canzone qua, perché grazie a una di quelle app con cui puoi ascoltare la radio online mi ha messo il titolo di questa canzone che per anni mi sono chiesto che cosa fosse. È una canzone del 1987, una cosa così, sì, adesso scusa non ce l'ho davanti, e l'autore si chiama Steve Winsberg ed è il titolo della canzone I Can't Stand Another Night Alone. Ed è il tormentone di quello che dice Popolare Network prima delle...
1: No, uno stacco famosissimo.
0: Uno stacco famosissimo, tuttora in voga, prima del giornale radio. E con questa vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domenica prossima alle 16:30.
1: Esatto.
0: Ciao, dottor Carini.
1: Ciao, Francesco.
0: Buona serata.
1: Anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Steve Weisberg.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
8: Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione, gli inquirenti indagano su una pista legata allo spaccio di droga. Pare che la vittima, poche settimane fa, fosse stata coinvolta in una rissa nella portineria di un complesso di case popolari, un episodio che aveva molto spaventato i residenti.
7: Opposizione all'attacco dopo la decisione del governo di inviare un sottosegretario a Washington al convegno anti-antifascista organizzato dall'amministrazione Trump. Il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo italiano. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla invece la senatrice dei 5 Stelle Alessandra Maiorino. Quella dei trampiani, guidati da Mark Rubio, è una iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto un'accelerazione dopo l'assassinio del propaganda di estrema destra Charlie Kirk, e ora Trump usa il tema come arma di propaganda e di controllo politico anche in Europa.
8: L'Iran aveva accettato un accordo perfetto per noi ieri, poi dopo un'ora ha colpito una nave. Il presidente statunitense Donald Trump ha spiegato così la notte di attacchi incrociati nel Golfo. Lo stretto di Hormuz è aperto, ha proseguito Trump, nonostante l'Iran ne abbia dichiarato la chiusura. Sono persone molto cattive e malate. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito 140 obiettivi in Iran, che ha risposto con attacchi su Giordania, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. Quest'ultimo ha presentato una protesta formale all'ambasciatore iraniano, parlando di atti irresponsabili. Israele, nel frattempo, continua a colpire la striscia di Gaza, almeno 5 i morti, tra cui una bambina di 9 anni.
7: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito ieri una delegazione di giornalisti vicino a Ramallah, tra loro ci sono anche due italiani che lavorano per il Post, e che hanno raccontato di essere stati fermati dai coloni mentre accompagnavano un padre palestinese sul luogo dove un anno prima il figlio era rimasto ucciso proprio da alcuni coloni. La loro auto e quella su cui viaggiavano i colleghi della CNN sono state colpite con sassi e bastonate da 4 persone che poi sono state arrestate.
8: Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Svridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Tra loro anche l'attuale ministro dell'energia Denis Shmyhal, che ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione del presidente non è stato reso noto, ma Zelensky ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero.
7: Crescono le temperature in Italia, il picco di questa nuova ondata di calore, la terza della stagione, è atteso tra martedì e mercoledì, quando masse di aria molto calda proveniente dal Sahara arriveranno sulla penisola. Le temperature potranno raggiungere 39 gradi in diverse aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potrebbero superare localmente anche i 42 gradi. 17:33 minuti è tutto il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.

Radio Popolare, qua al microfono di Usma Pestalozza. Questa è la sigla di Geografia Sommersa, forse l'avete sentita ieri, e questa però non è Geografia Sommersa, è Geografie Sonore, la spalla musicale, lo spin-off musicale di Geografie Sommerse. Ogni puntata dedicata a un tema, a un luogo di Geografie Sommerse, viene fiancheggiata da una puntata dedicata alla musica di quel luogo o che fa riferimento a quel luogo. Oggi partiamo con musica di Lampedusa, o che appunto, dicevo, ha a che fare con Lampedusa, e il primo brano di questo breve spazio musicale, 20-25 minuti all'incirca, parte con Chris O'Behay, spero che la pronuncia sia quella corretta o ci si avvicini. Chris O'Behay, che arriva dalla Nigeria, è scappato in gioventù, è arrivato in Italia nel 2015, lui è del 98, è scappato da Boko Haram e è arrivato in Italia come tutti quelli che arrivano da quei paesi, purtroppo sbarcando a Lampedusa, e infine è arrivato a Palermo, e da Palermo ha iniziato a fare musica e a riprendere canti della tradizione e non solo, e questo è un pezzo che si chiama, intitolato Kuti Ludissi.

0: uè, uè.
1: E questo era, come vi raccontavo, vi dicevo poco fa, Chris Obey, una conduzione musicale, questa diciamo legata a geografie sommerse, ai temi di cui parliamo al sabato, e a questo giro si parlava di Lampedusa. E andiamo avanti a parlare ad ascoltare musica qui a Geografie Sonore con Gianmaria Testa, che non ha bisogno di presentazioni, e con un pezzo tratto da un suo lavoro del 2010, sempre a proposito di Lampedusa, intitolato Da questa parte del mare. Gianmaria Testa con Rock.

c'è uno che grida, che dice che è tardi e bisogna partire. Qui c'è uno che grida e si deve partire. E mio padre non c'è, è rimasto da solo a masticare la strada, perché dice che tanto sarà guerra comunque e dovunque si vada. L'ho lasciato alla porta di casa che sputava per terra come fosse un saluto. L'ho lasciato che sputava

dal disco Da questa parte del mare. Vi ricordo che state ascoltando Geografie Sonore, la costola musicale di Geografie Sommerse. Geografie Sommerse in onda al sabato, Geografie Sonore oggi di domenica.

Toda gioia, toda bellezza, bellezza, bellezza, non lo so come si dice. Comunque li avete riconosciuti, Manu Chao, gli Aretusca e la tromba sicula di Roy Paci. E restiamo in quella terra, la terra di Sicilia, con Rosa Balistreri, che insomma avrebbe bisogno di un'intera puntata di conduzione musicale per parlare di lei e della sua vita, ma noi facciamo parlare la sua musica, Terra Canunsenti.

come la ninna nanna che stiamo per ascoltare, una ninna nanna creata dai Q, è difficile da pronunciare il nome di una band che si chiama KU, punto esclamativo, il punto esclamativo è molto difficile da rendere, Q, forse così, e loro sono un collettivo jazzistico d'avanguardia che si ritrova intorno al leader, insomma, a Berlino, più che al leader, insomma, alla voce della cantante, artista serba Kulijic. E hanno fatto una ninna nanna, un intero disco dedicato a Lampedusa, ovviamente una ninna nanna nera, una ninna nanna che non fa riposare nessuno, una ninna nanna, un coro, un canto del sonno eterno che purtroppo il mare Mediterraneo dà a tante persone che cercano di venire in Europa e a Lampedusa. Eccoli qua. Con questo brano io vi saluto perché Geografie Sonore finisce qua, vi ricordo al sabato Geografie Sommerse e alla domenica Geografie Sonore per tutti i sabati e le domeniche di luglio fino anche alla prima di agosto.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
4: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
5: Non lasciare che sia

0: Cucina merlata a 4 uscita pero.
1: Francesca, qual è la parolaccia che dici più spesso?
2: Beh, senza dubbio, cazzo. E la tua?
1: Cazzo, anche se ultimamente mi sono anche data a qualche fuck più internazionale.
2: Ma tra l'altro possiamo dirle così in radio, intendo.
1: Vabbè, oggi temo non ci sia alternativa.
3: Doc, tratti da una storia vera.
2: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, come sempre insieme a Roberta Lippi.
1: Ciao.
2: E come sempre pronta ad iniziare una nuova puntata con una nuova storia da raccontare, partendo da uno spunto che ci viene offerto da un documentario, una docuserie o anche un podcast che abbiamo visto o sentito, che magari ci avete segnalato proprio voi fedelissimi scrivendoci alla nostra mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social doc-tratti da una storia vera. Ecco, oggi il punto di partenza forse è un po' diverso. Siamo partiti da qualcosa che ci ha incuriosito, anche diciamocelo un po' guidate alla ricerca di un po' più di leggerezza, no? Perché no? Perché insomma, diciamo che trattare, approfondire storie vere, soprattutto tematiche che riteniamo importante mettere in luce, ci porta spesso, per non dire quasi sempre, a parlare di fatti, fenomeni, accadimenti violenti, tristi, disperati. E allora eccoci qua oggi, Roberta, con cosa esattamente tra le mani?
1: Lo sai, Francesca, che non saprei esattamente come definire questo prodotto. Comunque abbiamo trovato questa, chiamiamola docuserie, su Netflix. La chiamiamo docuserie perché si articola in 6 episodi di circa 20 minuti l'uno, quindi abbastanza semplice da vedere. Il titolo è The History of Swear Words, ovvero Storia delle parolacce. E a condurci in questo viaggio attraverso l'origine di certe parole, che nascono appunto come parole e poi negli anni si trasformano e diventano parolacce, è Nicolas Cage. Non penso ci sia bisogno di dirvi chi è, per insomma, per chi non lo sapesse, è un attore, produttore, regista statunitense, nipote del regista Francis Ford Coppola, noto soprattutto per film come Via da Las Vegas. Vabbè, andiamo oltre, insomma.
2: Dicevamo che un ironico, diciamo così, Nicolas Cage ci conduce in questo viaggio, ma non è solo, con lui ci sono comici, professori, studiosi, storici, lessicografi e chi più ne ha più ne metta. E nonostante l'impronta decisamente ironica, appunto, e divertente, diciamo, del tutto, poi però si conducono anche approfondimenti seri sull'evoluzione storica del significato di certe parole e soprattutto sulla loro valenza culturale e sociale. Chiaramente la serie è americana e le parole quindi anche, ma guardandola, anzi sentendo queste parole, ci si accorge ben presto che sarà la musica, saranno i film, ma insomma la globalizzazione delle parolacce è un dato di fatto, per cui non vi sembreranno per nulla straniere, per così dire. Solo che adesso, Roberta, però abbiamo un problema, perché insomma nella docuserie le parole oggetto di analisi vengono pronunciate esplicitamente e forse l'unico modo per parlarne oggi per noi è fare altrettanto.
1: E cosa vuoi che ti dica, Francesca? Cercheremo di virgolettarle, chi ci ascolta capirà. Non abbiamo alternative oggi, poi diciamo tutti quanti, ogni giorno, più volte al giorno, inutile negarlo, insomma le diciamo queste parolacce. Anzi, nella docuserie si sostengono anche delle teorie scientifiche che dimostrano perché imprecare serva. Ad esempio aumenta la soglia di sopportazione del dolore. Forse qualcuno l'avrà già sperimentato, però qui ce lo dimostrano proprio i vari protagonisti partecipando a un esperimento nel quale devono immergere una mano in una bacinella piena d'acqua e ghiaccio e resistere il più a lungo possibile, con una variante: alcuni di loro potranno imprecare, altri no. Indovinate chi resiste di più? Bene, ogni episodio è dedicato a una parola specifica, le diciamo ora una volta per tutte per non pensarci più: sono fuck, shit, dick, bitch, pussy, damn. Le abbiamo lette in inglese, ma sappiamo che le avete capite.
2: A parte realizzare che dietro a una parola, diciamo, possono celarsi più significati, anche molto distanti fra loro, è anche molto interessante venire a conoscenza proprio della trasformazione nel tempo di queste parole, della loro origine, dell'etimologia. e per quanto scappi sempre un po' un sorriso quando si tratta di parolacce chissà poi perché, si fanno delle scoperte davvero interessanti. L'origine, che comunque è quasi sempre un po' legata a temi, diciamo, alla sfera sessuale, corporea, blasfema, e poi più avanti appunto diventano espressioni di sfogo, di rabbia, o per anche violare dei tabù sacri e sociali. Pensate ad esempio alla parola pussy, che nonostante il suono anche un po' tenero, innocente, poi in realtà è proprio usata per definire l'organo genitale femminile, ma in maniera abbastanza volgare. Pensate, nasce riferendosi alla femmina del gatto originariamente, poi solo dopo è stata usata per definire la donna, e solo dopo ancora per arrivare proprio all'organo riproduttivo femminile. Tra l'altro nei tempi più recenti viene anche utilizzata riferita agli uomini, chiaramente in termini dispregiativi, intendiamo, che ne so, femminuccia, comunque debole, incapace. Poi in italiano la parola proprio letterale mi farebbe venire in mente anche altri significati, però insomma per adesso lasciamo perdere.
1: E invece restiamoci un po' su questo termine, ma per fare una pausa insieme alla Pussycat Dolls.

0: Di eccoci tornate, siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini. Oggi una puntata di Doc tratti da una storia vera un po' particolare, decisamente un pochino più leggera del solito, e che parte da una docuserie che non sappiamo nemmeno se definire docuserie, però insomma, tant'è. Ci parla di qualcosa di vero? Sì, ci parla di parolacce. Si intitola History of Swear Words, storia delle parolacce appunto, e potete trovarla su Netflix. Noi ve la consigliamo perché, oltre a essere appunto anche abbastanza veloce da vedere, sono 6 episodi, uno per parolaccia, durano 20 minuti ciascuno, è anche un taglio divertente, molto pop, no? Di questo, con questo stile un po' anche con i cartoon. Poi c'è Nicolas Cage, che per quanto possa essere insomma accompagnante, comunque trova il modo di essere anche divertente, e insieme a questi compagni di viaggio ci sono appunto le grafiche accattivanti e lo spazio anche agli approfondimenti etimologici, no? Sociali, storici, che sono interessanti. Da dove nasce quella parola? Perché diventa una parolaccia? Che peso ha usarla oggi nella nostra società? Non sappiamo se avete sentito parlare di questo tipo di analisi o soprattutto di questa serie. Comunque, se volete, fatecelo sapere, come sempre, doc@radiopopolare.it.
1: Viene citato il codice AIS, un insieme di rigide linee guida morali applicato alla produzione cinematografica hollywoodiana tra il 1934 e il 1968, con lo scopo di censurare, no, i contenuti considerati immorali o erotici o violenti, quindi ovviamente anche le parolacce. Il codice vietava proprio l'uso di parole e locuzioni offensive, considerate offensive, incluse bestemmie, ma anche imprecazioni come God, Lord, Jesus, usati in maniera impropria, un po' a sproposito. E tra l'altro, a proposito di questo, io ricordo proprio bene la sensazione così un po' strana davanti al film L'Esorcista, il film che è il primo, no? Quello che uscì nel 74, che, beh, io ci tengo a dire, ho visto molto dopo perché sono nata nel 77, però ricordo proprio quel disagio quando si ascoltava la protagonista, la madre della bambina posseduta, usare proprio la parola Cristo, quasi come intercalare, no? Quindi rifacendoci alle regole di qui sopra, decisamente in maniera inappropriata.
0: Ma Francesca, non è che l'avevano tradotta a caso? Vabbè, comunque si parla anche dei famosi bollini parental control, che sono stati voluti da Tippi Gore, che hanno tormentato le case discografiche. Siamo nel 1984, Tippi Gore appunto è moglie del senatore Al Gore, ascolta insieme alla figlia undicenne Darling Nikki di Prince, incappa in versi che parlano di sesso in modo piuttosto esplicito, quindi lei inorridita si mobilita e fa nascere così il Parents Music Resource Center, PMRC. E lo scopo è quello di informare i genitori sulla volgarità dei contenuti che ci sono nella musica che i loro figli ascoltano, e quindi di conseguenza chiedere di marchiare la musica giudicata pericolosa con dei bollini per i minori. Viene così compilata una lista che passa alla storia come The Filthy 15, ovvero le 15 canzoni che sono state considerate simbolo della degenerazione morale, dove ritroviamo un po' tutti quanti: Francesca, Prince, Madonna, AC/DC, Cyndi Lauper, una qualunque banalissima playlist per noi comuni mortali che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Insomma, fatto sta che comunque questo bollino di censura diventa molto attraente. Perché? Perché giovani, immaginiamoci, no, lo scenario rap degli anni 90 anche, no, con Tupac, con Eminem, e possiamo dire che questo parental advisory sulle loro copertine diventa proprio un marchio di fabbrica ed è quindi garanzia di autenticità. E quindi ricordiamoci che ci fecero addirittura le magliette.
1: In Italia la storia della censura ha tappe diverse, non ci sono stati dei codici come l'AIS o campagne mediatiche come con i bollini di Tipper Gore, ma si parla di una censura statale con un focus principale sulla religione, quindi la bestemmia è sempre stata sicuramente più proibita del sesso esplicito, e si è spesso intervenuti con dei doppiaggi, ad esempio, che addolcissero il linguaggio, oppure con l'indicazione delle fasce di età protette. Ma detto ciò, noi oggi abbiamo pensato di confrontarci con qualcuno che di linguaggio ne sa, una sociolinguista, traduttrice, interprete giurata e speaker multilingue. Diamo il benvenuto a Sofia Bad, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Francesca, ciao Roberta, grazie mille dell'invito.
1: Allora, perché sentiamo così tanto il bisogno di dire parolacce? È vero che ci aiutano a sfogarci, a gestire le emozioni?
2: Allora, io a mio avviso penso che le parolacce non sono un difetto del linguaggio, ma sono proprio una sua radice profonda. E quando imprighiamo, il cervello emotivo si attiva prima di quello razionale. È per questo che una parolaccia esce spontanea quando, per esempio, proviamo dolore, rabbia, sorpresa. Pensiamo ad esempio a una scena quotidiana che abbiamo tutti vissuto: urtiamo il tavolo e la parola scappa. Non stiamo comunicando, cioè sì, stiamo comunicando, però stiamo facendo qualcosa di molto più profondo, ovvero stiamo reagendo. La parolaccia è un gesto sicuramente emotivo, però è anche quasi fisico, e nei giovani lo vediamo chiaramente, nella musica, nei social. Le parolacce proprio servono ad intensificare emozioni, a creare complicità e affermare proprio autenticità. Non solo sono uno sfogo, ma sono proprio strumento di identità. E infatti in linguistica si dice che non descrivono le parolacce, ma proprio performano, ossia fanno qualcosa che dove regolano proprio emozioni, relazioni, esprimono quelle cose che non sono tangibili, che non sono visibili e che sono all'interno di noi, e li vogliamo appunto esprimere a noi stessi, quasi proprio per marcare quell'emozione, oppure proprio rendere questa emozione, la sensazione di aver provato quell'emozione lì, di diffonderlo anche agli altri, a chi ci circonda. E quindi sì, sicuramente sentiamo il bisogno di dire parolacce, l'essere umano ha sempre avuto il bisogno di dire parolacce, e aiutano proprio a sfogarci. Esistono appunto delle ricerche scientifiche dove proprio evidenziano il fatto che l'uso delle parolacce creano proprio una sensazione di relax, di benessere, proprio come se ci fossimo sfogati dopo aver detto quella parolaccia. Quella parolaccia ha un senso negativo, ma ci fa star bene dopo averla detta. Sicuramente le parolacce fanno star male anche a chi le riceve, e quindi sicuramente però il bisogno di dire parolacce è proprio un bisogno primordiale, è un bisogno umano.
0: Ecco Sofia, ma scusami, anche per esperienza personale, perché quando noi impariamo una nuova lingua spesso le prime parole che impariamo sono proprio le parolacce?
2: Allora, questo è oggetto di studio e di interesse da parte dei linguisti. Ci sono state fatte tantissime ricerche a riguardo, la linguistica si è espressa moltissimo anche da questo punto di vista, perché sono parole potenti, visibili, perché sono parole vive, non esistono solamente sui libri, non è qualcosa di accademico, tra virgolette, ma stanno proprio nella realtà. Oggi come oggi non solo sono parole che sentiamo per strada o nei quartieri, ma li sentiamo proprio nei film, nella musica, nelle chat, e poi perché sono comunque brevi, sono memorabili e anche emotive. Quindi un giovane che impara l'inglese spesso conosce prima la parola fuck che perhaps, per esempio, no? Fa ridere, ma è così. Ma non è solo una questione di curiosità, perché imparare parolacce significa proprio entrare nei confini culturali di una lingua, significa proprio capire cosa è tabù, cosa offende, cosa crea complicità. È proprio un accesso diretto alla lingua sociale, non è scolastica, e quindi tra i giovani usare certe parole, magari anche citando una canzone, un meme, non serve solo a parlare, ma proprio a dire io appartengo, io capisco questo codice, so che la realtà è nuda e cruda, che esistono determinate cose e che io sono capace di comprenderle, ma anche di diffondere questo tipo di emozioni, di sensazioni, di atteggiamenti che vedo con i miei occhi. E quindi ci viene proprio spontaneo imparare le parolacce, imparare questo tipo di registro, perché sono la parte più intima, se vogliamo definire in questo modo, del linguaggio, sono la parte più sincera, più pura, che dice proprio le cose come stanno. Ecco, sono le parole più veritiere, no? Che descrivono veramente così come si percepiscono determinati atteggiamenti e determinate cose. E poi imparare le parolacce in una nuova lingua è talmente curioso, è talmente interessante per l'essere umano che è molto facile poi memorizzare quelle parole lì, perché fanno parte del nostro vocabolario, sono sempre esistite, rimangono lì e sono ben custodite. Quindi è molto naturale, è un atteggiamento che è molto facile poi memorizzare quelle parole lì, perché fanno parte del nostro vocabolario, sono sempre esistite, rimangono lì e sono ben custodite. Quindi è molto naturale, è un atteggiamento quasi...

0: Il suo peso, ovvero il significato sociale, cambia con la cultura. Allora vorrei far capire un attimo che cosa vuol dire questo, perché la parola è formata da due elementi. L'elemento, diciamo, quello più esterno, che è il significante, ovvero la parola stessa, come si pronuncia, come si scrive. E poi c'è la parte interna, che è il significato, che si evolve, che si modifica, che assume un senso piuttosto che un altro, ed è un riflesso della società, dell'esperienza, della vita, dei contatti con culture, eccetera, eccetera. E quindi il significato sociale, quello che dicevo io, cambia con la cultura. Parole che per esempio scandalizzavano i nostri nonni oggi sembrano neutre. Faccio un esempio banale, ma è molto importante per capire il concetto. La parola stronzo, per esempio, un tempo era gravissimo. Oggi, per esempio, dire stronzo è diventato proprio quasi una parola neutralissima, cioè lo si dice tra amici senza offendere davvero, cioè lo si dice veramente in maniera molto scherzosa. Ma succede anche il contrario, perché le parole legate per esempio a discriminazioni, a genere o identità diventano sempre più pesanti, perché cambia proprio la sensibilità sociale. E nei giovani, io poi mi concentro molto sui giovani perché bisogna comprendere che il linguaggio e la lingua si evolve, si modifica proprio grazie ai giovani. Sono loro quelli che modificano, sono loro quelli che rendono innovativa una lingua. E la lingua, quando è viva, si trasforma con il tempo, si trasforma attraverso le generazioni che creano contatti, che creano attraverso appunto le loro necessità. La lingua rispecchia la nostra identità e soprattutto quella dei giovani. Ecco perché poi esiste poi anche la questione sociale del linguaggio stesso, perché la lingua cambia anche in base alla generazione, in base all'età, in base al sesso, in base al livello sociale, a livello di istruzione, eccetera, eccetera. Si modifica, acquisisce determinate sfumature e non resta mai immobile. Quando resta immobile è già troppo tardi e si può anche definire una lingua morta. E questo si vede in maniera molto netta nei giovani, nella musica. Alcune parolacce diventano proprio moda e perdono quello shock proprio perché c'è stato un processo di normalizzazione del significato, della percezione di quella parola che utilizziamo. Altre però poi possono restare forti perché toccano il corpo, perché toccano la sessualità, il potere. Io penso che il tabù non sparisce mai, ma si sposta. E dove si sposta il tabù, lì si vede il cambiamento della società. Quindi sì, ecco, per rispondere alla domanda, le parolacce cambiano nel tempo, acquisiscono, perdono forza in funzione di come si percepisce la vita, di come si percepiscono determinati atteggiamenti, nella società e di come le parole possano scandalizzare, essere normalizzate o creare dei piccoli o dei grandi shock.
1: Un'altra cosa che abbiamo notato è che ci sono delle parole che noi, diciamo, consideriamo gravi, delle parolacce in alcuni paesi, ma in altri paesi sono del tutto innocue. Come ce lo spieghiamo questo?
0: Perché la parolaccia è una fotografia culturale, perché dice cosa una società considera sacro. E mi piacerebbe fare degli esempi concreti su questo argomento. Per esempio, nei paesi arabi la bestemmia è praticamente inesistente. Perché? Perché Dio non entra nel linguaggio offensivo. Le offese più forti possono colpire l'onore familiare, una madre, una sorella, la famiglia o la sfera sessuale, o a volte anche i due concetti contemporaneamente. In Italia o in Spagna, ad esempio, storicamente la bestemmia ha avuto una forza enorme. Perché questo? Perché si percepiva la politica, la religione, come un abuso di potere e quindi la necessità di utilizzare queste parolacce, per appunto interpretare l'emozione di quel momento.

0: Negli Stati Uniti, per esempio, molte parolacce sono forti dal punto di vista sessuale. In Giappone, tutt'altra cosa, perché l'offesa è molto più indiretta e perché la cultura proprio evita il conflitto frontale. Questo dimostra che le parolacce non sono universali nel contenuto, ma sono proprio delle mappe culturali. Ci dicono cosa una società protegge, cosa teme e cosa non vuole violare. Ed è per questo che cambiano, si trasformano, acquisiscono una percezione diversa, proprio per riprendere il concetto che ho già detto prima, ovvero acquisisce sfumature diverse rispetto a come noi viviamo la nostra società e come no noi percepiamo alcuni concetti sociali e culturali, ovviamente.
1: Sofia, è tutto interessantissimo. Veniamo a una cosa che tante persone vogliono sapere. Parolacce e bambini, come comportarsi?
0: Allora, bisogna capire che i bambini non usano parolacce per ferire e non hanno una cattiva intenzione quando utilizzano queste parole. In realtà un bambino utilizza una parolaccia, lo fa perché? Per imitazione, per curiosità, per sperimentazione. Il punto non è vietare di far utilizzare queste parole, ma proprio lavorare sulla spiegazione di quel significante, quindi il vero senso del significante che dicevamo prima. E di far comprendere realmente il senso di alcune parole che acquisiscono un determinato valore che potrebbe essere peggiorativo o negativo in una società. Se un bambino dice una parolaccia, in realtà sta testando il potere della parola. E lì entra proprio l'educazione linguistica, ovvero sapere, anzi, spiegare che le parole hanno effetti e che il contesto poi cambia tutto, perché una parola tra amici non è la stessa che si può dire a scuola, o per esempio contro qualcuno. E questo si chiama proprio competenza pragmatica, ossia sapere cosa dire, quando, dove e con chi. E i bambini non hanno questa maturità, non hanno le competenze giuste per poter comprendere quando dire una cosa e quando non dirla. Sicuramente è una competenza che si acquisisce e si affina con il tempo e con la crescita di un essere umano. E anche gli adolescenti sono in una fase di sperimentazione del linguaggio, no? Lo fanno con i social, la musica, le relazioni. E non si tratta di proibire il linguaggio, ma proprio di insegnare la responsabilità linguistica, la conoscenza del senso di ogni parola e soprattutto di empatia. Vuol dire quando utilizzare una determinata parola, in quale contesto e con una giusta conoscenza dei fatti. Io dico questa cosa perché ne sono consapevole. Ecco, la consapevolizzazione è una cosa importantissima.
1: Grazie mille, allora Sofia Abad, preziosissima, speriamo di averti qui presto con noi. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Prosegue questa puntata di Doc tratti da una storia vera in nostra compagnia Francesca Scherini e Roberta Lippi. E per chi fosse arrivato solo ora, sappiate che abbiamo appena affrontato un'interessantissima discussione sul linguaggio e in particolare sull'uso delle parolacce insieme alla nostra ospite Sofia Abad. Niente panico se ve la siete persa, trovate tutto tra i podcast del sito di Radio Popolare e anche su Spotify. Sì, oggi abbiamo parlato di parolacce, tra l'altro senza nemmeno dirne, devo dire, o quasi, vabbè, dai, siamo state abbastanza brave. Il tutto partendo come sempre da uno spunto che in questo caso ci è stato offerto da History of Swear Words, Storia delle parolacce, appunto, che è una docuserie di 6 episodi di circa 20 minuti ciascuno che potete trovare su Netflix. Oltre all'argomento verrete sorpresi da un burlonissimo, diciamo così, Nicolas Cage, che insieme ad un gruppo di comici, giornalisti ed esperti di linguaggio ci conduce in un viaggio fra le parolacce. Letteralmente, in particolar modo 6, una per episodio, e diciamo che fra le risatine che l'argomento porta con sé, vi assicuriamo però che c'è anche da imparare.
1: Sì, perché anche se ovviamente le parole sono in inglese, ormai tutti noi le usiamo, anche in Italia, sempre di più, e comunque ci sono molto familiari, no? Per via della musica, anche dei film. Ad esempio, lo sapevate che dick, la parola che principalmente fa riferimento, diciamo, all'organo genitale maschile, ma che può assumere 1,5 milioni di significati, sempre in ambito, diciamo, degli insulti, come per esempio banale stronzo, che prima ci ricordava anche la nostra ospite, in realtà è un nome proprio. Deriva da Richard, cioè, lo sappiamo, ma vi diciamo da dove deriva. Deriva da Richard, quindi dal suo diminutivo Rick, che diventa poi Dick, un po' come per Robert, Rob, Bob, insomma così avanti. E da qui le varie battute anche su Richard Nixon si sono sprecate. Voi conoscete qualche aneddoto sulle parolacce italiane? Noi siamo curiose, quindi scriveteci ad hoc@radiopopolare.it.
2: Per esempio, Roberta, c'è un aspetto delle parolacce di cui nel documentario non si è parlato e che a me invece interesserebbe molto, perché sono sempre stata un po' incuriosita da quella che poi ho scoperto chiamarsi coprolalia, ovvero quel tic vocale complesso causato da un malfunzionamento neurologico che colpisce alcuni casi di Tourette, perché poi ho scoperto che non tutti, anzi limitatamente al 10-20% dei casi, cioè quel disturbo neuropsichiatrico che provoca proprio dei tic sia motori che vocali involontari e che in alcuni casi sono appunto bestemmie o comunque parolacce e volgarità. E mi sono sempre chiesta come mai.
1: Toccherà che qualcuno ci faccia un documentario, Francesca, anzi proviamo a cercarlo, perché secondo me ci sarà già da qualche parte, quindi avremo modo di farci una puntata, chi lo sa. Per ora però dobbiamo salutarvi nella speranza di avervi anche incuriosito, di avervi intrattenuto con un tema un po' diverso dal solito. Lo sapete cosa facciamo? Ci salutiamo ascoltando proprio la canzone che fece imbestialire la signora Gore e che portò ai famosi bollini.
2: Buona settimana.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Ed eccoci qui, buonasera, buona domenica. Inizia questa settimana la Mashup Summer Edition che vi accompagnerà sino a settembre. E insomma, diciamo che come dire, la precedente sigla prometteva un anatema, aveva un anatema dentro che se aveste cambiato canale lo strazio di ascoltarci sarebbe durato 2 ore, e noi manteniamo sempre le promesse, per cui oggi saremo con voi sino alle 20:30, con però il GR, perché dopo di noi c'è sempre il GR, questa volta anche prima di noi c'è il GR. Mashup versione estiva introduce qualche cambiamento, così giusto per ricordarci che cambiano le stagioni ma noi no, e poi il resto continua con la canzone di quel fascistone di Ruggeri. Ma comunque noi non vi diciamo quello che le donne non dicono, ma vi diciamo come è fatta la puntata, ovvero c'è una prima parte che si chiama Bella Fra o Bella Bro, in cui passiamo delle novità, una parte in mezzo che si chiama Bella Zio, in cui cediamo alla nostalgia, poi il telegiornale, c'è la parte Bella Lì o altrimenti detta Bella Cazzata, in cui passiamo delle canzoni divertenti per resistere ai tempi cupi, e alla fine Bella Baila, in cui mettiamo delle canzoni dance, perché così la serata si avvia meglio. Bene, allora partiamo con le novità, che sarebbero Bella Bro, ma sarebbe anche un po' Bella Zio in questo caso, perché Rough and Twist è il nuovo singolo dei nonni, zii, ma insomma sempre verdi, Rolling Stones, che sono tornati con un album che si chiama Foreign Tongues e va alla grande. Buona domenica e buon ascolto da Pier Giorgio Pardo. Vi do anche i nostri recapiti. (331) 621 4013, diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Scatenatevi pure, scatenate l'inferno.

Stai ascoltando Radio Popolare, stai ascoltando i Rolling Stones in gran forma. Io sono Pier Giorgio Parlo, vi terrò compagnia fino alle 20:30 con la versione estiva di Mashup. Che ha le sue rubriche. Questa si chiama Bella Zio. Qualcuno ci scrive Bella Pardo, ma Bella Lì. Questa no, non è Bella Zio, questa è Bella Bro, cioè la prima parte dove passiamo delle novità. I grandi vecchi che abbiamo passato prima erano i Rolling Stones, praticamente immarcescibili. E invece questo qui è un artista originario del Ghana, ma con la cittadinanza australiana, che ha fatto incetta di premi negli ultimi anni. Questo è il terzo album, ma è forse quello con la produzione più a fuoco, e la canzone si intitola Human Again, e è un po' un invito a ballare. Off the dance floor, get up and scream my name. Get up off the dance floor, get up and scream my name.

E tanto Patrizia ci chiede come si chiama una canzone che è stata passata dai programmi precedenti, ha riconosciuto la voce di Rosalia, ha riconosciuto che è in siciliano. Io ho fatto 2+2 e penso proprio che se qualcun altro se lo fosse chiesto a parte Patrizia si trattasse di Focuranni. Rimaniamo in Italia, ma questo è il nostro programma, è un diciamo cambiamo non tanto sì, il dialetto, ma prendiamo un accento, un romanesco. Lui è mannarino, questo è il suo ultimo album che non mi piace molto, ma questo pezzo sì. Per un po' d'amore.

Per un po' d'amore, lui è Mannarino, quando qui a Radio Popolare sono le 18:45 e 15 secondi. Stavamo dicendo che in questa parte, la parte bella bro, passiamo soprattutto delle novità. Però non sono solo i Rolling Stones, i grandi vecchi che si sono fatti risentire. C'è un altro gruppo che mi è molto caro, che probabilmente è molto caro anche ai nostri radioascoltatori. Loro sono i Deep Purple. Il nuovo disco si chiama Splat ed è degnissima cosa. Questo è un pezzo omonimo che chiude l'album. 331-621-4013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per dirmi cosa ne pensate, dove siete, cosa fate, chi siete.

Io la trovo una formazione veramente straordinaria, questa del Mark IX dei Deep Purple. Ci sono dentro un chitarrista in realtà abbastanza sconosciuto, cioè lo conosciamo solamente perché è con loro, Simon McBride, poi c'è Ian Paice, che è un grande vecchio, alla batteria, Roger Glover della formazione originale al basso, così come Ian Gillan, che se la cava ancora, e come, suona, canta molto bene, e poi secondo me il valore aggiunto è la tastiera, sono le tastiere di Don Airey, che ha suonato con i Rainbow, ha suonato praticamente con metà dell'hard rock inglese. Questo album è un buon disco. Ci scrivono intanto Daniela e Omar, che sono in macchina e stanno andando a Campo Ligure a vedere il concerto degli Yo-Yo Mundi. Allora rimaniamo un po' così in un'atmosfera, diciamo, non etnocentrica ma etno universale, e passiamo questo brano, secondo noi stupendo, di Tove Lo insieme a Stromae, che è uscito da pochissimo, si chiama De Fleurs.

Qualcuno mi chiede cosa si può fare stasera a Milano. Allora, innanzitutto giro la domanda anche a tutti voi che siete in giro e magari sapete qualcosa che io non so e magari lo suggerite anche a me. Ma comunque una cosa carina la vedo, cioè alla cascina nascosta di Milano, quindi a Parco Sempione c'è sino alle 23:30 un mercatino del vinile con anche musica, eccetera, quindi per esempio si può andare lì. Che ne dite?

0: E questa che arriva adesso è, secondo noi, una delle più brave
1: Mi rendo
0: cantautrici.
1: conto che sento l'istinto di stare con
0: Anna
1: te.
0: Castiglia, col suo nuovo singolo che si chiama

0: un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Stupendo, secondo me veramente un pezzo davvero bellissimo, che peraltro conferma la squadra produttiva che c'era anche nel disco Mi piace, e poi ci dice anche, ci lascia intravedere un contratto con la RCA numero 1, quindi insomma direi che è la scuderia dove anche Io sono un cane sta pubblicando, dove c'è il Mago del Gelato, insomma io prevedo che l'album, quando uscirà, e spero esca presto, nell'autunno, sarà una bella cosa. A proposito di cose che si possono fare a Milano, per esempio vedo che c'è una serata che io ci farei anche un salto, all'ex macello di Viale Molise 62, dove si balla sino almeno a mezzanotte. E poi Davide dice: uno spritz per me e il tuo drink preferito, Mirror Ball e occhiali da sole di mille colori. E Davide, ci sto. E ti passo anche un brano, che è quello di Grand Total, Superstar, alla voce Suicidi Commerciali. Erano fantastico, gli Écran Total francesissimi.

0: Era il suicidio commerciale della prima parte di programma, quella intitolata Bella Bro, in cui passiamo le novità. Adesso un minuto molto gold di pubblicità e poi torniamo. E se cambiate canale, siete dei sarchiaponi e nell'ordine dei sacripanti. A dopo!
1: Siamo buoni, siamo diversi. 80 Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Ti aspettiamo.
2: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali.

0: città, spaziocinema.info.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: macchina merlata a 4 uscita Pero.
1: E se non volete andare al cinema, qualcuno mi scrive: è gratis all'ex macello? Leggo Fonde Milano Today, sì, l'importante è stare bene, vero? Bella zio. Spazio alla nostalgia. Cominciamo ad andare indietro nel tempo e lui è Agaparezza.

E un ascoltatore mi chiede, MG, quale fosse la canzone che abbiamo passato prima di Caparezza. Sono molto contento che sia stata notata. È Clan Total, sono loro il gruppo, il progetto, e Superstar è la canzone, e invece questa ci porta ancora indietro. Spazio Bella Zio. Nostalgiconi, zecche rosse.

Sera Magic Touch, che serata, grazie. Roberto, all'inizio pensavo che fosse una proposta per una serata che c'è stasera, quindi sono andato un po' a vedere, a informarmi, ho trovato un centro massaggi, un parrucchiere, una cipria in polvere libera, quindi ecco, mi sono preso il complimento e basta. Davide, questa è invece per te, Stevie Nicks e Rooms on Fire, che è anche un po' un omaggio al caldo che fa.

Giustamente Roberto mi ha dato del pirla, ma è giusto, poi io continuo a guardare Magic Touch, Lipstick, insomma eccetera eccetera. No, dicevo sicuramente, allora, non era una questione di dove andare stasera, per cui per adesso le cose che sono venute fuori sono quelle due: o andate a prendere dischi alla cascina nascosta, o andate all'ex macello, ma magari c'è dell'altro. Informateci se c'è, se andate da qualche parte, se avete scovato una serata gratis che è svolta. Casomai fatecelo sapere. Qui intanto noi abbiamo scelto una selezione che si chiama proprio selezione di nome di fatto, anche come ragione sociale. George Baker Selection è la Little Green Bag.

E quel cuore duro che non balla di Stefano, che è quello che si chiama come Edda, dice ma ultra pop oggi. Non so se è una cosa che sia una cosa che ti fa piacere oppure una cosa che ti sfastidia un po'. In ogni caso, guarda, facciamo così: rimango pop ma con un filino di bluesy ancora di più di quanto non ci fosse già nel brano precedente. Dentro questa qui è una revisione fatta da Julie Driscoll, Brian Ogre and the Trinity di Let the Sunshine In. We stall, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter. Revisione fatta da Julie Driscoll, Brian Ogre and the Trinity di Let the Sunshine In.

Michael, poi diventata Julie Tippett, una delle voci più belle del rock inglese, secondo noi. Ci spostiamo. Questa volta andiamo dall'altra parte dell'oceano. Intanto ringraziamo Michele e ringraziamo anche Davide e Waterfall Beliefs. È una di quelle domande che la domenica ti fai, no? Anche perché poi arrivano le canzoni sciocche. E questo è Mashup Radio.

E un altro ascoltatore ci scrive, che si chiama anche lui Davide. Ciao Pardo, caro Pardo, ciao. Ho notato che da tempo su Instagram c'è una campagna palesemente orchestrata di innumerevoli personaggi di merda della peggior specie. Peggio specie di merda, immagino. Eh sì, perché poi la merda la puoi anche catalogare, e questa qui è veramente peggiore delle altre. Della vera feccia, fasce leghisti ovunque. Tirami su con quel che vuoi, ogni tua scelta è una buona scelta. Che responsabilità, io partirei dalle origini. Cioè proprio da Adamo ed Eva. Tu, Davide, sei il nostro serpentone.

Allora va un po' meglio, Davide, e se no, guarda, proviamoci ancora con questa. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Un minutino di pubblicità, poi il GR e poi ci ritroviamo qua, Bella Zio continua.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Popolare Network.
4: Il governo italiano manda un sottosegretario al convegno trumpiano contro gli antifascisti. Meloni non si smentisce, la scelta non è solo subalternità a Trump, è anche condivisione ideologica. Crema, 3 fermi per l'omicidio di un 19enne egiziano ieri notte. Il movente potrebbe essere legato allo spaccio. Il presidente della comunità islamica di Crema ai nostri microfoni: servono azioni concrete da parte delle istituzioni per gestire i ragazzi problematici. Ancora raid sull'Iran dopo gli attacchi incrociati di questa notte nel pomeriggio, esplosioni a est di Bandar Abbas e all'isola di Kashim, un nuovo scontro sullo stretto di Hormuz, l'Iran lo chiude, Trump dichiara non lo controllano loro. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano ultra radicale vicinissimo a Trump. I numeri in Senato ora si fanno più difficili per Trump, ma la perdita è prima di tutto politica. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Anche stavolta Meloni si è inchinata al presidente degli Stati Uniti. Il governo ha deciso di inviare a Washington un sottosegretario, chi ancora non lo hanno detto, a presenziare al convegno anti-antifascista organizzato da Mark Rubio. Quella dei trampiani, guidati da Rubio, è un'iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto una accelerazione dopo l'assassinio del propagandista di estrema destra Charlie Kirk, un pretesto per un giro di vite contro gli oppositori anche in vista del midterm. E ora Trump usa il tema anti-antifa come arma di propaganda e controllo politico anche in Europa, un disegno ideologico che Meloni e la sua maggioranza condividono. Sentiamo Leonardo Bianchi, autore della newsletter Complotti.
5: Non dimentichiamoci che anche in Italia, specialmente anche dopo l'omicidio di Charlie Kirk, che era fondamentalmente sconosciuto anche alla destra italiana, all'estrema destra italiana, c'è stato un tentativo di criminalizzare il dissenso e di accostarlo al terrorismo degli anni 70, fondamentalmente. E Meloni stessa aveva parlato di un clima d'odio che poteva sfociare in atti violenti, e con lei molti altri, oppure anche altri esponenti di Fratelli d'Italia avevano ventilato l'ipotesi di introdurre reati quali il terrorismo di piazza. Quindi diciamo che il terreno è fertile, ecco, magari solo la contingenza di questa riunione in particolare non casca bene, però il tentativo di delegittimare e di criminalizzare, di accostare al terrorismo tutto il movimentismo di sinistra, ecco, questa è una cosa che è presente anche in Italia.
4: Le opposizioni vanno all'attacco, il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla la senatrice 5 Stelle Maiorino. Sentiamo noi invece il deputato di AVS Nicola Fratoianni.
6: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma, diciamo, meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
4: Questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
6: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata. legato, diciamo, alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido, alle scelte di fondo, questo allontanamento non c'è mai stato.
4: Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro ventenne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse partecipato anche Abdelaziz, ucciso questa notte, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Sentiamo il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri. Servono azioni concrete delle istituzioni per sottrarre i ragazzi alla strada, ci dice.
3: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni stiamo insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i porti sempre aperti, per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo. È ovvio che, detto questo, i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia, e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se non se si lasciano così, le situazioni può solamente peggiorare, se non può uno curarsi da solo. Se un malato non riconosce la malattia, si fa curare. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
4: Gli Stati Uniti nel pomeriggio tornano a colpire l'Iran dopo gli scambi di colpi della notte. I media locali riportano la notizia di esplosioni a est di Bandar Abbas e sull'isola di Keshm nello stretto di Hormuz, stretto che l'Iran afferma di aver chiuso nella notte, una dichiarazione smentita dal presidente americano. E pochi minuti fa il Kuwait ha denunciato attacchi a tre posti di frontiera e a una piattaforma petrolifera offshore senza specificare la provenienza dei colpi. Sentiamo Farhan Sabai.
7: Per i Pasdaran, lo stretto di Hormuz vale più di 10 bombe atomiche, lo ha dichiarato un generale dei Pasdaran. L'Iran controlla lo stretto e non molla, ed è ancora guerra in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito con un drone dapprima un mercantile e stava cercando di passare nello stretto di Hormuz, nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman, con il meccanismo di tracciamento spento. Le autorità dell'Oman hanno soccorso i 23 membri dell'equipaggio, uno è disperso. Si tratta del GFS Galaxy, una nave porta container che batte bandiera di Cipro. In un secondo momento, sempre oggi, Pasdaran hanno colpito un'altra nave e tentava di passare nello stretto di Hormuz senza rispettare i termini dell'accordo con Washington, che prevedono di non pagare pedaggio per 60 giorni ma di coordinarsi con Teheran. In risposta, negli ultimi giorni gli americani hanno bombardato 140 obiettivi militari e civili in Iran. Di ripasso, i Pasdaran hanno lanciato missili sulla base militare statunitense in Qatar, sulla Giordania, sugli Emirati, sul Bahrain, ma anche sul suo alleato, l'Oman, per distruggere le basi di appoggio logistico delle portaerei americane nel porto di Duqm. Oggi l'Iran ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, mettendo così in discussione il memorandum di Islamabad firmato il 17 giugno con Washington. Da parte loro, gli Stati Uniti affermano invece che lo stretto non è controllato dagli iraniani, è aperto e tutte le navi che lo desiderano possono transitare legalmente nella parte centrale in acque internazionali. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
4: È morto a 71 anni dopo una breve malattia. Lindsey Graham era un senatore del Partito Repubblicano degli Stati Uniti ed è stato anche uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Con la sua morte e con l'incognita sulle condizioni di salute di un altro senatore, Mitch McConnell, ricoverato circa un mese fa e di cui non si hanno più informazioni, i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato, ma non è solo questo. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa all'Università di Bologna. No, non abbiamo un problema con questa registrazione, quindi se riesco ve la ripropongo più tardi. Vediamo adesso l'Ucraina. Il presidente Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Shiridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Si tratta del sindaco di Kharkiv, dell'amministratore della compagnia statale Naftogaz e degli attuali ministri di difesa ed energia. Quest'ultimo, Denis Shmyhal, ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione di Zelensky non è noto, ma lui ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero, e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. Salvini è riuscito in uno dei suoi intenti, tagliare gli autovelox in Italia, dove non è arrivato Fleximan, che li tagliava fisicamente, è arrivato lui con il suo decreto che ne ha falcidiati il 25% per effetto di regole molto più rigide rispetto al funzionamento. Le associazioni che si battono per la sicurezza stradale dicono che si tratta di un via libera a chi vuole correre sulle strade, nonostante la velocità sia una delle principali cause di morte e di violenza automobilistica. Sentiamo Stefano Guarnieri dell'associazione Lorenzo Guarnieri Onlus.
8: Il decreto Salvini ovviamente insomma non risolve molto, anzi direi che a livello italiano spegne circa 1200 autovelox su 4000, quindi più di uno su quattro, e quindi insomma riduce sicuramente il controllo della velocità e quindi da questo punto di vista diminuirà sicuramente la sicurezza sulle nostre strade. Noi siamo fra l'altro uno dei paesi pochi autovelox rispetto ai chilometri percorsi e rispetto anche al numero di abitanti. Insomma, poi si continua a dire che ci sono 13.000 autovelox, in realtà non è mai stato così, sono circa 4.000 e 1.200 di questi verranno spenti. Probabilmente ci saranno, continuerà a esserci una sequela di ricorsi e questo decreto varrà soltanto per quei nuovi modelli che verranno approvati nel futuro. Insomma, io credo che sia il solito, come dire, pastrocchio all'italiana, fatto apposta per far sì che la velocità non si misuri e per andare incontro a quell'elettorato che vuole andare veloce in macchina e percepisce la velocità in macchina come una libertà personale da non toccare mai, anche se fa morire qualche persona. Quindi purtroppo si torna indietro e non si va avanti nel migliorare la sicurezza sulle nostre strade.
4: Ecco la professoressa Baritono sulla morte del senatore Lindsey Graham.
9: Il numero in Senato era un numero comunque già a rischio per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la presenza di repubblicani che in alcuni casi hanno dimostrato di avere autonomia rispetto a Trump. Sono naturalmente la morte di Lindsey Graham e la malattia di Mitch McConnell costituiscono un elemento di preoccupazione per il Partito Repubblicano, che ovviamente non potrebbe non avere i numeri per contrastare una efficace opposizione democratica. Rispetto a Lindsey Graham, proprio per la figura e per la statura di Lindsey Graham, questa è una perdita per il Partito Repubblicano e per Trump, perché Graham era un senatore di lungo corso, anche se nel 2016 era stato un avversario di Trump, in realtà poi era diventato uno dei suoi alleati più fedeli, e soprattutto proprio per la esperienza in Senato. Graham, che aveva presieduto due commissioni, quella sulla giustizia e quella sul bilancio, aveva anche dimostrato di saper spendere questo suo capitale politico proprio per favorire la traduzione in leggi di proposte dell'amministrazione Trump, soprattutto su materie come quella dell'immigrazione o quella della tassazione, in cui c'erano divisioni importanti all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, la mancanza anche di figure esperte potrebbe essere un elemento importante da tenere presente per l'amministrazione Trump.
4: È corso la finale del torneo di tennis di Wimbledon. Yannick Sinner e il tedesco Zverev stanno giocando da quasi 2 ore e mezzo. Per ora la sfida è molto equilibrata. Sia il primo che il secondo set sono finiti in tie break. Il primo lo ha vinto Zverev, il secondo Sinner. La nazionale di calcio italiana riparte da Paolo Maldini. La bandiera del Milan e della nazionale è stata scelta dal nuovo presidente della FIGC Malagò come direttore tecnico, un ruolo che gli consegna le chiavi della gestione delle scelte strategiche di tutto il settore, dalle giovanili alla prima squadra. Maldini ha scelto di farsi affiancare dalla ex stella del Brasile, Leonardo. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
10: Maldini ha dimostrato, come dicevi tu, al Milan di essere comunque un dirigente competente, soprattutto nella scelta di giocatori da acquistare a basso costo, da valorizzare quando sono giovani e poi appunto farli crescere diventando giocatori importanti per la prima squadra, cosa che però non potrà fare in nazionale. E quindi bisognerà vedere, cioè il lavoro che avrà davanti è completamente diverso, comunque in buona parte diverso da quello che ha dovuto fare al Milan. Ci sarà da capire chi sarà l'allenatore, che già questa è una bella gatta da pelare, perché si parla di Roberto Mancini o di Antonio Conte, che sarebbero due ritorni abbastanza controversi, perché entrambi non se ne sono andati benissimo della nazionale. C'è anche chi dice Pep Guardiola, che ha finito la sua esperienza al Manchester City e che però ha un ingaggio che nelle ultime stagioni era di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, che non credo che la FIGC sia in grado di pagare, quindi bisognerebbe capire quanto è credibile questa idea di Guardiola sulla panchina dell'Italia. E poi resta il fatto che bisogna capire cosa non ha funzionato in questi ultimi 8 anni. Bisognerà capire se nel frattempo è stato fatto un buon lavoro nei settori giovanili, che ancora non abbiamo visto perché questi giovani si stanno formando e li vedremo solo tra qualche anno, oppure se ancora siamo indietro. Si è parlato molto del mondiale delle diaspore, cioè tante squadre, specialmente extraeuropee, che prendono giocatori figli dell'immigrazione nel mondo. Quasi la metà dei giocatori che partecipano al mondiale sono europei, molti giocano in squadre africane o latinoamericane, centroamericane, sudamericane a volte. Nessuno di questi è italiano.
4: 19.45 è tutto per questa edizione del Giornale Radio, realizzata da Virginia Platini e Luigi Ambrosio. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
15: Dove si va in vacanza?
16: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
15: E poi in viaggio?
16: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
15: Riposo vero?
16: Fatica zero.
15: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
17: Brick OK, più vicino a te.
18: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
19: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
18: istitutoconfucio.unimi.it.
0: Ed eccoci ritornati. Siamo quelli di Mashup. Ancora spazio Bella Zio.

Ed erano gli anni 60, ma praticamente era quasi come avere un misto di black e di punk. Lui è Johnny Thunder e adesso torniamo alla Motown. Got to get it, got to give it up. Marvin Gaye.

E Just chiede, mi ricordi, ti ricordi anzi, quando Gazzè, Nada, Ginevra Di Marco e Ascanio facevano quelle serate assieme? Just, sono 12 anni che le fanno, il progetto si chiama Stazioni Lunari e che io sappia sono ancora in giro. Per esempio c'è una serata in zona Grosseto che appunto li vede ancora insieme, sono Gazzè, Nada, Ascanio Celestini e Ginevra Di Marco, quindi se vuoi andarli a vedere, prova a vedere se riesci a, in qualche modo a raggiungere Grosseto. E noi abbandoniamo adesso lo spazio Bella Zio per andare allo spazio Bella Cazzata. Questa si chiama Chip Chip. Sono tutti brani in qualche maniera intelligenti a loro modo per tirarci su in questi tempi cupi. Loro sono i Doveliana. Dov'è?

331-621-4013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it se volete darci un saggio della vostra intelligenza, perché questo è lo spazio Bella Cazzata, terzo spazio della Mashup Summer Edition. Brani, come dire, straripanti, nonsense, per sfuggire alla malia dei tempi cupi. Discontinuo. Aldo là, chi va là?

Allora cosa facciamo? Rimaniamo un po' punk? Max, grazie a te. E accogliamo un suggerimento. Questa monta dal basso, ma vi assicuro che è punk. Un punk dell'Ohio.

0: Juice aveva chiesto Guccini.
1: Gli altri, lei non sa chi sono io.
0: In qualche modo l'abbiamo passato. Guglielma, secondo noi, è una ragazza quechua.

Sono stati protagonisti della nostra estate l'anno scorso con Estace o Smaci Velaci, e questo è il loro nuovo singolo, Ragazza Quechua. Sono i Pax Side of the Moon e questo è un tuffo nel passato.

0: le buone, ma fa presto. Te lo dico con le buone, però insisto. Sono andato a piedi nudi troppo spesso e non posso, e non posso farlo anche adesso. Ho un impegno e ho già chiesto il tuo permesso. Te lo dico con le buone, ma fa presto.
1: Restituisci i miei sandali e non portami dai miei coli. Io sono un tipo senza scrupoli e se mi arrabbiano rispondo di me. Restituisci i miei sandali e le sue cartamelle inutili, e qui sta andando tutto a rotoli e io rispondo di me.

0: però insisto. Ti ricordi il mio intervento a quel congresso in cui ho dichiarato che disapprovo ogni eccesso e in cui ho affermato che a nessuno è mai concesso perdere mai il controllo di se stesso? E non voglio contraddirmi proprio adesso, perciò
1: restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli e non posso perdere altro tempo con te. Restituisci i miei sandali e non portare per i vicoli, che sono tipo senza scrupoli e si verrebbero rispondere di me. Restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli, devo arrivarci per le tre. Restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli, non posso perdere altro tempo con te. Restituisci i miei sandali e non portare per i vicoli, che sono tipo senza scrupoli e si verrebbero rispondere di me. Restituisci i miei sandali e non cercare cammini inutili. Devo arrivare fino a Napoli, devo arrivarci per le tre. Restituisci i miei sandali.
2: È una cosa, quando il momento in cui gli viene, a me ha sempre fatto ridere tantissimo, quando gli viene la crisi isterica, bisogna che gli restituisca i sandali. Ma rimaniamo al mare, perché è il momento di fare un omaggio al re della canzone, a uno dei re della canzone leggera, ma anche charmant, ma anche un gentleman d'altri tempi che ci ha lasciati.

Il grande Peppino, siamo arrivati all'ultima sezione. Rock it. Quella in cui si balla. Bella baila. E poi Mashup Summer Edition ritorna settimana prossima.

È tornata in cima a tutte le classifiche. L'ho fatto all'insegna del ballo. L'ho fatto attendere 7 anni per un album. E gli ultimi non lasciavano molto ben sperare, ma questo, con questo si è ripresa tutto. Dance Theory, Madonna, a Mashup.

Vi lasciamo all'insegna dell'amore. Grazie Maui, grazie Maria Teresa, grazie Gius, grazie Mauro, grazie Alex, grazie Regina, grazie Fuvi, Max, Michele e tutti gli altri che hanno scritto. Un grande abbraccio, era Mashup Summer Edition.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: La bella canzone di una volta, di Carlo Centeneri ed Emiliano Longo.
3: La bella canzone di una volta, ragazzi, siamo al secondo anno di questa trasmissione con cui andiamo, come avevamo già fatto l'anno scorso, ad esplorare le classifiche degli anni passati. E come sempre a condurre questa puntata ci sono io, che sono Carlo Centemeri, e con me è tornato il prof.
4: Prof Emiliano Longo.
3: Buongiorno prof, buongiorno. Bentornato.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buona estate a tutti quanti.
3: E allora, la nostra trasmissione l'avevamo già raccontato l'anno scorso, lo riassumiamo rapidamente, è una passeggiata attraverso diversi decenni di musica, attraverso ogni settimana dell'estate e ogni settimana dell'estate vista per ogni decennio. Quindi questo è un anno col 6, il 2026, quindi partiremo da 66, poi 76, 86, 96 e 2006. Non andiamo poi oltre perché poi il discorso di classifica perde un po' di significato. E quindi anche quest'anno andiamo ad ascoltare tutto quello che c'è. Ogni settimana ascolteremo mediamente tre canzoni. Se sentite citare un brano che chiaramente ritenete importante, non vi preoccupate, o l'abbiamo già ascoltato. Chiaramente questa è la prima puntata, quindi non può succedere, o comunque lo ascolteremo ogni volta. Niente resterà impunito.
4: Niente scappa.
3: Tutti i brani che sono in classifica ve li faremo ascoltare almeno una volta. E quindi cominciamo appunto con questa nostra carrellata, anche per vedere non solo quello che ci ricordiamo di quell'estate, ma soprattutto tutto quello che c'era e che ci eravamo dimenticati. Vediamo se nel bene o nel male. Però comunque tutte canzoni che se erano in testa alle classifiche vuol dire che in tanti hanno investito per comprare i 45 giri, o poi vabbè, i CD singoli poi negli anni successivi. Però evidentemente, visto che erano le canzoni più vendute, erano anche le più ascoltate, le più ballate, le più trasmesse dalla radio, le più trasmesse nei jukebox, eccetera eccetera eccetera. Prof, partiamo con la prima decade?
4: Partiamo con il 1966
3: e quindi lanciamoci sulla nostra astronave.
2: 1966.
3: Prima settimana di luglio del 1966 e al decimo posto troviamo una delle tue artiste preferite, uno dei tuoi grandi amori, perché sappiamo che tra l'altro domina la classifica, perché di brani in classifica ne ha ben due. Ma di chi stiamo parlando?
4: Stiamo parlando di Rita Pavone. Tra l'altro, secondo me anche l'anno scorso esordimmo con Rita Pavone, con lui.
3: Possibile.
4: Forse fu proprio la prima canzone di cui parlammo. Comunque quest'estate 1966 al decimo posto il Jegegé. È un tormentone vero e proprio, ed è anche diventato un evergreen.
3: Sì, sì, infatti la conosciamo bene anche oggi.
4: Assolutamente immortale. Allora, il Jegegé, innanzitutto va detta una cosa, è una parola non sense, cioè non vuol dire assolutamente niente, no. Questa parola però crea un codice giovanile, un codice delle emozioni, perché la Pavone canta e dice forse voi sarebbero gli adulti, certo. Voi pensate che questo jege jege je voglia dire jege je, invece questo riff vuol dire voglio bene a te. Quindi sarebbe sostanzialmente una sorta di modo per dirsi ti voglio bene, stiamo bene insieme, e soprattutto siamo separati noi giovani da voi adulti. Questa parolina magica, così appunto strana, che non vuol dire nulla, ma di fatto diventa un tormentone, l'ha inventata niente proprio di meno che Lina Wertmüller, la regista con cui fra l'altro la Pavone aveva già avuto a che fare
3: per Gian Burrasca.
4: La Viva la pappa col pomodoro fu scritta sempre dalla Wertmüller, e lei è autrice appunto delle parole del Jegegé, brano Ye Ye, che veramente ci ricordiamo anche oggi, anche grazie a un restyling che ci fu nell'81 da parte
3: per le mani di Ivan Cattaneo,
4: da una grandissima idea di Franco Zanetti e poi con l'avallo di Caterina Caselli.
3: Quindi Jegegé, Rita Pavone.

0: Il Jagge è Rita Pavone, decimo posto, prima settimana di luglio del 66. Saliamo e troviamo due brani di fila della stessa cantante, che è un'altra che quest'estate vedremo dominare, appunto, con due brani in classifica. Il primo si chiama L'Uomo d'Oro, lei è Caterina Caselli, ma subito sopra, all'ottavo posto, troviamo Perdono, sempre di Caterina Caselli, quindi due posizioni nella top ten. Ma visto che dicevamo prima che sopra di lei ci sarebbe stata ancora Rita Pavone, al settimo posto c'è di nuovo Rita Pavone con Qui ritornerà, ma l'altro grande personaggio delle classifiche che quest'anno fa il botto e l'anno dopo farà un botto ancora più grande è Little Tony.
1: Il piccolo Tony
0: che dopo essersi fatto le ossa con i suoi fratelli, con i fratelli Ciacci, in giro per Germania, mezza Europa, con una band che farà furore, lui a un certo punto comincia a fare una carriera solistica e quest'anno esce con una hit abbastanza pazzesca che si chiama Riderà. È una cover di un brano francese, il testo è fatto da un giovane mogol, se la memoria non mi inganna, e è un brano che spacca. Tra l'altro diventerà anche il titolo di un musicarello dell'anno successivo, usando tra parentesi invece l'enorme successo che avrà poi Little Tony l'anno dopo a Sanremo, che è Cuore Matto. Infatti il brano si chiamerà Riderà e tra parentesi Cuore Matto. Tra l'altro anche bellino come musicarello, c'è tipo un giovane Ferruccio Amendola, altri personaggi, l'ho visto un po' di volte.
1: I musicarelli sono tutti da rivalutare.
0: Assolutamente. Quindi Little Tony che si trova alla sesta posizione con Riderà. Perché tu

0: Briderà, sesta posizione della prima classifica di luglio del 1966, lui è Little Tony, l'avrete certamente riconosciuto, e immediatamente sopra abbiamo una cover di un brano straniero, sono i Rocks, che sono inglesi trapiantati in Italia da un po' di tempo. Il brano è Che colpa abbiamo noi. Quarto posto con l'altro Golden Boy degli anni 60 italiani, anche lui quest'anno con due pezzi in classifica, è Gianni Morandi, che ha la sua Notte di Ferragosto al quarto posto.
1: Posso far notare una cosa? Dillo. Che Gianni Morandi nel 2026 è ancora in classifica, sì, con sì. Alessandra Amoroso.
0: Certo, ragazzi, incredibile. Gianni e Gianni, Notte di Ferragosto al quarto posto, sopra di lui una sporadica apparizione del nostro ottimo Adamo, che quest'anno ha un brano un po' minore della sua discografia che si chiama Amo. Secondo posto troviamo di nuovo Gianni Morandi con uno tra l'altro dei suoi brani più tradizionali, sempre col solito Migliacci a scrivere il testo, la musica di Bacalov, molto molto elegante, molto stiloso. Il brano si chiama La Fisarmonica e probabilmente è anche una delle cose che spiegano come mai Morandi fosse anche molto intergenerazionale, perché La Fisarmonica è un brano molto più vecchio stile rispetto al Morandi di Andavo a cento all'ora, di altri brani così, è molto più ballata, melodica, vecchio stile eccetera, che però chiaramente continua a incontrare un gusto, tant'è vero che il brano adesso è al secondo posto in classifica, è in classifica da un sacco di tempo, lo incontreremo anche volte nelle prossime settimane, ma diamoci un rapido ascolto appunto a questo La Fisarmonica di Gianni Morandi.

0: E sopra la fisarmonica di Gianni Morandi abbiamo la testa della classifica, dove c'è un brano che è collegatissimo a quello che dicevamo prima, perché è proprio legato a delle riflessioni di studenti nei confronti dell'amore, e stiamo parlando di Tema dei giganti, un brano che tra l'altro sarà in classifica per tantissime settimane, quindi lo incontreremo anche prossimamente e poi lo racconteremo un attimino più in dettaglio. Però, come vedete, anche per chi si ricorda le trasmissioni dell'anno scorso, come tipo di tematiche, tra il 65 e il 66 il mondo è cambiato, ed è cambiato tanto. Ma direi che è il caso di saltare sulla nostra macchina del tempo e andare avanti di 10 anni.
1: 1976.
0: Prima settimana di luglio del 1976, una settimana, e ve lo anticipiamo già, dove avverrà un evento tragico, ma ne parliamo tra poco. La classifica è straordinariamente tranquilla, con un sacco di personaggi interessanti, però tutto sommato, tutto abbastanza leggero, c'è poca musica impegnata nella classifica di quella settimana. Partiamo con Could It Be Magic di Donna Summer, ma soprattutto troviamo immediatamente una star, non solo da classifica, ma proprio una vera super star della musica italiana, al 9° posto. Stiamo parlando di Lucio Battisti, che quest'estate sbanca le classifiche, perché da un sacco di settimane, ed è ancora in classifica, abbiamo Ancora Tu.
2: Ancora Tu, che è un altro brano immortale, a parte che diventa proverbiale, Ancora Tu, ma non dovevamo vederci più. Quindi diventa veramente un modo di dire. Allora, il singolo più venduto del 76, ma insomma con Lucio ce lo aspettavamo, ma soprattutto è il singolo che appartiene a un disco bomba, che è La batteria, il contrabbasso, eccetera. Allora, attenzione, Battisti veniva da Anima Latina, quindi tutt'altra cosa, un altro capolavoro, ma lì siamo in un ambito prog, una cosa straordinaria. E qui c'è una virata quasi anticipatrice della disco music, nel senso che siamo sul funky, sul rhythm and blues. Allora, la disco music cominciava a farsi notare, stavano arrivando i Bee Gees, però qua siamo pre-febbre del sabato sera. La batteria, il contrabbasso, eccetera, è un disco pazzesco, ha dei musicisti incredibili, cito solo Walter Calloni, Alberto Radius, Claudio Pascoli, Bob Callero e Ivan Graziani, uno okay. su tutti. Vabbè, nient'altro da aggiungere. Venne anche registrato quello che viene considerato il primo videoclip italiano, videoclip moderno, cioè non più musicarelli, ma proprio videoclip da mandare in televisione. Il caso però volle, non si sa bene perché, che alla fine questo, il videoclip di Ancora Tu andò in televisione per la prima volta solo nel 98, tra l'altro l'anno della morte di Lucio, però rimane comunque il primo videoclip moderno.
0: Ancora Tu, Lucio Battisti.
3: Ancora Tu,

e vediamo una bella presenza internazionale anche nel resto della classifica, perché dopo appunto aver incontrato Lucio Battisti non incontreremo più italiani per altre diverse posizioni. Fatto sta che sopra Lucio Battisti, che è al nono posto di questa prima settimana di luglio del 76, troviamo i Silver Convention, altra gruppo icona del periodo disco degli anni 70 con la loro Get Up and Boogie, e sopra invece i Santana, che quell'estate sono in classifica con una straordinaria melodia, una delle loro ballate più belle, strumentale, tra l'altro, che si chiama Europa. Mentre se invece arriviamo al sesto posto, c'è invece un gruppo che sta conquistando l'Europa e anche un po' tutto il mondo. Hanno vinto l'Eurofestival qualche anno prima, sono personaggi non di primo pelo, perché sono due cantanti di grande esperienza insieme a due musicisti e produttori anche loro di grande esperienza, e sono tra l'altro tutti sposati ancora in questo periodo. Poi dopo ci saranno vicende che li porteranno a separarsi. Stiamo parlando degli ABBA, quindi un gruppo che in questo periodo veramente piazza una quantità di singoli enorme. In Italia non tantissimi, ne piazza alcuni rispetto a quello che piazza nel resto dell'Europa, dove invece ogni anno ne portano a casa veramente una quantità straordinaria. Sono una macchina da hit veramente meravigliosa, e il pezzo che viene in classifica quest'estate nel 76 ci porta anche un po' al fatto che ci fosse un po' anche una certa attenzione rispetto a determinate tematiche anche sociali, perché questo è anche uno dei brani più legati alla politica, che è un brano appunto, si chiama Fernando, legato ai guerriglieri messicani che ricordano le epoche delle rivolte passate, però il tutto chiaramente con una musica molto molto piacevole, molto frizzante, molto ben arrangiata, come era un po' tipico degli ABBA. Quindi Fernando, anzi Fernando degli ABBA.

0: E dopo Fernando degli ABBA, che si trova al sesto posto della prima settimana del 76, saliamo con un duo del quale avevamo già parlato l'anno scorso, perché è un duo di quelli che cominciano anche loro ad affrontare certe pruderie che ancora nel 76 sono comunque messi un po' di traverso, che sono il duo Andrea e Nicole, con loro La prima volta. A salire un gruppo, anche loro icona degli anni 70, con una hit che spacca, ma rispetto ad altre non è diventato un evergreen, perché parliamo di Dolce amore mio dei Santo California, che rispetto magari a Tornerò o Un angelo è probabilmente un loro brano minore. Linda, bella Linda dei Daniel Santa Cruz Ensemble, il gruppo che aveva fatto un'esplosione grandiosa con Soleado non molto tempo prima.
1: Gli ABBA italiani.
0: Gli ABBA italiani, in un certo senso, sì. Si trova al terzo posto. Al secondo posto un brano che tutti gli ascoltatori di Le Storie Tese ameranno molto, cioè Ramaya di Afrik Simone. E in testa abbiamo un personaggio spesso misconosciuto, ma che è uno dei reucci della canzone italiana, cioè Gianni Bella con la sua Non si può morire dentro. Ora, al di là di essere fratello di Marcella Bella, una delle cantanti secondo me più importanti della storia della musica italiana, per i brani che ha inciso, per le sue interpretazioni, e anche lei per aver avuto una carriera piuttosto lunghetta, per quanto posso ricordare, prof.
1: Marcella,
0: sì,
1: certamente.
0: Sì. Gianni Bella è un autore soprattutto che però si cimenta anche in diverse canzoni molto ben scritte, perché chiaramente era uno di quelle anime solide della CGD di Milano, dove c'erano dentro anche personaggi come Totò Savio, come Daniele Pace, cioè alcuni dei migliori autori di canzoni italiani stavano di ufficio alla CGD. Gianni Bella quest'estate piazza una ballata sentimentale di quelle degne di Wes e Dorighezzi, potremmo
1: molto
0: dire,
1: bella,
0: sì, sì. Canzone bellissima, a metà diciamo tra lo strappamutande, il super sentimentale, ma diciamo un brano molto legato a un bel modo di scrivere canzoni italiane, che era anche quello di Sandro Giacobbe, eccetera, cioè canzoni molto ben scritte e che parlavano a tutti, molto semplicemente. Secondo me questa Non si può morire dentro è una bella canzone semplice, diretta, e che funziona per questo. È una canzone che ha avuto un discreto successo, che oggi si conoscicchia e non si conoscicchia, e questo
1: va riscoperta.
0: Mi dispiace, quindi sentitevi questa Non si può morire dentro di Gianni Bella.

0: Non si può morire dentro. Gianni Bella è in testa alla prima settimana di luglio del 1976.
1: In testa all'epoca aveva una pettinatura afro pazzesca.
0: Sì, tra l'altro in testa aveva anche quello, Gianni Bella. Però appunto una classifica tutto sommato leggera, così, che però capita in una settimana che invece è segnata da una notizia abbastanza tragica sui giornali.
1: Allora, in realtà da due notizie tragiche. Allora, una è quella dell'omicidio del giudice Vittorio Occorsio, che è stato ucciso da un comando terroristico neofascista guidato da Pierluigi Concutelli, e se ne parlò moltissimo in quel periodo. L'altra, che però è rimasta di più nella memoria collettiva, è il disastro di Seveso.
0: Mamma mia.
1: Cioè il 10 luglio, parliamo di due eventi del 10 luglio 76, c'è stato questo gravissimo incidente industriale. Praticamente l'azienda svizzera ICMESA fu responsabile della fuoriuscita e dispersione nell'atmosfera di una nube di diossina, un termine con cui poi si cominciò a familiarizzare, questa sostanza artificiale estremamente tossica, che iniziò a invadere i comuni della Bassa Brianza. Tra l'altro leggiamo sui titoli dei giornali la nube che si sta avvicinando minacciosamente a Milano. Ovviamente c'era anche molta paura in quel periodo per quello che stava accadendo, perché non si sapeva esattamente cosa stesse accadendo. Ebbe una notevole quindi risonanza pubblica a un livello anche europeo, tant'è che ne derivò una direttiva nota come direttiva Seveso, per cercare di evitare che in futuro si verificassero episodi del genere. A livello pop ricordo che questa storia poi viene ripresa da numerosi cantanti, a parte che c'era una sensibilità ecologista molto accentuata in quel periodo. È il 76, l'anno del motore del 2000 di, certo, Dalla, tanto per intenderci. Ma poi esce di lì a poco Canzone per Seveso di Venditti, quindi un romano che comunque si occupa e si interessa di questo tema, quindi vuol dire che era veramente un tema che aveva colpito tutti quanti. È l'anno di Eppure Soffia di Bertoli. Ma poi della diossina ne parla anche Renato Zero in una canzone dell'80 che si intitola Metti le ali, fino ad arrivare, qui ha anche altri significati, però di nuovo al nostro Lucio Battisti, che viveva in Brianza, in una giornata uggiosa dell'80, a un certo punto dirà: fuggire via da te, Brianza velenosa. Cioè, ovviamente scritto da Mogol, con più significati, però è chiaro anche il riferimento,
0: certo,
1: a Seveso.
0: E siamo arrivati quindi alla fine della prima settimana di luglio del 76, saliamo di nuovo sulla macchina del tempo, avanti di 10 anni, e viva l'edonismo reganiano che ci aspetta.
2: 1986.
0: E in pieno edonismo reganiano nel 1986 abbiamo la prima settimana di luglio una classifica che secondo me è una bomba. E partiamo con una canzone responsabile della miopia di moltissime persone in quel periodo lì, sì, direi. Prof, la lascio a lei.
1: You can leave your hat on.
0: Il grandissimo Joe Cocker.
1: Joe Cocker, sì, con una canzone che è diventata iconica. Allora, posto che lui aveva già alle spalle una lunga carriera, aveva iniziato negli anni 60 facendo cover dei Beatles, tra l'altro,
0: sì,
1: ma già ospite al raduno, al mitico raduno di Woodstock,
0: esatto, poi quindi, con dischi come Mad Dogs and Englishmen, una roba
1: era
0: fantastica.
1: Già un nome importante, però poi come tanti insomma aveva avuto una fase di flessione nella seconda metà degli anni 70. Era però risorto grazie al cinema, ma non con You Can Leave Your Head On, che è legato a 9 settimane e mezzo. Adesso non l'abbiamo ancora detto, ma insomma
0: ve lo ricordate tutti, non fate finta.
1: Assolutamente, ma già era rinato Joe Cocker con Up Where We Belong,
0: Ufficiale Gentiluomo,
1: esattamente, che tra l'altro ottenne un sacco di premi proprio come canzone. Lui era duettava con Jennifer Warnes. E allora, cosa dire di You Can Leave Your Head On, che è una canzone iconica perché è legata allo spogliarello di Kim Basinger,
0: certo.
1: Quindi è tra l'altro la genialata del regista di Adrian Lyne è stata anche quella di realizzare una sorta di videoclip inserito, certo, all'interno del film. Quindi la novità assoluta è che fino a quel momento probabilmente nessuno, guardando una scena hard, erotica, eccetera, collegava la canzone. Invece adesso quella scena lì è legata alla canzone, la canzone è legata a quella scena, sono indissolubili in qualche,
0: sì, sì,
1: modo.
0: No, ma l'incipit solo dei fiati è il momento nel quale uno già pensa che sta succedendo qualcosa
1: straordinario.
0: Ragazzi, attacco, e comunque non potete non ricordarvela.

0: You Can Leave Your Head On, Joe Cocker, decimo posto, prima settimana di luglio dell'86, sopra di lui la nostra amica tedesca Sandra, che dopo tutti gli anni con Michael Cretu continua a essere sempre in classifica, quest'anno è qui con Innocent Love. Poi parlavamo di miopie perse e abbiamo a questo punto Samantha Fox con la sua Touch Me, grandissima hit che quell'anno si sentì tantissimo. Samantha Fox era una macchina da hit, poi l'anno dopo uscì
1: e anche da hot.
0: Ma poi per dire anche da le hit e le hot, me la segno. Uscino poi Nothing Gonna Stop Me Now, cioè, e tra l'altro se mi pare anche questa, non sono sicuro, sempre comunque produzione Stockade Ken Waterman, lo verifico. Sopra di lei un'altra icona della Italo Disco, comunque delle sonorità Mixage e Baby Record, cioè Tom Hooker con Looking for Love. Al sesto posto abbiamo invece Taffy con Once More, che quest'estate spopola.
1: Ecco, io l'ho sempre chiamata Taffy, però
0: sì, Taffy.
1: Come Taffy Duck, no?
0: Sì, esatto.
1: In realtà si chiamava Catherine Quay ed era una cantante e modella britannica. Allora, chi l'ha scoperta? Indovinate un po' chi potrebbe averla scoperta.
0: E non è Carlo Centemeri.
1: Accidenti, ma è Claudio Cecchetto, no? Che vabbè, avremo modo di riparlare di Claudio Cecchetto. Comunque in quegli anni era veramente anche lui una macchina da guerra, sfornava hit una dietro l'altra e artisti uno dietro l'altro nell'ambito dell'Italo Disco, di un progettone insomma che qualificò la nostra musica poi in tutta Europa. La canzone Once More di Taffy era in gara in una squadra nella competizione, qualcuno se la ricorderà, noi parliamo sempre di Festival Bar, ma c'era anche
0: Azzurro
1: bravissimo, che andava un'onda un po' prima, no, dal Petruzzelli di Bari
0: giugno tipo già,
1: anche aprile maggio serviva proprio a lanciare le canzoni nuove. Allora Taffy era in squadra con la squadra che vinse, la squadra dei Delfini, con Tracy Spencer, Sandy Martin, Via Verdi, sono tutti dell'ambito di Cecchetto, e quindi praticamente fu quello il momento in cui questa canzone cominciò a essere conosciuta. Comunque lei collaborò anche ad altri progetti sempre dell'etichetta Ibiza Records di Cecchetto, quindi faceva la vocalist per esempio nelle canzoni di Sandy Martin con Tracy Spencer, eccetera. Va detto che però lei e Cecchetto non ebbero buoni rapporti e a un certo punto litigarono.
0: E lui fu una delle prime a uscire dalla scuderia.
1: Esattamente, infatti poi
0: poco.
1: Se ne sono perse le tracce.
0: Once More, Taffy.

0: E sopra Taffy, che usciva appunto dalla scuderia Cecchetto, troviamo invece una super icona degli anni 80 che nell'86 ha veramente una consacrazione. Infatti quest'estate ha il singolo che troviamo adesso, che si trova al quinto posto, che è in uscita dopo aver dominato le classifiche della primavera, ed è appena entrato, lo scopriremo tra qualche posizione, il suo singolo dell'estate. Quindi torniamo a numeri d'anni 60 con un artista, e adesso capirete perché, che ha livelli straordinari. Parliamo di Madonna, che ha dominato la primavera con una ballad meravigliosa come Live to Tell, che quest'estate è ancora in classifica, è al quinto posto, in discesa, ma ha avuto un predominio straordinario, e ha un altro brano un po' più su in classifica. Sopra di lei un brano di pop funk inglese di una band secondo me straordinaria, che esisteva da anni e che quest'estate becca una hit che secondo me è veramente un capolavoro. Loro sono i Level 42 e il brano è Lessons in Love. Anche di questa parleremo poi in dettaglio nelle prossime settimane. Terzo posto per uno dei gruppi simbolo della prima metà degli anni 80, che stanno sfornando in questo periodo più o meno il loro ultimo singolo, perché sono già in una fase di praticamente scioglimento. Sono un duo, sono gli Wham, che questa settimana sono al terzo posto con The Edge of Heaven, e al secondo posto siamo ancora nella famiglia di Cecchetto con Tracy Spencer e la sua Run to Me, altro brano che è diventato un super evergreen dell'Italo Disco. Ma Madonna è al primo posto con un brano che è allo stesso tempo innovativo dal punto di vista musicale, perché mette insieme questo basso sleppato con l'intro degli archi, con sonorità che sembrano quasi più occhieggiare alla fine degli anni 70, proprio per la presenza dell'orchestra, e il fatto di avere un testo che parla di un argomento importante com'è l'aborto, perché il brano è Papa Don't Preach, che appunto parlava di questo argomento. Entrambi i brani, sia Papa Don't Preach che Live to Tell, vengono da uno dei suoi dischi di maggior successo, che è True Blue, che, da cui poi usciranno anche parecchie altre canzoni. E quindi appunto abbiamo una testa della classifica con questo momento in un certo senso impegnato, il che era anche un po' una contraddizione, perché Madonna all'epoca, almeno in Italia, era considerata una cosa a metà tra Satana e il massimo della trasgressione, perché mi ricordo quello che se ne diceva. Oggi è una musicista come tanti, all'epoca anche solo per il suo nome c'era gente che
1: ed era ancora abbastanza casta in quel periodo.
0: Quel periodo lì era, tra l'altro, musicalmente parlando straordinaria, ma proprio il fatto di avere questo nome nella cattolicissima Italia voleva dire metterla all'indice subito. Papa Don't Preach, Madonna.

0: Papa Don't Preach, Madonna, la sua hit che la sta tenendo saldamente alla testa della classifica all'inizio di luglio del 1986. Ma quest'estate, questa settimana, veniamo anche colpiti da una notizia abbastanza sconvolgente su uno dei marchi più importanti che avevano invaso la televisione commerciale, che era ancora una cosa relativamente nuova, con jingle, pubblicità particolari, un'idea anche di modello di business, e un marchio che, per quanto non esista da tempo, perché addirittura l'edificio è abbandonato,
1: dismesso,
0: sì, dismesso, sì. il nome secondo me ve lo ricordate ancora tutti.
1: Aiazzone, per i mobili al massimo, era così diceva lo spot, mi ricordo.
0: Dite che vi manda Guido Angeli.
1: Esatto, infatti parliamo di lui. Allora, perché parliamo di lui? Allora, sono anni 80, non ci dimentichiamo che siamo negli anni 80. Perché dico questo? Allora, il 6 luglio, adesso l'episodio è tragico, perché Aiazzone, questo imprenditore del mobile, muore in un incidente aereo. Però qualche giorno dopo, il 15 di luglio, in seconda serata su Rete A, che era una rete locale,
0: sì,
1: va in onda uno speciale condotto da Guido Angeli. Allora, chi
0: che
1: c'era?
0: Era il suo testimonial pubblicitario.
1: Testimonial, quello di provare per credere, che era un imbonitore appunto di Aiazzone, per Aiazzone. E cosa fa? Lui in questa trasmissione realizza una vera e propria orazione funebre della durata di 80 minuti, appunto in onore e in memoria di Aiazzone, tra l'altro affiancato da Vanna Marchi, e lui condusse questo commiato parlando davanti a una poltrona vuota che però era illuminata in un modo molto suggestivo, e quindi un modo particolare di raccontare la morte indifferita trasformandola in uno spettacolo. Cioè sono gli anni 80.
0: Sì, sì, è un qualcosa di nuovissimo. Cioè, oggi cose del genere sarebbero, non dico normali, però comprensibili. All'epoca è un qualcosa che la Rai non avrebbe mai fatto, per dire.
1: No, ma infatti è entrato nella storia della televisione,
0: sì,
1: questo,
0: sì, certo,
1: questo fatto. Tra l'altro, vabbè, in un contesto di crisi di governo, Craxi, tanto per cambiare, siamo sempre in crisi noi in Italia, ma insomma.
0: Abbiamo le nostre cifre stilistiche.
1: Esattamente.
0: E allora terminiamo appunto la prima settimana di luglio dell'86, andiamo avanti di un decennio con la nostra macchina del tempo.
2: 1996,
0: il mondo è cambiato completamente un'altra volta, siamo nel secondo anno dalla discesa in campo e già Berlusconi non è già più premier, perché c'è già stato il governo Prodi,
1: c'è, esatto,
0: la vittoria dell'Ulivo, quindi un mondo che rispetto all'86 di prima è cambiato completamente. Partiamo al decimo posto con un remix di un brano del 67 di Bob Marley che si chiama What Goes Around Comes Around, che quest'estate riporta appunto il re del reggae nelle classifiche italiane. Sopra di lui c'è un duo che quest'anno altrettanto compie i 40 anni o quasi di qualcosa di più di carriera, che sono gli Everything But The Girl, che sono in classifica con Wrong. Ma all'ottavo posto troviamo invece una di quelle meteore anni 90 delle quali il professor Longo saprà raccontarci vita, morte e miracoli.
1: Esattamente, allora lei si chiama Gala, allora Gala Rizzato, tra l'altro è il nome anche di mia figlia che saluto.
0: Ciao Gala.
1: Ispirato questo nome alla moglie di Salvador Dalì. Lei è un'artista di Milano che però da ragazzina decise di trasferirsi negli Stati Uniti perché aveva un problema alla colonna vertebrale, quindi questa cosa pensava le avrebbe danneggiato la possibilità di ballare, per cui decise di cambiare vita. Di fatto negli Stati Uniti si laureò, poi iniziò una carriera di fotografa, iniziò a fotografare gli ambienti underground della vita notturna, del mondo dell'arte, a fotografare ballerini, artisti. E proprio con un ballerino di Harlem lei ebbe una relazione, e questa relazione in qualche modo fu la molla che le fece realizzare il suo primo brano di successo, Freed from Desire, che è quello che ascolteremo tra poco.
0: 8 della classifica.

Gala con Freed From Desire, sopra di lei un altro di quelle icone degli anni 90, cioè i Typical, in questo caso con ospite Josh, e il brano di quest'estate è Why Me. Poi il 96, come gli stessi anni, comincia a essere un periodo di grandi remix di temi del passato. Infatti, come in passato c'era capitato di trovare il tema di Beverly's Cop, per esempio, che aveva impazzato nel 95, prima c'era stato il Tetris, Pinocchio, eh? Quest'anno è l'anno di Profondo Rosso, che passa per le mani di Bobby Flexter. Sopra di lui Boris Drugosh con Keep Pushing, e al quarto posto un gruppo che ha debuttato in quegli anni lì, ma che sia come gruppo sia come singoli membri avrebbe poi spaccato, e parliamo dei Fugees, che quest'estate sono in classifica con un brano originariamente di Roberta Flack, cioè Killing Me Softly, brano classicone proprio della tradizione degli anni 70, brano meraviglioso che loro ripropongono in questa versione ripensata nella loro direzione hip hop, che quest'estate riporta il brano davvero molto molto molto nell'auge, ne viene conosciuto tantissimo, anzi in tanti conoscono questo brano più in questa versione che non in quella originale, simile a quello che era successo qualche anno prima con Knockin' on Heaven's Door dei Guns N' Roses, che chiaramente l'aveva riportata a un successo molto più grande rispetto a quello che magari aveva avuto per la medesima generazione il brano di Bob Dylan, che era considerato un po' un'anticaglia. Tra l'altro ricordiamo che dai Fugees poi usciranno due degli acts più importanti degli anni successivi, cioè Wyclef Jean, e con lui ci sarà Lauryn Hill, che poi dopo farà un carrierone con album straordinari. Quindi i Fugees con la loro versione di Killing Me Softly di Roberta Flack.

Ed erano i Fugees con Killing Me Softly, sopra di loro due brani dei quali uno è sparito e l'altro invece ha invaso il mondo, perché quello che è sparito è Don't Stop Moving dei Living Joy, ma al secondo posto invece un brano che ha invaso il mondo, cioè uno dei due singoli principali di quello straordinario DJ e produttore che era Robert Miles, che è scomparso tra l'altro piuttosto giovane alcuni anni fa. Quest'estate il suo brano è Fable, che insieme a Children è uno dei suoi capolavori, che quell'estate portò, in quell'estate portò fuori concetti come la Dream House, la Progressive Dance, diciamo quest'idea di brano strumentale molto melodico, molto da sogno, ma che altrettanto funzionasse nelle discoteche. E proprio nelle discoteche c'è il brano in testa alle classifiche, che peraltro mi porta anche a ricordi personali, perché c'è Alexia con The Summer Is Crazy. Alexia in quegli anni domina l'italo disco europea, questo è l'anno di Summer Is Crazy, l'anno dopo sarà l'anno di Ulalala, ma negli anni precedenti lei era stata la vocalist di Ice MC, quindi ce la ricordiamo, appunto inizierà in Day. Alexia, musicista meravigliosa con cui ho anche avuto l'onore di duettare in televisione un annetto e mezzo fa, proprio tra l'altro su Summer Is Crazy, che io avevo riadattato in una versione più classicheggiante. Devo dire, una musicista meravigliosa, una delle musiciste più grandi con cui abbiamo mai lavorato, con una voce veramente ancora magnifica. E appunto Summer Is Crazy è il brano con cui lei domina le classifiche della prima settimana di luglio del 96.

0: 2006.
1: E abbiamo lasciato il 1996 per trovarci catapultati nel 2006. E qui ovviamente siamo in un mondo che sembra più vicino oggi, perché sono apparsi alcuni personaggi, però gli evergreen si continuano a far sentire. E partiamo tra l'altro con uno dei personaggi nuovi, ma che all'epoca è veramente nuovissimo, che è Fabri Fibra, che è al decimo posto col suo singolo di debutto, che è Applausi per Fibra.
2: Fibra è un genio straordinario e ha sicuramente contribuito a cambiare la storia del rap, nel senso che dalle origini underground già c'erano stati gli Articolo 31, Frankie High Energy, che lo avevano in qualche modo sdoganato, ma con Fibra probabilmente si apre veramente si apre la diga, e infatti il rap ormai è dappertutto sostanzialmente. Allora, quell'anno c'era Applausi per Fibra, questo è il singolo che ascolteremo tra poco, non voglio anticipare altro, ascoltatelo con attenzione perché è la sua novità sostanzialmente, quello che porta di nuovo.
3: Io mangiavo lucertole aperte da ragazzino, tornavo...
2: Allora, quell'anno c'era Applausi per Fibra, questo è il singolo che ascolteremo tra poco, non voglio anticipare altro, ascoltatelo con attenzione perché è la sua novità sostanzialmente, quello che porta di nuovo.

0: Applausi per Fibra, Fabri Fibra, che è al decimo posto di questa settimana, la prima settimana di luglio del 2006. Sopra di lui ci sono i Pooh, con un bel titolo che si lega per bene al fatto che questa è l'estate dei mondiali di calcio. Il brano dei Pooh si chiama infatti Cuore Azzurro. All'ottavo posto abbiamo insieme due personaggi di rilievo, di cui uno è Edoardo Bennato, insieme a un astronascente che in quegli anni sta ormai dominando la musica italiana, cioè è Alex Britti con questa Notte di mezza estate.
1: Che è un grandissimo chitarrista, quindi la combo è straordinaria, perché Edoardo Bennato porta la sua verve ironica e tradizionale di sempre, e Britti anche il suo estro di bluesman sostanzialmente. Realizzano questa, però è un hit fresca, un hit spensierata che diciamo evoca immagini appunto estive, con un titolo assolutamente shakespeariano. I due tra l'altro si erano conosciuti probabilmente bene l'anno prima, perché Britti aveva suonato all'interno di un album di cover che Bennato aveva realizzato di suoi brani, La fantastica storia del pifferaio magico. E poi Britti stesso ha rivelato di aver iniziato a suonare la chitarra, pensate un po', proprio suonando Il gatto e la volpe di Bennato.
0: Notte di mezz'estate, Bennato e Britti.

0: Abbiamo appena avuto due brani, Cuore Azzurro dei Pooh e Notte di Mezz'estate, che nella prima settimana di luglio del 2006 stanno dominando le classifiche. È l'estate dei mondiali di calcio, che tra l'altro poi vinceremo noi.
1: Esatto, questo Seven Nation Army è l'inno dei mondiali di calcio del 2006, no? Noi vinciamo il 9 luglio allo Stadio Olimpico di Berlino sulla Francia ai rigori per 5-3 dopo i supplementari che si erano conclusi sull'1-1, e fu la quarta volta che vincemmo i mondiali. Adesso non commentiamo quelli di quest'estate da questo punto.
0: Quali mondiali?
1: Ecco, esatto,
0: non ci sono mondiali quest'estate.
1: Quelli precedenti erano quelli dell'82.
0: E tornando ai brani della nostra classifica, gli Zero Assoluto, che avevano debuttato l'anno scorso, che sono al settimo posto con Svegliarsi la mattina, e al sesto posto abbiamo invece, a due decenni di distanza dall'ultima volta in cui l'abbiamo incontrata, sempre Madonna invece con Get Together. Sopra di lei un personaggio che poi avremo incontrato per molto tempo dopo all'interno della musica discoteca, cioè Bob Sinclair con World Hold On, e sopra Gnars Barkley con Crazy, un brano che quest'anno domina le classifiche, ma poi Gnars Barkley lo conosceremo poi di nuovo qualche anno dopo con Who's Gonna Save My Soul, che avrà poi un ruolo molto importante nella prima stagione di Breaking Bad. Al terzo posto abbiamo un personaggio che altrettanto abbiamo incontrato negli anni Ottanta come Madonna, cioè George Michael con la sua An Easier Affair, e Wyclef Jean, di cui invece parlavamo 10 anni fa a proposito dei Fugees, che insieme a Shakira è al secondo posto con Hips Don't Lie. E al primo posto, e avremo modo di vederlo spesso questo musicista, abbiamo una delle star indiscusse del primo decennio di questo millennio. Parliamo di Tiziano Ferro, musicista che ha debuttato alcuni anni prima

con una serie di hit meravigliose. Perdono, la prima a esserci stata, poi Rosso Relativo, diciamo, Sere Nere, diciamo che Tiziano Ferro è una macchina da hit, è forse uno dei nomi più in vista di questo decennio. Questa estate il suo singolo è un altro classicone, perché uno di quelli che oggi ancora associamo molto più spesso a lui è Stop, Dimentica, che si trova solidamente al primo posto ormai di diverse settimane.

0: storia. E con Stop, dimentica di Tiziano Ferro, che è al primo posto durante la prima settimana di luglio del 2006, siamo arrivati anche alla fine della classifica della prima settimana di luglio di questo decennio. Prof, siamo arrivati alla fine di questa prima settimana di luglio, però direi che queste estati promettono bene.
1: Io direi che quest'estate è veramente una figata.
0: Sì, sì, devo dire tutte quelle estati col 6 promettono bene. Quindi andremo avanti la prossima settimana con la seconda settimana di luglio di tutti i vari decenni, quindi dal 66 fino al 2006. Ovviamente restate con noi, se vi siete persi la puntata la potete recuperare in podcast dal sito e dall'app di Radio Popolare. Ci risentiamo sempre qui sulla bella canzone di A volte farò una settimana, e una buona serata dal prof
1: Emiliano Longo
0: e da Carlo Centemeri.
1: Ciao a tutti.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Oisa! Oisa! Noi sì!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti in diretta da Via Ollearo. Va in onda anche questa sera la puntata della sacca. Quindi ben ritrovati all'ascolto sulle onde e le frequenze di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Di norma si inizia la domenica sera con questa trasmissione, la fascia per l'appunto serale della nostra emittente. E poi, come avviso, chi vuole risentire le puntate della sacca può andare sul sito della nostra radio, nella parte dei podcast, e cercare le puntate della sacca del diavolo.

Ebbene, allora questa sera come si svolgerà la puntata e dove vi porto nel circuito sonoro delle musiche di tradizione e le loro evoluzioni?

Questa sera svolgo un viaggio sonoro anche nel tempo, per un omaggio a un grande storico che qualche tempo fa se n'è andato via ed è partito per l'altrove, vale a dire Carlo Ginzburg. Il mondo della storia, o meglio dire della microstoria, attraverso la documentazione, attraverso gli archivi di quelle voci di cui poco si parla, voci da cui sono scaturite il lavoro incredibile di storici come appunto Ginzburg. E molti altri francesi, statunitensi, che sono andati davvero a rovistare archivi e documenti per trovare la voce dei senza voce, o forse meglio dire a cui è stata estorta la voce.

enormi lavori come I Benandanti, il libro di Ginsburg, Formaggio ai vermi, Storia notturna, che danno delle impostazioni ovviamente molto accattivanti per analizzare le fenomenologie della storia, del pensiero, del mondo subalterno, ma non ciò nonostante anche di come il pensiero ufficiale si rivolgeva ad esso, e in particolare di quelli che erano gli inquisitori.

Insomma, un breve viaggio attraverso i suoni, attraverso le voci che ci riportano a una dimensione arcaica e al contempo contemporanea del pensiero di noi umani.

Ma prima di tutto voglio fare un recupero, una... un piccolo antipasto sonoro che riprende un po' i viaggi che ho fatto in precedenza. Mi metto sulla carta geografica nel centro del Mediterraneo, vado nell'isola di Creta con questo incredibile musicista che è Stelio Petrakis, suonatore di lira cretese, il violino a gamba di cui vi ho parlato tante volte, uno strumento che è diffuso forse grazie anche all'influenza arcaica della cultura del mondo bizantino che si è diffuso nel Mediterraneo e che ha un suo punto di riferimento non solo nell'isola di Creta ma anche nelle parti di quello che è stato poi l'impero ottomano, le isole dell'Egeo, la costa adriatica slava, le coste del nostro sud, in particolar modo la Calabria, e via di questo passo. E ve lo voglio proporre con un lungo brano dove i protagonisti strumentali sono l'auto, il liuto, che sostiene la parte del ritmo della melodia prodotta dalla lira, e poi ovviamente la lira stessa, la lira. In questo caso voglio proporvi una rilettura di una canzone, delle formule del canto cretese, il rizzitico, che in questo caso non viene cantato, se non ricordo male, e viene invece semplicemente armonizzato con gli strumenti che vi ho citato, per poi passare a un ritmo estremamente molto più sostenuto, molto più vivace, con un'abilità di Stelio Petrakis alla lira incredibile, ed è un pentozalis, la danza per eccellenza dell'area dell'Egeo e in particolar modo dell'isola di Creta, danza di guerra, danza che la leggenda dice che i cretesi eseguivano prima di andare allo scontro armato, quando si presentavano tutti i vari possibili colonizzatori, dai veneti piuttosto che dai turchi, e in particolar modo i turchi, per spaventarli prima di arrivare alla battaglia. Di queste musiche sicuramente si ha testimonianza fino dall'inizio del 1700, e in particolar modo grazie al virtuosismo compositivo di violinisti, sia che non già di suonatori di lira, perché uno degli strumenti portati dalla colonizzazione veneta era il violino, che si diffuse per tantissimo tempo e gran parte anche del repertorio tradizionale popolare di Creta era eseguito col violino. Negli ultimi anni, negli ultimi decenni, anche rispetto a un rinnovato, direi, nazionalismo greco-cretese, il violino man mano, i suonatori tradizionali di violino, con la loro morte scompariva questa tradizione importantissima e veniva sostituita dai suonatori di lira cretese. Al di là di tutte queste vicende, oggi rimane comunque un repertorio che, sia attraverso la memoria e la cultura orale, sia anche grazie a dimensione di musica scritta, ci permette di conoscere e di riportare alla luce e al suono e quindi all'ascolto brani come quello che vado a farvi ascoltare, che è un medley, quindi un rizzitico,
una rielaborazione di canto tradizionale che è il canto per eccellenza dell'isola di Creta, il rezzitico, che è considerato anche patrimonio dell'umanità, insieme a un brano molto più vivace, ritmicamente in crescita nella fase esecutiva del Pentozalis. E parte così la Sacca del Diavolo. Eccola qui che arriva. Dovrebbe, piano piano, partono lenti loro, partono lenti, però ci sono.

Stelios Petrakis, il gran virtuoso di lira cretese, il violino a gamba, potremmo tradurlo per i non affezionati folk traditional. Di lira cretese con questo brano che è un medley, un'elaborazione strumentale di un canto tradizionale, anzi delle forme del canto tradizionale cretese, vale a dire il rezitico. È una danza armata, come si suol dire, il pentozalis. Ma pian piano entro dentro in quello che è il tema fondamentale di questa puntata della Sacca del Diavolo, il racconto attraverso il canto di storie minori, di storie che si vanno ad accavallare, raccontano fenomeni di quello che noi chiameremmo costume, di vita quotidiana, di convenzioni drammatiche molto spesso, che hanno costretto a ricordare anche attraverso il canto popolare la memoria, situazioni o momenti particolari della vita. E il brano che vado a farvi ascoltare, vengono come primo brano dalla nostra pianura pavese e poi dalla collina, con questo medley di tre brani, uno cantato e due strumentali. I due strumentali sono un perigurdino e una curenta, due danze che hanno una storia, ciascuno una storia, una più interessante dell'altra. E invece il canto porta il titolo, così come l'hanno coniato nella formulazione del medley il gruppo del Baraban, il titolo è La ballerina, che è la storia che potremmo dire è strutturata poeticamente sulla base di quello che è lo strambotto, lo stornello, così ci capiamo forse più velocemente. Ogni frase ha un senso compiuto di questa donna che in qualche modo festeggia. E che cosa festeggia mettendosi sul vestito rosso? La morte del padre. E questo già la dice lunga sulla dimensione culturale. Ma poi si presenta un possibile pretendente che esplicitamente gli dice: vieni sul covone di paglia e non andare su quello del foglio di grano turco, che sono più larghe, perché quelle del frumento pizzicano, pungono il sedere, insomma. Ma poi qualcheduno in qualche modo l'avverte: guarda che questo qui è un disgraziato, è un poveraccio, è uno che non c'ha neanche la casa, o meglio ce l'aveva, c'ha una casa con tre solai, uno più disadorno dell'altro e pieno di ratti. Il tal giorno, che poi è il giorno di San Martino, dovrà pagare l'affitto, e lui ha mandato a chiamare il toro totela. E questa frase è abbastanza interessante, perché il toro totela in realtà era il contastorie, il cantastorie, quindi chiamare un contastorie per andare a pagare l'affitto la dice lunga di come questa figura non è che fosse così garantista per il futuro di questa ballerina, che in qualche modo vuole uscire dall'oppressione, e forse sicuramente esce dall'oppressione familiare e in particolare paterna, dopo che ha saputo che il padre se n'è andato. Insomma, una sommatoria di informazioni culturali che escono fuori da questa canzone analizzando semplicemente il testo, per quanto sia oggettivamente in idioma. E sentite un po' come l'ensemble sonoro cantato di questo brano
ci porta lontano nel tempo, ma nella dimensione anche di quello che possono essere le situazioni in taluni casi ancora presenti, ovviamente, nel nostro quotidiano, nel nostro presente multimediale. E allora, Baraban, la ballerina, ballerina e Perigordino. Vediamo di farla partire fin dall'inizio. Va bene, eccola.

La ballerina di Groppallo, il perigordino e la curenta, dall'album Sen tre sentieri selvaggi, curato e realizzato dal gruppo e dall'associazione del Baraban, insieme a tanti protagonisti della realtà delle quattro province. Un rabbocco rispetto a puntate che sono state svolte dalla Sacca del Diavolo in precedenza. Ma già con questa esecuzione entro dentro nella dimensione di quello che attraverso il canto tradizionale popolare veniva e viene letto le situazioni della condizione sociale e delle convenzioni in cui ci si è trovati e che pian piano attraverso lotte, battaglie dure, spesso con anche molti sacrifici, si sono svolte e si sono ottenuti nuovi vantaggi per la gente, in particolar modo anche per le donne. Vado in Bretagna per raccontare questa storia, ma una storia che potrebbe essere ripresa attraverso il canto della ballata epicolirica nel nostro paese. Ed è la storia dell'infanticida. Una ragazza di 15 anni che fuori dal matrimonio rimane incinta e purtroppo attraverso le convenzioni ufficiali non poteva sostenere e vivere fuori dal matrimonio con un figlio, una figlia. E questa quindicenne decide di fare fuori il proprio figlio. Ma la cosa non è che è una passeggiata, quindi rimane in casa curata dalla madre. Nel post-aborto. Ma una vicina così carina e gentile avverte la polizia, le guardie, che proprio vicino a casa sua c'è un infanticida. E oltre alla questione della morale, per cui la ragazza è rimasta incinta fuori dal matrimonio, l'infanticidio viene ovviamente arrestata dalle guardie, dai gendarmi, per poi essere giustiziata. Ora, questo epilogo drammatico ha una sua morale che dice: ragazzine di 15 anni, vedete di non andare in giro, in questo caso per brughiere, boschi, da sole, perché potrebbe venirne fuori questi tipi di disastri. E quindi la morale è quella della morale di sicurezza, dell'ordine, dell'osservare le regole basate anche su quelle che sono le convenzioni religiose, non soltanto sociali. E quindi non è un testo di quelli divertenti, belli da sentire, è proprio una testimonianza del modo di essere, ma molto spesso tutto ciò riguarda ancora il nostro presente. Magari le convenzioni non ci portano più al giustizialismo definitivo, quello della condanna a morte, ma sicuramente quello del giudizio morale, della convenzione morale di non arrivare a questi punti. Questa canzone viene raccolta nei repertori del canto tradizionale popolare bretone, e quindi viaggio questa sera un pochettino, vado in questa terra di Bretagna, ricca di memoria come tante altre a dire il vero, ma sicuramente con un'attestazione, una presenza e una duratura ricerca sul campo che ancora
rimane, e questa sera me ne darò prova sonora, attraverso l'esecuzione e il rinnovato rinnovata armonizzazione del canto attraverso uno dei gruppi più importanti e storici del revival folk bretone, vale a dire i Gwers. Gwers vuol dire ballata, vuol dire racconto cantato. E alla voce c'è il grande Eric Marchand, l'alsaziano diventato bretone, assimilando tutte le capacità del canto bretone, e qui ci canta la storia della che nessuno è la causa di questo dramma. Personne n'est la cause, ed è un canto tradizionale che qui in questo caso viene armonizzato con i vari personaggi, Jacques e Patrick Molardi, i due fratelli, uno suonatore di violino, l'altro di cornamuse, Alain Binot, credo che si chiami così, adesso qualche difficoltà nella memoria, agli strumenti a fiato, e insomma quello che vi ho raccontato, vi ho riassunto nell'esecuzione, viene tradotto in questo brano dei Gwers, riportandoci non soltanto le belle feste, come si suol dire, ma anche il canto che è rimasto nella memoria, e quindi ancora oggi noi possiamo averne dimensione sonora attraverso la riproposta del grande gruppo dei Gwers.

E quelli che abbiamo sentito sono i Guerz, Alan Genty, Sioxy Beryl alla chitarra, il primo al basso, al clarinetto e alla voce Eric Marchand, al violino Jacques Mollard, a tutti gli altri fiati, compreso le cornamuse, Patrick Mollard. Vi accennavo all'inizio della puntata le storie degli sciamani contadini, coloro i quali erano nati nel sacco amniotico e che vennero chiamati benandanti, sciamani e stregoni considerati tali, ma di magia bianca in realtà, anche se prima, in un primo tempo, considerati portatori di magia nera, che contrastavano in notti particolari nei cambi di stagione, contrastavano gli stregoni della magia nera lottando con mazzi di finocchio contro fasci di sorgo in mano ai portatori della magia nera. E se andava bene, questi sciamani riportavano che sarebbe stato un processo di auspicio di buona fertilità e di buoni raccolti per il futuro. E qui si entra dentro in una dimensione pazzesca che vi invito a conoscere attraverso il libro di Carlo Ginzburg, I benandanti, Il formaggio e i vermi. E via di questo passo. Ma su streghe, stregoni, il perché e il per come, le storie sono tante. E comincio con una frase che veniva utilizzata durante le processioni, le rogatorie, questi riti utilizzati dalla Chiesa per portare a sua volta, attraverso le litanie e le preghiere, sui campi, ai crocicchi, su luoghi di edicole, di santi e madonne o di crocifissi, semplicemente la frase fondamentale: a peste famet bello libera nos nomines. Ci si rivolgeva sostanzialmente a Dio chiedendo il suo intervento contro tutti quei mali che furono e che sono temuti per la loro devastante ricaduta nelle proprie società, in particolar modo nelle società agricole, nel Medioevo, come successivamente in quella che è stata l'inizio della storia moderna, in particolar modo europea. La Chiesa spiava in qualche modo il mondo naturale, i segni dei possibili castighi divini individuati nel turbamento dell'ordinario corso delle stagioni, nelle sopravvivenze di fatti climatici perniciosi, freddo, siccità, strane piogge di sabbia, venti particolari, turbini, inondazioni, e poi ovviamente che portava tutto ciò alla carestia, quindi la fame, e ovviamente anche la guerra e delle fasi epidemiche, quando poi non ci si metteva anche, proprio per la carestia, la possibilità di poter mangiare determinate cose che in realtà portavano in sé anche delle problematiche di carattere fisico, non so, la segale cornuta con le allucinazioni, un mondo di allucinati
di disperati doveva essere, ma non è che siamo tanto poi lontani, insomma, perché se non ci mangiamo la segola è cornuta, perché i funghi sul grano non ci sono, si va a cercare altri funghi, altre pastiglie e via di questo passo. Quindi le cose si trasmettono in forma differente, ma la base, come si suol dire, per l'altezza rimane sempre uguale nelle sue sostanziali misure, come di fatto la paura e la speranza nelle sue molteplici forme che sono legate al sentimento non soltanto individuale, ma poi quando di fronte ai disastri diventa anche elemento collettivo, si cerca una via di fuga possibile per se stessi come per gli altri, e molto spesso si va alla ricerca dei capri espiatori a cui attribuire l'origine delle sofferenze. E qui la storia è piena di esempi: i lebbrosi, gli untori, gli ebrei, coloro i quali non seguivano le convenzioni, le streghe, che fossero donne o uomini, a cui additare e a cui dare la colpa di tutti i mali possibili che circondavano la vita del mondo agropastorale, un mondo, come vi dicevo, in cui poi la fase oppressiva delle religioni, qualunque esse siano, di forme diverse e di rinnovata rivoluzione teologica, si accompagnassero. Ma poi fondamentalmente c'era da una parte la drammatica ironia del mondo popolare, che in qualche modo cercava di esorcizzare dando però insegnamenti. E io voglio fare un piccolo viaggio attraverso una canzone che si chiama semplicemente Ar Sorceres, la strega. Vi faccio ascoltare le battute di quando una famiglia di tre sorelle ripropose questo canto e diventò un po' la via di apprendimento del repertorio tradizionale popolare di Alain Stivell. Parlo delle sorelle Godet, che furono un po' il mito degli anni 70 nella rinnovata ripresa culturale della Bretagna, un po' un viatico straordinario di memoria cantata su cui molti hanno espresso la loro rivalutazione e la riproposizione di questo canto. È la storia di una strega che viene sottoposta a un interrogatorio e che gli si chiede: ma tu a 18 anni dov'è che hai imparato a fare il tuo primo incantesimo con tutti i possibili malefici? Poi di seguito nella canzone vengono dettagliate, eccetera. E lei risponde tranquillamente: a casa del prete, a casa del parroco. C'era anche mio padre che conosceva già queste cose, ma io le ho imparate lì. E questo dà la dimensione, al di là di tutto quelle che poi saranno le indicazioni di magia nera a cui verrà sottoposta nell'interrogatorio la strega. Io vi faccio sentire alcune battute del canto registrato proprio dalla voce delle sorelle Godec.

Mi hanno insegnato il male invece di insegnarmi il bene. Dimmi, ragazza di 18 anni, tutto cantato in bretone quello che vi state sentendo in sottofondo. Cerco di darvene una breve traduzione, se è possibile. Ma per fare questa bevanda, che cosa è come l'hai fatta il tuo primo incantesimo? Con l'occhio sinistro di un corvo maschio e il cuore di un rospo e il seme di felce, il tutto raccolto, pensate bene, nel giorno di San Giovanni. È un po' tutto così, questo racconto anche molto lungo. Io, dopo queste battute, con una melodia costante, proprio per il canto, come spesso accade nel canto che racconta, e come vi dicevo prima, durante la trasmissione, molto spesso anche nei nostri repertori, nel nostro paese, sia nel nord che del sud, vi è il canto che racconta, che narra. Adesso vado a farvi ascoltare, sempre dai Guers, dal loro album Al di là dell'acqua, questo brano, così come viene interpretato e cantato da Eric Marchand e da tutto il gruppo, viene suonato, armonizzato, e che si chiama per l'appunto Ars Sorceres, che è il modo bretone di dire, invece di sorcier, di strega, ovviamente, in lingua Gwenadu, come si suol dire, o Gwen. Allora, andiamo a sentirci questa lunga versione, quasi un 10 minuti, che non ci basterà per poter arrivare al discorso conclusivo, ma dà la dimensione di quello che vorrei farvi ascoltare. Passionario di un racconto, e poi probabilmente riprenderò questo viaggio con altri brani e altre cose che cercherò di raccontarvi nelle prossime puntate della Sacca del Diavolo, che è la trasmissione che avete seguito fino a questo momento e che io vi ringrazio, il vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia di aver seguito fino alla fine di questa puntata. Io vi lascerò in mano ai Guers, al canto di Eric Marchand e all'armonizzazione del gruppo con Ar Sorceres. Am raccomandi, ragazzi, se sentono domani cacao in culo, sport al sac del diavolo. Passene a buona spana, am raccomandi. Febel. Saluti. Ciao.

0: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio, omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Popolare Network.

0: Il governo italiano manderà un sottosegretario al convegno trampiano contro gli antifascisti. Questa volta non si tratta di allineamento agli Stati Uniti, ma di condivisione ideologica. Le opposizioni insorgono. Continuano i raid sull'Iran dopo gli attacchi incrociati di questa notte e ancora scontro sullo stretto di Hormuz. L'Iran lo chiude, Trump dichiara, non lo controllano loro. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano ultra radicale vicinissimo a Trump. Tra le sue posizioni c'era il sostegno a Israele a ogni costo. Dovrebbe fare a Gaza quello che abbiamo fatto a Tokyo e Berlino nella seconda guerra mondiale, aveva dichiarato. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, anche stavolta Meloni si è inchinata a Trump. Il governo ha deciso di inviare a Washington un sottosegretario, non si sa ancora chi, a presenziare al convegno anti-antifascista organizzato da Marco Rubio. Quella dei trampiani guidati da Marco Rubio è un'iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto un'accelerazione dopo l'assassinio del propagandista di estrema destra Charlie Kirk. Un pretesto per un giro di vite contro gli oppositori anche in vista del midterm. E ora Trump usa il tema anti-antifa come arma di propaganda e di controllo politico anche in Europa. Un disegno ideologico che Meloni e la sua maggioranza condividono. Leonardo Bianchi, autore della newsletter Complotti.
1: Non dimentichiamoci che anche in Italia, specialmente anche dopo l'omicidio di Charlie Kirk, che era fondamentalmente sconosciuto anche la destra italiana, c'è stato un tentativo di criminalizzare il dissenso e di accostarlo al terrorismo degli anni 70. Meloni stessa aveva parlato di un clima d'odio che poteva sfociare in atti violenti, e con lei molti altri. Oppure anche altri esponenti di Fratelli d'Italia avevano ventilato l'ipotesi di introdurre reati quali il terrorismo di piazza. Quindi diciamo che il terreno è fertile, ecco, magari solo la contingenza di questa riunione in particolare non casca bene, però il tentativo di delegittimare e di criminalizzare, di accostare al terrorismo tutto il movimentismo di sinistra, ecco, questa è una cosa che è presente anche in Italia. L'amministrazione Trump vuole espandere, diciamo, la caccia alle streghe all'antifascismo, ma al dissenso in generale, tirando dentro vari governi alleati o meno. Come ha anche riportato il Washington Post, ma anche le reazioni in vari paesi, c'è molta diffidenza verso questa iniziativa proprio perché è completamente rivolta all'interno della politica interna degli Stati Uniti, e addirittura anche un funzionario europeo anonimo ha detto al Washington Post: in Europa non abbiamo Antifa, quindi non capiamo perché dovremmo essere arruolati nella lotta all'amministrazione Trump al dissenso interno degli Stati Uniti.
0: Le opposizioni vanno all'attacco. Il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo italiano. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino. Sentiamo il deputato di AVS Nicola Fratoianni.
2: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma, diciamo, meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
3: Questa cosa arriva, questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
2: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato, diciamo, alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido, alle scelte di fondo, questo allontanamento non c'è mai stato e questa scelta lo conferma.
3: Può essere la pressione di Vannacci da destra che induce a queste scelte il governo italiano?
2: Mi pare che queste scelte siano in linea con il posizionamento che il governo ha avuto fin dall'inizio della legislatura. Quanto alla pressione di Vannacci, se possibile tende a schiacciare ancora più a destra il governo, anche se non è molto semplice farlo, ma rispetto a questo aspetto, al posizionamento nei confronti dell'amministrazione Trump, ripeto, mi pare che siamo in precisa continuità con il segno che questo governo ha dato dall'inizio.
0: Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro ventenne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse preso parte anche Abdelaziz, ucciso questa notte, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso Aler, il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri.
4: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni stiamo insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i porti sempre aperti, per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo, è ovvio che detto questo i ragazzi difficili ci sono sempre stati, il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se non se si lasciano così le situazioni può solamente peggiorare. Non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si fa curarsi, è ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
0: Gli Stati Uniti nel pomeriggio sono tornati a colpire l'Iran dopo gli scambi della notte. I media locali riportano la notizia di esplosioni a est di Bandar Abbas e sull'isola di Keshem, nello stretto di Hormuz. Stretto che l'Iran afferma di aver chiuso nella notte, una dichiarazione smentita dal presidente americano. Intanto il Kuwait ha denunciato attacchi a tre posti di frontiera e una piattaforma petrolifera offshore, senza specificare la provenienza dei colpi. Il servizio di Farhan Sabahi.
5: Per i Pasdaran, lo stretto di Hormuz vale più di 10 bombe atomiche, lo ha dichiarato un generale dei Pasdaran. L'Iran controlla lo stretto e non molla ed è ancora guerra in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito con un drone dapprima un mercantile, stava cercando di passare nello stretto di Hormuz, nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman, con il meccanismo di tracciamento spento. Le autorità dell'Oman hanno soccorso i 23 membri dell'equipaggio, uno è disperso. Si tratta del GFS Galaxy, una nave porta container che batte bandiera di Cipro. In un secondo momento, sempre oggi, Pasdaran hanno colpito un'altra nave e tentava di passare nello stretto di Hormuz senza rispettare i termini dell'accordo con Washington, che prevedono di non pagare pedaggio per 60 giorni ma di coordinarsi con Teheran. In risposta, negli ultimi giorni gli americani hanno bombardato 140 obiettivi militari e civili in Iran. Di ripasso, i Pasdaran hanno lanciato missili sulla base militare statunitense in Qatar, sulla Giordania, sugli Emirati, sul Bahrain, ma anche sul suo alleato, l'Oman, per distruggere le basi di appoggio logistico delle portaerei americane nel porto di Duqm. Oggi l'Iran ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, mettendo così in discussione il memorandum di Islamabad firmato il 17 giugno con Washington. Da parte loro, gli Stati Uniti affermano invece che lo stretto non è controllato dagli iraniani, è aperto e tutte le navi che lo desiderano possono transitare legalmente nella parte centrale in acque internazionali. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
0: È morto il senatore americano Lindsey Graham, 71 anni, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano. Graham è morto in seguito a una breve e improvvisa malattia. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Tra le sue dichiarazioni ci sono: Israele dovrebbe fare a Gaza quello che abbiamo fatto a Tokyo e Berlino nella Seconda Guerra Mondiale, oppure i russi stanno morendo, non abbiamo mai speso così bene i nostri soldi. Con la sua morte dell'incognita delle condizioni di salute di Mitch McConnell, ricoverato circa un mese fa e di cui non si hanno più informazioni, i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
6: Il numero in Senato era un numero comunque già a rischio per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la presenza di repubblicani che in alcuni casi hanno dimostrato di avere autonomia rispetto a Trump. Sono naturalmente la morte di Lindsey Graham e la malattia di Mitch McConnell costituiscono un elemento di preoccupazione per il Partito Repubblicano, che ovviamente potrebbe non avere i numeri per contrastare una efficace opposizione democratica. Rispetto a Lindsey Graham, proprio per la figura e per la statura, questa è una perdita per il Partito Repubblicano e per Trump, perché Graham era un senatore di lungo corso, anche se nel 2016 era stato un avversario di Trump, in realtà poi era diventato uno dei suoi alleati più fedeli, e soprattutto proprio per la esperienza in Senato. Graham, che aveva presieduto due commissioni, quella sulla giustizia e quella sul bilancio, aveva anche dimostrato di saper spendere questo suo capitale politico proprio per favorire la traduzione in leggi di proposte dell'amministrazione Trump, soprattutto su materie come quella dell'immigrazione o quella della tassazione, in cui c'erano divisioni importanti all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, la mancanza anche di figure esperte potrebbe essere un elemento importante da tenere presente per l'amministrazione Trump.
0: Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Sviridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Si tratta del sindaco di Kharkiv, del CEO della compagnia statale Naftogaz e degli attuali ministri di difesa ed energia. Quest'ultimo, Denis Shmyhal, ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione del presidente non è stato reso noto, ma Zelensky ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero, e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. A Firenze i rider di Glovo e Deliveroo sciopereranno il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa dopo un'assemblea promossa da Nidil CGL Firenze. I motivi sono le paghe sempre più basse e le difficili condizioni di lavoro, che sono ulteriormente peggiorate a causa del caldo estremo. La nazionale di calcio italiana riparte da Paolo Maldini. La bandiera del Milan e della nazionale è stata scelta dal nuovo presidente della FIGC Malagò come direttore tecnico, un ruolo che gli consegna le chiavi della gestione e delle scelte strategiche di tutto il settore, dalle giovanili alla prima squadra. Maldini ha scelto di farsi affiancare dalla ex stella del Brasile Leonardo, Valerio Moggia, di Pallonate in Faccia.
7: Maldini ha dimostrato, come dicevi tu, al Milan di essere comunque un dirigente competente, soprattutto nella scelta di giocatori da acquistare a basso costo, da valorizzare quando sono giovani e poi appunto farli crescere diventando giocatori importanti per la prima squadra, cosa che però non potrà fare in nazionale. E quindi bisognerà vedere, cioè il lavoro che avrà davanti è completamente diverso, comunque in buona parte diverso, da quello che ha dovuto fare al Milan. Ci sarà da capire chi sarà l'allenatore, che già questa è una bella gatta da pelare, perché si parla di Roberto Mancini o di Antonio Conte, che sarebbero due ritorni abbastanza controversi, perché entrambi non se ne sono andati benissimo della nazionale. C'è anche chi dice Pep Guardiola, che ha finito la sua esperienza al Manchester City e che però ha un ingaggio che nelle ultime stagioni era di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, che non credo che la FIGC sia in grado di pagare, quindi bisognerebbe capire quanto è credibile questa idea di Guardiola sulla panchina dell'Italia. E poi resta il fatto che bisogna capire cosa non ha funzionato in questi ultimi 8 anni. Bisognerà capire se nel frattempo è stato fatto un buon lavoro nei settori giovanili, che ancora non abbiamo visto, perché questi giovani si stanno formando e li vedremo solo tra qualche anno, oppure se ancora siamo indietro. Si è parlato molto del mondiale delle diaspore, cioè tante squadre, specialmente ex europee, che prendono giocatori figli dell'immigrazione nel mondo. Quasi la metà dei giocatori che partecipano al mondiale sono europei, molti giocano in squadre africane o latinoamericane, centroamericane, sudamericane a volte. Nessuno di questi è italiano.
0: E questa sera Sinner ha vinto il suo secondo Wimbledon consecutivo, questa volta battendo il tedesco Alexander Zverev in 4 set. La partita è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata equilibratissima fino a metà del terzo set. Dopo la vittoria del Roland Garros di un mesetto fa contro Flavio Cobolli, Zverev si è dovuto arrendere a Wimbledon contro il tennista numero 1 al mondo.

0: Popolare Network.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
3: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Lino Brunetti.

Buonasera a tutte e tutti e bentornati a Prospettive Musicali qui sulle frequenze di Radio Popolare. Al microfono stasera a tenervi compagnia per circa un'ora c'è Lino Brunetti che, come certamente saprete, solitamente conduce l'ultima puntata del mese di Prospettive Musicali. A fine giugno però mi trovavo al Lido di Camaiore per il festival La Prima Estate e quindi mi sono fatto sostituire dall'amico Gigi Longo, a cui ovviamente ora ricambio il favore. Proprio al festival testé citato ho visto un concerto clamorosissimo di Nick Cave and the Bad Seeds e pertanto mi è parso giusto iniziare con loro e la loro classica From Earth to Eternity la puntata di stasera. Il concerto comunque è stato così clamoroso che vi siamo subito con un altro pezzo di Nick Cave, ovvero City of Refuge.

Alla prima estate, prima di Nick Cave and the Bad Seeds, hanno suonato gli Sleigh 4 Mods, come sempre spassosissimi. E allora, perché non sentirci pure loro? Eccoli qua con Mark e Mindy.

0: Chiudiamo questa microsezione dedicata al Festival di Lido di Camaiore con un'altra band vista in quei giorni, ovvero i Gorillaz di Damon Albarn, autori, tra l'altro, con l'ultimo The Mountain, di uno degli album migliori dell'anno in corso. Proprio da lì ci andiamo ad ascoltare la loro Orange County.
1: You know the

0: Subito dopo i Gorillaz sono partiti i Boards of Canada e la Naraka tratta dall'ultimissimo Inferno. Partiamo con loro quindi con una carrellata su alcune delle novità in arrivo prossimamente, tipo il nuovo Arab Strap, dei quali è uscito il singolo Fighting For You.
1: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

L'atmosfera morbida e avvolgente che ci siamo gustati dopo gli Arab Strap erano quelle di Astral Echoes, brano tratto dall'imminente nuovo album dei giapponesi Maya Ongaku. A seguire, adesso, ci andiamo invece a sentire, una via dopo l'altra, un terzetto di cantautrici pronte a tornare con nuovi dischi. Si tratta di Eleanor Moss, Julia Jacqueline e Christine Hersh.

puntata forse un po' strampalata quella di stasera, senza un vero filo conduttore. Per rimanere fedeli a questo piglio un po' folle, chiudiamo con un lungo pezzo tratto da un recente album realizzato a quattro mani da Oren Ambarchi e Will Guthrie. Il disco si intitola Cold Shoulder e questa che ci sentiamo è That Cold Shoulder, che occupa l'intero lato B. Prospettive musicali tornerà settimana prossima, mentre noi ci risentiamo tra pochissimo rispetto al solito, a fine mese, per rimetterci in linea, con una puntata, lo prometto, un po' meno schizofrenica. Ciao a tutti, da Lino Brunetti e buona continuazione qui sulle frequenze di Radio Popolare.

0: Ada. Ogni bagnone di Milano sta per c'è ben adenzol. Tutti essono pacci quando sono allo Vita War.
1: Aeri aeri, ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Pop. 23:48 sta per incominciare Reggae Radio Station Italy. Trasmissione che va in onda su queste frequenze dal 1988 e da un po' di tempo a questa parte gemellata anche con Wild Love Reggae Radio. E saluto anche a tutti voi ascoltatori della rete internet. Allora, doveroso, siamo partiti con il ricordo di Peppino Di Capri, che moltissimi anni fa, proprio negli anni 60, cantava "Quando arriva l'estate capirai lo ska". È un classicissimo delle selezioni ska rocksteady italiane. Mi è sembrato doveroso ricordare questo grande artista italiano. Poi il mondo in levare, sul libro delle facce, tutti quanti lo hanno ricordato con questa canzone che conosciamo tutti benissimo, Operazione Sole. Ma così, ci ha lasciato ieri, ho visto già, oggi hanno già fatto anche i funerali sull'isola. Riposa in pace Peppino, la tua traccia resterà sempre nei cuori di chi ama la musica in levare. Operazione Sole. Quella che invece stiamo sentendo è una strumentale di una traccia di Empires Sativa, sarà lei l'artista, potremmo dire, copertina di questa puntata. Ma prima di passare alla traccia che vi voglio far sentire, la prima delle due, Bombonice, è stata una bella settimana di musica live per quanto mi riguarda, Siamo fatti una piccola trasferta in quel di Bellinzona per vedere Giulia Marley Alfa Blondi. Gran bella serata, veramente. Ieri sera Magnolia, la grande notte di Winston Rodney Burning Spear, che ha regalato al pubblico presente una performance non lunghissima ma bella intensa, poco meno di un'oretta e mezza il suo live, però molto emozionante. Insomma, un pubblico, diciamo, di una certa età ha omaggiato il grande artista in quella di Magnolia, Vita War, Warm Up. E poi sono stato graziato, possiamo dire così, perché mi hanno permesso di mettere la musica ancora per un 40 minuti dopo lo show, non era previsto, perciò è stato tutto di più, bella lì, pubblico contentissimo, un sacco di complimenti come sempre, ricevuti anche dallo staff di Winston Rodney, che si sono complimentati sia per il warm up che la selezione dopo, tanto che mi hanno anche incaricato di distribuire e omaggiare a più persone del poster di Burning Spear. Sono stato assalito, tanto che non sono riuscito a tenerne neanche uno io. Ma va bene così, bella serata che si ricorderà per un bel po' sicuro. Mettetevi in contatto se volete, se c'eravate anche ieri sera. Potete esprimervi sulla pagina Telegram di questo programma, Reggae Radio Station. Dicevamo imprestativa, ho scelto di dare a lei la copertina del programma perché è stato postato un bel tour che avverrà tra breve, tra luglio, agosto e settembre. Ci sono un sacco di date di imprestativa in Italia. 16 di luglio Mogliano Veneto al Summer Night Festival. 25 Marina di Ferro al Baba Boom, poi il 31 sarà Bergamo al Sunfest e così via. Perciò andiamocela a sentire, dai, Empire Sativa!

Boom, Wadada Dang, in prestativa, prima canzone di questa sera dedicata all'artista che sarà in tour a luglio, agosto e anche a settembre, vedo delle date. Dopo avervi segnalato il 31 di luglio alla Sunfest di Bergamo, il 1 agosto sarà a Torbole, il 4 agosto a Melpignano e l'11 settembre vedo Bologna. È prestativa che è già stata in tour anche in giro per il mondo con Paolo Baldini. Un'altra bella occasione per vederla in azione. E noi ce la sentiamo questa sera. Dopo Boom Wadada Dang arriva Rockin' at the Dance.

presentato la settimana scorsa. Questa è la canzone che dà il titolo al nuovo disco di Shaggy. Si intitola Lottery e lo condivide questo brano con Jeremy. Questa sera andremo ad ascoltare qualche traccia già proposta in trasmissione nelle settimane, giusto per non lasciarle indietro, perché sono belle canzoni come questa Hills of the Sun Tan. Lui è Stephen Marley.

E questa è la combo del buon Sean Paul con Brushy One String. Si intitola Burn Them Down. Il buon Shaggy in arrivo a Milano il 21 di luglio, sarà a Carlo Ponte, che adesso si fa chiamare Kotzel. Carlo Ponte, che ho visto proprio oggi delle polemiche, che si lamentano che il volume è troppo forte. Bombonize è sempre stata una cosa scandalosa perché era troppo piano, invece da quando è stato preso da un'altra agenzia, cosa hanno fatto? Hanno alzato i volumi e già si stanno lamentando. Non lo so, finirà che proprio Sean Paul gli limitano tutto e non si sentirà nulla. Speriamo proprio di no. Sean Paul, dunque, 21 luglio, Milano, Kotzel, Carlo Ponte. Purtroppo è sicuro che io non ci posso andare perché sono stato chiamato ad aprire il concerto di Manu Chao al Castello di Legnano al Parabiago Rugby Festival. Dunque Vito warm up per Manu Chao lo stesso giorno, il 21 luglio, bella lì. Jesse Royal accompagna Protojay in questa bellissima canzone, Something I Said.

0: Vito War is not a poser, could never be a poser. Him bung down the poser. Vito War, reggae radio station of it lock. Albert Brown's the day.
1: Prima di passare al prossimo brano, che sarà di Alborosi con il rapper SKT e la loro Brixton Town, chi mi segue sulle pagine social in giornata ha visto che ho postato innanzitutto la registrazione del warm up di ieri sera prima del concerto di Burning Spear e poi anche il calendario dei prossimi appuntamenti con Vito War al controllo. Venerdì 17 sarò a Fara Rock Festival ad aprire lo show di Tarus Riley, ingresso libero, perciò non ve lo perdete assolutamente, sarebbe un peccato. Il giorno dopo sarò ospite dell'audio officina di Ro, insieme anche a Seb Royal e Soul Melody. 21, come vi ho già accennato, Castello di Legnano ad aprire il concerto di Manu Chao. E poi per le settimane a venire ci abbiamo l'appuntamento classico al Lago Nord di Paderno Dugnano venerdì 24 e sabato una bella trasferta a Merano per il Merano Splash. Seguitemi sulle pagine social, così venite a conoscenza anche di tutto ciò che ruota intorno al programma. Sulla pagina Telegram Reggae Radio Station postiamo anche tutti gli eventi in Italia, anche di questa estate. Se ne conoscete, se siete già in luoghi di villeggiatura e volete segnalarceli, postate pure la locandina sulla pagina, è free, no problem, basta iscriversi. 15 minuti dopo la mezzanotte, Reggae Radio Station Italy su Popolare Network e Wide Love Reggae Radio.

0: no.
1: Dunque, Alborosi SKT Brixton Town. Alborosi resta perché adesso entriamo nella finestra delle celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare. Lo sapete, ogni anno una scalata dal 75 al 2025. Siamo arrivati all'anno 2000. L'album che lo va a rappresentare è proprio Rough Club dei Reggae National Ticket, la band formatasi a Bergamo nel 1993 ma poi sciolta nel 2000. La band era fondata da Alberto D'Ascola, detto Stena, poi anche Alborosi, chitarrista Fabio Merigo, ispirati da gruppi reggae italiani del momento che erano i Pittura, gli Africa, i 99 Posse, insomma, poi anche l'amore per gli artisti giamaicani come Bob Marley. La loro prima autoproduzione è del 1996 e il titolo era Squali. Reggae National Ticket, Il Mondo. Vai, vai, vai, che parte, vai, vai, vai, che parte, vai, vai.
2: Reggae.
1: Bombo nice.
2: Yeah, reggae. Yeah, reggae. Oh, oh, oh.
1: Lo sapete, non c'è trucco, non c'è inganno, Vita Vuori, i danni li fa tutti, live and direct.

Roof Club anno 2000, disco che va a celebrare questa scalata dal 75 al 2025 per i 50 anni di Radio Popolare. Disco e singolo, questo cantato in collaborazione, scritto il testo con Jovanotti. L'album è uscito dopo un loro viaggio in Giamaica che cominciò nel 1999, perché la storia racconta che in quell'anno vinsero il contest Rototom Sun Splash in quello di La Tisana, e come premio c'era proprio quello di partecipare al Reggae Sun Splash in Giamaica. La band si trasferì lì, ma purtroppo quell'anno il festival viene annullato. Poco male, restarono negli studi, registrarono brani anche con Aston Family Man, il bassista dei Wailers. Poi nell'anno 2000 invece tornarono e parteciparono al Sun Fest di Giamaica con grandissimi artisti, parteciparono insieme ai Morgan, agli Steel Pulse, ai Third World, insomma alla grandissima. L'album uscì nel 2000, è un album di quelli che ancora ci piace ascoltare spesso e volentieri. Adesso arriva anche la traccia condivisa con Bunna che si intitola Qui per Restare, Reggae National Ticket.

0: commerciale.
1: E dunque due canzoni per Reggae National Tickets, Roof Club, anno 2000. Poco fa ho accennato appunto che i Reggae National Tickets vinsero alla Tisana, in quel del campeggio Girasole, quando il Rototon si è tenuto lì per un paio d'anni, e proprio si vede che l'algoritmo mi sente anche qua negli studi. Ho la pagina del libro delle facce aperte, mi è comparso Gabriele, che purtroppo era il gestore del camping Girasole, che è scomparso da qualche giorno, insomma. Lo ricordiamo anche noi, buon viaggio Gabri, grazie di tutto per quelle emozioni che abbiamo vissuto anche al camping Girasole. Per chi c'è stato sicuramente lo ricorda, era il gestore, quello che girava con la macchinina elettrica dappertutto e si dava da fare per cercare di far filare le cose lisce. Bella lì, proseguiamo. Abbiamo sentito Boon con Stena e che ARN Ticket. Restiamo con Boon e Africa United, il loro nuovo disco, ne erano solo, Brand New Jacket. Questa è Reggae Radio Station Italy. C'è Vito War su Radio Popolare. In combo, gemellata, Wide Love Reggae Radio. Sino al sorgere del sole e si va.

questo EP nuovo nuovo fresco fresco per Africa Unite, Nero su Nero, che stanno portando anche in tour quest'estate. Apriamo una finestrella di tracce made in Italy, dai. Dopo i Ticket Africa Unite arriva la combo Brusco in a cantina.

0: Super big combo Brusco in a cantina, tutti quanti dalla capitale in a cantina, anche loro in arrivano al Bergamo Sound Fest. Tenete sotto controllo la playlist degli artisti che parteciperanno quest'anno al Bergamo Sound Fest. Abbiamo detto prima Impressativo, poi anche in a cantina.
1: Ma come fai a girarti di là? Sei vivo, non sei una macchina.
0: Ora proseguiamo con questa finestrella dedicata al Made in Italy. L'abbiamo sentito già anche settimana scorsa, lo riproponiamo perché ne vale la pena. Cricca Reggae, Mama Marias. Si intitola Restore My Soul. Cricca Reggae in arrivo a Milano a novembre, autunno, preparatevi.

0: Come sempre molto ironici e divertenti, newtonici, il loro nuovo singolo Non sono un robot. Approfitto per salutare il mio amico Giorgio a.k.a. Rana, batterista della formazione newtonici, anche lui sulle frequenze di Wild Love Reggae Radio con un programma La Rana che salta. Seguitelo, seguitelo, seguite naturalmente tutta la programmazione anche di Wild Love H24 7/7, la app è facile da scaricare.
1: Yeah, man, I don't know, so you a conquer alongside Shaka Lab.
0: Bombo Nice, li avete sentiti? Si presentano Shaka Lab, questa è la loro canzone, l'ultimo party.
1: Yeah, man, I don't know, so

0: It's a pity you already have a wife, and Madonna have a man in my life. DJ Vito, it's a pity. Yo, this is Tanya Stevens, and you're listening to DJ Vito, our reggae radio station. People laugh.
1: Ecco la traccia di Shaka Lab, dei siciliani Shaka Lab, l'ultimo party. Andiamo a chiudere la finestrella dedicata al Made in Italy, potremmo dire incominciata con i Reggae National Ticket, proseguita poi con Africa United, Brusco, Ida Cantina, La Cricca e Mamma Marias, i veronesi New Tenici e appunto i siciliani Shaka Lab. Facciamo una bella rappresentanza del mondo indievale di casa nostra, che è di assoluto rispetto. Allora, ancora più o meno una decina e poco più minuti prima del termine della prima parte del programma. Poi, per chi mi continua a seguire su Popolare Network, lo sa che arriva Vito War Songbook, la selezione da panico di tracce super belle scelte per voi da Vito War, che andrà sino alle 2 del mattino. Adesso, in questi 10 minutini che abbiamo a disposizione, ci ascoltiamo qualche ristampa messa sul mercato da VP, Black Uhuru e Frankie Paul. Per Black Uhuru ascolteremo Eden Pond Street, a seguire Frankie Paul con Love Tank.

Prima di lui Black Uhuru, due ristampe messe di nuovo in circolazione alla grandissima da VP Label. Ce la faccio a mandare un'altra traccia? Boh, vediamo, io ci provo. Comunque innanzitutto comincio a salutare e ringraziare gli ascoltatori di Wide Love Reggae Radio. Con voi, se volete, ci si risente mercoledì pomeriggio nella replica dalle 16. Invito tutti voi a iscrivervi alla pagina Telegram del programma Reggae Radio Station, facile facile da trovare, così rimaniamo in contatto anche in settimana. Chiudiamo questa prima parte con Motive Comparsan, Dub Inc., Airi Airi da Vito War. A tra poco per tutti voi per la seconda parte su Radio Pop con Vito War Songbook.

0: Il governo italiano manderà un sottosegretario al convegno trampiano contro gli antifascisti. Questa volta non si tratta di allineamento agli Stati Uniti, ma di condivisione ideologica. Le opposizioni insorgono. Continuano i raid sull'Iran dopo gli attacchi incrociati di questa notte e ancora scontro sullo stretto di Hormuz. L'Iran lo chiude, Trump dichiara, non lo controllano loro. È morto Lindsey Graham, senatore repubblicano ultra radicale vicinissimo a Trump. Tra le sue posizioni c'era il sostegno a Israele a ogni costo. Dovrebbe fare a Gaza quello che abbiamo fatto a Tokyo e Berlino nella seconda guerra mondiale, aveva dichiarato. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, anche stavolta Meloni si è inchinata a Trump. Il governo ha deciso di inviare a Washington un sottosegretario, non si sa ancora chi, a presenziare al convegno anti-antifascista organizzato da Marco Rubio. Quella dei trampiani guidati da Marco Rubio è un'iniziativa contro il dissenso radicale che ha visto un'accelerazione dopo l'assassinio del propagandista di estrema destra Charlie Kirk. Un pretesto per un giro di vite contro gli oppositori anche in vista del midterm. E ora Trump usa il tema anti-antifa come arma di propaganda e di controllo politico anche in Europa. Un disegno ideologico che Meloni e la sua maggioranza condividono. Leonardo Bianchi, autore della newsletter Complotti.
1: Non dimentichiamoci che anche in Italia, specialmente anche dopo l'omicidio di Charlie Kirk, che era fondamentalmente sconosciuto anche la destra italiana, c'è stato un tentativo di criminalizzare il dissenso e di accostarlo al terrorismo degli anni 70. Meloni stessa aveva parlato di un clima d'odio che poteva sfociare in atti violenti, e con lei molti altri. Oppure anche altri esponenti di Fratelli d'Italia avevano ventilato l'ipotesi di introdurre reati quali il terrorismo di piazza. Quindi diciamo che il terreno è fertile, ecco, magari solo la contingenza di questa riunione in particolare non casca bene, però il tentativo di delegittimare e di criminalizzare, di accostare al terrorismo tutto il movimentismo di sinistra, ecco, questa è una cosa che è presente anche in Italia. L'amministrazione Trump vuole espandere, diciamo, la caccia alle streghe all'antifascismo, ma al dissenso in generale, tirando dentro vari governi alleati o meno, come ha anche riportato il Washington Post, ma anche le reazioni in vari paesi. C'è molta diffidenza verso questa iniziativa proprio perché è completamente rivolta all'interno alla politica interna degli Stati Uniti, e addirittura anche un funzionario europeo anonimo ha detto al Washington Post: in Europa non abbiamo Antifa, quindi non capiamo perché dovremmo essere arruolati nella lotta all'amministrazione Trump al dissenso interno degli Stati Uniti.
0: Le opposizioni vanno all'attacco. Il deputato del PD Enzo Amendola parla di una missione indecorosa del governo italiano. Il governo chiarisca i contorni della propria partecipazione, chiede il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Di inquietante partecipazione al convegno sul terrorismo rosso parla la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino. Sentiamo il deputato di AVS Nicola Fratoianni.
2: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma, diciamo, meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
3: Questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
2: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato, diciamo, alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido alle scelte di fondo, questo allontanamento non c'è mai stato e questa scelta lo conferma.
3: Può essere la pressione di Vannacci da destra che induce a queste scelte il governo italiano?
2: Mi pare che queste scelte siano in linea con il posizionamento che il governo ha avuto fin dall'inizio della legislatura. Quanto alla pressione di Vannacci, se possibile tende a schiacciare ancora più a destra il governo, anche se non è molto semplice farlo, ma rispetto a questo aspetto, al posizionamento nei confronti dell'amministrazione Trump, ripeto, mi pare che siamo in precisa continuità con il segno che questo governo ha dato dall'inizio.
0: Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso ieri notte a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenza che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro ventenne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse preso parte anche Abdelaziz, ucciso questa notte, aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso Aler. Il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri.
4: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, sta facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni stiamo insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i rapporti sempre aperti, per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo, è ovvio che detto questo i ragazzi difficili ci sono sempre stati, il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se si lasciano così, le situazioni possono solamente peggiorare. Non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si fa curarsi, è ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
0: Gli Stati Uniti nel pomeriggio sono tornati a colpire l'Iran dopo gli scambi della notte. I media locali riportano la notizia di esplosioni a est di Bandar Abbas e sull'isola di Keshem, nello stretto di Hormuz. Stretto che l'Iran afferma di aver chiuso nella notte, una dichiarazione smentita dal presidente americano. Intanto il Kuwait ha denunciato attacchi a tre posti di frontiera e una piattaforma petrolifera offshore, senza specificare la provenienza dei colpi. Il servizio di Farhan Sabahi.
5: Per i Pasdaran, lo stretto di Hormuz vale più di 10 bombe atomiche, lo ha dichiarato un generale dei Pasdaran. L'Iran controlla lo stretto e non molla ed è ancora guerra in Medio Oriente. I Pasdaran hanno colpito con un drone dapprima un mercantile e stava cercando di passare nello stretto di Hormuz, nel corridoio sud di pertinenza dell'Oman, con il meccanismo di tracciamento spento. Le autorità dell'Oman hanno soccorso i 23 membri dell'equipaggio, uno è disperso. Si tratta del GFS Galaxy, una nave porta container che batte bandiera di Cipro. In un secondo momento, sempre oggi, Pasdaran hanno colpito un'altra nave e tentava di passare nello stretto di Hormuz senza rispettare i termini dell'accordo con Washington, che prevedono di non pagare pedaggio per 60 giorni ma di coordinarsi con Teheran. In risposta, negli ultimi giorni gli americani hanno bombardato 140 obiettivi militari e civili in Iran. Di pari passo i Pasdaran hanno lanciato missili sulla base militare statunitense in Qatar, sulla Giordania, sugli Emirati, sul Bahrain, ma anche sul suo alleato l'Oman, per distruggere le basi di appoggio logistico delle portaerei americane nel porto di Duqm. Oggi l'Iran ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz, mettendo così in discussione il memorandum di Islamabad firmato il 17 giugno con Washington. Da parte loro gli Stati Uniti affermano invece che lo stretto non è controllato dagli iraniani, è aperto e tutte le navi che lo desiderano possono transitare legalmente nella parte centrale in acque internazionali. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
0: È morto il senatore americano Lindsey Graham, 71 anni, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano. Graham è morto in seguito a una breve e improvvisa malattia. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato. Tra le sue dichiarazioni ci sono: Israele dovrebbe fare a Gaza quello che abbiamo fatto a Tokyo e Berlino nella Seconda Guerra Mondiale, oppure i russi stanno morendo, non abbiamo mai speso così bene i nostri soldi. Con la sua morte e l'incognita delle condizioni di salute di Mitch McConnell, ricoverato circa un mese fa e di cui non si hanno più informazioni, i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
6: Il numero in Senato era un numero comunque già a rischio per tutta una serie di questioni che hanno a che vedere con la presenza di repubblicani che in alcuni casi hanno dimostrato di avere autonomia rispetto a Trump. Sono naturalmente la morte di Lindsey Graham e la malattia di Mitch McConnell costituiscono un elemento di preoccupazione per il Partito Repubblicano, che ovviamente potrebbe non avere i numeri per contrastare una efficace opposizione democratica. Rispetto a Lindsey Graham, proprio per la figura e per la statura, questa è una perdita per il Partito Repubblicano e per Trump, perché Graham era un senatore di lungo corso, anche se nel 2016 era stato un avversario di Trump, in realtà poi era diventato uno dei suoi alleati più fedeli, e soprattutto proprio per la esperienza in Senato. Graham, che aveva presieduto due commissioni, quella sulla giustizia e quella sul bilancio, aveva anche dimostrato di saper spendere questo suo capitale politico proprio per favorire la traduzione in leggi di proposte dell'amministrazione Trump, soprattutto su materie come quella dell'immigrazione o quella della tassazione, in cui c'erano divisioni importanti all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, la mancanza anche di figure esperte potrebbe essere un elemento importante da tenere presente per l'amministrazione Trump.
0: Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver chiesto alla prima ministra Yulia Sviridenko di dimettersi, ha incontrato alcuni possibili candidati per sostituirla. Si tratta del sindaco di Kharkiv, del CEO della compagnia statale Naftogaz e degli attuali ministri di difesa ed energia. Quest'ultimo, Denis Shmyhal, ha guidato il governo precedente dal 2020 al 2025. Il motivo della decisione del presidente non è stato reso noto, ma Zelensky ha parlato della necessità di trasformare la strategia politica del paese, sia per quanto riguarda le vicende interne, sia in riferimento ai rapporti con l'estero, e ha annunciato cambiamenti anche ai vertici delle forze dell'ordine. A Firenze i rider di Glovo e Deliveroo sciopereranno il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa dopo un'assemblea promossa da Nidil CGL Firenze. I motivi sono le paghe sempre più basse e le difficili condizioni di lavoro, che sono ulteriormente peggiorate a causa del caldo estremo. La nazionale di calcio italiana riparte da Paolo Maldini. La bandiera del Milan e della nazionale è stata scelta dal nuovo presidente della FIGC, Malagò, come direttore tecnico, un ruolo che gli consegna le chiavi della gestione e delle scelte strategiche di tutto il settore, dalle giovanili alla prima squadra. Maldini ha scelto di farsi affiancare dalla ex stella del Brasile, Leonardo. Valerio Moggia, di Pallonate in Faccia.
7: Maldini ha dimostrato, come dicevi tu, al Milan di essere comunque un dirigente competente, soprattutto nella scelta di giocatori da acquistare a basso costo, da valorizzare quando sono giovani e poi appunto farli crescere diventando giocatori importanti per la prima squadra, cosa che però non potrà fare in nazionale. E quindi bisognerà vedere, cioè il lavoro che avrà davanti è completamente diverso, comunque in buona parte diverso, da quello che ha dovuto fare al Milan. Ci sarà da capire chi sarà l'allenatore, che già questa è una bella gatta da pelare, perché si parla di Roberto Mancini o di Antonio Conte, che sarebbero due ritorni abbastanza controversi, perché entrambi non se ne sono andati benissimo della nazionale. C'è anche chi dice Pep Guardiola, che ha finito la sua esperienza al Manchester City e che però ha un ingaggio che nelle ultime stagioni era di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, che non credo che la FIGC sia in grado di pagare, quindi bisognerebbe capire quanto è credibile questa idea di Guardiola sulla panchina dell'Italia. E poi resta il fatto che bisogna capire cosa non ha funzionato in questi ultimi 8 anni. Bisognerà capire se nel frattempo è stato fatto un buon lavoro nei settori giovanili, che ancora non abbiamo visto, perché questi giovani si stanno formando e li vedremo solo tra qualche anno, oppure se ancora siamo indietro. Si è parlato molto del mondiale delle diaspore, cioè tante squadre, specialmente extraeuropee, che prendono giocatori figli dell'immigrazione nel mondo. Quasi la metà dei giocatori che partecipano al mondiale sono europei, molti giocano in squadre africane o latinoamericane, centroamericane, sudamericane a volte. Nessuno di questi è italiano.
0: E questa sera Sinner ha vinto il suo secondo Wimbledon consecutivo, questa volta battendo il tedesco Alexander Zverev in 4 set. La partita è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata equilibratissima fino a metà del terzo set. Dopo la vittoria del Roland Garros di un mesetto fa contro Flavio Cobolli, Zverev si è dovuto arrendere a Wimbledon contro il tennista numero 1 al mondo.

E il giornale finisce qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

Eccomi qua, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti, dai, tranquilli. È la 1:18. Vito War è in diretta dagli studi di Radio Popolare. Inizia la seconda parte di Reggae Radio Station Italy, che prevede la messa in onda di una sequenza di belle canzoni. Sì, il songbook di Vito War. Un'avventura è incominciata già da qualche settimana e che sta piacendo parecchio. Alcuni di voi hanno espresso il desiderio di raccogliere le selezioni e farne un bel file da poter mettere a disposizione di tutti voi. Adesso vediamo come si può fare. Nel frattempo potreste approfittare della bella registrazione di ieri sera tenutasi alla Magnolia di Milano, il mio warm up prima di Burning Spear, un'oretta e mezza anche lì di belle canzoni. Prima traccia di questa notte, faremo un bel pull up and come again per tutti i tifosi di Sisla Kalonji, Praise Jah.

super big tune. Ryan Robbie, Bunny Ranks hanno ripreso la traccia di Gregory Isaacs. E stiamo per lasciare, perché adesso arriva Winnie Smith. Life is of a moment in space. Solo big tune per Vito War Songbook, la selezione che vi accompagnerà sino alle 2 del mattino. Reggae Radio Station è anche la pagina Telegram dove potete interagire con la diretta.

0: extended version. Dubwise. Dopo Wayne Smith ho scelto di farvi sentire Stanley Beckford con la sua traccia Oh Gia Gia. Vito War a selezionare per voi Songbook nella seconda parte di Reggae Radio Station Italy. Sino alle 2 del mattino. Naturalmente, come sempre, aspettando il sorgere del sole.
1: Vito War, you know, play the best reggae music.

magico, grandissimo Stanley Beckford. Sta per lasciare il passo a un'altra bellissima traccia, quelle di inizio carriera. Loro sono gli UB40, Dream Ally. Sempre tra i miei strafavoriti gli UB40 degli inizi. Vito War, Radio Popolare. La notte di domenica sino alle prime luci dell'alba del lunedì. Ah, pelle di cappone sta idea.

0: This is Reggae Radio Station Italy.
1: E bene o male andremo a chiudere questa puntata di Song of Book, le selezioni scelte per voi da Vito War, con Tarrus Riley e la sua Superman. Tarrus Riley, protagonista venerdì sera a Farragira d'Adda, Fararock Festival. L'ingresso è gratuito. Prima del concerto ci sarà anche Vito War, che mette un po' di musica, vi terrà compagnia, dunque non vi perdete questa ghiotta occasione per passare una bella serata insieme a tanta gente presa benissimo. Poi, che dire, approfittiamone quando gli spettacoli sono anche ad ingresso gratuito, sarebbe veramente un peccato non gustarseli. Fararock, venerdì 17, Vito War e Tarrus Riley.

Tarrus O'Reilly e questa bellissima traccia che abbiamo ascoltato per finire questa puntata di Songbook. Bon Brighi B ci porta allo stacco delle due di notte e da lì si parte con Podcast Radio Show. Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast che mi seguono sulla pagina SoundCloud.

do it. Dunque, airi, ascoltatrici, ascoltatori, grazie a tutti voi. Adesso vi passo la linea a Podcast Radio Show, la selezione che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba. Vito ora le scelte musicali, lo sapete, la domenica notte sino a lunedì mattina. E va così.